Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

questa canzone.

lontano. Avrei voluto insegnarti cose

riesco. Ora mi faccio coraggio, aiuto cosa le dico. Sai che c'è.

come svegliarsi insieme prima di tornare a casa. Forse per un istante sentirsi una casa sola. Sai che

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

una luce, un riparo, una guida. Ecco che si ritrovano sempre.

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro vita.

0: in prima.
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
0: Ma io bisogno adesso, sto male adesso.
1: Se me lo dicevi prima, io operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro.
1: Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
0: Prima, capito?

0: ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente il nostro viaggio di un'ora attraverso un anno. È il 2015, quindi andiamo a vedere i fatti principali di quest'anno. Il 7 gennaio a Parigi, in Francia, secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico con il bilancio di 12 vittime, fra cui alcuni noti fumettisti francesi. Il 14 febbraio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di presidente della Repubblica Italiana. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario, che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre del 2015. 1 maggio, inizio dell'Expo 2015 a Milano in Italia. L'esposizione andrà avanti fino al 31 di ottobre. 13 novembre, una serie di attentati terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti. Moriva il 4 gennaio del 2015 Pino Daniele. Il 10 gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore. L'11 gennaio Anita Ekberg, la famosa attrice svedese. Il 22 giugno moriva Laura Antonelli, l'attrice. Nel 2015 Sanremo lo vinceva Il Volo con Grande Amore. Al secondo posto Neck, Fatti Avanti Amore. E Adesso Qui, Nostalgico Presente di Malika Ayane, arrivava terza. Adesso la musica del 2015.
3: Buon viaggio.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: vento, quando tira il vento,
1: il vento,
0: quando soffia il vento.
2: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Sostegno alla NATO, Trump ancora contro gli alleati. Ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. Alla festa per l'indipendenza a Roma, l'ambasciatore Fertitta sottolinea Roma, partner fidato e amico di Washington. Azzerata la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, dimissioni in blocco delle opposizioni che denunciano la paralisi dovuta ai conflitti interni alla maggioranza. Lascia anche il centrodestra che accusa strumentalizzazioni della sinistra. Dal nord al centro-sud il maltempo si sposta, tregua dall'AFA, almeno fino a domenica, temperature in linea con la media stagionale. Mondiali, Spagna e Portogallo avanzano agli ottavi di finale, la Svizzera batte l'Algeria, partita appena finita. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le nuove bordate di Donald Trump agli alleati della NATO. Il presidente americano in un post torna ad accusare i paesi dell'alleanza di spendere poco per la difesa, poi aggiunge: è ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Festa dell'indipendenza che è stata celebrata ieri sera anche a Roma, nella sede dell'ambasciatore statunitense Fertitta, che utilizza parole al miele per andare oltre gli screzi recenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni.
4: L'Italia è partner fidato e amico e i legami tra i nostri paesi sono più forti ogni giorno. L'ambasciatore Tilman Fertitta chiude così, almeno fino al vertice NATO previsto in Turchia tra 4 giorni, le tensioni emerse tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Tra loro un rapporto di lunga data, la chiosa del diplomatico. Festa e sorrisi a Villa Taverna, con il governo italiano presente in forza, eccezione fatta per la premier, ma c'era la sorella Arianna. Amicizia con gli Stati Uniti più forte di ogni polemica, il commento del vice premier Tajani. Essere qui è una scelta di campo, conferma l'altro vice premier Salvini. Dal palco romano parla anche il presidente del Senato La Russa, sottolineando come non è mai stato abbattuto nessun ponte tra i due paesi, anche se entrambi i governi sono chiamati a fare prima di tutto l'interesse della propria nazione. L'opposizione assente annunciata da Elly Schlein a Giuseppe Conte e da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. Unico presente è l'ex premier Matteo Renzi, che ha commentato: 250 anni di storia sono ben più grandi di 2 anni di presidenza Trump. I presidenti passano, l'amicizia resta. Francesco Macaro, GR1.
2: Si accennava alla volontà di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, parole che giungono a poche ore dall'attacco di Mosca su Kiev, più massiccio dall'inizio del conflitto. Bilancio pesantissimo, almeno 27 morti e 80 di feriti, colpiti praticamente tutti i quartieri della capitale. Una risposta ai recenti raid ucraini in territorio russo, rivendica il Cremlino. Reagiremo con forza, minaccia Zelensky, che torna a invocare un maggiore impegno degli alleati nel rafforzare le difese aeree, chiedendo agli Stati Uniti la licenza per produrre in Ucraina i sistemi antimissile Patriot. Al momento segnalato un attacco con razzi delle forze di Kiev contro una centrale elettrica a Belgrado. C'è poi l'altro scenario di destabilizzazione internazionale, quello medio orientale. Vanno avanti i colloqui tra Stati Uniti e Iran, nei quali sono stati registrati progressi positivi, affermano Qatar e Pakistan. Nuovi incontri saranno fissati dopo i funerali dell'ex guida suprema Khamenei, ucciso durante i raid americani del 28 febbraio. Le esequie inizieranno domani a Teheran, nel giorno dell'indipendenza americana. Un guanto di sfida simbolico da parte dei Pasdaran. Proseguiranno fino al 9 luglio, vedranno la presenza del premier pakistano Sharif tra i protagonisti della

0: di azione con Washington. Washington impegnata anche sul fronte Gaza, riunione del Board of Peace voluto da Trump, ma senza esiti concreti. Nonostante il suo intervento, non si sono interrotte le operazioni militari di Tel Aviv, ieri ricordati in Israele i 1000 giorni dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Chiesta a gran voce dall'opinione pubblica l'istituzione di una commissione indipendente per chiarire le responsabilità di quanto accaduto. Ricordati anche i 1000 giorni di guerra a Gaza, nella striscia la situazione resta drammatica. Per mantenere viva l'attenzione, oggi digiunano i medici italiani della rete Sanitari per Gaza, che coinvolge oltre 100 ospedali e 20.000 professionisti. Chiedono il rilascio degli 80 medici detenuti senza processo nelle carceri israeliane e ricordano che a Gaza la sanità è al collasso dopo il bombardamento di tutti e 36 gli ospedali e l'uccisione di oltre 1.500 sanitari. Lo dicevamo, a Villa Taverna non c'era la Premier Meloni, che invece è intervenuta al congresso della UIL che si è aperto ieri pomeriggio a Padova. Un discorso, il suo, che ha passato in rassegna vari temi legati al mondo del lavoro e alle sue criticità, dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza sul lavoro.
1: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
2: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
1: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
2: Tolleranza zero contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali.
1: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier. Federica Ionta, GR1.
0: E il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, confermando l'impegno del governo sui temi del lavoro, ha insistito sul confronto sulla dignità, sicurezza, pensioni, contratti.
3: L'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede, non lo vedono le banche. Abbiamo 8 milioni di persone che guadagnano meno di 15.000 euro lordi. Quindi c'è un tema che noi vogliamo portare all'attenzione del Paese, che è quello del salario povero.
0: Caos in commissione di vigilanza Rai, dove prima si dimettono la presidente Barbara Floridia e i rappresentanti di opposizione, poi quelli di maggioranza.
4: Dopo mesi di accuse e controaccuse, i membri delle opposizioni decidono il passo indietro e consegnano le proprie dimissioni nelle mani dei presidenti di Senato e Camera. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Sulla stessa linea gli esponenti di PD, AVS e Italia Viva. Non potevamo essere complici di Tele Meloni, dice Schlein. Così li abbiamo smascherati, aggiunge Conte. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
5: La destra ha realizzato una guerra di occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ogni spazio di informazione è al servizio della propaganda del governo.
4: A stretto giro si dimettono anche i membri della maggioranza, che contrattaccano parlando di commissione occupata e strumentalizzata dalla sinistra, e si dicono pronti a una nuova bicamerale per dare in tempi rapidi un presidente all'azienda. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
6: Una sceneggiata della sinistra che ha posto un veto su una proposta saggia ed equilibrata per la presidenza Rai.
4: Daniele Petraroli, GR1.
0: La cronaca, la strage di Altavilla, Palermo, in cui nel 2024 furono uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuele, di 16 e 5 anni. Condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio fu preceduto da giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio, in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente. Condannata a 12 anni in primo grado, è stata assolta in appello perché incapace di intendere e di volere. Si è difesa parlando di una reazione a ore di violenze e minacce la donna arrestata a Civitanova Marche per avere ucciso con una coltellata fatale al braccio il compagno.
7: ammette di averlo accoltellato, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62, nella casa dell'uomo sul lungomare di Civitanova Marche. Per gli inquirenti si tratta dell'epilogo dell'ennesima lite tra i due, entrambi con qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. La donna ha detto di essere stata sequestrata nell'appartamento dall'uomo che le avrebbe impedito di uscire. La 33enne avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio di Pennesi. Secondo il suo racconto, entrambi non si sarebbero inizialmente accorti della gravità delle ferite. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo e hanno avvisato un cugino della vittima che è entrato nell'appartamento, trovando Pennesi senza vita e la compagna ancora lì, in stato confusionale. L'uomo è morto dissanguato per una coltellata al braccio, ma aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa, forse inferte con un manubrio da palestra. La procura di Macerata non crede però alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami delle impronte e quelle dei telefoni. Claudio Vigolo, GR1.
0: Il maltempo si sposta dal nord al centro-sud. Oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni. Scendono le temperature, ora in linea con la media stagionale, e che così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Carburanti, scade oggi il taglio temporaneo delle accise. Stop dunque allo sconto in vigore da marzo. Era stato deciso per affrontare la crisi energetica scatenata dalla guerra contro l'Iran.
8: Carburanti a prezzi pieni gravati dell'imposta diretta. Uno stop che arriva proprio alla vigilia delle grandi partenze estive e peserà non poco sulle tasche degli automobilisti. Massimiliano Odona dell'Unione Nazionale Consumatori.
9: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio.
8: Complessivamente gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese Urso non chiude all'ipotesi di una proroga, anche se l'esecutivo punta al calo delle quotazioni del petrolio, che è sceso dai $95 al barile di inizio giugno ai $70 odierni. Questo dovrebbe limitare gli effetti sui prezzi del carburante. Ma nonostante il crollo verticale delle quotazioni petrolifere, è critico il Codacons, che paventa una crescita dei prezzi alla pompa. Lorenzo Opice, GR1.
0: Sport, mondiali di calcio, agli ottavi Spagna e Portogallo, appena conclusa la sfida dei sedicesimi di finale con la vittoria della Svizzera sull'Algeria. In studio Cristiano Piccinelli.
10: Una vittoria netta per la formazione elvetica, che ha segnato 2 gol, uno per tempo subito in apertura di frazione con la seconda rete in questo mondiale di Embolo, e poi a inizio ripresa è arrivato anche il raddoppio di Ndoye, ex giocatore del Bologna. Eliminata dunque l'Algeria, la Svizzera affronterà negli ottavi la vincente della sfida tra Colombia e Ghana. Poi si sono giocate altre 2 partite ieri, tra la notte e la notte italiana, con la vittoria della Spagna 3-0 sulla formazione austriaca e la vittoria in rimonta del Portogallo 2-1 sulla Croazia, partita conclusa dopo un quarto d'ora di recupero, e nel recupero è arrivato il gol del neomilanista Gonzalo Ramos per il 2-1 finale in favore dei lusitani. Spagna e Portogallo si incroceranno agli ottavi.
0: Al via stasera tra Rimini e Riccione l'Italian Global Series 2026, evento dedicato alle grandi serie televisive internazionali. Tante le star attese, italiane e non, fino all'11 luglio.
11: Sarà anche Rita Pavone, indimenticata Gian Burrasca, quando le serie si chiamavano sceneggiati e i segnali della TV arrivavano dalle antenne sul tetto. Nell'era delle piattaforme arriva la seconda edizione dell'Italian Global Series, diretto da Marco Spagnoli, che tra Rimini e Riccione presenterà la TV del mondo. Chiara Sbarigia è la presidente dei produttori audiovisivi.
12: Quest'anno siamo rimasti sorpresi con Marco Spagnoli, è arrivata una valanga di segnali positivi, tantissime richieste, il concorso internazionale è bello, l'Italia per la prima volta ha deciso di mettere nel concorso internazionale 2 opere della Rai, appunto Rai Fiction.
11: In concorso per la Rai una piccola formalità e tutto l'amore che resta, ma si celebrerà alla presenza di Robert Powell quel Gesù di Zeffirelli che veniva girato 50 anni fa, e la prossima settimana 2 sere per i 60 anni del primo episodio trasmesso di Star Trek. Miriam Mauti, GR1.
0: A 7 anni dal suo ultimo album è uscito A Mezzanotte, Confessions on a Dance Floor 2, il nuovo disco di Madonna, nel quale la regina del pop rimette al centro la pista da ballo. Ask yourself this. Un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, hip hop. L'album era stato anticipato dal singolo Bring Your Love, duetto con una delle principesse irriverenti della nuova scena pop, Sabrina Carpenter. Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella prima parte la guerra tra Russia e Ucraina, dopo l'attacco sulla capitale Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, l'Unione Europea studia nuove sanzioni contro la Russia. Poi alle 8:30 i rapporti tra Italia e Stati Uniti all'indomani della festa organizzata a Villa Taverna, il significato delle presenze e delle assenze con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto per la presentazione del libro di Massimo Franco, Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, con il saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Buon ascolto.
16: La Camera è lieta di ospitare la presentazione oggi del libro Papi, Dollari e Guerre dell'editorialista e scrittore Massimo Franco, che ringrazio per essere qui oggi. Questo testo è il frutto di un articolato lavoro di ricerca, ricostruisce oltre un secolo di storia della Chiesa e si sofferma sul rapporto tra il Papato e gli Stati Uniti d'America. In questo modo l'autore ha approfondito numerosi temi relativi al cattolicesimo americano e sulla società statunitense. Si tratta di aspetti dottrinali, economici e culturali a lungo sottovalutati a causa di una visione eurocentrica delle dinamiche internazionali. L'analisi di questi elementi spiega come la comunità cattolica d'oltreoceano abbia assunto una progressiva influenza capace di estendersi anche al vecchio continente. Il rapporto tra dimensione religiosa e dinamiche geopolitiche emerge così come un elemento cruciale per comprendere alcune delle trasformazioni più rilevanti dell'età contemporanea. Al termine di questo affascinante viaggio, il volume giunge ai giorni nostri, focalizzandosi su argomenti di stringente attualità. Le pagine finali, in particolare, propongono una prima riflessione sulla figura di Leone XIV, primo pontefice statunitense della storia. Sin dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il Santo Padre ha richiamato l'attenzione della comunità internazionale sulle sfide del nostro tempo. Ha saputo cogliere le inquietudini di un'epoca complessa, rinnovando con decisione l'impegno della Chiesa a favore della pace, della giustizia e della convivenza tra i popoli. Il monito del Papa è emerso con forza già in occasione della prima benedizione apostolica Urbi et Orbi. Il suo accorato appello per una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante, rimane ancora oggi vivo nelle coscienze di religiosi e laici, credenti e non. Quelle parole hanno contribuito a presentare al mondo l'immagine di un uomo mite ed equilibrato, ma al tempo stesso saldo nei propri principi. A oltre un anno dalla sua elezione, la sua voce continua a rappresentare un importante riferimento nel dibattito internazionale sul tema della riconciliazione. È dunque importante che questo evento si tenga alla Camera dei Deputati. Per favorire il confronto e la reciproca comprensione, le assemblee parlamentari sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale. Anche attraverso iniziative come questa, i luoghi della rappresentanza popolare possono offrire spazi di riflessione e di confronto tra istituzioni, studiosi e società civile su questioni che incidono sul futuro della nostra comunità. Ringrazio ancora Massimo Franco per la sua presenza e gli lascio la parola. Grazie.
17: Permettetemi in primo luogo di ringraziare il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, per questo cortese invito. È la conferma di un suo interesse riconosciuto per quanto si muove nel mondo cattolico, sia dal punto di vista religioso che delle relazioni internazionali, e per i riflessi che ha per l'Italia. Non posso tra l'altro non sottolineare l'apprezzamento per il modo col quale svolge il suo ruolo istituzionale, depurandolo da qualunque connotazione di partito e di parte, cosa rara oggi. Parliamo di papi e dunque comincio con una confessione. Non avevo previsto l'elezione di un pontefice statunitense. Quelli che nel sottotitolo definisco tabù del passato, a mio avviso erano troppo persistenti per consentire l'epilogo del conclave che abbiamo visto. Mi sbagliavo, ma ero in buona compagnia. Il collega dell'Economist John Hooper ha scritto che qualche settimana prima della propria elezione lo stesso Robert Prevost aveva confidato nella lettera a un agostiniano che non sarebbe diventato papa perché c'era un tabù contro uno statunitense. E io nel mio provincialismo eurocentrico pensavo la stessa cosa, anche se una collega da Associated Press, Nicole Winfield, aveva scommesso in redazione che sarebbe stato eletto Prevost e ha vinto 40 euro. E in altre redazioni di TV e giornali statunitensi, Prevost era nella short list, la lista corta dei papabili. Tuttavia era chiaro che un problema americano esisteva. Bisognava ricucire rapporti fortemente logorati tra Vaticano, Episcopato e opinione pubblica nordamericani. Intanto perché esisteva il tabù anti-USA e perché è caduto. Questo è il primo elemento sul quale riflettere. Dobbiamo pensare che per almeno 150 anni la religione cattolica negli Stati Uniti era una fede di minoranza, praticata da immigrati considerati brutti, sporchi e soprattutto poveri dalle classi sociali protestanti e dunque non benedetti da Dio per le loro ricchezze, ma colpevoli della propria povertà. Si trattava di irlandesi, polacchi e poi di italiani, guardati con diffidenza e una punta di disprezzo perché rappresentavano ceti marginali e una religione considerata straniera, dominata da un tiranno reazionario come il Papa e tesa a influenzare una società americana composta spesso da emigrati sfuggiti alle guerre religiose nel vecchio continente. Nell'archivio segreto vaticano, oggi si chiama apostolico, ho trovato il rapporto Bedini scritto nel 1853 da un diplomatico vaticano che nell'impatto con quella società protestante rischiò il linciaggio. Bisogna sottolineare che ancora nei primi vent'anni e più del Novecento i cardinali statunitensi arrivavano a Roma in nave e poi in treno, a volte quando il conclave era già finito. Successe anche ancora nel 1915. Era una realtà marginale, poco considerata da uno Stato pontificio e poi da un Vaticano italocentrici. Nel 1922 c'erano solo due cardinali americani. Poi alla morte di Benedetto XV accadde qualcosa. ci si accorse che le casse erano vuote. Il Papa dell'inutile strage della Prima Guerra Mondiale, questa è la frase che ha lasciato poi ai posteri, aveva anche fatto strage dei soldi della Chiesa. Non ce n'erano neanche per organizzare il conclave. Così, con due telegrammi cifrati che citiamo nel libro e di cui riportiamo la foto, fu chiesto al rappresentante pontificio a Washington di mandare con urgenza tutti i soldi che le diocesi avevano raccolto. Arrivarono via telegrafo $210,409 e con quei dollari si poté organizzare il conclave. Sono documenti contenuti nel libro e scoperti con Monsignor Sergio Pagano, che era il prefetto dell'archivio apostolico, ex segreto. Ma perché rivolgersi agli Stati Uniti, paese protestante, non a potenze cattoliche europee? Perché i bilanci delle potenze cattoliche europee erano devastati dalle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, mentre l'economia americana era solida. Comunque, come conseguenza di quel contributo, Pio XI, che fu eletto in quel conclave, Achille Ratti, nominò un terzo cardinale statunitense e allungò i tempi tra morte del Papa e celebrazione del conclave per permettere loro di arrivare in tempo. Ma soprattutto, da allora si capì che gli Stati Uniti potevano essere un polmone anche finanziario generoso per la Chiesa. Achille Ratti, Papa milanese eletto nel 1922, era un attento osservatore degli andamenti di borsa e cominciò a mandare il suo banchiere di fiducia, Bernardino Nogara, a Londra e New York, alla JP Morgan, per studiare gli investimenti da fare. Ma non erano solo missioni finanziarie, si crearono e consolidarono rapporti e una rete di conoscenze che implicavano scambio di informazioni sensibili, scenari sociali e di guerra, prospettive economiche, un reticolo di contatti e di analisi degni dell'intelligence più raffinata e ambita. Personaggi come la duchessa papale Genevieve Brady emersero sulla scia di questi rapporti. Fu una delle benefattrici più generose e instancabili, un irlandese che svernava a Roma nella villa sua e del marito sul Gianicolo, frequentando monsignori e cardinali, facendo donazioni enormi e promuovendo carriere pontificie formidabili. Il marito era un magnate dell'elettricità che regalava dollari e limousine alla nomenclatura pontificia attraverso il futuro arcivescovo di New York, il potentissimo Francis Spellman, un vero e proprio manager della fede, del quale Brady fu il mentore. Nella sua magione a Long Island, vicino a New York, la Brady riceveva la crema dell'elite economica cattolica americana, un mondo parallelo e in competizione con i ricchi protestanti. Il suo titolo nobiliare, duchessa papale, era il frutto anche dei dollari regalati alla Chiesa. Il Vaticano premiava i benefattori anche così. Era un modo per scalare socialmente una società di bianchi, anglosassoni e protestanti, impregnata di valori religiosi alternativi a quelli cattolici e spesso sublimata dall'appartenenza alle logge massoniche. Per i cattolici non era facile arrampicarsi su quella scala sociale. Non è un caso che non esistessero relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Vaticano e i candidati cattolici fossero visti con sospetto, quasi agenti stranieri che volevano ingerirsi nella vita politica e scardinare una libertà religiosa sacra nella divisione tra i poteri. Per questo i tentativi ripetuti di scambiarsi ambasciatori è stato frustrato così a lungo. I presidenti statunitensi ci provarono, o almeno finsero di farlo per buona parte del Novecento, pressati dal Vaticano a Roma, e l'alleanza contro il comunismo cementava la loro convergenza. Quando nel 1936 il segretario di Stato Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, visitò gli Stati Uniti, ad accompagnarla a ogni passo fu Spellman, facendo infuriare la duchessa papale Brady, che vedeva in quella visita l'occasione dell'apoteosi del suo ruolo di benefattrice, ospitandolo nella magione di Innisfada, che in gaelico significa Long Island. E il viaggio da una città all'altra servì a rimarginare vecchie ferite tra Chiesa e Stati Uniti e ad attenuare il tabù storico. Ma fu utile anche a confermare la ricchezza e la generosità dei cattolici americani. Pacelli tornò dagli Stati Uniti portando a Roma circa $1 milione tra assegni, titoli e contanti, ha ricordato Monsignor Pagano. Bisognava partire, aggiunge, con una valigia vuota e ritornare con una valigia pesante. Questo non modificò sostanzialmente tuttavia i pregiudizi. Alla fine rispuntava il tabù anticattolico del Congresso e qualunque ipotesi di un Papa USA veniva abbandonata perché evocava l'ombra della CIA e della potenza economica e militare degli Stati Uniti. Il Vaticano non poteva apparire schiacciato sulla nazione occidentale dominante. Tra l'altro, l'ombra dello spionaggio non era così inventata. Spellman, oltre a essere negli anni 40 e 50 un grande finanziatore della Chiesa italiana e mondiale, aveva accettato anche il ruolo di agente clandestino del presidente Roosevelt, il quale gli chiese di essere il suo occhio e il suo orecchio presso i leader mondiali che Spellman incontrava come ordinario militare delle forze armate statunitensi. Richiesta legittima da parte di Roosevelt, ma motivo di sconcerto per lo zelo col quale il cardinale la secondò. L'anticomunismo cementò ulteriormente i rapporti strategici di valori e finanziari, ma le relazioni diplomatiche rimanevano un tabù. Lo stesso John Kennedy, primo presidente cattolico degli Stati Uniti, si tenne a distanza di prudenza dalla sua Chiesa. Sapeva quanto un qualunque gesto lo avrebbe reso bersaglio di attacchi feroci dalle comunità protestanti, ebraiche e perfino islamiche del suo paese. Per questo, quando visitò Roma per incontrare Paolo VI, fece sapere che non si sarebbe inginocchiato perché aveva il mal di schiena, un pretesto per non compiere un atto che sarebbe stato ritenuto di sottomissione e attaccato in patria. È stato necessario aspettare un papa polacco nel 1978 e un presidente protestante, Ronald Reagan, nel 1984 per superare il tabù delle relazioni diplomatiche, navigando abilmente tra le pieghe del Congresso, assicurandosi i voti necessari dopo una lunga trama che partiva dalla semplice correzione di una legge che nel 1867 aveva tagliato i fondi per la missione in Vaticano. La realtà è che il ruolo di Giovanni Paolo II del Vaticano nel crollo del sistema sovietico era strategico in Europa e in America Latina, dove avanzava la teologia della liberazione di impronta marxista. Anche se l'idea di una santa alleanza stipulata a tavolino nel conclave del 1978 tra la CIA e il cardinale polacco-americano John Kroll, grande amico di Karol Wojtyla, non fu un fatto reale, ma un'invenzione nata dalle fobie complottiste del KGB, il servizio segreto di un'Unione Sovietica spiazzata da quella scelta lungimirante. Il cardinale Pio Laghi, veterano della diplomazia vaticana, fu il primo nunzio a Washington. A Roma arrivò William Wilson, la cui moglie Elizabeth, cattolica, era amicissima della moglie del presidente Reagan, Nancy. Pochi mesi prima, Laghi aveva ricevuto un biglietto di Reagan, appena eletto, che diceva: «Pare che entrambi siamo destinati a un incarico a Washington. Benvenuto». Intorno a Reagan c'era una lobby cattolica estesa. Andava dal capo della CIA William Casey al segretario di Stato Alexander Haig, e i cattolici avevano votato in maggioranza per lui, spostando il baricentro dai democratici a un politico repubblicano che aveva fatto esplicitamente campagna anche contro l'aborto. Dopo quasi due secoli, un tabù che aveva resistito a lungo era stato abbattuto, e non a caso alla vigilia della caduta del muro di Berlino. Ma di un papa americano nessuno parlava. Prima c'era stato lo scandalo di Monsignor Paul Marcinkus, guardia del corpo di Paolo VI, giocatore di golf e fumatore di cubani, ma purtroppo anche uomo dei più sciagurati e criminali investimenti vaticani tra la fine degli anni 70 e gli 80 del secolo scorso. Non si governa la Chiesa con le Ave Marie, diceva. Il problema è che non si governava neanche con i soldi di Michele Sindone e Roberto Calvi, implicati con la mafia e uccisi in circostanze spaventose. Quell'ombra è rimasta a lungo e 20 anni dopo lo scandalo della pedofilia nella Chiesa statunitense, emerso nel 2001, ha rappresentato un altro muro morale. ha pesato per 20 anni sull'Episcopato, usato anche strumentalmente da chi non voleva pontefici statunitensi, e si è riflesso sul piano economico, sia impoverendo quella Chiesa chiamata a rispondere per centinaia di milioni di dollari dalle vittime degli abusi, sia limitando le donazioni al Vaticano. Con un effetto collaterale, si disse che come gli attacchi alle Torri Gemelle da parte di Al Qaeda avevano cancellato l'unipolarismo militare e tecnologico degli Stati Uniti, così quello scandalo aveva azzerato l'unipolarismo morale della Chiesa. I due imperi paralleli dell'Occidente erano stati colpiti e delegittimati quasi contemporaneamente nel loro ruolo principale. L'ipotesi di un papa statunitense è riemersa nel 2013 con Timothy Dolan, arcivescovo di New York, accreditato come papabile, ma è andata all'opposto con un gesuita argentino guardato con sospetto dalla Casa Bianca e presto dagli stessi cardinali USA che pure lo votarono. Nelle pieghe del pontificato di Francesco, però, e proprio per le tensioni con l'episcopato statunitense, ha cominciato a farsi strada l'idea che il tabù andasse superato. Quando nel 2019 Francesco disse su un volo che lo portava in Africa «Per me è un onore se gli americani mi attaccano», si capì che i rapporti erano arrivati al minimo storico, anche se il suo riferimento era ai tradizionalisti che si diceva tramassero contro di lui. La sua frase fece scalpore e fu anche strumentalizzata. Ma ormai esisteva una questione americana da risolvere per il Vaticano, per problemi strategici, dottrinali e finanziari. Un papa post-occidentale, come si disse di Francesco, incline al dialogo e perfino all'indulgenza verso Russia e Cina, nel 2018 aveva stipulato un accordo provvisorio e segreto biennale con la Cina, poi confermato e riconfermato per 4 anni, creò molti malumori nelle cancellerie occidentali. E gli scandali sugli investimenti vaticani raffreddarono le donazioni che arrivavano da oltreoceano. Il conclave 2025 si è aperto su questo sfondo. Sembrava i cardinali USA fossero spaccati tra conservatori e progressisti, 5 a 5. Eppure, se qualcuno si fosse affacciato nella Red Room, la sala rossa del Pontificio Collegio Nordamericano sul Gianicolo, nei giorni delle congregazioni, avrebbe assistito a un piccolo miracolo. I cardinali discutevano a tavola, poi sulle poltroncine di velluto rosso della grande sala rossa, osservati dai ritratti delle figure storiche del cattolicesimo USA appesi alle pareti. Hanno parlato a lungo e trovato un accordo sul nome di Prevost, che ai loro occhi era un moderato, non un clone di Bergoglio, e dunque copriva tutte le basi, come dicono gli americani con un linguaggio da baseball. Aveva confidato un potente cardinale italiano per sottolineare la capacità del futuro Papa di appianare i contrasti che li avevano sempre danneggiati. Si sono compattati e il nome di Robert Prevost, assente da quei conciliaboli, ha cominciato a circolare. In quell'edificio che sforna da un secolo, vescovi, inquadrandoli con una preparazione molto tradizionalista, ha preso forma la candidatura di Leone XIV. Perché lui? E qui passiamo al perché è caduto il tabù. Intanto perché aveva un identikit papale, era uno statunitense per quanto atipico, aveva avuto un'esperienza missionaria in Perù per oltre 20 anni, era capo degli agostiniani e dunque in qualche modo anche capace di amministrare non solo un'organizzazione ma anche i fondi di questa organizzazione, e in più cardinale di curia al dicastero dei vescovi. Ma era anche figlio del South Side di Chicago, oggi una delle zone più povere della città, tifoso dei White Sox, la squadra di baseball della città, amante delle torte di zucca e del film The Blues Brothers, ma apprezzato anche per il rigore dottrinale e per il basso profilo, e attento alla tradizione e alla dottrina, misurato nelle parole, apprezzato dai seguaci di Bergoglio ma anche dai suoi avversari. Insomma, un uomo di raccordo e di mediazione tra identità diverse senza veri avversari. Un Latin Yankee, si è detto, Un apparente ossimoro, perché i latinos agli occhi del trumpismo e dei suoi seguaci, ma non solo, sono associati al crimine, alle gang, da deportare nei paesi latinoamericani d'origine. E gli yankee, i gringos, agli occhi dei sudamericani sono una genia di colonizzatori ricchi e arroganti che hanno sfruttato le risorse di quei paesi e fatto colpi di Stato per mano della CIA, favorendo dittature militari. Ma in Prevost le due identità, latina e yankee, sono amalgamate, non contrapposte. Costituiscono un ibrido virtuoso, riescono a cogliere i codici di comunicazione e di cultura di due realtà che per Leone XIV sono complementari e non agli antipodi. La differenza con Francesco è eclatante. Francesco era un argentino che non conosceva né capiva gli USA e non era capito né conosciuto dai nordamericani, da cui molte incomprensioni e anche molte strumentalizzazioni. Dunque esisteva un'esigenza di unità e di riconciliazione che Prevost sembra garantire e che il conclave ha accolto con un voto quasi unanime. Il secondo motivo della caduta del tabù antiamericano è stata l'esigenza di tornare a governare la Chiesa, traumatizzata prima dalla rinuncia di Benedetto XVI, poi dal pontificato argentino e dalla convivenza per 10 anni tra i cosiddetti due papi in Vaticano. C'era voglia di ritorno alla normalità e all'equilibrio tra le istituzioni vaticane, destrutturate dal modello di chiesa di Casa Santa Marta, l'hotel dentro il Vaticano dove viveva Francesco. Un amministratore come Prevost è stato considerato la persona giusta, come peraltro si sta vedendo dopo un anno e poco più di papato. Basta registrare la rilegittimazione del ruolo del segretario di Stato e della diplomazia, o quello della Curia, o il ritorno del Papa senza scosse nel Palazzo Apostolico e nella residenza di Castel Gandolfo, tutti segnali di un recupero della dialettica normale tra istituzioni vaticane, senza strappi e senza riforme tanto profetiche quanto a tratti velleitarie. Ma c'era anche un aspetto finanziario da non sottovalutare. La situazione economica del Vaticano era peggiorata notevolmente, non tanto per un deficit che nell'ultimo anno di Francesco era di 80 milioni di euro, ma per un fondo pensionistico che faceva registrare un buco di circa 1 miliardo di euro e per una sfiducia diffusa verso la gestione economica. Basti pensare allo scandalo del Palazzo di Londra e al processo controverso che ha visto coinvolto il cardinale Giovanni Angelo Becciu. Quel tema è stato ben presente sia nelle congregazioni che nella Cappella Sistina. Con la Papal Foundation, creata nel 1988 da Giovanni Paolo II per raccogliere donazioni dei cattolici statunitensi per il Papa, convinta che col Papa giusto, tra virgolette, i contributi sarebbero tornati e cresciuti. Quando fu chiesto se la politica avrebbe influito sul conclave, visto le pressioni che venivano dagli Stati Uniti di Trump, con candore l'arcivescovo di Tokyo, Tarcisio Isao Kikuchi, rispose: «Non credo alla politica, ma forse i soldi». E in una riunione della Papal Foundation, svoltasi in quei giorni a Roma, uno dei milionari cattolici azzardò che i dollari saranno l'elefante nella stanza del conclave. E siccome nelle congregazioni si parlava troppo di finanziamenti, a un tratto il cardinale tedesco Gerhard Müller perse la pazienza e interruppe l'omologo tedesco Rainer Marx dicendo ad alta voce: «Basta parlare di soldi. Siamo qui per eleggere il successore di Pietro, non di Giuda. L'apostolo traditore custodiva i soldi». Il tema dei dollari, insomma, è affiorato più volte. D'altronde si sa che USA e Germania sono storicamente i principali polmoni finanziari della Chiesa. Il fatto che ci sia un americano con esperienza di governo degli agostiniani che parli inglese e sappia soprattutto come parlare agli Stati Uniti è stato non il principale, ma uno degli elementi che hanno deciso la caduta del tabù antistatunitense. Ma soprattutto bisognava andare oltre le categorie del passato, la divisione tra progressisti e conservatori nella Chiesa, tra trampiani e antitrampiani democratici in quella statunitense. Leone XIV è un uomo ben piantato in questo millennio, che sfugge alle classificazioni del passato. non è anti-Trump, ma altro da Trump. Guarda oltre la sua amministrazione. Non è né bergogliano né ratzingeriano, è altro da entrambi. Si capisce solo che sa di avere tempo, al contrario di chi come Trump lo attacca, e pensa sui tempi lunghi della Chiesa. Il conclave, insomma, ha aperto un'altra fase, che anche al suo interno molti cercano ancora di decifrare, ma ci vorrà del tempo. Per ora vale quello che ha detto una giovane vaticanista italo-americana, Claire Jean-Gravet: Leone XIV è come il test di Rorschach, ognuno ci vede quello che vuole. L'interpretazione delle macchie che viene fatta dagli psichiatri con i loro pazienti. La sua sfida è proiettata sul futuro, tuttavia qualche segnale lo ha mandato, grazie alle polemiche sgangherate di Trump e ad alcune scelte, e tra l'altro anche allo scisma provocato dalla minoranza ipertradizionalista del cardinale Lefebvre. Ma il fatto che ad esempio abbia nominato a prefetto della comunicazione vaticana Maria Montserrat Alvarado, messicana con lunga esperienza di studio e di lavoro e cittadinanza negli Stati Uniti, è indicativa. Fa trasparire una volontà di recupero e di riconciliazione del papato di Roma con tutte le componenti cattoliche, a cominciare da quelle degli Stati Uniti. Dal 2023 Maria Montserrat guidava il colosso dell'informazione cattolica EWTN, che vuol dire Eternal World Television Network, cioè la rete televisiva della parola eterna. E questo ha fatto parlare di una vittoria del tradizionalismo e di una rottura con l'identità di Francesco, che questa televisione, nata nel 1980 per iniziativa di una suora dell'ordine delle Clarisse, Angelica, abbia posizioni a dir poco ortodosse sulle questioni morali e religiose è indubbio, come è innegabile che nel passato abbia criticato più volte l'argentino Jorge Mario Bergoglio, considerato a torto o a ragione troppo progressista, al punto che, incontrando i gesuiti in Slovacchia nel settembre 2021, Francesco alluse a una grande TV cattolica che non evita di parlare male continuamente del Papa. Attacchi e insulti, opera del diavolo. Effettivamente EWTN è una grande TV cattolica, raggiunge quasi 440 milioni di spettatori in 110 paesi del mondo. Insomma, è una sorta di CNN cattolica religiosa con una proiezione globale, come la TV via cavo fondata nel 1980 da Ted Turner. Ma bollarla come fece Francesco testimonia una tensione e un'incompressione che né il pontefice argentino nei suoi avversari statunitensi sono riusciti o hanno voluto ricomporre, e che qualcuno ha usato strumentalmente contro Francesco, e che invece Leone XIV ha già cominciato a smussare. Se è vero che il compito principale che gli è stato assegnato e si è dato è di ricomporre l'unità della Chiesa cattolica e di governarla, quanto ha deciso va letto su questo sfondo. Affidarsi alla direttrice dell'informazione di questa televisione considerata tradizionalista significa abbracciare e insieme sfidare quel potente e numeroso conservatorismo cattolico yankee che ha in mano università, centri studi, seminari, reti televisive e radiofoniche e leve finanziarie, e riportarlo nell'alveo papale, usando la potenza comunicativa di quella nebulosa per rielaborarne pragmaticamente l'identità. È una strategia comunicativa che non poteva non partire dagli Stati Uniti. La stessa sfida antropologica sull'intelligenza artificiale ha come epicentro i grandi attori non statali e sovrastatali statunitensi. Si è scritto molto su quell'enciclica Magnifica Humanitas. Vorrei sottolineare solo due passaggi, il 67 e il 128. Nel primo si ricordano le nuove forme di proprietà costituite da brevetti, algoritmi, piattaforme digitali e dati, che significa informazioni. Il secondo esprime allarme per una, virgolette, tecnologia che classifica e ottimizza ciò che già esiste. Senza volerlo, scrive il Papa, diventa un ostacolo al cambiamento e alla crescita. È l'affresco di un grande sottoproletariato digitale in espansione e a rischio di manipolazione. e di un'intelligenza artificiale raffigurata come un enorme parassita che succhia la conoscenza umana, la sublima ma non la crea. Vorrei chiudere però su questo con un'agenzia ANSA che è stata pubblicata l'8 giugno scorso in un discorso che il Papa Leone fece ai vescovi spagnoli. Leone XIV rivela: ho chiesto a un'intelligenza artificiale che cosa il Papa avrebbe dovuto dire ai vescovi spagnoli. L'intelligenza artificiale gli avrebbe risposto: Papa Francesco direbbe, Leone l'ha interrotta e ha replicato, credo che ci sia un altro Papa. E l'intelligenza artificiale ha risposto, ah giusto, ora è Papa Leone. Il Papa ha detto in conclusione ai vescovi, noi abbiamo un algoritmo diverso, un algoritmo che ci porta ad amare le persone, ad accompagnarle. Grazie.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, bentrovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare il centenario della Repubblica, cioè le persone che votarono allora. E siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura a intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi. Quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. E i giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni che tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi diciamo si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora, che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che è questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: L'attuale sostegno unilaterale per la difesa. Donald Trump torna ad accusare la NATO e gli alleati europei, Italia compresa. Il governo a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio, l'ambasciatore americano Fertitta, le relazioni tra i nostri due paesi sono ottime. L'amicizia più forte di ogni polemica, garantisce il ministro degli esteri Tajani. Giorgia Meloni al congresso della UIL, tolleranza zero contro il caporalato, ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti, l'abbraccio con la madre di Luana D'Orazio. Azzerata la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, dimissioni in blocco dell'opposizione che accusa la maggioranza per lo stallo. Lascia anche il centrodestra che ribatte strumentalizzazioni della sinistra. 3 ergastoli per gli omicidi di Altavilla, condannati 2 santoni e il marito e padre delle vittime. I delitti dopo giorni di terribili torture in un rito di liberazione dal demonio. Calano le temperature, ancora qualche pioggia al centro-sud, almeno fino a domenica, tregua dall'AFA. Tempo ideale per lo shopping, al via domani i saldi estivi. America Inc., sogno e realtà. Gianna Nannini rilegge con Marrakesh il suo classico che acquista nuove sonorità. Il segreto peggio custodito dello show business. Taylor Swift e Travis Kelce si sono già sposati ieri sera al Madison Square Garden di New York e oggi grande festa con invitati super VIP. Mondiali vincono Spagna e Portogallo che si incroceranno agli ottavi. Avanza anche la Svizzera che batte 2-0 l'Algeria. Wimbledon, Sinner torna in campo nel pomeriggio contro l'americano Brooksby. Buongiorno da Sabrina Baldetti. A qualche giorno dal vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare gli alleati. Spendono poco per la difesa, scrive. È ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. Parole messe in relazione anche alla guerra in Iran, in cui nessuno ha detto ha aiutato Washington. Crisi con la Repubblica Islamica sempre ricorrente negli interventi del capo della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
1: Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO con un post su Truth a pochi giorni dal vertice di Ankara, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese, 999 miliardi di dollari. L'Italia, tra i paesi citati, solo 48,8 miliardi. In una intervista alla CNBC, Donald Trump parla anche dell'Iran. Penso che abbiano accettato tutto quello di cui avevamo bisogno, dice, e sottolinea Teheran ancora qualche missile, ma possiamo spazzarli via. Sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, Trump vuole vedere la fine di questa strage insensata. Intanto il presidente si prepara alle celebrazioni del 4 luglio. Domani, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Trump terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, ma il presidente viene criticato per aver trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Festa dell'indipendenza che è stata celebrata ieri sera anche a Roma, Villa Taverna, nella sede dell'ambasciatore statunitense Fertitta. Festa e sorrisi tra il diplomatico e i rappresentanti del governo italiano dopo le tensioni delle ultime settimane tra i leader dei due paesi.
2: L'esecutivo, eccezion fatta per Giorgia Meloni, ma c'è la sorella Arianna, è presente con una folta pattuglia di ministri e sottosegretari, tutti ricevuti con strette di mano dal padrone di casa, Tilman Fertitta, che non lesina parole al miele. L'Italia è partner fidato e amico e i legami tra i nostri paesi sono più forti ogni giorno. Tentativi di disgelo, almeno fino al vertice NATO in programma ad Ankara tra 4 giorni, paralleli alle nuove parole di Trump sugli alleati europei. L'amicizia con gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ribadisce il vice premier Antonio Tajani. Un'amicizia conferma l'altro vice premier Matteo Salvini, che nessuno potrà mai mettere in discussione. Dal palco romano parla anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Non è mai stato abbattuto alcun ponte tra i due paesi, anche se entrambi i governi, chiarisce, sono chiamati a fare prima di tutto l'interesse della propria nazione. Al ricevimento l'opposizione è assente annunciata da Elly Schlein a Giuseppe Conte, da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. C'è il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi che commenta: giusto esserci, 250 anni di storia sono ben più grandi degli ultimi 2 anni di presidenza Trump. Francesco Macaro, GR1.
0: Si accennava alla volontà di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarazioni che giungono a poche ore dall'attacco di Mosca su Kiev più massiccio dall'inizio del conflitto. Bilancio pesantissimo, almeno 30 morti e un'ottantina di feriti.
3: Zelensky promette vendetta, ora tutti attendono la reazione di Kiev ai bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità ucraine. Colpito anche un magazzino della Croce Rossa, poco fa un drone di Mosca si è abbattuto su un palazzo nella regione dell'Ucraina nord-orientale di Sumy. 4 le vittime, tra loro anche una madre e una bambina di 1 anno.

0: 10 i feriti. Questa notte l'esercito ucraino ha centrato con dei missili la città russa di Belgorod, dove un impianto industriale è in fiamme, secondo quanto riferisce la TV locale. Troppo poco, comunque, per essere l'annunciata rappresaglia di Kiev. Intanto nella capitale ucraina si continuano a cercare corpi e superstiti tra le macerie, mentre cresce il numero delle vittime. Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere gli impegni presi per la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre missili intercettori Patriot. L'Europa promette nuove sanzioni alla Russia. Il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che intanto vede crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e ha accusato le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione, anche se il cancelliere tedesco Merz ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Torniamo a parlare di Iran. Vanno avanti i colloqui con gli Stati Uniti, nei quali sono stati registrati progressi positivi, affermano Qatar e Pakistan. Nuovi incontri saranno fissati dopo i funerali dell'ex guida suprema Khamenei, ucciso durante i raid americani del 28 febbraio. Le esequie inizieranno domani a Teheran, nel giorno dell'indipendenza americana, un guanto di sfida simbolico da parte dei Pasdaran. Proseguiranno fino al 9 luglio e vedranno la presenza del premier pakistano Sharif tra i protagonisti della mediazione con Washington. Ora a Gaza, dove la situazione resta drammatica, per mantenere viva l'attenzione oggi digiunano i medici italiani della rete Sanitari per Gaza, che coinvolge oltre 100 ospedali e 20.000 professionisti. Chiedono il rilascio degli 80 medici detenuti senza processo nelle carceri israeliane e ricordano che a Gaza la sanità è al collasso dopo il bombardamento di tutti e 36 gli ospedali e l'uccisione di 1.500 sanitari. In Venezuela, nuovo bilancio del terremoto, 2.595 morti. L'annuncio dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez nella sua prima conferenza stampa a una settimana dal disastro. Non è il momento dello scontro politico, ha affermato Rodriguez, respingendo le critiche sui ritardi nei soccorsi. La presidente ha accusato i cosiddetti laboratori mediatici di avere politicizzato la crisi umanitaria. Ed è corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni individuato ancora vivo tra le macerie. Rai Radio 1, la Premier Meloni intervenuta ieri al congresso della UIL a Padova con un discorso in cui ha passato in rassegna vari temi legati al mondo del lavoro e alle sue criticità, dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza.
2: Il momento più toccante, l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, l'operaia morta di lavoro a 22 anni. Il passaggio più significativo sulle morti bianche, una sconfitta per tutti, dice Giorgia Meloni.
3: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1.000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
2: La platea della UIL attendeva un presidente del Consiglio da 20 anni. La nostra porta è sempre aperta, sottolinea la Premier, vantando quella che Giorgia Meloni definisce la cifra del suo governo.
4: E io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto tra le parti sociali che per molti anni era rimasto bloccato.
2: Rivendicati il tasso di occupazione più alto di sempre, il piano casa, un modello, dice la Presidente del Consiglio, che genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, il salario giusto, altra priorità, la lotta al caporalato, contro cui abbiamo tolleranza zero, precisa la Presidente del Consiglio ricordando la strada dei braccianti di Amendolara. Per quei fatti, avverte Giorgia Meloni, non deve esserci alcuna clemenza. Federica Ionta, GR1.
1: Il congresso confederale della UIL durerà fino a domani. Lavoro, sicurezza, potere di acquisto e pensioni, i temi portanti, così come il ruolo dell'intelligenza artificiale. Nella sua relazione il segretario generale Pierpaolo Bombardieri parla anche di redistribuzione della ricchezza. Se l'IA genera produttività, valore e profitti, dice, una quota deve tornare a lavoratrici e lavoratori in salario, tempo, formazione, sicurezza, stabilità occupazionale e qualità del lavoro. L'inviata.
5: Salario giusto, il palco del 19° congresso UIL, l'occasione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri per rivendicarne la paternità, ma anche per parlare di qualità del lavoro con una priorità, il recupero del potere di acquisto per lavoratori e pensionati e giovani, quei giovani che rischiano di rimanere dei fantasmi, secondo Bombardieri.
6: Ce ne sono tanti, l'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede.
5: I risultati ci sono, ma al governo la richiesta di considerare il rinnovo dei contratti una priorità, di prevedere penalizzazioni per i settori che non li rinnovano.
6: Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28 perché è una missione importante, intanto che ridà più soldi in busta paga.
5: E l'intelligenza artificiale, tema centrale di questo congresso, che cambierà il lavoro e la vita quotidiana,
6: messa in batteria in modo tale che sia in grado di migliorare le condizioni non solo di lavoro ma le condizioni delle persone. Parliamo di una grande rivoluzione che potrà modificare la vita delle persone.
5: Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
1: Scontro sulla vigilanza RAI, azzerata la commissione. Prima si dimettono la presidente e tutti i rappresentanti delle opposizioni e poi anche quelli della maggioranza.
7: Il colpo di scena arriva all'ora di pranzo, quando, dopo quasi due anni di stallo, i membri di opposizione della commissione di vigilanza RAI lasciano, atto dovuto alla paralisi che da mesi impedisce alla bicamerale di svolgere il proprio ruolo di garanzia, scrivono PD 5 Stelle AVS e Italia Viva. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile.
8: Mi sembra che da parte della maggioranza sia ormai evidente che c'è praticamente un'occupazione totale della RAI. La misura era colma.
7: Non potevamo essere complici di Telemeloni, aggiunge in serata Schlein. Così li abbiamo smascherati, spiega anche Conte. Ma la maggioranza ribalta le accuse. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI impedendo l'elezione del presidente, spiegano con una nota i membri del centrodestra che si dimettono a loro volta. Francesco Filini, Fratelli d'Italia.
9: La sinistra per anni ha bloccato la commissione di vigilanza perché voleva imporre un proprio presidente.
7: Daniele Petraroli, GR1.
1: Ho paura di morire da solo, ma credo nel potere della preghiera e dico pregate per me. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervistato dal Corriere della Sera dopo la rivelazione fatta ieri nella Basilica della Madonna delle Grazie della città campana della grave malattia che lo ha colpito. È stato forse un modo di congedarmi, ha spiegato Mastella commosso. Le sue parole ieri al Vescovo e all'Assemblea.
10: A lei grazie, grazie a tutti e a tutti di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
1: Christine Lagarde non esclude di dimettersi dalla guida della BCE prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027, lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese, ha aggiunto Lagarde. Chiaro il riferimento alla corsa per scegliere il successore di Emmanuel Macron in programma in Francia la prossima primavera. Le 8:13, la cronaca, la strage di Altavilla, Palermo, 3 ergastoli per il massacro di Antonella Salamone e i 2 figli. Furono torturati e uccisi dal marito e padre delle vittime e da una coppia di santoni durante un rito di liberazione dal demonio.
11: Giovanni Barreca e Massimo Carandente e Sabrina Fina sono stati condannati al carcere a vita. Si conclude così il processo di primo grado per la strage del febbraio 2024. Dopo più di una settimana di sevizie e torture, vennero uccisi nella loro villetta Antonella Salamone, 41 anni, e i 2 figli, Kevin, 16 anni, ed Emmanuel, 5 anni, al termine di riti di purificazione dal demonio. Giovanni Barreca, 56 anni, marito e padre delle vittime, in chiesa aveva conosciuto la coppia di santoni Massimo Carandente e la compagna Sabrina Fina. I 3, convinti che Antonella Salamone e i figli fossero posseduti dal diavolo, per giorni si rinchiusero nella villetta, dove le letture sacre si alternarono a crescenti violenze fisiche sulle 3 vittime. Un orrore a cui ha preso parte anche la figlia primogenita Miriam Barreca, allora 17enne, tolta in appello dal tribunale per i minorenni perché considerata costretta a commettere reato. Simona Decina, GR1.
1: Si è difesa parlando di una reazione a ore di violenze e minacce la 33enne arrestata a Civitanova Marche per aver ucciso con una coltellata fatale al braccio il compagno di 62 anni. Il delitto avvenuto nel contesto di un violento litigio, sono stati proprio i vicini a dare l'allarme. Entrambi avevano precedenti e problemi di tossicodipendenza alle spalle. Domani l'udienza per la convalida del fermo. A Roma, serata di tensione, mercoledì al Colosseo. I Maranza aggrediscono la polizia locale, intervenuta per fermare una festa con tanto di fuochi d'artificio tra turisti allibiti e residenti esasperati.
12: Un party di compleanno in piazza di fronte al Colosseo. Ad organizzarlo 20 ragazzi con musica alta e fuochi d'artificio. Quest'ultimi però hanno richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine. All'arrivo della polizia, i giovani aggrediscono gli agenti che volevano identificarli. Un ragazzo viene portato nell'auto della municipale. Il mezzo viene assaltato da alcuni suoi amici. Salgono sul cofano e prendono a calci la macchina. Sul posto arrivano anche carabinieri e polizia. La scena di panico e grida viene filmata dal alcuni turisti. Alla fine della serata il festeggiato, un ragazzo di 21 anni egiziano, è stato arrestato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, accensioni pericolose e danneggiamento. Anche un altro è denunciato. In tutto sono 4 i fermati, tutti connazionali. 2 invece gli agenti feriti lievemente. Diversi giovani sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione. Alcuni sono irregolari, altri soggiornano in centri di accoglienza minorile. Questa zona non è nuova alla movida violenta. Le indagini intanto proseguono. In corso l'acquisizione delle immagini delle telecamere della zona per identificare tutti i responsabili. Elena Paba, GR1.
1: Il meteo, il maltempo si sposta dal nord al centro-sud, calano le temperature, andiamo verso un fine settimana decisamente sereno. Il punto con Paola Guarnieri in studio.
13: In poche ore il quadro meteo, Sabrina, è cambiato radicalmente. Siamo passati dall'afa irrespirabile ai nubifragi che già ieri hanno investito varie regioni del centro-nord, situazione ancora in parte variabile. Oggi allerta gialla in 7 regioni, tutte al sud a parte l'Umbria. Facciamo il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
14: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro-nord, mentre saranno in diminuzione al sud, dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque. Temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
13: Dicevamo del maltempo di ieri, tra le aree maggiormente colpite la città di Siena, che ieri come da tradizione secolare avrebbe dovuto ospitare il primo atto del Palio, il secondo si correrà il 16 agosto. In realtà non è accaduto, ci dice tutto dalla sede regionale Iuri Guerranti.
15: È stato rinviato a oggi il Palio di Siena del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano. All'ora di pranzo la sindaca Nicoletta Fabio ha annunciato la decisione. Ieri mattina la pioggia caduta e nottata aveva reso impraticabile la pista di tufo, tanto che è stata annullata la provaccia delle 9. Le previsioni del tempo per il resto della giornata, vista pure l'allerta meteo, non promettevano niente di buono. Da qui il rinvio ad oggi.
16: Abbiamo convenuto che per ragioni di prudenza fosse opportuno rinviare.
15: Poi oggi tutto ricomincerà da dove si è interrotto ieri, quindi nel pomeriggio si terrà il corteo storico e alle 19.30 usciranno dall'entrone i cavalli con i fantini. A Palazzo Pubblico in mattinata ieri si è tenuta comunque la signatura dei fantini, fra loro ci sono 2 esordienti nelle Val di Montone, Salvatore Nieddu, Monterà Canarinu. Per lui il capitano ha scelto il soprannome Lesto.
17: Si farà il massimo, farò il possibile per onorare questo giubbetto.
15: Il secondo fantino debuttante è Diego Minucci, che monterà Eberardo. Il nome di battaglia scelto dal capitano del drago è Fastidio.
18: Sì, dai, finalmente ce l'abbiamo fatta.
13: Fine settimana dunque dentro di appuntamenti da godere sotto vari aspetti, anche perché domani 4 luglio iniziano i saldi estivi, sconti operativi in tutta Italia ad eccezione di Trento e Bolzano. Cosa e come compreranno gli italiani ce lo dice Gelsomina Testa.
19: Un appuntamento irrinunciabile, anche se un po' sottotono, quello con i saldi. Fino al 1° settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
20: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessate a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
19: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi.
1: E a proposito di sconti, termina oggi il taglio sulle accise dei carburanti e, salvo un intervento dell'ultimo momento, da domani benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Finora gli interventi sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. Sentiamo Massimiliano Dona, Unione Nazionale Consumatori.
0: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio. La notizia quindi è che il gasolio tornerà a salire oltre i 2 euro in autostrada, ovviamente se non vi saranno riduzioni del prezzo industriale.
1: Siamo alla musica con Gianna Nannini, che rilegge un suo grande classico, America. Il brano, uscito nel 79, acquista ora nuovi suoni e diventa America Inc.
21: Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò.
1: La rocker ha detto di aver voluto dare una rinfrescata a quella canzone, scritta quando l'America era una terra dei sogni, in tempi, quelli di oggi, in cui non è più così. Un progetto per il quale ha coinvolto Marracash.
22: Ehi, hey, America! Giovane e sexy ci facevi sognare.
1: Ed ecco come i due musicisti ci hanno raccontato questo incontro.
23: Mitologico che lei mi abbia contattato, mitologico partecipare a questo pezzo che tra l'altro è uno dei miei preferiti. Collaborare con Gianna, che è un'icona della musica italiana, del rock, del femminismo. Un pezzo secondo me si attualizza perché comunque parla di un'America che è diversa.
24: Diciamo che non rappresenta più il sogno di una volta.
23: Un sogno che si è sciolto, liquefatto.
24: Si è sciolto. In questo squaglio noi abbiamo messo i nostri pensieri di attualità. I miei primi 50 anni. Chiamare lui mi ha portato una cosa nuova, come se mi avesse fatto un regalo.
21: Di uomo, regala il suo corpo, ma non sa.
1: 15 date da Brescia a Napoli, passando per Pisa, Riccione, La Spezia, Genova. Chiusura il 9 settembre all'ippodromo San Siro di Milano. È il tour estivo di Emma, che ieri sera ha debuttato a Rock in Roma con uno show ricco di ospiti e di emozioni.
25: Non ho mai pensato che il luogo e il palco decidesse la grandezza di un artista, però devo dire che stasera c'avevo una pressione importante.
26: Una festa con tre chitarre elettriche, un omaggio a Vasco Rossi e tanti artisti ospiti. Unica donna della rassegna Rock in Roma, Emma, prima di salire sul palco, l'ha definita una grande sfida.
27: Sono molto contenta che una donna che è sempre stata, diciamo, etichettata come donna del pop salga su un palco che è sempre stato un palco designato al rock, quindi questa rottura degli schemi e delle etichette mi fa molto piacere e sono molto orgogliosa di me stessa.
26: 30 titoli in scaletta, di cui 8 duetti da Annalisa a Fabri Fibra, da Alessandra Amoroso a Elisa. All'ippodromo delle Capannelle di Roma, un pubblico che ama l'energia di Emma e la sua semplicità.
28: Non c'ha paura di niente, è una lottatrice.
29: La grinta che ci dà nelle canzoni, ma la grinta proprio nella vita, perché poi le canzoni, ecco, passano di moda, però tu la segui poi come persona più che altro.
26: Timiso Ara Pinto, GR1.
30: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I titoli di apertura sono diversi oggi per i quotidiani nazionali. Si va dal nuovo duro attacco militare contro l'Ucraina, le dimissioni dei consiglieri di opposizione della commissione di vigilanza RAI, fino all'ondata di caldo. Partiamo dal Corriere della Sera, che titola così: Kiev, l'attacco più duro, ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore Loda Meloni, Trump contro gli alleati, colpita anche la Croce Rossa, oltre 200 vittime, Zelensky ok chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Poi abbiamo l'editoriale a firma di Aldo Cazzullo, il nuovo messaggio del calcio, i figli degli immigrati, ancora la guerra in Iran, Hormuz, il declino degli USA, il commento di Angelo Panebianco. Di spalla l'intervista a Mastella, un tumore, morire da solo, la mia paura, pregate per me. E dunque il Vigilanza Rai ancora, come dicevo, sul Corriere della Sera, nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione. Andremo a leggere più avanti gli approfondimenti. La stampa: caldo Torino capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, ce lo racconta Mondo Russo. E poi il commento: noi nell'era delle piaghe climatiche, firma Nicolasi Zotito. E poi le zanzare sopra i 2000, gli effetti del clima impazzito dalle montagne alle città, mentre al centro pagina un'intervista alla Presidente del Parlamento dell'Unione Europea, Metsola, difesa va speso di più, andremo subito a leggere cosa dichiara la Presidente. E poi mascherina gate, accuse e veleni da 100 milioni, risarcito l'accusatore, anche di questo andremo a leggere che cosa è accaduto. Rai nel caos, l'opposizione lascia la vigilanza. Passiamo alla Repubblica, vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri d'opposizione, Floridia, restare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. Diverse le interviste rilasciate da Floridia, andremo a leggerne qualcuna e le sue dichiarazioni naturalmente. L'ambasciatore USA: amici dell'Italia, ma Trump attacca. Tra sorrisi forzati e battute si stava meglio a Capri, il racconto di Francesco Bei. E poi abbiamo Giovanna Vitale che ci porta il suo retroscena: rovinata la festa di Tele Meloni. Avvenire: enti e imprese sociali al centro delle politiche, il governo frena sulle spese per la difesa, Meloni sgravi sui salari nel 2027, basta morti, al Consiglio dei Ministri piano nazionale d'azione segna la valorizzazione del comparto economico. E poi la visita del Papa domani nell'isola in cui sbarcano i fantasmi, la Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità, ce lo racconta Daniela Fassini. Due editoriali su Avvenire, il primo della penna di Francesca Maolo, dove la vita può fiorire, disabilità, comune e sussidiarietà. E ci pone nell'incipit questa domanda: è servito davvero o è stata solo una vetrina ogni intervento dedicato alla disabilità? L'altro editoriale firma Gabriele Nissimi, Tre sentieri della pace, un tavolo che insegna a trattare. E dice l'incipit: al Parlamento europeo di Bruxelles in questi giorni l'artista Alessandro Bergonzoni ha presentato il suo tavolo delle trattative, un tavolo sorretto dalle protesi che medici di emergency sono costretti a impiantare ai corpi martoriati. E ancora, il Sole 24 Ore: Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Piazza Affari torna sopra 52.000 punti, trascinata da difesa e bancaria. Centropagina: lotta evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino. Germania: 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL. Il Messaggero: terremoto in vigilanza Rai. Abbiamo già sentito appunto le dimissioni. E poi l'editoriale a firma di Romano Prodi: Europa e Cina, riequilibrio necessario, mentre a centro pagina Italia e Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. Dunque l'evento di ieri sera a Villa Taverna, l'ambasciata americana, Meloni non va ma è presente mezzo governo. Il Giornale: Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano anche nella capitale, coltelli e assalti, allarme a migrazione, immigrazione. Centropagina: meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, la premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa USA. E poi si ricorda lo scisma in prima pagina e ancora naturalmente quello che è le dimissioni alla vigilanza. E l'editoriale di oggi è firma del direttore Tommaso Cerno: tradimento e tradizione. Andiamo a Il Dubbio. Maggioranza a pezzi sulle intercettazioni, Fratelli d'Italia voteremo senza Forza Italia, andremo a leggere più avanti di che cosa si tratta. Poi di spalla la lettera, Tiziana Maiolo: caro sindaco Beppe Sala, oggi riscopre il garantismo dimenticato nel referendum. E poi il corsivo di Davide Allegranti: Renzi si è stufato di essere zen, il Kraken ora sta per sbottare. Altro titolo: droni e missili su Kiev, la mossa disperata di Zar Putin. E poi legge elettorale, Vannacci ha già vinto la sua prima battaglia politica. Domani: i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina. Gigi Riva titola: se l'America è sempre più distante dall'Ucraina in vista del vertice NATO, mentre Piero Ignazzi scrive: gli elettori devono essere convinti, i sondaggi non sono voti. A centropagina si ricordano le dimissioni nella commissione di vigilanza Rai. Il Foglio: direttore Cerasa, le nostre anime politiche spiegate da una bici, perché la Lyme è diventata uno stress test romantico sui tabù culturali di destra e sinistra. E si parla della presenza appunto di queste due ruote nelle piccole e grandi città
2: e così ci introduce in questo argomento il direttore Cerasa. A centro pagina l'anatema Vaticano sugli scismatici, scomunica tutti da vescovi e laici seguaci di Lefebvre, e poi dimissionari tempestivi, vigilanza Rai si lascia in massa dopo 2 anni di silenzio, comincia la campagna elettorale. Andremo a leggere questo commento del Foglio. Operazione Terzo Polo, perché il ministro Giorgetti e Orsel di Unicredit hanno ricominciato a parlare fitto fitto nel futuro del futuro di BPM, e poi il costo di Trump per l'Ucraina ancora sul Foglio. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio e le sue analisi, oggi il titolo è gli ucraini putiniani. Si ricorda anche qui lo scioglimento della commissione di vigilanza, parla Floridia, andremo a leggere con le sue dichiarazioni, e poi Chigi tenta di mediare, militari in piazza contro le destre per il contratto. A centropagina 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, Covid Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia, anche di qui andremo a leggere di cosa si tratta nei vari approfondimenti. Il Manifesto chiude la carrellata della lettura dei titoli di prima pagina, Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre. A centropagina si vede Meloni in un salotto TV, stop al televoto, i rappresentanti dell'opposizione si dimettono alla commissione di vigilanza bloccata per quasi 2 anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza Rai, la mossa della minoranza la vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier, piglia tutta in vista delle elezioni politiche. Questo era il Manifesto. Gli approfondimenti. Cambiamo argomento e diamo priorità alla dichiarazione che ha rilasciato alla stampa nel senso del quotidiano La Stampa, la Roberta Mezzola, che ci è intervistata da Marco Bresolin, parla un po' a tutto campo, la presidente dell'Europarlamento, abbiamo scelto qualche passaggio delle sue dichiarazioni. L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea rappresenta un investimento geopolitico che porterà benefici reciproci. Alla vigilia dell'ultima plenaria del Parlamento Europeo, prima della pausa estiva che coinciderà con il vertice NATO di Ankara, la presidente Mezzola fa il punto sui principali dossier al centro dell'agenda UE, ci introduce così Bresolin questa intervista. E dice Mezzola: l'apertura del primo capitolo negoziale con l'Ucraina e la Moldova dimostra che l'allargamento non è più una promessa per il futuro, ma una realtà geopolitica. Entrambi i paesi stanno portando avanti un importante percorso di riforme in condizioni estremamente difficili e l'Unione continuerà a sostenerli lungo il cammino. E ancora, l'allargamento resta un processo fondato sul merito, ogni paese candidato deve soddisfare criteri chiari e raggiungere traguardi precisi secondo un percorso che tiene conto delle sue specificità, con l'obiettivo finale della piena adesione all'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è da sempre tra i più convinti sostenitori dell'allargamento. Ancora una domanda: che cosa risponde a chi anche in Italia è scettico sull'ingresso di Kiev perché teme un indebolimento dell'Unione? Risponde la Presidente: capisco che possano esserci dubbi e preoccupazioni ed è importante affrontarli senza sottovalutarli. Dobbiamo ascoltare i cittadini, costruire una fiducia e spiegare con chiarezza quali benefici concreti all'allargamento può portare sia ai paesi candidati sia all'Unione Europea. L'Ucraina dispone oggi di alcune capacità di difesa più avanzate d'Europa ed è all'avanguardia dei servizi pubblici digitali, nonostante la guerra. Sono ambiti nei quali anche l'Unione può rafforzarsi grazie a una cooperazione sempre più stretta, dice. E più avanti leggiamo: proprio in un contesto internazionale così instabile, l'allargamento rappresenta uno dei più importanti investimenti geopolitici che possiamo fare. Significa un'Europa più sicura, più stabile e più prospera. Domanda: un'Unione Europea più larga rischia però di diventare più difficile da gestire, è necessario rivedere i processi decisionali, per esempio abolendo il diritto di veto in determinati ambiti, è il momento di rimettere mano ai trattati, chiede Bresolin, risponde Mezzola. E chi ben comincia a metà dell'opera a prepararsi a un'Unione a 27 più significa innanzitutto fare bene i compiti a casa. Il Parlamento Europeo ha già avviato riforme interne per rendere i propri processi decisionali più rapidi, trasparenti ed efficienti. Parallelamente dobbiamo concentrarci sul cambiamento nel lungo periodo che riguardano le nostre istituzioni, il bilancio europeo, i nostri processi decisionali. chiede Bresolin. La difesa è una delle grandi sfide per l'Unione, ma molti cittadini faticano ad accettare un aumento delle spese militari. Quali sono i suoi argomenti per convincerli? L'Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. Il tempo in cui potevamo contare sugli altri per proteggersi è finito. Dobbiamo essere in grado di difendersi da soli. L'Italia svolge un ruolo fondamentale come pilastro della base industriale della difesa europea, grazie a solide reti di ricerca e innovazione, a poli industriali regionali, ad ecosistemi ben integrati. E poi sul vertice NATO, ridice la Presidente, la NATO resta la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva, ma un'Europa più autonoma sul piano della difesa sarà anche un alleato più forte. E ancora su Trump, sono e resto convinta sostenitrice della storica e profonda alleanza tra gli Stati Uniti e l'Europa, perché è fondata su valori e idee condivise. Il nostro legame è forgiato nell'acciaio europeo che vive nella statua della libertà. Domanda: il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, che è stato criticato da molte associazioni umanitarie, e non teme per il rispetto dei diritti dei migranti? Replica la Presidente: la normativa prevede garanzie per le persone interessate da procedure di rimpatrio che devono avvenire in condizioni di sicurezza e con dignità, nel rispetto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La tutela dei diritti umani e della dignità della persona è il fondamento su cui si basa la nostra Unione ed è una condizione essenziale per qualsiasi atto legislativo europeo. E questi sono alcuni passaggi della lunga intervista che ha rilasciato Roberta Metsola al Presidente dell'Europarlamento, a Marco Bresolin, sul quotidiano La Stampa. Abbiniamo diciamo così, un po' per assonanza e per contesto, un articolo del Sole 24 Ore che ci riporta sull'approvazione del SAFE, l'ok con il sì delle Camere, tempi lunghi alla clausola sulla difesa, ne scrive Gianni Trovati. Anche l'adesione ai prestiti del SAFE sarà condizionata dall'attivazione della flessibilità Unione sulla difesa. L'intero dossier sul rilancio degli investimenti in sicurezza e armamenti si sposta dunque almeno all'autunno, se non oltre, per ragioni politiche prima che tecniche. Sul SAFE, il prestito europeo che assegnerebbe all'Italia fino a 14,9 miliardi di euro per appalti sulla difesa comune fra più paesi, un braccio di ferro più o meno sotterraneo nel governo e nella maggioranza, è in corso da mesi. In più di un intervento pubblico, il ministro dell'economia Giorgetti ne ha fatto una questione di convenienza. Nei piani del MEF il prestito UE sarebbe impiegato in particolare per finanziare investimenti già previsti nel bilancio nazionale. Su questi presupposti, con tassi di interesse inferiori a quelli dei BTP, la scelta dovrebbe cadere sul SAFE. L'ipotesi è stata ruvidamente respinta dal fronte più sovranista della Lega, guidato alla Camera dal responsabile economico del Carroccio Bagnai e da Borghi al Senato. D'altra parte, la barricata, più che gli strumenti di finanziamento, il ministro della Difesa Crosetto è interessato all'aumento sostanziale degli investimenti. In un'intervista di ieri alla Stampa ha riconosciuto che la destinazione integrale dei margini di bilancio utilizzabili con la clausola di salvaguardia sarà possibile solo dal prossimo anno. A subordinare il SAFE all'attivazione della clausola nazionale della difesa si diceva una ragione politica sull'utilizzo della flessibilità permessa dal patto di stabilità. Infatti il governo propone, ma il Parlamento dispone, e lo deve fare per di più con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, soglia non semplicissima da raggiungere su un tema così divisivo. All'atto pratico, la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia nazionale senza effetti collaterali dipende dall'uscita della procedura UE per disavanzi eccessivi. Per questa ragione, come spiegato sul Sole 24 Ore, la partita non si potrà cominciare a giocare prima del 22 settembre, se nei conti economici dell'Istat emergesse un deficit 2025 rivisto al ribasso sotto al 3%. Se invece il 3,1 sarà confermato, l'Italia rimarrebbe in procedura almeno fino alla primavera del 27. Per i paesi in procedura, il disavanzo generato dalla clausola di salvaguardia continuerebbe ad essere corteggiato nel deficit complessivo, rimandando quindi a tempo indeterminato l'addio al braccio correttivo del patto di stabilità. E questo è una sintesi di questo lungo articolo di Gianni Trovati, che ci ricorda che nel frattempo ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il rendiconto generale 2025 e l'assestamento di bilancio, cioè il classico check-up di metà anno sui conti. Le variazioni migliorano il saldo netto da finanziare di circa 5.408 miliardi di competenza e di 419 miliardi di cassa, mentre sul deficit il loro effetto delle novità è sostanzialmente nullo. Andiamo a cambiare argomento e lo facciamo con l'intervento ieri di Meloni, della Premier Meloni, eccoci qua, al congresso UIL. Andiamo a leggere sul cosa scrivono Perrone e Pogliotti. A Padova, per il congresso della UIL, il prima premier a parlare dal palco dopo 20 anni, Meloni suona con lo spartito giusto e strappa applausi e ringraziamenti. Tra gli impegni che la premier assume davanti ai 3.000 delegati, raccogliendo le istanze del segretario generale Bombardieri prossimo alla rielezione, la conferma nella prossima manovra della detassazione al 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale, la disponibilità a ragionare insieme sul regime fiscale agevolato che favorisca aggregazioni e la staffetta generazionale per aiutare le imprese a investire in produttività nell'era dell'intelligenza artificiale, l'apertura a correttivi migliorativi sulla patente a crediti come strumento che va potenziato ed esteso oltre l'edilizia. Salutata da un robot umanoide mentre Bombardieri dal palco lanciava il patto in 10 punti sull'intelligenza artificiale che propone all'esecutivo, Meloni ieri ha rivendicato da un lato di essere stata l'unica presidente del Consiglio ad aver partecipato ai congressi dei 3 principali sindacati, dall'altro di aver varato provvedimenti sulla base di un confronto franco con le parti sociali ma velati dal pregiudizio ideologico, provvedimenti grazie ai quali abbiamo aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori. E poi andiamo a leggere: con l'occupazione cresciuta al tasso più alto di sempre. Vanto di Meloni è l'ultimo decreto lavoro che ha ancora ancorato gli incentivi al salario giusto, il trattamento economico complessivo dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e editoriali più rappresentative, ci ricordano i giornalisti. E poi una vittoria della UIL, riconosce Meloni a Bombardieri, ma soprattutto a tutti i lavoratori italiani e della nazione nel suo complesso, perché sancisce lo stop ai soldi a pioggia distribuiti anche a chi localizzava, premiando chi rispetta le regole e combattendo i contratti pirata che applicano condizioni umilianti. La premier ribadisce tolleranza zero verso i caporali e battaglia senza quartiere alle morti sul lavoro, priorità su cui si misura la civiltà di una nazione. Sul palco insiste: di quale dignità possiamo parlare se ancora oggi più di 1.000 persone perdono la vita per lavorare? Dobbiamo fare di più. Fare di più quel che serve anche sul lavoro femminile. Il futuro dell'Italia, mi dispiace signori, punge, dipende dalle donne e segnatamente dalle lavoratrici. Questa continuerà ad essere una nostra priorità. Combattendo il messaggio che i figli siano un fardello, una scelta incompatibile con quella dell'affermazione femminile, in conclusione promette: la mia porta è stata e sarà sempre aperta, assicurandosi innovazione. La sintonia è piena, il clima con la UIL è cambiato da tempo, in precedenza la sola CISL aveva un rapporto più interrogante e collaborativo col governo. La svolta con il sindacato guidato da Bombardieri si è avuta con la manovra 26, il leader della UIL che ieri ha potuto rivendicare come la richiesta di intervento sul cuneo fiscale sia stata sostenuta da 3 scioperi generali, uno contro il governo Draghi, 2 con l'attuale governo. Ma i risultati sono arrivati, le risposte in legge e bilancio ci sono state, non esaustive, anche su altri temi importanti per la UIL. Sono stati destinati 2 miliardi per interventi sul lavoro e per la detassazione degli aumenti contrattuali che coinvolgono 3,8 milioni di persone, di cui la richiesta alla Premier di prorogare la misura. Non solo, abbiamo anche ottenuto per la prima volta nella storia della contrattazione pubblica tutte le risorse disponibili sono state utilizzate per i rinnovi prima della scadenza dei contratti. Bombardieri ha anticipato una richiesta che faranno i rinnovi della pubblica amministrazione. Al tavolo dovranno sedere anche i sindacati rappresentativi che non hanno firmato i contratti, tendendo la mano la CGIL. Ha poi citato come una nostra vittoria la scelta del governo sul salario giusto, così come la richiesta all'esecutivo di non esercitare delega sulla contrattazione perché c'è una discussione in corso fra le parti sociali. Per le associazioni datoriali il messaggio: fare presto nella riscrittura delle regole delle relazioni industriali, e proiettandosi in avanti, rivolto alla Premier, Bombardieri ha proposto: magari dopo aver raggiunto l'accordo interconfederale il governo può recepirlo e sostenerlo. Questo è dunque l'articolo di Perrone e Pogliotti. Andiamo a parlare di quello che abbiamo sentito, diciamo, come predominanza di titoli nella lettura delle prime pagine, le dimissioni dei commissari di opposizione, a seguire anche quelli di maggioranza, con la commissione di vigilanza RAI. Lo facciamo con una delle tante interviste che ha lasciato oggi la presidente, ex ormai, Barbara Floridia dei 5 Stelle, con Gianluca Roselli su Il Fatto, che dice sulle dimissioni: la misura era ormai colma, da oltre un anno e mezzo la vigilanza non era in grado di riunirsi per il violento ricatto della maggioranza sulle elezioni del presidente della RAI. Abbiamo deciso di non farci più prendere in giro e mostrare plasticamente a tutti ciò che stava accadendo. La maggioranza di centrodestra ha bloccato un organo delle istituzioni democratiche, non permettendoci non solo di lavorare, ma nemmeno di riunirci. Non si poteva andare avanti. E poi dice: siamo al ridicolo, vorremmo sapere come noi avremmo bloccato la commissione, sono loro ad averci posto davanti a un ricatto. O votate Simona Agnes alla presidenza Rai o blocchiamo tutto. Di fronte al nostro rifiuto hanno paralizzato la commissione, avrebbero potuto sabotare solo le riunioni dove si votava il presidente, ma hanno scelto la paralisi totale. Ogni tanto ci davano il contentino consentendo qualche audizione, ma era una situazione umiliante, una presa in giro a cui abbiamo deciso di dire basta con un atto duro e doloroso. E poi, ora che succede? Nel centrodestra qualcuno propone di nominare una nuova vigilanza con altri nomi e procedere all'elezione del presidente della RAI, dice Roselli, replica. Floridia, 5 Stelle, PD, AVS e Italia Viva non sono disponibili a fare altri nomi per la vigilanza e senza l'opposizione un'altra commissione non si può fare. Se vogliono dimostrare volontà di collaborazione il modo c'è, si impegnino per far riprendere l'iter della riforma della RAI in commissione a Palazzo Madama, agiscano con i fatti e non come sono soliti fare solo a parole. Altra domanda: pensa che a questo punto dovrebbero lasciare anche i consiglieri di opposizione nel CDA Roberto Rai, Natale Alessandro Di Maio? I consiglieri Rai valuteranno in totale autonomia, ma credo che avere qualcuno che all'interno del CDA controlli e voti contro quello che fa la maggioranza sia utile e opportuno, altrimenti tutti noi dell'opposizione dovremmo dimetterci dal Parlamento perché i nostri voti, essendo in minoranza, non portano risultati. La questione della vigilanza è diversa, a noi non veniva data nemmeno la possibilità di riunirci e discutere. Così Barbara Floridia in una delle tante interviste che oggi ha rilasciato ai diversi quotidiani nazionali. Ma naturalmente a parlare non è soltanto lei, sia diciamo una maggioranza che opposizione. E un altro dei commissari che si è dimesso è Graziano, esponente PD in vigilanza Rai, e dice: la linea che me lo fa su Repubblica, queste dichiarazioni a Miriam Di Peri, la linea che noi abbiamo da sempre richiesto è stata attuare prima il regolamento europeo sul Freedom Act e poi nominare una nuova governance, perché quel regolamento ci permetterebbe di dare maggiore autonomia e indipendenza alla RAI. E poi, ma loro la maggioranza ha scelto la linea opposta, non ci volevamo occupare della RAI, trasformarla in digital media company facendolo con l'autonomia e indipendenza a partire dal giornalismo d'inchiesta, ma loro non si vogliono occupare della RAI, dice. L'Italia rischia di finire in procedura di infrazione europea, risponde Graziano. Io la chiamo Tele Meloni Tax e temo che arriverà presto. Il regolamento UE si doveva adottare entro l'agosto 25, noi abbiamo provato in tutti i modi a denunciare. E poi, e dunque, avanti. Quel che stava accadendo, abbiamo chiesto di ascoltare i moniti del presidente Mattarella, abbiamo evidenziato il crollo dello share, il crollo di una rete in particolare, Rai 3 indebitamento, siamo rimasti inascoltati. E poi in conclusione Graziano: io spero che i presidenti di Camera e Senato reagiscano, perché se non lo fanno saranno complici di uno scempio senza precedenti. Si sta rompendo sul piano costituzionale il rapporto tra la vigilanza parlamentare sull'informazione del servizio pubblico, il governo e la più grande azienda culturale del paese, dove c'è meno e informazione libera si riducono le libertà e la democrazia. Così Graziano sulla Repubblica. Altre interviste, lo dicevo, sono abbastanza così numerose. A parlare questa volta è Beppe De Cristofaro per Alleanza Verdi Sinistra. Sul Manifesto il tema è sempre questo della vigilanza, e è stato anche lui uno dei membri dimissionario della commissione. E vediamo: serviva davvero questo atto di rottura, chiede il giornalista, replica De Cristofaro. Lo stallo si verifica da tempo, mentre nello stesso periodo veniva bloccata la legge che recepisse le norme europee del Media Freedom Act. Quel testo è sepolto da tempo in ottava commissione, visto il blocco totale sul servizio pubblico di maggioranza e governo. Da mesi con le altre forze d'opposizione stavamo discutendo della necessità di fare un gesto forte. E poi dice: non hanno funzionato neanche le sollecitazioni istituzionali, chiede il giornalista, replica il deputato di AVS. Nei mesi passati c'è stato anche l'appello del presidente Mattarella a ripristinare le garanzie e riprendere i lavori della commissione, non è servito neppure quello, per questo abbiamo considerato che serviva una mossa che non fosse pura comunicazione ma segnasse un punto di non ritorno. E poi dopo di voi hanno deciso di dimettersi anche gli esponenti della maggioranza, ecco, invece loro è una pantomima, sono in totale imbarazzo perché sanno di essere responsabili di questa situazione e di avere fermato la commissione. E questo appunto era l'esponente in commissione vigilanza dimissionario per AVS De Cristofaro. Andiamo a leggere Boschi per Italia Viva. ormai ex vicepresidente della commissione di vigilanza Rai, che dice: era l'ultima strada possibile, quella delle dimissioni, prima di arrivare a un gesto così eclatante che non abbiamo vissuto con leggerezza, ma sono rimasti inerti, dice, anche dopo l'intervento del presidente Mattarella. Di fronte all'impossibilità della vigilanza di svolgere il proprio lavoro, non ci restava che prenderne atto, non potevano rischiare di essere indirettamente complici. Chiede il giornalista: cosa non si è fatto in questi due anni di stallo? Replica Bosca: avremmo potuto convocare in audizione i vertici aziendali, i sindacati, affrontare il problema dei precari, avremmo potuto tutelare maggiormente l'indipendenza del giornalismo d'inchiesta e soprattutto il pluralismo, invece non abbiamo potuto fare nulla, neanche sulle dimissioni immobiliari. La scelta di oggi, condivisa tutte le opposizioni, oltre agli ultimi due anni in commissione, sono la prova della compattezza del centro-sinistra. Altra domanda: adesso il centrodestra propone di superare la legge che per vede che la nomina sia approvata dai due terzi della commissione. Replica Boschi: parliamo di una legge scritta da Gasparri, approvata nel 2004, che noi non abbiamo toccato sul punto. E questa vicenda è il sintomo dell'incapacità della maggioranza di avere un metodo rispettoso delle istituzioni. La legge esiste da 20 anni e loro sono al governo da 4. Se avessero voluto cambiarla avrebbero potuto farlo, conclude Boschi. Abbiamo sentito citare Gasparri, parla in un'altra intervista sul Messaggero, che dice che non si aspettava appunto le dimissioni, il passo indietro di Barbara Fiorita e degli altri esponenti della minoranza. La definisce una mossa propagandistica fatta alla vigilia della presentazione dei palinsesti Rai per trovare un angolo all'interno proprio dei palinsesti. E poi dice: visto che loro una manovra propagandistica, li sfidiamo, ora che toccherà ai presidenti Camera e Senato chiedere ai gruppi la designazione per la composizione delle commissioni e l'elezione del presidente, che per prassi e non per legge appartiene all'opposizione. La mia opinione è che questa prassi venga conservata e non alterata, poi certo aspetterai che il gruppo decidere. E se il centrosinistra non farà designazioni, risponde Gasparri, mi sembra sbagliato, la commissione in questi anni ha fatto una serie di riunioni, ad esempio per approvare i regolamenti sulla par condicio quando ci sono state le elezioni regionali, un iter che certamente dovrà ripetersi in vista delle prossime scadenze elettorali. Nel centrodestra c'è chi chiede un nome di maggiore garanzia rispetto a Floridia, sottolinea il giornalista, replica Gasparri, stiamo mettendo il carro davanti ai buoi, visto che il centrosinistra dovrà prima indicare i propri nomi per la commissione. Io non voglio lanciare anatemi contro nessuno, dico che Floridia forse avrebbe potuto collaborare di più sulla vicenda della presidenza del CD a Rai. Noi abbiamo subito un'ingiustizia, discriminazione nei confronti di Simona Agnes, ma non voglio ripagare con la stessa moneta. E poi si chiede se è possibile un passo indietro sul nome di Agnes, replica Gasparri, Agnes è stata designata al CDA della Rai, la vigilanza ratifica la proposta che riceve per rispondere alla sua domanda, al momento non mi risulta che la Rai stia facendo proposte diverse. E questo Gasparri. Andiamo a sentire cosa dice Filini di Fratelli d'Italia, e capogruppo appunto in commissione di vigilanza e dimissionario, parla su Il Corriere della Sera, dice: adesso si rilegge tutta la commissione da capo, rielegge, se non ci fossimo dimessi noi e loro sarebbero comunque rimasti in carica, il regolamento dice così, i commissari dimissionari rimangono in carica finché non vengono indicati i sostituti. E adesso che succede? Si rileggono i membri della commissione e vedremo, intanto non si potrà fare più nulla ovviamente. Chiede il giornalista: ma le opposizioni si sono dimesse proprio per questo, perché dicevano che la commissione era in stallo, che voi della maggioranza lo boicottavate. È una falsità e lo dimostra il fatto che era in calendario un'audizione del ministro della cultura Giuli, mi risulta che lui avesse dato disponibilità per il 15 luglio. E poi quali altre audizioni ci sono state? Qualche esempio: l'amministratore delegato, il direttore generale Ranucci, poi tutte le delibere proprie della commissione di vigilanza. Domanda su Giachetti, che ha fatto uno sciopero della fame per denunciare lo stallo della commissione, e dice il giornalista: non le sembra un'evidenza anche questa? Giachetti ha fatto una battaglia finalizzata alla riforma della RAI, legittima ma non condivisibile, poi chiedeva lo sblocco della commissione su una questione immobiliare, una proposta del PD, e di quella sarebbe venuto a parlare il ministro Giugli. Sul nome di Agnes come presidente della RAI le opposizioni dicono che l'avevano posto come condizione, parlano di ricatto da parte della maggioranza, replica Filini. Altra grande falsità, Simona Agnes è stata designata al CDA della RAI come da regolamento, il punto è che il regolamento della RAI è folle, prevede che per l'elezione del presidente della RAI ci sia la maggioranza dei 2/3 dei voti di sempre, un'anomalia tutta dell'azienda, persino per l'elezione del presidente della Repubblica o della Corte Costituzionale dopo un certo numero di votazioni la maggioranza diventa semplice, la sinistra ha usato la legge come un'arma di ricatto, conclude Filini, Fratelli d'Italia. E su questo andiamo a leggere invece un piccolo passaggio di quanto scrivono Biondi e Patta sul Sole 24 Ore, che riguarda i presenti delle Camere. Il punto dice: ora il fascicolo passa ai presenti delle Camere. Il presidente Villari del 2008 ricorda che le dimissioni di massa possono portare allo scioglimento e alla ricostituzione della commissione. Ma allora il rebus fu sciolto dalla politica. Adesso la politica è il problema e la vicinanza delle urne nella primavera 2027 non aiuta. Né sembra aiutare la risoluzione del nodo la presa di posizione serale del presidente dell'aula di Palazzo Madama, La Russa, di Fratelli Italia, che ributta la palla nel campo dell'opposizione. C'è un vulnus politico da risolvere? Sì, io per la verità ho tentato una mediazione già qualche mese fa, ma sto ancora aspettando una risposta da parte dell'opposizione. Sono le parole della seconda carica dello Stato. Il problema è la presidenza della RAI. L'opposizione ha chiesto che ci fosse un presidente di garanzia. Io ho detto all'opposizione di predisporre una serie di nomi di garanzia da sottoporre alla maggioranza. E questo è un estratto appunto sul Sole 24 Ore. Andiamo a leggere un lungo articolo, una lunga analisi sul Foglio di Salvatore Merlo, che dice: e Barbara Floridia con gli altri commissari di vigilanza si dimette da presidente dell'organo di garanzia della RAI e lo fa con la parola sofferta. Un termine che arriva con 2 anni di ritardo sull'orologio e con un tempismo perfetto su quello che è il calendario elettorale. E poi, infatti, c'è un calendario in questa vicenda che vale più di qualsiasi comunicato ed è estremamente rivelatore. Nel gennaio scorso il Presidente della Repubblica aveva usato le parole inaccettabile per descrivere una commissione di vigilanza incapace di funzionare dopo le parole di Sergio Mattarella. Nessuno si era dimesso. Eppure la sinistra avrebbe potuto, nelle settimane in cui Giachetti faceva lo sciopero della fame contro l'immobilismo delle istituzioni di garanzia, nessuno si era dimesso. Eppure anche in quel caso Barbara Floridia avrebbe potuto sfoderare le sue sofferte dimissioni. Invece niente. Nei 2 anni in cui la commissione non si riuniva, la presidente Floridia ha trovato il tempo, cosa peraltro lecita per chi non ha seduta a cui presiedere, in pratica non ha niente da fare, di scrivere un libro. Ma non il tempo di dimettersi allora, quando la battaglia avrebbe forse potuto ottenere qualcosa di più della solita propaganda. E invece niente. Poi ieri, in un solo pomeriggio, a un anno delle elezioni, a pochi mesi da un'annunciata riforma della RAI, si sono dimessi tutti, alla vigilia dei palinsesti, nel giorno in cui la RAI, bavaglio, taglia 4 puntate di Report a Ranucci. Tutto perfetto per i post su Instagram. Dunque, prima si sono dimessi 16 parlamentari di opposizione, dopo un consulto tra leader di sinistra, sindacati RAI di sinistra e un direttore di giornale di sinistra. E poche ore dopo hanno mollato anche i parlamentari di centrodestra, che si sono dimessi per non lasciare la scena teatrale alla sola opposizione. Ma non finisce qui, si trascinerà prevedibilmente per un altro anno questa soap opera che si chiama RAI, un'azienda della quale, va detto con crudeltà necessaria, non importa niente a nessuno se non come pretesto propagandistico e come casse da spolpare per le bande contrapposte nelle segreterie di partito, nei sindacati dell'occupazione politica, tra i direttori interessati a comandare nei telegiornali lottizzati. E la soap opera avrà pure il suo prossimo episodio istituzionale. Tra qualche giorno arriveranno i moniti di Fontana e La Russa ai gruppi parlamentari perché indichino in fretta i nuovi componenti. La sinistra, che nel frattempo i nomi non li farà, coerente fino in fondo con la strategia dello stallo che ha appena giurato di voler seppellire, lascerà che siano i presidenti delle Camere a procedere direttamente alle nomine, come da regolamento in caso inerzia dei gruppi. E allora fioriranno, puntuali come sempre, retroscena sui nomi del prossimo presidente della RAI e su quello non meno ambito del prossimo presidente della vigilanza, l'eterno ritorno dell'uguale sulle spoglie della TV di Stato. Conclude Salvatore Merlo questo commento sulle dimissioni dei commissari di vigilanza RAI. E con questo noi concludiamo anche la prima parte, per lasciare spazio al nostro notiziario che tra pochi minuti sarà condotto da Danilo Cretara. Noi ci sentiremo subito dopo.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario. Le attività parlamentari alle 10 alla Camera, lo svolgimento di interpellanze urgenti. Al Senato la settimana dal 6 al 10 luglio è riservata ai lavori delle commissioni. Oggi l'assemblea di Palazzo Madama non è convocata, ha chiuso i lavori con una giornata di sindacato ispettivo. Nelle interrogazioni, centrale la situazione delle carceri. Chiara Paolini.

0: nasce dalla visita di alcuni deputati nel carcere romano di Rebibbia, sezione femminile. 8 le detenute in gravidanza, alcune con gravi patologie, 5 le mamme recluse con altrettanti bimbi nella sezione nido. Se a loro sia garantita assistenza sanitaria, psicologica e sociale adeguata e se esista la possibilità di applicare misure alternative, è quanto viene chiesto al sottosegretario Stellari.
1: Le preoccupazioni espresse non trovano riscontro in una situazione di emergenza o di carenza di tutele. La direzione, non appena accerta lo stato di gravidanza, provvede ad informare le autorità competenti e a consentire alle interessate la possibilità di richiedere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena.
0: Le rassicurazioni della sottosegretaria alla giustizia non convincono la deputata PD D'Elia.
2: Nessun bambino deve stare in carcere. Lei mi ha detto che i bambini che sono in carcere vengono trattati bene. Non c'è una situazione di emergenza, parliamo di pochi numeri. Nessuna madre deve stare in carcere col proprio bambino.
0: Stessa insoddisfazione alla successiva risposta di Ostellari sul carcere Sant'Anna di Modena. Dopo la denuncia su carenza di organico, sovraffollamento, strutture fatiscenti e caldo estremo, così risponde il rappresentante del ministero.
1: Nell'ultimo quinquennio l'istituto modenese è stato già sottoposto a svariati interventi di manutenzione, finalizzati sia alla sicurezza che al miglioramento delle condizioni detentive. È in corso la realizzazione di impianti di climatizzazione, anche i procedimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti detentivi nell'ambito del distretto dell'Emilia-Romagna.
3: Durante il question time, il ministro delle imprese Urso, citando i dati di Confindustria sul contributo delle imprese estere del nostro paese, ha detto: in Italia non si sta delocalizzando, si sta investendo. Riguardo il settore dell'auto, il ministro ha detto di aver convocato il tavolo automotive per martedì 14 luglio, aggiungendo che verranno annunciate misure per oltre 1.350 miliardi, il 70% per contratti di sviluppo, mini contratti dedicati alle piccole e medie imprese per affrontare questa transizione. Il ministro della Salute Schillaci, parlando invece delle case di comunità, ha affermato che siamo un passo dal completare la parte amministrativa, stiamo lavorando con le regioni per chiudere la macchina burocratica. Schillaci ha poi aggiunto che le regioni hanno comunicato l'operatività di 1.156 case comunità. Per il ministro alcune regioni hanno avuto più difficoltà, ma il quadro generale è positivo. Per chi è indietro c'è un percorso di accompagnamento verso la vera sfida, che è far funzionare le strutture ovunque allo stesso modo. Il terremoto in commissione di vigilanza RAI: prima si dimettono la presidente e tutti i rappresentanti dell'opposizione, poi anche quelli della maggioranza. Sentiamo Daniele Pietraroli.
4: Dopo mesi di accuse e controaccuse, i membri delle opposizioni decidono il passo indietro e consegnano le proprie dimissioni nelle mani dei presidenti di Senato e Camera. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Sulla stessa linea gli esponenti di PD, AVS e Italia Viva. Non potevamo essere complici di Tele Meloni, dice Schlein. Così li abbiamo smascherati, aggiunge Conte. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
5: La destra ha realizzato una guerra di occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ogni spazio di informazione è al servizio della propaganda del governo.
4: A stretto giro si dimettono anche i membri della maggioranza, che contrattaccano parlando di commissione occupata e strumentalizzata dalla sinistra, e si dicono pronti a una nuova bicamerale per dare in tempi rapidi un presidente all'azienda. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
6: Una sceneggiata della sinistra che ha posto un veto su una proposta saggia ed equilibrata per la presidenza RAI.
3: La presidente Meloni, intervenuta al congresso della UIL a Padova con un discorso in cui ha passato in rassegna vari temi legati al mondo del lavoro, alle sue criticità, dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza. Federica Ionta.
7: Il momento più toccante, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio, l'operaia morta di lavoro a 22 anni. Il passaggio più significativo sulle morti bianche, una sconfitta per tutti, dice Giorgia Meloni.
8: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1.000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
7: La platea della UIL attendeva un presidente del Consiglio da 20 anni. La nostra porta è sempre aperta, sottolinea la Premier, vantando quella che Giorgia Meloni definisce la cifra del suo governo.
8: E io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto tra le parti sociali che per molti anni era rimasto bloccato.
7: Rivendicati il tasso di occupazione più alto di sempre, il piano casa, un modello, dice la Presidente del Consiglio, che genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, il salario giusto, altra priorità, la lotta al caporalato, contro cui abbiamo

0: Tolleranza zero, precisa la Presidente del Consiglio ricordando la strage dei braccianti di Amendolara. Per quei fatti, avverte Giorgia Meloni, non deve esserci alcuna clemenza.
1: Un congresso confederale, quello della UIL, che durerà fino a domani, lavoro e sicurezza, potere d'acquisto e pensioni, temi portanti, così come il ruolo dell'intelligenza artificiale. Nella sua relazione il segretario generale Pierpaolo Bombardieri parla anche di redistribuzione della ricchezza. Se l'intelligenza artificiale genera produttività, valore e profitti, ha detto, una quota deve tornare a lavoratrici e lavoratori in salario, tempo, formazione, sicurezza, stabilità occupazionale e qualità del lavoro. L'inviata Paola Bonanni.
2: Salario giusto, il palco del 19° congresso UIL è l'occasione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri per rivendicarne la paternità, ma anche per parlare di qualità del lavoro con una priorità: il recupero del potere di acquisto per lavoratori e pensionati e giovani, quei giovani che rischiano di rimanere dei fantasmi, secondo Bombardieri.
3: Ce ne sono tanti, l'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede.
2: I risultati ci sono, ma al governo la richiesta di considerare il rinnovo dei contratti una priorità, di prevedere penalizzazioni per i settori che non li rinnovano.
3: Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28 perché è una missione importante, intanto che ridà più soldi in busta paga.
2: E l'intelligenza artificiale, tema centrale di questo congresso, che cambierà il lavoro e la vita quotidiana,
3: messa in batteria in modo tale che sia in grado di migliorare le condizioni non solo di lavoro, ma le condizioni delle persone. Parliamo di una grande rivoluzione che potrà modificare la vita delle persone.
1: Ed era l'ultima notizia del nostro notiziario parlamentare. Ringrazio Fernando Conti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco con Roberta Gentilini la seconda parte dell'edicola.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
5: Ed eccoci per la seconda parte, dunque cambiamo argomento, lasciamo la vigilanza, parliamo di un'altra commissione, quella Covid, che in questi giorni fa molto discutere, anche perché è stata richiesta la presenza dell'ex premier Conte. Ci sono appunto è un dibattito interno che però si è allargato con una novità che andiamo a leggere su Il Domani. Alla fine quel che la destra voleva nascondere in commissione Covid è emerso per la via più ufficiale, cioè le parole pronunciate in aula dal ministro della Salute Schillaci, che ha risposto all'interrogazione del PD. Ora però, con l'ammissione del pagamento milionario all'azienda vicina a Fratelli d'Italia per una causa sulle mascherine al tempo del Covid, la commissione, finora usata come una clava contro l'opposizione, rischia di diventare un pantano per la maggioranza. I fatti sono questi: c'è un'azienda, la JC Electronics di Dario Bianchi, descritta come simpatizzante del partito di Meloni, che ha vinto in primo grado un procedimento civile dopo una lunga controversia nata con la struttura commissariale nata per gestire l'emergenza pandemica e guidata da Domenico Arcuri. La società dell'imprenditore abitué della kermesse meloniana, Atreju, in passato finanziatrice del partito di Meloni, durante la pandemia aveva sottoscritto un contratto di fornitura di 10 milioni di mascherine al prezzo unitario di 2,20 euro con la protezione civile. Contratto poi rescisso dalla neo insediata struttura commissariale voluta dalla loro premier Conte e presieduta da Arcuri. Da qui la causa civile intrapresa da Bianchi contro il governo. In primo grado ha vinto l'imprenditore la sentenza del Tribunale di Roma del 7 novembre 2024, ha condannato la Presidenza del Consiglio e il Ministero stesso al pagamento di oltre 200 milioni 200 di euro in favore della società Bianchi. È l'appello che avrebbe potuto cambiare l'esito o quantomeno ridurre l'esborso per lo Stato. Qui inizia un'altra storia che rischia di imbarazzare la presidenza del Consiglio, perché il secondo grado non si terrà mai più, in quanto il governo ha deciso di liquidare la cifra stabilita in primo grado senza attendere altro tempo. A dirlo è proprio il ministro Schillaci. In pratica, ha detto, la transazione milionaria è avvenuta il 31 ottobre 25 ed è valsa alla JC Electronics SRL del simpatizzante di Fratelli d'Italia 100 milioni e 200 mila euro. La transazione della vergogna la definisce il PD, che ha chiesto chiarimenti a Schillaci in merito alla presunta rinuncia da parte del governo tramite l'Avvocatura dello Stato all'appello inizialmente proposto contro. Ebbene sì, è scoperto che quell'appello, in cui la sentenza avrebbe potuto subire un ribaltamento, non si farà. Si è proceduto a realizzare una transizione, ha detto il ministro della Salute, per evitare di perdere nuovamente. Si è trattato della scelta più responsabile per i conti pubblici. Le risorse sono state sanzionate con l'articolo 5 del decreto 156 del 2025, con un capitolo di bilancio dedicato, con tutti i controlli amministrativi contabili e con la registrazione della Corte dei Conti. Nulla fuori le regole. Ora il caso è diventato politico, con Fratelli d'Italia che, da grande accusatore in commissione Covid sul banco degli imputati del medesimo organismo, il Dem boccia, ha replicato il ministro con toni netti: siamo basiti, non è vero che si è trattato di una decisione tecnica, la scelta è stata politica. Adesso vogliamo capire chi ha preso questa scelta, che ha deciso di pagare oltre 100 milioni alla società di cavi elettrici, che ne ha fatturati al massimo 4 di milioni e che è coinvolta nelle feste di partito. La verità non si archivia con una transizione. Le opposizioni presenteranno un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e valuteranno anche un esposto alla Procura. Non possiamo accettare che si facciano regali agli amici con i soldi degli italiani. Meloni deve spiegare invece di nascondersi dietro il ministro della Salute, fanno sapere dal Movimento 5 Stelle. Interviene anche il presidente Conte. Lo Stato, Palazzo Chigi, Mantovano e tutti gli altri devono spiegare come mai hanno dato 100 milioni alla De Bianchi se pendeva il giudizio d'appello. Perché si sono affrettati all'oscuro di tutti senza informare nessuno a liquidare questo signore, loro amico? A emergere intanto è anche un altro dato: l'imprenditore delle mascherine bianche è stato sentito nelle commissioni di inchiesta sul Covid in tre date, 16 gennaio 25, 11 febbraio 25 e 8 aprile 26. Tre mesi fa dunque la transazione era già avvenuta, ma sempre in base a quanto appreso il manager vicino a Fratelli d'Italia non avrebbe fatto cenno della circostanza che in quella sede sarebbe stata più che rilevante, e non l'avrebbe fatto neanche davanti alle domande precise e puntuali sull'iter della causa civile. Lei ha fatto causa per la risoluzione del commissario Arcuri rispetto al suo contratto. Ricorda che si è conclusa la controversia. Come si è conclusa? La domanda posta in seno alla commissione all'imprenditore romano. La risposta di Bianchi non si è fatta attendere. Ho vinto il primo grado di giudizio. Tuttavia ho omesso di dire la cosa più importante. Cinque mesi prima aveva incassato la cifra e si era messo al riparo da un eventuale secondo grado di giudizio. Inoltre, nell'audizione svolta in commissione Covid nell'aprile scorso, il titolare della JC Electronics dichiarò di essere disponibile a mettere a disposizione della commissione gli atti del ricorso in appello. Pertanto, mentre si prospettava l'esistenza di un contenzioso ancora aperto, la disponibilità a fornire gli atti dell'appello, l'accordo che chiudeva la controversia era già definito. La trasparenza è un dovere che non una concessione, ha continuato Boccia durante l'interrogazione al Senato. Da Fratelli d'Italia alcun passo indietro. Gli esponenti di PD e 5 Stelle non perdono occasione per proclamarsi paladini delle istituzioni, intanto impediscono gli accertamenti sul Covid. Il commento da parte della maggioranza in seno alla commissione parlamentare sull'emergenza pandemica. Un botta risposta che, come è detto, è destinato a finire sulle scrivanie dei giudici contabili e dei PM. Questo dunque era il Domani. E andiamo a un altro capitolo, lo facciamo con Intercettazioni sul Dubbio. Ne scrivono Enrico Novi e Valentina Stella. Anche qui ci sono delle frizioni. Adesso si rischia davvero l'incidente in Parlamento. La tensione sulla giustizia nella maggioranza ha raggiunto altitudini fuori controllo, con esiti ora imprevedibili. Si è tenuta ieri la riunione a Via Renula col Guardasigilli Nord e gli altri componenti del board del Ministero, uno per partito, il viceministro Sisto di Forza Italia, il sottosegretario Balboni, Fratelli Italia e il suo omologo Ostellari, Lega. Non si è trovato l'accordo sull'emendamento in materia di intercettazioni da presentare attraverso il relatore alla legge di conversione del decreto giustizia e patto UE su migrazione e asilo in discussione al Senato, ma visto che i tempi stringono si rischia di arrivare appunto a un clamoroso showdown, perché Fratelli d'Italia ha deciso di muoversi anche in assenza di un'intesa tra le parti e subito dopo il summit al Ministero della Giustizia ha presentato in solitudine una proposta di modifica della norma sulle intercettazioni a strascico che va incontro alle sollecitazioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Melillo. Gli emendamenti depositati dal partito della Premier modificano l'attuale formulazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale e sono volti a ripristinare sostanzialmente la situazione precedente dell'autunno 2023, esattamente come richiesto dal capo del DNA. Sarebbe di nuovo possibile con la norma di Fratelli d'Italia utilizzare in altre indagini intercettazioni captate in un'inchiesta madre, anche quando il possibile reato incrociato per caso non sia di associazione mafiosa o di terrorismo. Al PM basterà ipotizzare che l'illecito fortunatamente scoperto possa comunque agevolare una cosca o una cellula sovversiva e il GIP dovrà necessariamente convalidarne l'uso esternalizzato delle intercettazioni, un'idea che trovo disponibile a Lega ma che appunto non piace assolutamente a Forza Italia. Se il ministro e i rappresentanti dei trazionisti del governo se dal ministero i rappresentanti dei tre azionisti del governo sono usciti senza un'intesa ma anche senza proposito di conflitto nelle interlocuzioni immediatamente successive, la situazione ha assunto tutt'altro tenore. Ci si è confrontati con i rispettivi vertici che nel caso di Fratelli d'Italia siedono a Palazzo Chigi, appunto dentro il partito della Premier, è maturata l'ipotesi ARD portare comunque l'emendamento Melillo nelle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama, ordine eseguito dai senatori Meloniani entro il termine fissato alle 16 di ieri, con una prospettiva complicatissima contarsi al momento delle votazioni previste per inizio settimana prossima, il rischio serissimo di rendere plastica la spaccatura nella maggioranza. Anche dentro Forza Italia ci si è confrontati sulle distanze con gli alleati, ma la linea non è cambiata, anche perché il segretario Tajani deve fare i conti con un team nel quale ora consisto ci sono due capigruppo come Costa e Craxi, pure loro garantisti, doc e forti del sostegno di Marina Berlusconi. Ebbene, la posizione già definita dagli azzurri è la seguente: non si può modificare la norma sulle intercettazioni a strascico, certamente con i tempi convulsi imposti dalla conversione di un decreto legge e non dalla sua ratio originale. L'obiezione di Forza Italia si radica proprio nel dettaglio per cui a un PM basterebbe ipotizzare l'agevolazione mafiosa per ottenere dal GIP l'autorizzazione all'utilizzo dell'interlocuzione captata in altre indagini anche per presunti reati in realtà privi di effettivo nesso con la criminalità organizzata. Poi magari l'agevolazione mafiosa, arrivata il momento della sentenza, cadrà, ma intanto la procura può giocarselo e soprattutto può occludere nel fascicolo intercettazioni che altrimenti non risulterebbero autorizzate dal GIP. E insomma, questo come finirà si legge più avanti, lo scopriremo nelle prossime ore quando si inizierà a votare sugli emendamenti al decreto giustizia. Così Novi e Stella su Il Dubbio. Abbiamo qualche minuto, leggiamo di legge elettorale, lo facciamo con Il Sole 24 Ore con Patta e Perrone. Gli sherpa di Fratelli d'Italia, il plenipotenziario della Premier Giovanni Donzelli in testa, sono al lavoro per proporre soluzioni innovative agli alleati che introducano le preferenze senza introdurle troppo, giusto per togliere un'arma di polemica politica da parte delle opposizioni e soprattutto da parte di Vannacci contro il doppio listino bloccato del Mellonellum, uno per le liste del proporzionale, uno che scatta in caso di conquista del premio di maggioranza. Le resistenze di Forza Italia, ancor più della Lega, restano tutte, l'accordo politico c'è già, va rispettato altrimenti salta tutto, e non sono state superate nell'incontro dagli sherpa di martedì nel confronto tra i leader. Nei prossimi giorni si metteranno sul tavolo proposte concrete, ma saranno Meloni, Tajani, Salvini, Lupi a dover poi sbrogliare la matassa prima dell'inizio delle votazioni in aula alla Camera, previsto per il 14 luglio. Anche perché è vero che il nodo palese rappresentato dalle preferenze, ma le compensazioni tra alleati potrebbero sia trovare sponde in un peso maggiore negli storni collegati al premio sia allargarsi al di fuori del dossier della legge elettorale, dal sogno mai abbandonato della Lega di un ritorno di Salvini al Viminale. Il rimpasto sarà preso in considerazione solo dopo il 4 settembre, ossia dopo che Meloni avrà tagliato il record del governo più longevo della storia, alla partita delle nomine in primis Consob, Antitrust e ANAC. Al netto delle preferenze, in ogni caso, il ciclone Vannacci era aperto anche alla discussione sull'efficacia della riforma del nuovo quadro politico. Siamo così sicuri? È la domanda che comincia a circolare con insistenza, che la soglia del 42% per far scattare il premio di maggioranza venga raggiunta. Più avanti leggiamo: ma anche sul fronte opposto i leader PD 5 Stelle, Schlein e Conte non possono dormire sonni tranquilli. La somma politica, soprattutto a sinistra, non è mai una somma aritmetica. Un'alleanza come quella che si sta formando tra PD 5 Stelle, AVS e centristi di Italia Viva e Più Europa non si è mai sottoposta alle elezioni politiche ed è presumibile che i comportamenti degli elettori saranno orientati anche da chi infine sarà il candidato premier. Una parte degli elettori pentastellati potrebbe non votare se a guidare sarà Schlein, rifugiandosi nell'astensione del voto di protesta. E un'altra parte degli elettori DEM potrebbero optare per altre soluzioni, ad esempio il terzo polo di Calenda, se a guidare sarà Conte. E già si parla di un altro partito nascente di sinistra, quello di De Battista, nel nome degli ideali grillini traditi da Conte. Insomma, il rischio che alle elezioni del 2027 nessuno c'entri la soglia del 42%. È realistico, con la conseguente non vittoria e riproporzionalizzazione del sistema. Non a caso nella riunione degli sherpa di maggioranza di martedì è rimersa l'idea del ballottaggio del Vimi2 se nessuno raggiunge il 42%, anche se subito riaccantonata per problemi tecnici che il doppio turno creerebbe in un sistema di bicameralismo paritario. E dunque c'è tempo fino al 14 luglio, ma intanto chi già indossa i panni dell'arbitro del dopo voto, ago della bilancia, è proprio Vannacci. A differenza di Salvini e Tajani, non glissa sull'ipotesi di Meloni al per i post Mattarella, perché no, è una persona capace, ma le chiede di rivedere alcune posizioni, di battersi per le preferenze. Chi di dovere tiri fuori gli attributi, esorta. Provocazioni che puntano a dividere la maggioranza scommettono dalla Lega, Forza Italia, da Lega Fratelli d'Italia, ma i dubbi sulla riforma elettorale crescono, conclude Fatta con Perrone sul Sole 24 Ore. E adesso andiamo a leggere brevemente qualche dichiarazione di Zaia. Di Zaia che parla di femminicidio nell'intervista di Cesare Zapperi, una lunga intervista, e dice e si riferisce a quelle che sono state le dichiarazioni di Vannacci dicendo che il femminicidio in realtà non esiste come classificazione di omicidio, ma un omicidio come gli altri. E di questo parla anche Zaia, che dice: il mio obiettivo non è polemizzare con Vannacci, ma tenere alta la guardia. Nella mia regione si sono verificate tante tragedie, ricordo tra tutte il caso di Giulia Cecchettin. Ho incontrato donne che si sono salvate dopo essere state inseguite con l'accetta. E perché certe uscite, si riferite a Vannacci, chiede Zapperi, il giornalista. Replica Zaia: le considero uno scivolone, questo è un tema su cui non sono ammesse distinzioni strumentali. Il femminicidio non è un'invenzione dell'era moderna, ma oggi c'è la consapevolezza che vada punito più severamente di altre fattispecie di omicidi. Dice il giornalista: il codice penale però non pare scoraggiare. Vero, dobbiamo lavorare sugli uomini, sulla loro educazione, sul rispetto per le altre persone prima che per l'altro sesso, dice Zaia, che poi invita ad agire a 360 gradi, ma è chiaro che si deve partire dalla scuola. Potrà anche sembrare scontato e ripetitivo, ma bisogna insistere con campagne di sensibilizzazione, lavorare sul cambiamento culturale. Costa tempo e fatica, ma non c'è altra strada. E poi la scuola fa già moltissimo, il ministro è seriamente impegnato su tanti fronti, riferendosi a Valditara, ma non mi farei problemi ad insistere in maniera strutturale questo tipo di educazione. Se posso, citerei un'esperienza personale, e qui la racconta. E comunque questo era Zaia, alcune dichiarazioni che ci servono anche in qualche modo per legare quello che andiamo a leggere. Vediamo se lo troviamo, ecco qua, sì, su Avvenire, che ci ricorda: paritarie via al bonus, Valditara firma il decreto, Gelmini e Lupi misura di civiltà. Una misura che rappresenta un risultato molto importante per le nostre studentesse e i nostri studenti, contribuendo a rendere effettiva la libertà di scelta educativa anche per le famiglie meno abbienti. E si tratta di questo, del bonus, che consiste, grazie a 20 milioni previsti dalla manovra, in un voucher annuale fino a 1.500 euro per studente, introdotto a livello nazionale per coprire i costi delle rette e delle tasse. Il bonus è riservato alle famiglie con ISE inferiore a 30.000 euro, agli studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. Il buono scuola è una misura di libertà e di civiltà, aiutare le famiglie economicamente più svantaggiate, un atto doveroso per garantire, nello spirito della nostra Costituzione, di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di una piena libertà di scelta educativa e un reale pluralismo scolastico, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta Lupi, leader di Noi Moderati, e Gelmini. Di segnale importante di attenzione verso le famiglie, verso l'intero sistema delle paritarie, ha parlato la FIDE, Federazione Istituti di Attività Educative, con la presidente Kaladic, pur sottolineando come il percorso verso una piena parità scolastica non possa dirsi concluso. Fide si dimostra soddisfatta anche dell'iniziativa della Cari Firenze, che ha messo a disposizione 679 voucher da 1000 euro per le famiglie del capoluogo toscano. E di grande gioia parla suor Anna Monia Alfieri, che ringrazia sempre Gelmini e Lupi per la fedeltà istituzionale, ricordando che il cammino per un'Europa unita passa forse soprattutto dalla scuola e dai diritti dei genitori. Dunque abbiamo parlato di educazione e scuola. Andrei a chiudere questa rassegna stampa con le due interviste che ha rilasciato Clemente Mastella, perché ieri è stata protagonista di una esternazione personale che ha un po' commosso il mondo della politica e non solo. Rilascia queste dichiarazioni sia a Repubblica e tra gli altri e sia al Corriere della Sera. Vediamo cosa ha detto nei due passaggi. Secondo, dice sulla Repubblica che è giusto parlarne ed è giusto umanizzare. I politici vengono visti troppo spesso in maniera negativa, assistiamo a una sorta di offensiva a priori, come se fossimo tutti delinquenti. Certo, abbiamo commesso i nostri peccati, ma noi non siamo immortali, siamo umani, dice rispetto alle dichiarazioni che ha detto appunto ieri durante una messa. Ricordiamo che Mastella è anche sindaco di Benevento e c'era una cerimonia per la festa patrona dove lui a un certo punto ha preso la parola, ha parlato, ha annunciato di essere malato. E quando ha scoperto la malattia, chiede il giornalista, un paio di mesi fa, ma alla luce delle analisi i medici mi hanno spiegato che andava avanti già da un paio d'anni, la mia età non ha aiutato, la mia età mi ha aiutato perché ha rallentato la malattia. E poi mi dispiace di avere creato questo subbuglio, mi auguro che possa aiutare altri a comprendere, bisogna fare prevenzione per sconfiggere il tumore, da cattolico per me la cosa più importante è la preghiera delle persone umili. E poi la domanda come sta combattendo questa battaglia, ha detto mi affido a un misto di conoscenza scientifica e fede religiosa, spero che questo possa aiutarmi ad uscire dal tunnel. Questo quanto dichiarato sulla Repubblica, più o meno sulla stessa linea, un po' un'intervista fotocopia perché il tema è sempre lo stesso, e quella rilasciata sempre da Mastella su il Corriere della Sera, che chiede la diagnosi le avrà cambiato la prospettiva molto, manco più di quel che è successo dopo, quando ho capito che la medicina non è una scienza esatta. Ovvero, sono una persona nota, conosco tanta gente, ho anche molti amici medici, ho chiesto pareri, consigli, ma alla fine dovrò essere io, che so poco di farmaci e pratiche chirurgiche, a scegliere se operarmi o insistere con la terapia medica. Da giovane ho insegnato filosofia all'università e ho sempre avuto un approccio razionale, poi la vita irrompe e ti accorgi che la razionalità non basta. E la fede? Ma mi guardo mia moglie Sandra, i miei figli, i miei nipoti, anche se hai fede capisci che sono loro ad accendere un attaccamento ancora più forte alla vita, un attaccamento quasi morboso, oso confessare. E con queste dichiarazioni, naturalmente sono interviste molto più lunghe, molto più personali, intimiste, noi lasciamo la lettura per chi volesse sia su La Repubblica che il Corriere della Sera. E chiudiamo così la nostra rassegna stampa, facciamo un ringraziamento in regia a Fernando Conti, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione, il lavoro della Camera con l'audizione dei rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF sulle problematiche del lavoro minorile in Italia con riferimento a rischi, infortuni e sicurezza. Buon ascolto.
2: Audizione informale di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF sulle problematiche del lavoro minorile in Italia, con particolare riferimento ai rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro. Intervengono in videoconferenza la dottoressa Laura Baldassarre, responsabile advocacy istituzionale, e il professor Domenico Della Porta, coordinatore dell'Osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile. Ringrazio i nostri ospiti per la partecipazione e ricordo che il tempo a disposizione per la relazione è di circa 10 minuti. Cedo quindi la parola alla dottoressa Laura Baldassarre. Prego.
3: Grazie e buon pomeriggio, grazie per l'invito a partecipare a questa audizione anche a nome del Presidente dell'UNICEF Italia Nicola Graziano e innanzitutto grazie anche per l'attenzione posta da parte di tutti voi su un tema per noi molto importante, perché ci siamo resi conto negli anni della mancanza di un'attenzione precipua in Italia al lavoro minorile regolare, quindi adolescenti con meno di 18 anni che lavorano regolarmente in Italia. Quindi non parliamo delle forme peggiori di lavoro minorile, dello sfruttamento del lavoro minorile, che chiaramente è al cuore dell'operato dell'UNICEF, non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale, ma parliamo appunto di quei minorenni e di quelle minorenni che lavorano regolarmente. E ci siamo resi conto prima di tutto appunto della necessità di fare un'opera a livello culturale di sensibilizzazione per portare l'attenzione a questi minorenni. Noi chiaramente abbiamo un quadro normativo a livello internazionale, partiamo dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che riguarda quindi i diritti umani di tutti i bambini e gli adolescenti fino a 18 anni. Sappiamo poi che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro fin dagli albori della sua nascita si è occupata dall'età minima per l'assunzione al lavoro all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile con convenzioni specifiche. Sappiamo che c'è quindi questo importante e forte quadro di riferimento normativo internazionale, così come europeo, così come nazionale. Poi già preannunciamo insieme al professor Della Porta che invieremo una relazione e una memoria scritta con i dettagli di tutto questo. Ecco, quello che noi stiamo portando avanti in questi ultimi anni, a partire dal 2022, proprio grazie alla creazione di un osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile, è un'attenzione specifica. E vorrei qui ringraziare il professor Della Porta che coordina questo osservatorio. Dell'osservatorio fa parte in particolare il laboratorio di sanità pubblica per l'analisi dei bisogni di salute delle comunità del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria della Scuola Medica Salernitano presso l'Università di Salerno, ma vi partecipano anche, per fare alcuni esempi, l'Associazione Italiana delle Aziende Ospedaliere e Pediatriche, così come la Fondazione Studi Consulente per il Lavoro, e collaboriamo sia con INPS che con INAIL che con ISTAT. Tutto questo per fare che cosa? Allora, innanzitutto, ogni anno, in occasione della giornata internazionale dedicata al lavoro minorile, il 12 giugno, noi pubblichiamo un report. E questo report statistico, quest'anno siamo arrivati al quarto report statistico, e qui veramente permettetemi di ringraziare in particolare il professor Francesco De Caro e la professoressa Giuseppina Cersosimo dell'Università di Salerno, che insieme al team di ricercatori cura questo report, e che è un modo, lo vorrei dire, di interpretare in modo virtuoso la terza missione di un'università. E quest'anno siamo appunto al quarto report statistico, e quindi sulla base di dati da fonte pubblica, quindi ISTAT, INAIL e INPS, poi nello specifico, noi riusciamo a fare annualmente una fotografia dello stato dell'arte. Dello stato dell'arte di che cosa? Appunto dei minorenni che lavorano in Italia regolarmente. Allora, ricordiamo la fascia d'età, quindi è 15-17 anni, e è un fenomeno in forte crescita. Riporto alla vostra attenzione alcuni dati soltanto del rapporto, poi lo invieremo evidentemente ai commissari. Innanzitutto erano 35.505 nel 2020, erano chiaramente crollati i numeri anche per effetto dell'emergenza Covid-19, E infatti c'era stata una flessione del 25%, più del 25% rispetto all'anno precedente, ma poi sono di nuovo in ripresa e sono cresciuti progressivamente. Siamo arrivati nel 2025 a 81.565 minorenni tra i 15 e i 17 anni che lavorano in Italia. E la distribuzione territoriale, poi, per chi volesse approfondire, mostra delle significative differenze. Qui però vorrei portare alla vostra attenzione l'importanza e il lavoro dell'osservatorio specifico sul tema della prevenzione dei danni alla salute, agli infortuni, perché grazie anche a una modifica che ha realizzato grazie a questa collaborazione con l'INAIL, noi adesso possiamo avere i dati sugli infortuni proprio della classe d'età 15-17 anni. E questi dati che cosa ci dicono? Quindi parliamo delle denunce. Nel 2024 sono state 18.617 le denunce e nel quinquennio, io qui vorrei ricordare, perché nel rapporto vengono analizzati i dati 2020-2024 e alcune anche anticipazioni sul 2025, abbiamo avuto purtroppo 18 infortuni mortali tra i 15 e i 17 anni. E 13 ragazzi e 5 ragazze. Io in questa sede voglio ricordare il lavoro che sta portando avanti l'INAIL, poi ne parlerà anche il professor Della Porta, con una strategia che abbiamo definito di prevenzione attiva, per cui adesso finalmente c'è una circolare di quest'anno che assicura contro gli infortuni sia gli studenti e le studentesse e tutto il personale scolastico in maniera stabile, ma purtroppo vediamo che anche i numeri delle denunce per infortunio degli studenti e delle studentesse sono purtroppo in aumento. E nel 2025 sono state 80.871 e con un incremento del 3,84% rispetto all'anno precedente, e poi il rapporto evidenzia come ci sia un incremento particolarmente alto dell'8,45% proprio degli infortuni in itinere, quindi mentre le ragazze si recano sul posto di lavoro. Allora, noi chiaramente proponiamo questi dati che appunto pubblichiamo ogni anno e aggiorniamo ogni anno, ci servono per orientare delle politiche, quindi ringraziamo i commissari e formuliamo anche in questa sede alcune raccomandazioni come UNICEF. Innanzitutto conoscere questo fenomeno, entrare molto nei dettagli, e questo lo possiamo fare anche grazie appunto alla qualità dei dati raccolti e la serietà del lavoro realizzato da INPS, INAIL e ISTAT. Poi ne parlerà il professor Della Porta. Noi chiediamo che ci sia un'attenzione specifica ai minorenni in tutta, grazie al documento di valutazione dei rischi a misura di minorenni. Chiediamo che quindi ci sia una modifica per adottare un documento, il documento previsto, come sapete, dalla normativa italiana, che sia a misura però di minorenne, quindi un ripensamento. Un lavoro strategico e permanente sulla prevenzione, perché sappiamo che la prevenzione è particolarmente importante, una prevenzione a misura di minorenne, che ci sia una formazione iniziale, che ci sia una supervisione qualificata e anche di prestare attenzione anche ai fattori organizzativi e psicosociali, al clima dell'ambiente di lavoro e a realizzare anche uno dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è proprio il principio di non discriminazione. Quindi tenere insieme le politiche che siano educative, formative, sociali, sanitarie, e soprattutto ascoltare i minorenni stessi, che possono darci delle indicazioni. Come dicevo, vi manderemo una memoria su tutto questo e vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al professor Della Porta.
4: Sì, ora la sentiamo. Prego.
5: Grazie. Ho ripetuto l'operazione. Cercherò in 5 minuti di richiamare l'attenzione dei commissari su alcuni aspetti che ovviamente non sono da sottovalutare, vengono fuori non a caso da una normativa approvata dal Parlamento a fine dicembre 2025, la 198 del 2025, una legge che ha dedicato parte della revisione della 81 del 2008 proprio al lavoro dei minorenni. Abbiamo segnalato questo, anzi segnaleremo questo, signora Presidente, anche nella relazione che sarà mandata dall'UNICEF. perché accadono ancora gli infortuni nonostante gli 81.000 lavoratori minorenni, ecco, hanno sottoscritto un contratto, sono inquadrati e così via? Perché a nostro parere, al parere dei tecnici, manca una prevenzione chiara, immediata, avviata nel momento in cui il minorenne viene assunto. Ecco, questo lo ha deciso la legge 198, ha anticipato i tempi della formazione e ha indicato l'avvio della formazione immediatamente, subito, appena si entra nell'azienda. E questo per noi è molto importante, ma è importante altresì il richiamo ai datori di lavoro di attenersi a questa norma, che non ha nemmeno 6 mesi, 7 mesi, perché è importantissima. La formazione, l'informazione per un lavoratore minorenne è importantissimo, in quanto deve conoscere i rischi a cui va incontro nel momento in cui è stato assunto, o a tempo determinato o a tempo indeterminato. Quindi, innanzitutto la formazione, una formazione immediata, una formazione verificata, così come ha indicato la stessa legge, vale a dire non fatta in un modo superficiale, ma verificata anche nei contenuti e nel momento in cui si ha il trasferimento delle nozioni formative e informative, in grado di farle ovviamente comprendere al lavoratore minorenne. Si tratta di un adolescente, non ha esperienze pregresse di lavoro, e quindi è opportuno inviare queste informazioni con una presenza, con un tutor altrettanto formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La seconda cosa, che anche è stata citata dall'amica dottoressa Baldassarre, è quella di prevedere un'elaborazione di un documento della valutazione dei rischi quando vengono assunti i lavoratori minorenni, destinato ai lavoratori minorenni. Mi spiego meglio. Va dimensionato il documento della valutazione dei rischi al minorenne. È vero che l'articolo 28 parla di rischi commisurati all'età, ecco, in un modo generico, però il documento della valutazione dei rischi, ecco, che è il maggiore strumento per evitare gli infortuni sul lavoro e le malattie da lavoro, va costruito, ecco, proprio sull'adolescente, sul lavoratore minorenne. Il lavoratore minorenne non è un piccolo lavoratore, Presidente, ma è un minorenne che va incontro ad una trasformazione del suo organismo. Quindi non basta soltanto diminuire l'esposizione a secondo dell'età, ma va fatto un discorso dedicato proprio a questa figura, a questo corpo che è in continua evoluzione e in continua crescita. Questo è importantissimo, proprio per evitare appunto quei 50 infortuni al giorno che vengono registrati dall'istituto assicuratore. È vero che si tratta delle volte di infortuni irrilevanti, ma proprio perché sono irrilevanti, parlo di traumi, contusioni, distorsioni, ci sono stati anche, apro e chiudo parentesi, ben 18 infortuni mortali. Si tratta di accadimenti che possono essere evitati se il documento della valutazione del rischio è commisurato, ecco, proprio al lavoratore minorenne, quindi commisurato. C'è bisogno di avviare una trasformazione piccolissima, no? Quando si parla del documento della valutazione del rischio, aggiungere che deve essere commisurato, dimensionato al lavoratore minorenne. Il datore di lavoro, prima di assumere o di adibire al lavoro un minorenne, deve effettuare una specifica valutazione legata alla mansione svolta, deve spiegare al lavoratore minorenne il rischio a cui andrà incontro. La legge, sempre sopra citata, indica che il lavoratore minorenne non può essere adibito ad un rischio alto, ma soltanto ad un rischio basso o medio. E questo è un altro elemento che va tenuto sotto, controllo. L'aspetto che diceva poi, e chiudo il mio intervento, sempre la dottoressa Baldassarre, riguarda gli studenti di ogni ordine grado. In Italia sono circa 9 milioni, comprese gli universitari. Ebbene, questi studenti vanno anch'essi monitorati, soprattutto quando vengono avviati al percorso lavoro-scuola-lavoro. Ecco, perché vanno monitorati? Perché molto spesso, signora Presidente, vengono avviati in aziende dove non è previsto un documento della valutazione del rischio commisurato anche in questo caso al minorenne. E quindi c'è bisogno di rivedere per le aziende che con le convinzioni accettano di ricevere questi lavoratori da parte delle scuole il documento della valutazione del rischio e stare attenti, e chiudo veramente il mio intervento, sull'applicazione verso questi lavoratori che provengono dalla scuola, quindi 15-17 massimo, non senza il 18° anno compiuto, all'applicazione della sorveglianza sanitaria. È vero che molto spesso, come avveniva in passato, la sorveglianza sanitaria veniva omessa. Oggi c'è bisogno di un giudizio di un medico competente e non è possibile soltanto, come avveniva prima della 81-2008, fare ricorso ad un certificato di idoneità, peraltro generica, come avveniva appunto prima della testo unico 81-2008. Il certificato generico è stato soppresso nel 2013 e quindi anche per un lavoratore minorenne c'è bisogno appunto di una normale visita preventiva e perché no anche periodica se ci sono rischi tanti e tali da prevedere una compromissione per l'esposizione che il minorenne andrà incontro in questa azienda.
4: Grazie a lei, grazie alla dottoressa Baldassarre. Chiedo se tra i colleghi... Prego, onorevole Caro Tenuto.
6: Sì, volevo chiedere se nello studio si è potuto verificare anche se quali sono le principali i principali motivi per cui avvengono questi infortuni e se ci sono quindi anche delle deduzioni rispetto a dei suggerimenti sulle normative che abbiamo in essere per migliorarle ed evitarle in futuro, ecco.
5: Certo.
4: Allora, facciamo intervenire anche l'onorevole Scotto, così poi magari rispondete a tutte le domande.
7: Sì, intanto vi ringrazio per l'audizione. Vorrei chiedere due cose. Da un lato, il dato che naturalmente è emerso in maniera più eclatante, che ci ha spinto a chiedere questa audizione, come... che si è fatta immediatamente, è il raddoppio in pochi anni del lavoro minorile. Vorrei chiedere se voi vi siete fatti qualche domanda rispetto alle cause, se è una questione strutturale del mercato del lavoro, se è l'effetto dell'implementazione dell'alternanza scuola-lavoro, se sono fattori... altri fattori. Il secondo è: ci può essere uno strumento normativo ad hoc che andrebbe messo in campo probabilmente oltre la legge 81 in autotutela di questi lavoratori e se questo passa attraverso un...
5: Per la domanda che ha posto, anzi lo ringrazio, l'onorevole Caro Tenuto, appunto sulla perché avvengono tutti questi infortuni. Ecco, vado nel dettaglio. C'è bisogno, onorevole Caro Tenuto, che la formazione, come viene indicata dalla stessa normativa, avvenga seguendo particolari momenti proprio. Ecco, c'è bisogno che ci sia una formazione indirizzata alla salute e sicurezza sul lavoro, data rispetto a quel che viene avviata comunemente nel caso di un lavoratore minorile che viene avviato al lavoro. Deve essere potenziata dice la normativa, personalizzata e impartita con modalità adeguate a capacità di comprensione del minore. Il minore è la prima volta che si avvicina, secondo noi, ad un'attività lavorativa legale e quindi c'è bisogno veramente di accoglierlo e far capire al minorenne quali sono i percorsi sicuri, quali sono le cose che non deve fare e quali sono le cose che deve fare. L'attività, come già ho anticipato, deve essere sottoposta, avviata e svolta sotto la stretta sorveglianza di un adulto competente in materia di prevenzione e poi ci dovrebbe essere appunto una verifica della formazione. Quindi le formazioni che vengono somministrate attraverso dei questionari e quindi l'uso delle crocette non va bene per un lavoratore minorenne. Ci deve essere una partecipazione diretta, una spiegazione dettagliata, onorevole Carotenuto. Solo con la formazione, ecco, che è alla base proprio della prevenzione, noi siamo certi che diminuiranno, e non di poco, gli infortuni sul lavoro.
4: Voleva rispondere anche al collega Scotto?
3: Prego. Grazie, sì, no, innanzitutto grazie. In linea appunto con quello che diceva il professor Della Porta. Allora, innanzitutto per quanto riguarda una delle due domande dell'onorevole Scotto, parto dalla fine, sugli strumenti normativi ad hoc, noi riteniamo appunto dall'analisi fatta che prevedere un documento di valutazione del rischio a misura di minorenne, agganciare questo appunto, come veniva ricordato dal professor Della Porta, con una formazione che sia pensata a misura di minorenni, questo è quello che abbiamo imparato anche in altri ambiti, cioè non c'è stata un'adeguata attenzione negli anni alle caratteristiche della formazione specifica anche per appunto prevenire gli incidenti, e tant'è che noi utilizziamo gli strumenti a tutto tondo che utilizziamo anche per gli adulti, quindi c'è un tema di adeguamento. E per questo noi poi possiamo condividerlo, elaborato insieme all'Università di Salerno, già un documento di valutazione del rischio che proponiamo che possa diventare un obbligo, e quindi il nostro invito per la Commissione è che possa appunto agire in questo senso. Rispetto ai dati, si è tornati ad una progressione nella crescita che c'era già prima del Covid, quindi noi notiamo dai dati disponibili ufficialmente che c'è questo incremento, un incremento al quale però appunto non è corrisposto un adeguamento degli strumenti a tutela dei minorenni che noi abbiamo a disposizione in questo momento. E c'è un'attenzione specifica, come veniva ricordato, agli incidenti anche in itinere, quindi la necessità appunto di abbracciare il tema della sicurezza a tutto tondo, quindi anche su come si arriva sui posti di lavoro, e senz'altro, poiché appunto abbiamo queste modifiche che sono state introdotte anche per la formazione scuola-lavoro, quello che siamo tornati a tradurre in questo modo, abbiamo comunque studenti e studentesse che sono messe al lavoro nell'ambito poi del loro percorso, no? Anche di studio, e anche questo abbiamo già degli strumenti, sono esistiti. È stato anni fa già un protocollo d'intesa appunto tra il Ministero dell'Istruzione del Merito e il Ministero delle Politiche Sociali, e che appunto cercava di lavorare su questo. Noi chiediamo appunto che questa attenzione sia diciamo costante, e soprattutto sappiamo che per essere efficaci dobbiamo dare un ruolo attivo proprio ai ragazzi e alle ragazze, quindi nel rafforzare la loro tutela, e forse poi quella è la porta d'ingresso al mondo del lavoro, quindi inizia bene, come si sa, insomma, e può poi progredire ancora meglio per fare in modo che il lavoro sia un'occasione di crescita per il loro sviluppo, no? Anche fisico e mentale.
4: Grazie, vi ringrazio, vi ricordo insomma di inoltrarci le memorie da poter poi integrare al report che è già a nostre mani, e ringraziandovi nuovamente dichiaro conclusa l'audizione.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Ed oggi come sempre guardiani in questo mondo, cantando per le strade e per la gente che c'è intorno. Si svegliano di notte quando il giorno si avvicina, ripartono sul carro di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, del vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta?

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Buongiorno, la seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare le
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Le 10:05 minuti, avete sentito il vicepresidente Rampelli, è iniziata la diretta dall'aula della Camera dei Deputati. Noi ci colleghiamo allora per seguire le interpellanze urgenti previste all'ordine del giorno stamattina.
3: 79, Bonelli 589, Pavanelli 590 e Pandolfo numero 591. Il sottosegretario Barbaro esprime il parere sui capoversi da 1 a 23 delle premesse della mozione 572. Interviene il Presidente, quindi intervengono sull'ordine dei lavori del Barba, Pavanelli, Grimaldi, Benzoni, Fornaro e Riccardo Ricciardi, ai quali il Presidente rende precisazioni. Su richiesta del sottosegretario Barbaro, il Presidente sospende la seduta dalle 10:10 alle 10:35. Alla ripresa il sottosegretario Barbaro esprime il parere sulle mozioni. Dopo un intervento del Presidente intervengono per dichiarazione di voto i deputati Davide Bergamini, del Barba, Zaratti, Benzoni, Pavanelli, Squeri, Gusmeroli, Pandolfo e Filini. La Camera respinge la mozione 572 con votazioni per parti separate e respinge le mozioni 579, 589, 590, 591. Il Presidente avverte che sulla base dell'intesa tra i gruppi si svolgerà il seguito della discussione della proposta di legge numero 2696A, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, e che il

0: A seguito dell'esame dei successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno, si intende rinviato ad altra seduta. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge numero 2696A. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinti le restanti proposte emendative poste in votazione, approva l'articolo 1 degli emendamenti 2.1000 riformulato e 2.1 riformulato, gli articoli da 2 a 13, gli emendamenti 14.300, 14.301 e l'articolo 14. È intervenuto per richiamo al regolamento il deputato Giachetti. Svolto l'ordine del giorno numero 1, il seguito dell'esame è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. La seduta sospesa alle 13.13 è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Tajani, Crosetto, Bernini, Zangrillo. Intervengono i deputati della Vedova, Onori, Riccardo Ricciardi, Carfagna, Bonelli, Gardini, Caiata, Zinzi, Scarpa, Manzi, Giachetti, Gentile. Il deputato Giachetti è stato richiamato all'ordine 2 volte dal Presidente. La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.35. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda con cordoglio l'agente della Polizia Locale di Milano, Francesco Imprezzabile, recentemente caduto in servizio. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Decorato, Mauri, Bordonali, Sala, Pensa, Pastorella, Borrelli, Alessandro Colucci, Del Barba e Sasso. La Camera, previe dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica la proposta di legge numero 2696A. Nel corso dell'esame della proposta di legge sono intervenuti la relatrice Varchi, il viceministro Sisto e i deputati Dorso, Barbagallo, Cafiero De Rao, Colosimo, Giachetti, Carfagna, Dori, D'Alessio, Pittalis e Matone. Il Presidente comunica il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio, definito dalla conferenza dei presidenti di gruppo con conseguente aggiornamento del programma. Vengono a fine seduta i deputati Rosato e Chiesa. La seduta termina alle 18.47 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 luglio 2026.
1: Bene, grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 87, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2873, presentata dai deputati Sportiello e altri, che ha oggetto iniziative volte ad affrontare le emergenze sanitarie e sociali connesse alla crisi climatica. Chiedo alla deputata Sportiello se intenda illustrare, fa cenno negativo, quindi il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato ha facoltà di rispondere all'interpellanza. A lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'onorevole Sportiello perché mi consente di riferire quanto fatto sul tema oggetto della discussione. Con riferimento alle iniziative per rendere strutturali i piani nazionali di prevenzione degli effetti del caldo e istituire un fondo per emergenze climatiche, devo evidenziare che il Ministero della Salute finanzia e coordina da oltre 22 anni iniziative programmatorie per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e ritiene che il tempo sia maturo per istituzionalizzare in maniera definitiva. Riconoscendo infatti la necessità del fronteggiare l'emergenza idrica, il Ministero della Salute, in collaborazione col Dipartimento della Protezione Civile, già a partire dal 2004, nell'ambito del programma CCM, Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie, ha implementato il Piano Operativo Nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo. Tale piano rappresenta un modello nella risposta all'ondata di calore, incluso nelle linee guida OMS per la definizione dei piani locali a livello internazionale. Inoltre, in ambito nazionale, il piano caldo contribuisce sia agli obiettivi del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici che a quelli del Piano Nazionale di Prevenzione, promuovendo alleanze e sinergie intersettoriali secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il piano attivo nelle principali aree urbane italiane, attraverso l'approccio Evidence-Based Medicine, utilizza le migliori conoscenze epidemiologiche disponibili per identificare strategie a livello nazionale e locale in grado di ridurre l'impatto del caldo sulla salute. Tale sistema consente di modulare gli interventi di prevenzione in base ai livelli di rischio climatico e permette il coordinamento centrale delle attività locali di prevenzione e l'attivazione del sistema nazionale di prevenzione allerta per ondate di calore. Tutto ciò in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'anno il predetto sistema è operativo dal 25 maggio sia nei capoluoghi di regione che nei comuni oltre i 200.000 abitanti. Il sistema di allerta nazionale utilizza modelli di previsioni basati essenzialmente sulla relazione temperatura-mortalità rilevata dallo studio di serie storiche in grado di identificare condizioni meteorologiche che hanno un effetto documentato e rilevante sulla salute della popolazione residente. A supporto delle attività di prevenzione sono operativi un sistema di sorveglianza sanitaria della popolazione residente nelle aree urbane basato sul sistema rapido di rilevazione della mortalità giornaliera e, in alcune strutture sentinella, è operativo anche un sistema di sorveglianza in tempo reale degli accessi al pronto soccorso. Entrambi i sistemi consentono un monitoraggio tempestivo degli effetti della salute in presenza di condizioni climatiche avverse. In particolare, il monitoraggio degli impianti del caldo sulla mortalità attraverso il primo sistema citato è attivo in 54 città italiane in collaborazione con gli uffici anagrafe comunali ed è unico nel contesto nazionale per la tempestività dei dati. Evidenzio inoltre che dal 2025 è attivo un tavolo tecnico interistituzionale per l'emergenza caldo con l'obiettivo di fornire un coordinamento tecnico-organizzativo per la gestione delle allerte nazionali durante le ondate di calore. Dai lavori di questo tavolo sono scaturite le diverse raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute con successive circolari. Durante l'ultima riunione, tenutasi ieri 2 luglio, si è acquisita la disponibilità a collaborare in maniera coordinata e sinergica da parte delle principali federazioni e delle società scientifiche maggiormente interessate al fenomeno. Con riferimento alle iniziative per il finanziamento stabile delle unità di strada sociosanitarie, premesso che il Ministero della Salute non ha competenze dirette in questa materia di rilevanza preeminentemente locale, riferisco che ogni anno viene condotta una survey sulle attività di prevenzione messe in atto nelle diverse regioni e città attraverso una interazione con il personale coinvolto nella risposta a vari livelli istituzionali. I dati sui piani di prevenzione locali, numeri verdi dedicati, materiale informativo locale sviluppato vengono resi disponibili sul portale ministeriale nella app Caldo e Salute. Tale attività consente una maggiore condivisione delle buone pratiche attivate e a livello locale fornisce un quadro nazionale delle misure di adattamento implementate nel corso dell'estate. Nel complesso, l'ultimo report rileva un trend in costante incremento degli interventi di prevenzione sociali e informativi. Per quanto di competenza, la sorveglianza sanitaria di soggetti suscettibili indirizzata a sottogruppi vulnerabili al caldo, che include modalità di sorveglianza, ad esempio tramite l'assistenza domiciliare integrata o programmata, è la misura potenzialmente più efficace nel ridurre gli effetti del caldo, come anche riportato in letteratura. Con riferimento ai rifugi climatici, le direzioni tecniche del Ministero della Salute riferiscono che manca un'univoca conferma scientifica della loro effettiva utilità, specialmente nel lungo termine. Con riferimento alle iniziative per il potenziamento dell'assistenza domiciliare alle persone fragili, riferisco che il Ministero ha recentemente inviato alle regioni 2 circolari, una del 25 maggio, l'altro del 25 giugno, con le quali sono state diramate le seguenti raccomandazioni. A. Promozione delle attività di informazione e comunicazione sui rischi per la salute connessi alle ondate di calore, in particolare nella campagna di comunicazione Proteggiamoci dal caldo, predisposta dal Ministero della Salute e dalle competenti autorità regionali, dandone massima diffusione possibile. B. Potenziamento del network territoriale per la gestione delle emergenze sul territorio attraverso i distretti e le case di comunità in sinergia con i medici di medicina generale e la medicina del lavoro a supporto della sorveglianza attiva della popolazione vulnerabile unitamente al rafforzamento del sistema di continuità assistenziale e all'attivazione delle unità di continuità assistenziale per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato ai pronto soccorso. C. Durante l'emergenza è stato raccomandato che il pronto soccorso garantiscano, attraverso un triage dedicato, un trattamento tempestivo per i malori da afa, disidratazione e colpi di calore, evitando ricoveri inappropriati al fine di tutelare le fasce vulnerabili. Segnalo inoltre l'attivazione del numero di pubblica utilità 1500 rivolto ai lavoratori cittadini che nella prima settimana ha già avuto 800 contatti. Con riferimento alle iniziative per il coordinamento nazionale dei servizi di accoglienza emergenziale, devo evidenziare che la competenza relativa a dette iniziative ricade sugli enti locali e sulle associazioni di volontariato. Con riferimento alle iniziative per l'adattamento climatico di scuole, nidi e servizi educativi, riferisco che al riguardo è stata acquisita la disponibilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito a concorrere alle iniziative interministeriali volte a rafforzare la resilienza del patrimonio scolastico in raccomandazione con le amministrazioni competenti in materia di salute e ambiente. Con riferimento alle iniziative per la prevenzione degli effetti dei caldi nei centri di permanenza per il rimpatrio, il Ministero dell'Interno ha fornito una serie di rassicurazioni relative all'assenza di sovraffollamento e alla tutela anche sanitaria dei soggetti ivi trattenuti, anche in questo caso con un'attenzione particolare riservata alla individuazione delle situazioni di vulnerabilità. Con riferimento alle iniziative per la prevenzione degli effetti del caldo negli istituti penitenziari, il Ministero della Giustizia ha riferito di aver adottato una serie di misure affiancando interventi immediati a investimenti strutturali. Tali iniziative previste figurano la regolamentazione dell'acquisto di ventilatori, la rimodulazione degli orari di passeggio per evitare le ore più calde, l'installazione di nebulizzatori e aree ombreggiate, la distribuzione di acqua potabile e l'aumento della disponibilità di frigoriferi. È stata inoltre rafforzata l'attenzione sanitaria verso i detenuti più vulnerabili e sono stati adeguati i menù estivi. Inoltre sono stati avviati interventi di efficientamento energetico come cappotti termici, nuovi infissi, impianti fotovoltaici e altre opere finalizzate a migliorare il comfort degli istituti e a ridurre gli effetti delle alte temperature. In un'ottica di complessivo miglioramento delle condizioni di vivibilità all'interno delle strutture carcerarie, il Ministero della Giustizia ha evidenziato l'avvio del piano strategico per l'efficientamento energetico del sistema penitenziario nazionale. Con riferimento alle iniziative per il rafforzamento dei servizi sociali comunali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rappresentato che le politiche di riparto dei fondi nazionali destinati al sociale sono tradizionalmente orientate a sostenere gli enti territoriali nell'erogazione di servizi e a favorire il progressivo superamento dei divari storici tra le diverse aree del Paese. In tale quadro si persegue l'obiettivo di consolidare la rete degli interventi per garantire risposte omogenee ai bisogni dei cittadini. La gestione delle fragilità, specialmente nelle fasi di emergenza meteorologica e climatica, trova risposta nell'ambito della programmazione locale di servizi sociali e sociosanitari. Le strutture territoriali, in sinergia con i competenti presidi sanitari di protezione civile, attivano le necessarie misure di prossimità, prevenzione e assistenza domiciliare a tutela dei soggetti a rischio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali monitorerà i bisogni dei territori e collaborerà con le regioni e gli enti locali per rafforzare l'efficacia dei servizi sociali. Con riferimento alle istanze per l'adozione del Piano Sociale per il Clima Nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riferito che è attualmente in corso di definizione e di ultimazione.
3: Ringrazio sottosegretario Gemmato. La deputata Sportiello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Allora, qui bisogna partire da un assunto, qua bisogna capire una cosa. Vi rendete conto che questo siamo davanti al cambiamento climatico che è stato denunciato, annunciato, contro cui si era messo in guardia tutto il sistema, le istituzioni, ma che arriviamo al punto in cui io sono costretta a venire in aula il 2 luglio e ricominciare da capo il 3 luglio e ricominciare da capo a chiedere ma cosa state facendo, cosa è stato fatto, se addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che probabilmente certa parte politica neanche riconosce nella validità delle sue affermazioni, ma che invece ha tutta la solidità scientifica per dirci che le cose non stanno funzionando, denuncia due cose. Denuncia innanzitutto che l'Europa è il continente che si sta surriscaldando più velocemente rispetto agli altri. E poi ci dice un'altra cosa, che la metà dei paesi europei non solo non dispone ancora di un piano di azione completo per la tutela della salute dagli effetti del caldo, ma ci dice che dal 26 giugno all'incirca in una settimana si sono registrati in eccesso 1300 decessi dovuti agli effetti del caldo. Ma non è soltanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci parla a livello europeo di quello che sta accadendo. Il Bambin Gesù lancia un allarme e ci dice che uno su quattro è legato a questo clima, al caldo, agli effetti del caldo, su una popolazione vulnerabile che è quella dei bambini e delle bambine. Oggi, altro allarme, arriva dalla Società Medici Italiani. E cosa chiedono? Chiedono un incontro al prefetto, innanzitutto per denunciare le condizioni di lavoro in cui portano avanti la loro attività, visto che è scaduto anche quello che era il loro contratto. Loro denunciano che all'interno dell'istituto penitenziario di Parma, dove ci sono condizioni, c'è un'alta esposizione clinica, denunciano il fatto che la situazione è insostenibile, e lo fa la Società dei Medici Italiani, non solo, ma io ricordo anche che ad aprile dai banchi del Movimento 5 Stelle la nostra collega Valentina D'Orso denunciava il fatto che una circolare del DAP andasse a peggiorare la situazione anche per gli effetti legati al caldo all'interno delle carceri, una situazione che è già quella di un ambiente patogeno per il sovraffollamento, per tutto quello che conosciamo, e che si aggrava inevitabilmente in questo momento, perché gli effetti del caldo sulle persone, gli effetti del caldo su tutta la società ci svela l'ennesima questione di classe, perché chi sta a casa e può da solo provvedere con un condizionatore, con i propri mezzi, a fronteggiare questa situazione, non vive certamente la stessa condizione di chi è in una condizione di grandissima fragilità socio-economica riguardante la salute, e non può far fronte da solo, da sola, a questa ondata di calore, che non è un'emergenza, è qualcosa di strutturale che va riconosciuta e per questo va fronteggiata, e bisogna ripensare tutta la nostra società a fronte di quello che sta accadendo. Bisogna ripensare le nostre città, bisogna pensare alle politiche che mettiamo in atto, alle politiche energetiche che mettiamo in atto. Allora, in questa interpellanza che ho proposto, e vi ripeto, oggi è 3 luglio, sono diversi i punti che vado a toccare. Innanzitutto la necessità di rendere strutturali i piani nazionali di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, ma con linee chiare e vincolanti, e non scaricando sugli enti locali, che molto spesso non riescono a fronteggiare quelli che sono ulteriori interventi. E scaricare sugli enti locali va a inserire un'ulteriore diseguaglianza. Può mai dipendere dal luogo dove nasci e abiti il modo in cui devi affrontare questa condizione che ormai è strutturale? Può mai dipendere dalla solidità anche finanziaria del proprio comune di appartenenza, oppure qui è tutto il paese che deve stringersi e deve esserci uno Stato che riesce a mettere in atto delle politiche che facciano fronte a questa situazione, che, ripeto, non è che nasce dal nulla, è una situazione contro cui gli allarmi sono stati lanciati, sono rimasti inascoltati, ma peggio ancora, sono stati derisi da una certa parte politica che ancora oggi, invece di attaccare un sistema anche economico che del profitto ha fatto il suo unico faro, calpestando l'ambiente, il benessere e costruendo diseguaglianze sociali, ha preferito insomma attaccare chi invece tutto questo lo denunciava. E allora sì che servono le unità di strada, certo che servono le unità di strada per andare a intercettare per esempio le situazioni di grande difficoltà che si incontrano nelle nostre città e che vanno prese in carico. Non si può pensare che una persona senza fissa dimora venga abbandonata a se stessa aspettando che cosa? Che si senta male, sociale o che peggio ancora ci sia qualche decesso come già è successo per il caldo? Oppure i rifugi climatici? Lei mi dice non c'è solidità scientifica, ma scusatemi, ma non mi pare che ci voglia, diciamo, granché per capire che all'interno delle nostre città, dove spesso cementificazione, una politica poco lungimirante che appunto non ha ascoltato gli allarmi che sono stati fatti dalle comunità scientifiche, ebbene è chiaro che bisogna costruirli questi rifugi climatici, non basta, ovviamente non basta, ma intanto che si fa? Si lascia chi non può provvedere a far fronte a questo caldo, a queste temperature, solo a se stesso? Non credo che sia la soluzione. Infatti l'OMS, tra le situazioni che cita, tra quelle europee che tra i paesi che hanno fatto fronte all'ondata di calore di questo periodo, cita appunto a Barcellona, che ha incrementato di più di 500 rifugi climatici all'interno della propria città. Oppure lo dà il caso della Francia e in particolare di Parigi, dove sono stati istituiti dei registri climatici, dove vengono inserite tutte quelle persone che per varie condizioni, patologie croniche, età eccetera eccetera, sono particolarmente vulnerabili al caldo estremo che stiamo vivendo. E c'è un monitoraggio continuo per andare a intercettare le situazioni di disagio, non aspettare che arrivino magari troppo tardi al pronto soccorso, ma intercettarle prima e capire, insomma, dove sono le situazioni di necessità. Oppure un caso è stato la Campania, dove il presidente Roberto Fico ha subito emanato un provvedimento per evitare che i lavoratori e le lavoratrici dovessero lavorare con delle temperature così alte. Ancora, è necessario integrare i servizi di assistenza domiciliare, bisogna pensare alle scuole, ma dovevate pensarci mesi fa per affrontare adesso questo periodo, non pensarci oggi per chissà quando, perché ci sono asili, infanzia, scuola dell'infanzia, ci sono studenti e operatori e operatrici della scuola che hanno lavorato in questi mesi anche durante gli esami di maturità in condizioni incredibili, e soprattutto nidi e scuole dell'infanzia, dove i bambini sono particolarmente vulnerabili, centri educativi, a questa situazione di calore andrebbero preparati prima per affrontare questo periodo, andrebbero ripensati. E bisognerebbe anche formare le persone che lavorano al loro interno, perché molto spesso nei centri educativi si fa fronte a queste situazioni di calore montando delle piscine, cercando di tenere i bambini in situazioni, insomma, quanto più confortevoli possibili, ma ci sono anche gli educatori e le educatrici che nel frattempo lavorano a quelle temperature. Non solo, andrebbero formati. Bisognerebbe dare delle linee guida, fare formazione affinché possano riconoscere anche quelli che sono i sintomi di una malattia legata al caldo che si manifesta nei bambini. Bisognerebbe che all'interno dei centri educativi delle scuole ci fossero soluzioni reidratanti, per esempio per poter far fronte immediatamente a uno di quei casi che si possono manifestare nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi. Quindi io veramente invito questo governo, ma invito tutti a prendere sul serio quello che sta succedendo, a prendere sul serio le immagini che arrivano da Ischia, da diversi comuni che in queste ore sono colpiti da piogge incredibili, a prendere sul serio le temperature straordinarie e non a deriderle, come ha fatto il presidente del Senato Ignazio La Russa, perché deridere quello che sta accadendo significa sbattere la porta in faccia non solo a un problema enorme che non salva nessuno, da cui non si salva nessuno se non prendiamo seriamente, ma significa anche sbattere la porta in faccia a chi in queste ore, con questo caldo, lavora e non dovrebbe farlo. Significa sbattere la porta in faccia a chi non ha gli strumenti ed è in povertà energetica per poter sopravvivere a questo caldo, alle persone con disabilità, ai loro caregiver, ai bambini, agli anziani. Significa far fronte in maniera strutturale a una situazione che davvero è di una gravità incredibile, ma per farlo bisogna pensare nell'ottica della fragilità. Bisogna pensare innanzitutto a chi non riesce a fronteggiare da solo questa situazione e bisogna farlo sapendo che non è un problema loro di cui lo Stato può lavarsi le mani, è un problema di cui tutti dobbiamo farci carico. Quindi io spero che davvero situazioni e soluzioni e posizioni antiscientifiche che sono state assunte o di derisione verso anche quelle politiche che cercano di contrastare gli effetti del cambiamento climatico possano considerarsi archiviate, perché se non lo fossero ancora sarebbe veramente estremamente grave, più di quanto già non lo sia stato fino ad oggi. E spero davvero che questo governo agisca in fretta, perché è già 3 luglio, per fare quello che è suo dovere, senza scaricare sugli enti locali, con la solita tiritera che ci sentiamo ripetere ogni volta che non vuole prendere in mano la situazione, tantomeno sulle associazioni di volontariato che pure sono state citate. Lo Stato faccia il suo dovere e si renda conto di quella che è la situazione.
1: La ringrazio, deputata Sportiello. Passiamo all'interpellanza 2. 874, presentata dai deputati Carmina e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in merito alla perdurante crisi idrica nell'Agrigentino. Chiedo alla deputata Carmina se intende illustrare la sua interpellanza. La risposta è affermativa. Dunque, a lei la parola. L'ascoltiamo.
5: Grazie, Presidente. Governo. Sottopongo a voi una situazione gravissima e anche paradossale. La Regione Sicilia ed in particolare alcune province, in particolare la provincia di Agrigento, è interessata da una gravissima crisi idrica dai contorni paradossali, perché formalmente è cessato a maggio del 2026 lo stato di emergenza causato dalla siccità. Eppure in questo frangente, cessato lo stato d'emergenza, la situazione è addirittura più grave che durante il periodo della siccità. L'acqua non arriva nelle case e non arriva nelle case per vari motivi. Quindi, cessata la crisi legata alla siccità, la situazione della crisi idrica si è aggravata. E questo significa una cosa sola, che il modello di gestione del governo nazionale e regionale è assolutamente fallito. Perché vedete, in Sicilia quest'anno ha piovuto e ha piovuto tanto. Lo afferma il capo del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, l'ingegnere Cocina. Dice che è piovuto tanto quanto la Danimarca, che gli invasi hanno una portata in più maggiore del 50%, però fa una chiosa per noi incomprensibile, che è quella che questa risorsa idrica non verrà distribuita perché si dovrà attingere ai dissalatori, per i quali sono stati spesi centinaia di milioni di euro, sono stati previsti dei contributi per i costi di gestione dell'acqua dissalata, che costa per 3 volte dell'acqua normalmente tratta dagli invasi, e si trarrà da questi dissalatori. Peccato che ancora non si capisce se questi dissalatori, che dovevano entrare in funzione prima dell'estate dello scorso anno, ancora funzionino o meno, ed in particolare la situazione è gravissima per il dissalatore di Porto Empedocle, che da mobile è diventato, imbrogliando e truffando la gente, secondo quello che era stato affermato in ben 2 consigli straordinari aperti, che non sarebbe stato trasformato in definitivo, è stato trasformato in definitivo, con sfregio della cittadinanza, di una costa che ha un pregio anche ambientale e naturalistico altissimo, perché è sito di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta, e la spiaggia che ha un pregio anche di carattere letterario oltre che paesaggistico, perché la spiaggia di Camilleri e Pirandello, in pieno centro abitato, quando c'era un altro sito idoneo, la laddove era previsto il revamping dalla legge dello Stato, non si sa perché fu fatto lì, in pieno centro, scavando tutto il centro abitato per ricondurlo alla condotta dei vecchi dissalatori per 3 chilometri, con gravi disagi per la popolazione e anche per il turismo. Ci sono dei recettori, imprese ricettive, che si sono completamente rovinate durante le scorse estate, non hanno visto niente, anche perché questo dissalatore posto a Porto Empedocle non servirà la comunità empedoclina, ma sarà immesso nella rete idrica dell'Agrigentino, quindi ne hanno solo i malefici e nessun beneficio. Ora, in tutto questo c'è anche la questione della gestione di Sicilia Acque, molto opaca, e del rapporto col gestore AICA. Di fatto, per il cattivo rapporto legato a inadempienze e via enumerando, per il vil denaro, come si può dire, da cui dovrebbe assolutamente essere sganciata la gestione dell'acqua, addirittura Sicilia Acque, per un periodo, con varie diffide, ci sono state questioni e dialoghi furibondi fra i due enti, non si sa come mai ha addirittura ridotto la portata idrica immessa in rete in un periodo peraltro dove ci sono enormi ondate di calore. Quindi pensate, la gente non ha l'acqua perché Sicilia Acque aveva ridotto la portata idrica, l'acqua non arrivava nelle case, né nelle case delle persone che hanno una precisa regolarità urbanistica, né nelle case dei cosiddetti abusivi, che nell'Agrigentino sono migliaia, senza considerare però che questi abusi edilizi, magari su questi abusi verte domande di sanatori in corso di cui aspettano l'esito da decenni, e che anche in queste case abitano soggetti fragili, persone con disabilità. È un vero e proprio dramma, perché AICA, in questa difficoltà di gestione dell'acqua che non arriva e comunque si disperde nelle reti idriche, sostanzialmente AICA si avvale, ha deciso di avvalersi del servizio degli autobottisti, cioè un servizio che dovrebbe essere sostitutivo e legato alle emergenze, è diventato il servizio ordinario con cui si eroga l'acqua ai cittadini. Un'acqua razionata, con turni davvero esasperanti per la gente, perché voi immaginate, con queste ondate di calore, aprire il rubinetto e vederlo a secco, quale tipo di reazione ci possa essere, soprattutto nei soggetti fragili, pensate a disabili collocati all'ultimo piano. Cioè, è veramente una situazione vergognosa a cui non si è data soluzione neanche in periodo di siccità, con tutte centinaia di milioni di euro spesi per i dissalatori, i soldi previsti dal PNRR che non si sa che fine abbiano fatto, e via enumerando, perché di fatto la situazione degli agrigentini, in particolare le comunità di Canicattì, di Licata, che hanno anche Porto Empedocle, che hanno vibratamente protestato perché sono in ginocchio, vengono trattati in questo modo. E quando la politica non riesce a fornire un servizio essenziale come l'acqua, evidentemente ha fallito. Noi quindi veniamo a chiedere sostanzialmente cosa intenda fare il governo rispetto a questa situazione, atteso che ne è pienamente corresponsabile, e per ragioni di ordine generale del dovere di assicurare il diritto universale all'acqua, bene comune, e il diritto alla salute, perché fra ondate di calore e mancanza d'acqua tutto il problema igienico-sanitario viene aggravato. Cosa intende fare per garantire i cittadini siciliani tutti, agrigentini e di alcune comunità, Canicattì, Licata, la stessa Agrigento, Porto Empedocle, che veramente sono in ginocchio?
3: La ringrazio, Deputata Carmina, intanto colgo l'occasione per salutare studenti e insegnanti del suo comprensivo Belmonte Calabro, di Belmonte Calabro in provincia di Cosenza, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Precisiamo che oggi sono in aula soltanto i deputati che hanno il compito di svolgere le proprie interpellanze, assistiti dal sottosegretario a noi in nome del governo Marcello Gemmato, che risponde appunto alle sue interpellanze. Appunto, è il turno del sottosegretario Marcello Gemmato per la risposta all'interpellanza della deputata Carmina. Prego.
2: Grazie Presidente Rampelli. Con riferimento all'interpellanza in esame, acquisiti gli elementi istruttori delle amministrazioni competenti e in particolare dal Commissario per l'emergenza idrica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dagli altri ministeri ai quali è indirizzato l'atto del sindacato ispettivo, nonché dalla Regione Siciliana, si rappresenta quanto segue. Come richiamato dall'onorevole interpellante, la crisi idrica che ha interessato la Sicilia e in particolare il territorio agrigentino è stata determinata da una prolungata riduzione delle precipitazioni che ha comportato il progressivo esaurimento degli invasi ed ha impoverito le falde, dando luogo nel corso del 2024 a una situazione di significativa criticità per l'approvvigionamento idropotabile. Tale contesto ha richiesto un'azione tempestiva e coordinata da parte di tutte le amministrazioni competenti. Per fronteggiare tale situazione, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di crisi regionale e ha successivamente richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2024. È stata istituita la cabina di regia regionale e il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi emergenziali. Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato per ulteriori 12 mesi con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2025 in considerazione del permanere del deficit idrico e della necessità di completare gli interventi programmati. La conclusione dello stato d'emergenza non ha comportato l'interruzione delle attività di monitoraggio e della realizzazione degli interventi finalizzati al rafforzamento della resilienza del sistema idrico regionale, che proseguono nell'ambito delle competenze ordinarie. Il Governo ha assicurato il proprio sostegno attraverso risorse straordinarie e strumenti normativi che hanno consentito di intervenire con rapidità. Nel corso della gestione emergenziale, il Dipartimento regionale della Protezione Civile, quale ufficio commissariale, ha emesso provvedimenti di finanziamento per circa 200 interventi per un importo complessivo di circa 128 milioni di euro, di cui 48 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e oltre 80 milioni a carico del bilancio regionale. Gli interventi riguardano l'intero territorio regionale siciliano, ma sono prevalentemente concentrati nella Sicilia centro-occidentale, maggiormente colpita, come dicevamo, dalla crisi. Si è trattato di interventi finalizzati principalmente al recupero della risorsa idrica venuta meno a causa dello svuotamento degli invasi e dall'impoverimento delle falde. Revamping e riattivazione dei pozzi esorgenti, realizzazione di nuovi pozzi, ripristino di opere di adduzione, sostituzione delle condotte maggiormente deteriorate per ridurre le perdite, sistemazione delle traverse e potenziamento del sistema di approvvigionamento mediante l'impiego di 150 autobotti. Per quanto riguarda l'ambito territoriale di Agrigento, sono stati finanziati interventi per circa 27,57 milioni di euro, pari a circa il 23% delle risorse complessivamente destinate alla fase emergenziale. Gli interventi già realizzati consentono di stimare un incremento della disponibilità idrica di circa 200 litri al secondo derivanti da nuove fonti e ulteriori 200 litri al secondo recuperati attraverso la riduzione delle perdite e ripristino delle opere di captazione. Nell'ambito delle misure straordinarie adottate per affrontare l'emergenza rientra anche il programma di riattivazione dei dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela e le relative opere di collegamento per un importo complessivo pari a circa 100 milioni di euro. Si è scelto di sostituire i precedenti impianti, ormai obsoleti e non più utilizzati, con moderni impianti a osmosi inversa, mantenendo i medesimi siti per favorire la connessione col sistema acquedottistico regionale. Nell'ambito delle misure previste per fronteggiare la crisi idrica, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della siccità idrica è stato incaricato della realizzazione degli impianti, avvalendosi per l'attuazione e la messa in esercizio di Sicilia Acque S.p.A. quale soggetto attuatore. Con riferimento al dissalatore di Porto Empedocle, l'impianto è entrato in funzione il 6 agosto 2025 e rappresenta una delle principali infrastrutture strategiche per il rafforzamento dell'approvvigionamento idrico agrigentino. Come riferito dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, durante la fase di start-up tra agosto e dicembre 2025 sono stati prodotti oltre 776.000 metri cubi di acqua potabile. Dal 1 gennaio 2026 l'impianto è entrato nella fase ordinaria di esercizio e nei primi 5 mesi dell'anno ha prodotto ulteriori 833.000 metri cubi di acqua potabile, raggiungendo una produzione complessiva superiore a 1.6 milioni metri cubi dall'avvio dell'impianto, quindi sommando la fase iniziale con quella di start-up con la fase ordinaria. L'andamento produttivo ha risentito nei mesi invernali delle condizioni meteo marine particolarmente avverse che hanno determinato una maggiore torbidità delle acque di mare e alcuni fermi dell'impianto. Dal mese di marzo la produzione è progressivamente aumentata raggiungendo livelli prossimi a 200.000 metri cubi mensili. L'impianto di Porto Empedocle si conferma inoltre quello che presenta le migliori condizioni operative tra i tre nuovi dissalatori grazie alle caratteristiche della presa in mare. Come riferito dal Commissario straordinario nazionale, l'impianto è stato attivato in modalità provvisoria, in attesa delle autorizzazioni ambientali definitive, con uno scarico della Salamoia a una profondità di 198 metri. Successivamente, a seguito del rilascio in data 1 ottobre 2025 dell'autorizzazione prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 152 del 2006, sono stati avviati i lavori per il completamento della condotta sottomarina. Con i decreti commissariali 36 del 17 ottobre 2025 e 43 del 31 dicembre del 2025 è stata inoltre autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in modalità continuativa anche nelle ore notturne, nelle more del completamento degli interventi di mitigazione dell'impatto acustico, prevedendo una deroga temporanea ai limiti fissati dalla normativa vigente. Tale scelta è stata assunta esclusivamente per garantire la continuità della produzione di acqua dissalata in fase particolarmente critica dell'emergenza. Con riferimento invece al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, occorre precisare che il mancato perfezionamento dell'iter da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e dello Sportello Unico per le attività produttive delle amministrazioni competenti alla conclusione del procedimento ha reso necessario l'intervento del commissario straordinario. Secondo quanto riferito dallo stesso commissario, proprio per evitare che il ritardo amministrativo determinasse l'interruzione del servizio e compromettesse gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti nella gestione emergenziale, è stato adottato il decreto commissariale numero 48, con il quale è stata predisposta un'ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio dell'impianto. Tale provvedimento è stato adottato al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento idrico integrativo garantito dal dissalatore di Porto Empedocle, evitando di compromettere i risultati conseguiti nell'ambito della gestione commissariale in via d'urgenza e di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dalla eventuale interruzione della operatività dell'impianto. Al riguardo, giova rammentare che, decorso inutilmente il termine previsto dal DPR del 13 marzo 2013 numero 59 e della legge 7 agosto 1990 numero 241 per la conclusione del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale senza che fosse stata avviata la relativa istruttoria né convocata la conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso delle amministrazioni competenti, il commissario straordinario ha provveduto a diffidare e mettere in mora gli enti competenti. documenti. Solo successivamente alla scadenza del termine e senza alcuna preventiva comunicazione alla struttura commissariale, il libero consorzio comunale di Agrigento ha provveduto alla convocazione della conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 5 giugno 2026, dando avvio a una fase procedimentale che avrebbe dovuto essere tempestivamente attivata già con la richiesta di avvio procedimento al SUAP del Comune di Porto Empedocle da parte del soggetto attuatore Sicilia Acque S.p.A. in data 1 luglio 2025. Ad oggi, a distanza di un anno dalla presentazione dell'istanza, risultano svolte 2 sedute della conferenza dei servizi. Tuttavia, dall'esame dei relativi verbali emergono significative criticità istruttorie e persistenti esigenze di approfondimento da parte di alcune delle amministrazioni partecipanti, tali da fare ragionevolmente ritenere non imminente la conclusione del procedimento autorizzatorio. È opportuno rilevare che l'esercizio del potere derogatorio da parte del commissario straordinario è avvenuto nell'ambito e nei limiti del quadro normativo emergenziale, esclusivamente nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione e la continuità dell'esercizio dell'impianto in funzione del superamento dell'emergenza idrica e nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e temporaneità della deroga. Accanto alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza è proseguita anche la programmazione ordinaria degli investimenti del servizio idrico integrato. Il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha infatti finanziato con risorse nazionali e comunitarie interventi per complessivi più di 80 milioni di euro destinati all'ammodernamento delle reti, alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione delle infrastrutture e al miglioramento dell'efficienza gestionale del servizio idrico nell'ambito di Agrigento. Si tratta di opere finanziate nell'ambito di diversi strumenti programmatori, tra cui PIO, FERS, PON, infrastrutture e reti successivamente finanziate dal POC Sicilia, l'accordo per lo sviluppo e la coesione, sviluppato con risorse FSC e il PR FERS Sicilia 2021-2027, che costituiscono il percorso strutturale di modernizzazione del servizio idrico indipendentemente dalle misure straordinarie adottate durante la crisi. In conclusione, gli interventi sopra descritti hanno consentito di recuperare e incrementare significativamente la disponibilità della risorsa idrica, riportando le dotazioni dell'ambito agrigentino sui livelli compatibili con la distribuzione continuativa e destinati ad aumentare ulteriormente nel corso dell'anno. Rimangono tuttavia criticità che non dipendono più esclusivamente dalla disponibilità della risorsa, ma soprattutto dallo stato delle reti di distribuzione. È proprio su queste criticità che sono orientati investimenti della programmazione ordinaria destinate a consolidare i risultati conseguiti durante l'emergenza e a garantire nel medio periodo un servizio idrico più efficiente, moderno e resiliente per i cittadini dell'Agrigentino e dell'intera Sicilia. Al fine di meglio orientare gli investimenti già nel corso del 2024, è stato adottato con DPCM 17 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 302 del 17 dicembre 2024, il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico, con l'obiettivo di aumentare significativamente l'accesso alla risorsa idrica complessiva anche attraverso nuove modalità di ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali e rinnovativi criteri di selezione delle infrastrutture idriche. Il DPCM del 17 ottobre 2024 ha riguardato nello specifico la pianificazione di 9 proposte di interventi. In seguito all'adozione del piano con il DM del 17 settembre 2025, numero 223, è stato approvato il finanziamento del primo stralcio attuativo e parallelamente sono state avviate le procedure per l'aggiornamento della pianificazione. Gli interventi, una volta pianificati, possono essere finanziati sia dalla Regione, così come si sta verificando, e dagli altri ministeri competenti, oltre che dal MIT, assicurando così una generale congruità tra le diverse tipologie di interventi, cercando di ottimizzare l'uso della risorsa idrica e dei finanziamenti.
1: Ringrazio sottosegretario Gemmato. La deputata Carmina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza. A lei la parola, prego.
5: Grazie Presidente. Sottosegretario Gemmato, io non mi posso ritenere soddisfatta da questa risposta per un dato oggettivo, cioè le cose di cui lei ci ha narrato noi le conosciamo perfettamente, però il problema vero è che l'acqua manca nelle case dei cittadini. Quindi, nonostante tutto, nonostante i 128 milioni di euro di cui lei parla, che sono stati spesi, ed altri milioni di euro sono stati impegnati dalla Regione Sicilia, 9 milioni e 900 mila euro per la gestione di Sicilia Acque, per aggiungere al costo dell'acqua normalmente tratta dagli invasi, e non far quindi aumentare ulteriormente la già gravosa bolletta per i cittadini siciliani che pagano l'acqua più alta d'Italia senza averla nelle case, nonostante siano stati stanziati oltre 25 milioni di euro sempre in favore degli enti gestori per il 2025, di fatto la situazione con le piogge e gli invasi pieni, prima gli invasi erano vuoti, adesso sono pieni, di fatto la situazione è addirittura peggiorata rispetto a quella dell'emergenza creata dalla siccità. Ora, qui non siamo di fronte evidentemente a un'emergenza di tipo naturalistico, è evidentemente una emergenza di carattere amministrativo e politico. C'è un'incapacità totale nelle risposte. Noi parliamo del diritto all'acqua, bene primario, essenziale alla vita, per tutti gli uomini del mondo, come dalla risoluzione ONU numero 64 del luglio 2010, citata in una legge regionale, la 19 del 2015, proprio sulla gestione delle risorse idriche. Non si può ancora continuare con famiglie, con soggetti fragili, bambini, persone disabili, anziani, ad aprire il rubinetto e non avere il prezioso liquido, l'acqua che fra l'altro si paga, perché l'AICA, l'ente gestore, ha costretto le persone che non intendevano più fare il contratto di fornitura perché pagano un canone gestorio senza avere l'acqua, le ha costrette a stipulare contratti per poter avere gli autobotti, che lei stesso ha detto sono 150, ma lei pensi 150 autobotti per 400.000 persone, pensi a quei ristoranti, a quegli alberghi che ora hanno sistematizzato, informatizzato il sistema di richiesta alle autobotti, perché anche lì c'era una sorta di gestione opaca, magari con clientele, all'amico si faceva arrivare l'autobotte prima e gli altri dovevano aspettare. E lei pensi quanti ristoranti, strutture alberghiere che si trovano senza acqua a attendere l'autobotte che non arriva. C'era una battuta allora di Ficarra e Picone, proprio in relazione a uno sketch sul ponte sullo stretto, che diceva: guardo il rubinetto vuoto e mi sovvien l'eterno. Ma era di 20 anni fa. Ora anche lì c'è da intervenire sulla gestione di Sicilia Acque. È normale che in Sicilia un soggetto privato, di cui il 25% è partecipata della Regione Sicilia, il 75% di Italgas, che a sua volta in mano anche a fondi stranieri come BlackRock, sia la padrona dell'acqua, un'acqua che Sicilia Acque acquista a 0,9 centesimi e rivende a 79 centesimi, e con questo scherzetto dell'acqua dissalata va per oltre i 2 euro a metro cubo, e che sarà corrisposto dalla Regione Sicilia per i primi 2 anni, e non si sa dopo che cosa succederà, perché chiaramente tutto questo verrà a gravare su una già esosa tariffa per i cittadini, che fra l'altro sono fra i più poveri dell'Italia intera. Il reddito medio pro capite ad Agrigento è fra i più bassi d'Italia, devono sostenere costi altissimi per non avere l'acqua. Ora lei capirà che qualunque risposta venga data in questa situazione non può essere soddisfacente, perché bisogna intervenire presto. Io non a caso ho coinvolto nella mia interpellanza anche la Protezione Civile, perché la gente muore con questo caldo e senza acqua. Le morti sono aumentate. Ora dico, può essere che siamo nel 2006 e non si trova una soluzione, non si interviene con forza, con coraggio, a fare scelte forti, come quella di togliere questo monopolio dell'acqua a Sicilia Acque. E ora basta, c'è un articolo della Convenzione, l'articolo 30, che consente al Presidente della Regione Sicilia di revocare questa concessione. Pagano per essere i padroni dell'acqua in Sicilia un canone di 5 milioni di euro l'anno, nulla rispetto a quello che è l'immenso affare della gestione acqua, che non è solo però un affare, perché chi ha in mano l'acqua in una regione come la Sicilia e con queste ondate di calore è in grado, è una risorsa, non solo un diritto ma anche una risorsa strategica. Immagino che lei sappia che per esempio l'acqua viene anche utilizzata per il raffreddamento degli impianti di petrolio. E una buona parte se ne va per questo. Ma insomma, i siciliani hanno dei diritti, gli agrigentini hanno dei diritti. O sono buoni solo perché le loro coste vengano trivellate? Lei lo sa, proprio a Licata c'è il progetto Eni Argo Cassiopea, che è uno dei maggiori da cui si trae il gas in Italia. Il 57% della risorsa petrolifera italiana viene dalla Sicilia e noi moriamo di sete. La questione del dissalatore, lei di Porto Empedocle, lei ha parlato di revamping dei vecchi impianti, ma questo revamping è stato effettuato solo a Gela e a Trapani. Noi nella zona di Porto Empedocle avevamo ben due dissalatori nella zona ASI, nella zona industriale, a est del paese. Si è scelto invece di fare un impianto nuovo nella zona ovest, quella dove c'è una spiaggia magnifica di immenso valore paesaggistico, di immenso valore anche naturalistico, perché sede di nidificazione della specie protetta, la tartaruga caretta, alcune tartarughe sono state liberate giorni fa, e anche un valore storico letterario, perché

0: Nella famosa, oltretutto, Nisia, nella novella Nisia lo descrive perfettamente, lì sulla spiaggia orge la vita. Andare è a sfregio, fra l'altro, della comunità a cui era stato assicurato che questo dissalatore avrebbe avuto, sarebbe stato mobile, durata temporanea, dopo 2 anni sarebbe stato spostato a Trapani, ed invece con un decreto che lei non ha citato, non gliel'hanno forse trasmesso, con il decreto 42 di quest'anno è stato reso definitivo. Ma allora era stato adottato con modalità provvisorie come mobile per aggirare il problema delle autorizzazioni, e le questioni ambientali e la Salamoia. Lei dice che hanno prodotto 700.000 metri cubi d'acqua nel 2025 e 830.000 quest'anno. Ma la Salamoia dove l'hanno scaricata? Perché nello scarico in modalità provvisoria era prossimo alla spiaggia, lo scarico, una spiaggia che è frequentata, ancora oggi è frequentata da bagnanti. Noi abbiamo insistito che il sito fosse inidoneo e di fare il revamping dei precedenti dissalatori. Ma non ci hanno ascoltato. 2 consigli comunali straordinari in cui la città si è opposta fortemente e il sindaco aveva chiesto assicurazioni proprio perché la Salamoia venisse scaricata oltre centinaia di metri dall'allaccio per bypassare le ricadute. Ed invece dovreste venire a fare un'ispezione. Io ho chiesto l'ispezione a Sicilia Acqua in questo sito perché effettivamente tutta la questione è abbastanza opaca e sappia che ancora oggi, in questo momento, con i bagnanti in spiaggia si fanno i lavori per recuperare il tubo della Salamoia che proprio si è staccato creando del danno in virtù delle correnti, perché quel sito è inidoneo anche per la questione delle correnti, e tutto questo non è stato tenuto in considerazione. Enorme spreco di soldi pubblici e nessuna soluzione per i cittadini sempre più affranti.
1: Bene, la ringrazio, deputata Carmina. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto la parola il deputato Andrea Casu. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, sollecitiamo la risposta urgente del Governo alle nostre interrogazioni perché da domenica 5 luglio alle ore 23 fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio l'Italia sarà tagliata in due per l'intervento sul cavalca ferrovia stradale di Ponte Alpino all'altezza del nodo di Firenze. Questo avviene in un momento già drammatico per la condizione dei trasporti nel nostro Paese, lo abbiamo visto anche sui lavori parlamentari, i lavori sulla legge elettorale saranno rinviati una settimana, ma non tutte le persone che devono muoversi nel nostro Paese possono rinviare di una settimana i propri lavori, i propri impegni. Per questo chiediamo al Governo trasparenza sui ritardi. Abbiamo contato noi, dai dati pubblicati dal gruppo FS sulla funzione viaggiatreno, 7 anni e mezzo di ritardi, esclusi i giorni di sciopero nei primi 6 mesi dell'anno. Noi vogliamo sapere un dato assoluto: quante sono i giorni, gli anni di vita rubate ai cittadini e ai lavoratori dai disagi e dei servizi record che sta portando avanti questo Governo. E la seconda questione sui costi dei biglietti. Se l'aumento di percorrenza raggiungerà fino a 2 ore e mezzo. Se un viaggio durerà il doppio non è tollerabile che il prezzo del biglietto rimanga inalterato. La riduzione dei costi deve essere proporzionale all'aumento dei tempi e dei disagi e dei servizi, perché sennò in questo modo quello che avverrà è che non sarà dato nemmeno il rimborso del ritardo, perché il ritardo sarà già incluso nell'aumento di percorrenza che viene previsto. E un'ultima considerazione: sui giornali vediamo che l'unica preoccupazione di questo Governo è relativa ai vertici. È stato mandato via l'amministratore delegato, ora si stanno litigando sul lottizzare le altre posizioni per orientare gli appalti, non abbiamo ancora visto l'aggiornamento del contratto di programma infrastrutture di RFI e le assunzioni. Noi invece vi chiediamo di occuparvi, come dovrebbe fare un governo democratico, dei disagi, dei disservizi, dei ritardi che subiscono ogni giorno i cittadini e i lavoratori, e per questo vi continuiamo a sollecitare a rispondere alle nostre interrogazioni e accogliere le nostre proposte.
1: Ringrazio deputato Casu. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 7 luglio 2026, ore 11, svolgimento di interpellanze e interrogazioni, ore 12:30, discussione generale del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza.

0: e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Ore 16, seguito della discussione del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. Seguito della discussione della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. La seduta è tolta.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Ore 11.08, bentrovati per un notiziario flash. Emergenza caldo ma anche crisi idrica in Sicilia, lo avete sentito, i temi delle due interpellanze oggi a Montecitorio, le ondate di calore con effetti sempre più rilevanti sulla salute pubblica, sulla qualità della vita delle persone e sulla tenuta dei sistemi sanitari e sociali, i temi dell'interpellanza Movimento 5 Stelle. Secondo il rapporto L'estate che scotta, pubblicato da Greenpeace Italia nel 2026, evidenzia come milioni di cittadini vivono in aree urbane con temperature estive superiori ai 40 gradi, con conseguenze particolarmente gravi per anziani, bambini, persone fragili, lavoratori esposti e persone senza fissa dimora. Le persone private della libertà personale, ospitate negli istituti penitenziari e nei centri di permanenza per il rimpatrio, quelle più coinvolte. E poi la situazione della regione siciliana, interessata da una grave crisi idrica che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Si chiede conto sempre nell'interpellanza Movimento 5 Stelle su quali iniziative urgenti per fronteggiare la perdurante crisi idrica, soprattutto nell'Agrigentino, in particolare nei comuni di Agrigento, Licata e Canicattì, e sull'adozione di ulteriori misure straordinarie anche mediante la riattivazione di strumenti emergenziali o commissariali. I lavori alla Camera riprenderanno martedì 7 con interpellanze e interrogazioni. Il Senato la prossima settimana lascerà spazio ai lavori di commissione, riprenderà i lavori d'aula martedì 14. Un dato economico in chiusura: a maggio 2026 rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio risultano in lieve aumento sia in valore sia in volume, rispettivamente più 0,2% e più 0,1%, lo rivela l'Istat, secondo cui andamenti positivi analoghi si registrano per le vendite di beni alimentari e per quelle dei beni non alimentari. È tutto per il nostro notiziario flash, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani vi proponiamo l'evento Fragilità e Futuro, nuove strategie per la tutela della salute nell'età della vita, che si è tenuto ieri, e ha moderato l'evento il professor Luigi Mazzone. Buon ascolto.
3: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi presenti in questa bellissima cornice che Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Per me è un onore avervi qui ospiti e aver insomma promosso questa vostra iniziativa. Vi saluto tutti con ovviamente tanta gratitudine, i rappresentanti ovviamente che sono qui presenti oggi, i relatori, il mondo della ricerca, i professionisti della sanità, saluto con grande affetto l'amico Angelo Ferraro con la consorte e tutti ovviamente voi che siete davvero speciali del Kiwanis International. Grazie per essere qui, perché senza il vostro impegno questa giornata sicuramente di ascolto e confronto sulle fragilità sanitarie in ogni stagione della vita, perché bene dirlo, succedono, abbiamo tante fragilità, non sarebbe stata possibile. Quindi grazie ancora. Oggi siamo qui per parlare di qualcosa che davvero tocca il cuore di tutti noi, perché parliamo di fragilità e quando parliamo di fragilità parliamo ovviamente di persone, significa parlare di famiglie, partendo dai bambini che hanno diritto di crescere protetti, dai ragazzi, che delle volte i ragazzi in silenzio affrontano delle paure che sono molto più grandi di loro, perché possibilmente hanno una fragilità che deve essere ancora capita, accertata e quindi troppo grandi per affrontare quella paura per la loro età. Si parla anche e soprattutto ovviamente di adulti, noi adulti che anche noi ogni giorno affrontiamo la vita con qualche sicuramente diagnosi addosso. E poi ovviamente ci sono gli anziani, che sono quelli che meritano davvero tanto rispetto, ma soprattutto tanta serenità. Quindi in sintesi stiamo parlando di famiglie che non chiedono, secondo me, dei miracoli, ma semplicemente chiedono delle risposte che siano ovviamente concrete e fattibili. E soprattutto anche delle volte si aspettano una mano tesa da parte di tutti noi che li rappresentiamo. Detto questo, perché lo dico? Perché io, come membro ovviamente della Commissione Sanità qui in Senato, mi sento in dovere di tutelare soprattutto le fasce dei più fragili. E quindi mi sento la responsabilità che ha in questo momento la politica, perché esserci prima è importante, cioè riuscire a intercettare la fragilità ancor prima di intervenire è molto più semplice. Ma questo ovviamente noi lo possiamo fare semplicemente adattando e adottando ovviamente tutte le politiche strategiche e ascoltando soprattutto chi vive in prima persona la patologia e quindi vive la malattia, che sia cronica, che sia rara, poco importa. Sicuramente noi abbiamo anche il dovere di non lasciare ancora le disparità che ci sono tra nord e sud, purtroppo ancora un gap, un piccolo gap c'è. Ed io, da cittadina del sud, ancora oggi lo noto, nonostante posso dire che questo governo e ovviamente Forza Italia, che è il partito che mi onoro di rappresentare, sta lavorando su questa direzione. Abbiamo davvero messo tante energie e soprattutto tante risorse per poter rafforzare quello che oggi è il nostro sistema sanitario nazionale, ed è sotto gli occhi di tutti, i numeri si leggono ovunque. Per fare che cosa? Semplicemente noi per portare la medicina quindi più vicino alle case, ma soprattutto per investire, come dicevo all'inizio, in prevenzione e innovazione, perché comunque i processi oggi sono molto cambiati. Abbiamo tante tecnologie, abbiamo la telemedicina, insomma abbiamo tutti gli strumenti per poter avere una sanità ad ottimi livelli. Ancora siamo ad un buon livello, dico, dobbiamo ancora recuperare qualche gap, ma questa ovviamente è un nostro dovere. Perché come ho detto prima, i pensieri vanno sempre ai bambini, agli anziani, a tutte queste famiglie, insomma, che in prima persona affrontano le loro malattie, le loro diagnosi e ovviamente le loro cure. Queste persone devono essere soprattutto mai lasciate da sole, ma bensì accompagnate durante il percorso di cura, ed è importante essere vicini a loro. E io solo attraverso gli occhi della gente che soffre, perché mi capita spesso, insomma, di fare anche convegni sulla salute in generale, solo attraverso gli occhi della gente si capisce, solo attraverso il loro ascolto, quale possa essere la legge migliore da poter, insomma, inserire sul piano nazionale. Ovviamente con l'ascolto di tutte le parti di competenza, la politica da sola non può fare nulla, ma qui siamo in questa sala tutti i soggetti giusti per poter, insomma, portare avanti delle proposte concrete, ma soprattutto delle proposte che siano appunto fattibili. E sono certa appunto che da questa sala oggi nascerà un confronto molto costruttivo, nasceranno delle idee forti e delle idee concrete. Voi siete un nome non indifferente, per cui sono certa che ci darete gli spunti giusti per poter noi poi adottare la migliore strategia e la migliore legge da poter, insomma, inserire nel nostro ambito nazionale. Anche perché io vi ringrazio, perché ciascuno di voi, vi ringrazio per quello che fate, anche perché spesso lo fate anche in silenzio, senza troppi clamori, quindi apprezzo anche tanto questo, però state certi che tutto quello che fate arriva sempre nelle sedi opportune e nei posti giusti. Ovviamente, che dire, è una giornata che possa portarci davvero verso un passo nuovo, verso una sanità che debba essere alla portata di tutti, con la mano tesa, con l'ascolto e con tutto. Adesso io non mi dilungo con i ringraziamenti, vi posso soltanto dire che io nell'esercizio delle mie funzioni ci sono, voi ci siete, quindi grazie.
4: Senatrice, adesso va a dire... Buongiorno a tutti anche da parte mia, ringrazio la senatrice, per cui col saluto della senatrice diamo anche avvio ai lavori. Permettetemi di fare un passaggio sull'importanza della mattinata e anche sul concetto di fragilità, no? Per cui la fragilità, che spesso è intesa come l'opposto di forza, per cui quando uno è fragile, una persona è fragile, abbiamo degli interventi scientifici di alto profilo che riguardano l'autismo, che riguardano la sclerosi multipla. E queste condizioni, la malattia come la sclerosi multipla, un disturbo con condizioni come l'autismo, sono chi vive questa condizione, la vive spesso e nella percezione comune come una persona fragile. Guardate che è in realtà errato questo concetto, perché si pone il concetto di fragilità come a un concetto di debolezza della persona, no? Una persona è debole, è fragile. In realtà sono persone che a volte dimostrano anche grande resilienza e grande adattamento, molto più delle persone neurotipiche e molto più delle persone che non hanno nessuna patologia neurologica, neurodegenerativa. Il concetto di fragilità in realtà poi è intrinseco e collegato a quello che l'ambiente sociale mette in atto per supportare queste persone. Io divento più fragile se ho un ambiente poco supportivo, divento meno fragile se l'ambiente diventa un ambiente che mi dà delle possibilità, così come a tutti gli altri cittadini. Per cui ecco, concetto di fragilità che è molto usato e anche giustamente usato, perché denota qualcuno da proteggere. In realtà quelle stesse persone che vivono una condizione di cronicità, perché sono condizioni, l'autismo, la sclerosi multipla, poi diventano condizioni croniche, diventano persone che in realtà hanno resilienza e forza molto più di tante altre persone. Siamo noi che dobbiamo capire quella resilienza e siamo noi che dobbiamo riconsiderare il concetto di fragilità. Partendo, mi sdoganerete questa riflessione, partendo da questa riflessione io apro questa mattinata dando la parola al senatore Francesco Zaffini, che dottore Basilio Valente, che è il governatore del Chivanis International, distretto Italia San Marino.
5: Benissimo, la ringrazio. Gentile senatrice Daniela Ternullo, onorevole presidente Francesco Zaffini, illustri relatori, gentili ospiti, buongiorno. Desidero rivolgere il mio più cordiale saluto e sentito ringraziamento a coloro che con impegno e dedizione hanno permesso di organizzare questo importante convegno dedicato al tema fragilità e futuro, nuove strategie per la tutela della salute nell'età della vita. L'evento odierno rappresenta la più alta testimonianza di concreti rapporti costruttivi a favore del sociale tra un'autorevole istituzione pubblica e un'organizzazione internazionale ETS che da sempre è impegnata nella tutela dei bambini. Permettetemi di dire che, non essendo esperto della materia, lascio ogni riflessione sul tema agli illustri relatori, che rappresentano le eccellenze della sanità italiana sull'argomento. Ma desidero rimarcare che la salute rappresenta un diritto fondamentale della persona e richiede oggi una particolare attenzione alle condizioni di fragilità che possono accompagnare ogni fase dell'esistenza, dall'infanzia all'età avanzata, come diceva la senatrice. Affrontare queste sfide significa promuovere modelli di prevenzione, cura e assistenza sempre più efficaci, inclusivi e sostenibili. Il dialogo tra istituzioni, professionisti sanitari, ricercatori e società civile costituisce uno strumento essenziale per individuare soluzioni innovative e costruire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. Auguro a tutti voi un buon lavoro, con l'auspicio che questo incontro possa offrire spunti di riflessione e proposte concrete per il futuro della tutela della salute nel nostro Paese. Ai miei amici Alfio Cavallaro e Angelo Ferraro, il più sincero ringraziamento per essersi spesi con impegno a seguire ogni aspetto organizzativo dell'odierna manifestazione. Desidero anche ringraziare per la autorevole presenza il governatore eletto e designato Nunzio Spampinato, gli officer distrettuali, i luogotenenti presenti, i presidenti dei club Imperium Youth di Roma e di altre realtà del territorio. Vedete, noi come Chivanis ci occupiamo, come dicevamo, dei bambini, siamo un'organizzazione di volontariato, siamo un'organizzazione internazionale presente in oltre 81 paesi del mondo. Ci occupiamo dei bisogni dei più fragili attraverso il nostro impegno di volontari, attraverso il nostro tempo, attraverso i nostri impegni di raccolta fondi. E per dire una cosa che volevo sia nota, noi abbiamo fatto, senatrice, una raccolta fondi con l'UNICEF Italia, che ha portato per l'assistenza materna e neonatale un assegno simbolico consegnato qualche mese fa a Catania di oltre 100.000 euro per l'acquisto di culle termiche, ovvero le incubatrici nei paesi dell'Uganda, dell'Etiopia, della Somalia e dell'Eritrea. Grazie a tutti per la presenza, sono onorato di avervi ospiti a questo evento molto ma molto importante. Buon lavoro.
6: Sì, allora diamo la parola al dottor Nunzio Spampinato, che è il governatore confermato del Distretto Italia San Marino.
7: Buongiorno a tutti, bentrovati, un cordiale saluto alla senatrice Daniela Ternullo, un caro saluto al nostro governatore Basilio Valente, ad Alfio Cavallaro per averci organizzato anche in termini di service questo bellissimo argomento, a tutti i relatori, tutti i partecipanti a questa manifestazione di questa mattina, per cui si è parlato di fragilità. Parlare di fragilità significa parlare di persone, significa parlare degli anziani, dei malati cronici, delle persone con disabilità, delle famiglie che ogni giorno affrontano delle difficoltà. Io con questo spirito rivolgo il mio apprezzamento agli organizzatori e a tutti coloro che quotidianamente operano nel mondo della sanità e dell'assistenza al volontariato. Auguro a tutti un buon lavoro e un buon proseguimento, diciamo, di giornata. Grazie.
6: Alfio Cavallaro, responsabile della salute Chivanis del Distretto Italia San Marino.
8: Sì. Onorevoli senatori, autorità, illustri relatori e gentili ospiti, buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento alla senatrice Daniela Ternullo, al nostro moderatore professor Luigi Mazzone, ai prestigiosi relatori, al dottore Angelo Ferraro e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante momento di confronto. Il Chivanes è da anni impegnato a promuovere la salute e il benessere di tutti e di tutte le età, soprattutto dei bambini e dei soggetti fragili, e questo per non lasciare nessuno indietro, come dice l'agenda 2030, leave no one behind. E concetto di salute è stato rivisto nel periodo del Covid, e non si parla, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, soltanto di assenza di malattia, bensì di un completo benessere sia mentale, fisico che sociale. E non è un privilegio, bensì è un diritto fondamentale per la persona, così come sancito dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dall'Agenda 2030. Cosa facciamo noi per promuovere la salute? Lo facciamo attraverso i servizi dell'area salute. Servizi dell'area salute realizziamo di concreto delle azioni che servono a azioni di prevenzione, di educazione sanitaria, di diagnosi precoce, di ridurre le disuguaglianze e di collaborazione con il territorio. E per questo noi in quest'anno abbiamo 12 service che vanno dallo sviluppo infantile all'autismo, ai disturbi del neurosviluppo, all'epilessia, sclerosi multipla, allo screening odontoiatrico e oculistico, all'educazione alimentare, ai disturbi del comportamento alimentare, oltre che a dottor Chivanes, sul nostro progetto di service che è nato appunto subito dopo il Covid, per supportare, abbattere un pochettino le liste d'attesa, in quanto abbiamo creato questo service con tutti i nostri operatori sanitari per offrire delle visite gratuite a chi ne avesse necessità e chi non si poteva permettere delle visite mediche regolari a pagamento. E in più il service del nostro governatore, una culla, una speranza, appunto dedicato alla tutela della vita sin dalla nascita. Il nostro obiettivo non è quello di sostituirci alle istituzioni o al Servizio Sanitario Nazionale, bensì di affiancarlo, perché crediamo fermamente che collaborando, creando una rete con scuole, università, ospedali, eccetera, possiamo mettere insieme tutta una serie di competenze, esperienze e responsabilità, e con questo possiamo ridurre le disuguaglianze e rendere la prevenzione davvero efficace. Come è stato detto pure, guardiamo anche con fiducia all'innovazione. L'anno scorso abbiamo organizzato alla Camera un convegno sull'intelligenza artificiale applicata ai nostri servizi e in particolare alla salute, e abbiamo visto che se utilizzata in modo etico e responsabile può migliorare sicuramente la prevenzione, sostenere gli screening, supportare il lavoro dei professionisti sanitari e allo stesso tempo diagnosticare precocemente e curare diverse problematiche. E quindi il convegno di oggi per noi è importante, e lo è perché appunto riguarda la fragilità, e possiamo da questo noi trarre nuove idee, nuove collaborazioni, nuove strategie per affrontare meglio le fragilità emergenti. Oggi consegneremo pure un documento di indirizzo al Senato dove facciamo alcune proposte finalizzate al rafforzamento delle politiche sanitarie nazionali in tema di prevenzione, diagnosi precoce e tutela della fragilità nelle diverse età della vita. Io concludo affermando che sicuramente da questo convegno possiamo portare via un messaggio, che è quello che la fragilità non è un sinonimo di isolamento, bensì di responsabilità condivisa, nel senso che bisogna lavorare insieme, istituzioni, mondo scientifico, professione sanitaria, associazionismo, perché in questo modo possiamo costruire un futuro in cui nessuno venga lasciato indietro e che ogni persona, soprattutto i bambini e i più fragili, trovino risposte, opportunità e speranze. In ogni caso, il Kiwanis continuerà al servizio delle comunità mettendo competenza, volontariato e passione. Grazie.
4: Grazie, allora io darei per cui avvio alla parte un po' più clinica e scientifica. Abbiamo delle relazioni, 5 in realtà, programmate. Chiamerei subito il professor Stefano Vicari, che è ordinario di neuropsia infantile alla Cattolica ed è il direttore dell'unità di neuropsia infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Stefano Vicari parlerà di autismo e disturbi del neurosviluppo, modelli di presa in carico integrata. A te Stefano e grazie alla tua presenza.
9: Grazie Luigi, professor Mazzone, per la presentazione, grazie agli organizzatori di questa giornata. Chiederei le diapositive se è possibile e grazie alla senatrice Ternullo per averci aperto le porte di questo palazzo prestigioso, ma anche, come dire, simbolicamente rilevante, perché qui si decidono le sorti del nostro paese, anche quindi una responsabilità enorme grava sui parlamentari che in questo momento si trovano ad affrontare temi di particolare emergenza. Mi è stato chiesto di parlare di autismo e immaginando un pubblico di non tecnici, non so però come posso avanzare con il telecomando, perché sembrerebbe non funzionare. Mi chiedo aiuto. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa è la definizione che noi utilizziamo, noi tecnici utilizziamo, di autismo. Intanto è disturbo del neurosviluppo, vuol dire cioè che è una condizione che accompagna il bambino fin dalle primissime fasi. È qualcosa che compare molto, molto precocemente, con delle caratteristiche che sono piuttosto ricorrenti, anche se si coniugano in maniera molto diversa. Ogni bambino autistico è diverso da un altro bambino, e ogni bambina autistica è diversa da ogni altra bambina, ma gli elementi che caratterizzano tutti coloro che vengono, come dire, riconosciuti come autistici sono la difficoltà nella comunicazione e nell'interazione sociale. Quindi sono bambini che fanno molta fatica e bambine che fanno molta fatica a comunicare con gli altri. Quindi non è soltanto un problema di linguaggio presente o linguaggio assente, ma di comunicazione possibile o non possibile. È una difficoltà nell'entrare in relazione con gli altri, in contatto con gli altri. E poi l'altro elemento centrale è la presenza di interessi ristretti, comportamenti ripetitivi, quelli che noi chiamiamo stereotipie. Oggi abbiamo adottato questo termine dello spettro proprio a sottolineare che c'è una grandissima variabilità, quindi coesistono forme di fatto con una scarsa compromissione nella qualità di vita e forme invece particolarmente gravi in cui ad esempio si associano alcune condizioni come la disabilità intellettiva che compromette fortemente la qualità di vita di questi ragazzi. Per cui il criterio fondamentale per poter fare una diagnosi è, ma questo è vero in tutti i disturbi psichiatrici, è la compromissione della qualità di vita del bambino e del nucleo familiare, dei genitori e di tutta la famiglia. Quindi non basta avere delle difficoltà nelle capacità socio-comunicative e non basta avere degli interessi ristretti per poter essere autistici, bisogna che queste difficoltà compromettano fortemente la qualità di vita di queste persone. Perché insisto su questo concetto? Perché ultimamente si parla molto di neurodivergenza, ne avrete sentito parlare, no? Anche personaggi pubblici che fanno outing dicendo ma anch'io sono autistico, che in qualche modo rischiano, Se da una parte aumentano la consapevolezza su una condizione come questa, dall'altra rischiano di banalizzare forme più gravi. Questo è un tema che ho affrontato in quest'ultimo libro che ho pubblicato con Feltrinelli a marzo scorso. E quindi la neurodivergenza non è da considerare un disturbo, una malattia, ma una espressione della variabilità della specie umana. Siamo tutti diversi, basta guardarci in faccia qui oggi per, come dire, confermare questa sensazione. E non vuol dire che ci sia un pensiero unico, un unico modo per essere, ma la diversità fa parte del nostro modo di essere specie. Chiedo scusa se potete abbassare un po' la voce perché non riesco a seguire il mio filo, scusate. E neurodivergenza quindi non è necessariamente un disturbo, ma da una parte è una valorizzazione delle differenze. Dovremmo imparare a non considerare chi è diverso un malato o necessariamente un pericolo, ma non c'è dubbio che in alcuni casi queste diversità, soprattutto se, come diceva il professor Mazzone all'inizio di questi lavori, ci si trova in un contesto che non è adatto ad accogliere le differenze, può diventare una condizione difficile quasi che rende impossibile il vivere quotidiano. Bene, l'autismo sta aumentando moltissimo negli ultimi anni. Forse sarebbe più corretto dire che stanno aumentando moltissimo le diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo, perché non siamo sicuri che a questo aumento delle diagnosi, vedete che noi siamo passati dal un caso su 150 nel 2000, io faccio questo lavoro da qualche decennio, diciamo così. Negli anni 80 le diagnosi di autismo erano 1 su 1000, 1 su 500, oggi siamo arrivati, vedete, 1 su 36, questi sono dati statunitensi, siamo quasi al 3% della popolazione con disturbo dello spettro dell'autismo. Questo, dicevo, è legato al fatto che sono cambiati alcuni criteri, intanto sono cambiati anche i criteri che usiamo per fare diagnosi. Oggi consideriamo autistici anche forme più lievi che un tempo magari non consideravamo tali. Siamo diventati più bravi a distinguere quella una disabilità intellettiva da una forma di autismo e quindi anche qui le diagnosi aumentano. Facciamo più screening, quindi siamo in grado di intercettare prima queste forme. Però il dubbio che ci sia anche un reale aumento, ci tornerò quando vi farò vedere le cause dell'autismo, non è da escludere completamente. Qual è la prevalenza? Vedete che cambia un po'. Negli Stati Uniti parliamo di un caso su 32 nati, che è tantissimo, vedete siamo a 2,76%, diciamo che una stima prudente a livello mondiale, perché l'autismo è presente in ogni latitudine, in ogni cultura, è di 1 su 100. In Italia abbiamo solo uno studio epidemiologico promosso dall'Istituto Superiore di Sanità che ci dice di un ragazzino su 77 nella fascia età scuola primaria, diciamo tra gli 8 e gli 11 anni. Sono quei bambini che sono certificati nelle scuole, quindi abbiamo una misura diretta. Ricorrente un po' in tutti gli studi epidemiologici è la prevalenza del genere maschile, cioè sono più i maschi a essere coinvolti nell'autismo rispetto alle femmine. Questo testimonia una base genetica del disturbo, una base biologica del disturbo, ma anche forse ancora una nostra difficoltà nel riconoscere nelle bambine forme di autismo, probabilmente perché nelle femmine l'autismo assume forme meno gravi e anche perché culturalmente siamo molto più pronti ad accettare bambine più timide, più chiuse, più introverse rispetto ai maschi, no? C'è questo bias culturale che vede le femmine sempre un pochino più remissive rispetto ai maschi. Certamente è un dato che sta cambiando, ma in alcune culture ancora sopravvive moltissimo. La diagnosi, cioè quando è che noi possiamo riconoscere con certezza un caso di autismo? Siamo certi ai 3 anni, ma possiamo cominciarlo a sospettare già molto prima, già ai 18 mesi, qui scrivo, ma mi verrebbe da dire già ai 12-14 mesi, cioè quando quelle abilità socio-comunicative, il bambino che comincia a parlare, il bambino che interagisce con la mamma e col papà in contesti più allargati, può mettere in evidenza alcune difficoltà. Un elemento importante che mi sento di sottolineare è che la diagnosi è clinica, cioè non ci sono marker biologici, non c'è una risonanza magnetica, non c'è un elettroencefalogramma, non c'è un prelievo del sangue. Questo è vero per tutta la psichiatria, come sapete, no? Il nostro mestiere è fantastico anche perché il nostro di neuropsichiatri e di psichiatri è fantastico anche per questo, perché è molto legato alla lettura del comportamento del bambino e dell'adolescente. E non richiede particolari esami per la conferma, la diagnosi. Un aspetto anche questo molto importante, parlando di sanità pubblica, ad esempio la senatrice faceva riferimento a un sistema sanitario nazionale che gode di buona salute. Io sarei un po' meno ottimista, senatrice, soprattutto se parliamo di autismo, perché le famiglie ci raccontano invece grandissimi drammi e tragedie per poter accedere ai servizi dopo una diagnosi, e quindi devo dire che questo invece rimane un tema. Se parliamo di psichiatria dell'età evolutiva, ci sono intere regioni che non hanno posti letto dedicati, quindi non mi sembra un sistema sanitario nazionale vicino al cittadino. Le do un dato che racconto ormai spesso, ma non trovo un interlocutore politico capace di accoglierlo. Se un ragazzino tenta il suicidio a Crotone, ad Assisi o a Teramo, lo ricovero io. Lo ricovero al Bambin Gesù, perché in Calabria, in Umbria e in Abruzzo non ci sono posti letto dedicati. Le chiedo se questo è degno di un paese civile, cioè se è degno di un paese civile che un ragazzino, che sarebbe il futuro della nostra società, per essere curato debba fare centinaia di chilometri per trovare una struttura accogliente. E anche regioni che hanno posto letto dedicati, come la Sicilia ad esempio, sono assolutamente insufficienti, spesso inadeguati alle richieste che stanno aumentando notevolmente. Pensate al 2012-13 ad oggi, gli accessi in pronto soccorso per motivi psichiatrici è aumentato del 500%, l'assistenza è diminuita in termini di offerta. Questa è la realtà purtroppo del nostro sistema sanitario nazionale, che va incontro invece sempre più a una forte privatizzazione. Io vedo con grande preoccupazione tutto questo. Anche i servizi per i bambini autistici sono per lo più forniti dal privato e non dal pubblico. Credo che questo meriterebbe una riflessione molto attenta. Vi dicevo, tra l'altro, l'autismo ha una forte comorbidità psichiatrica. Il 70% dei ragazzi e delle ragazze che hanno un disturbo dello spettro hanno una comorbidità psichiatrica. E questo, ad esempio, le persone con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento hanno un rischio suicidario molto più alto della popolazione in generale, fino al 19%. Quali sono i disturbi più frequentemente associati? Questa è una review che è stata, vuol dire, uno studio che mette insieme molti altri studi, quindi insomma piuttosto solido, relativamente recente, nel 2019, ci dice, vedete, che almeno il 28%, quindi un autistico su tre, è anche ADHD, e spesso non lo riconosciamo, e questo è un peccato. Perché non siamo in grado di prescrivere un farmaco? Anche qui avremmo bisogno molto della politica, perché ancora oggi per prescrivere il metilfenidato, che è il farmaco che viene scelto per la ADHD, dobbiamo fare una trafila infinita perché non si riesce a liberalizzare la prescrizione di questo farmaco, a semplificarla, e anche su questo avremmo molto bisogno di aiuto. Disturbo d'ansia al 20%, depressione l'11%, li leggete da voi. Le cause, perché un bambino è autistico? Perché stanno aumentando così tanto? Vi ho detto, siamo più bravi a fare diagnosi, però c'è il sospetto che stiano anche aumentando. Vedete che il primo fattore di rischio, e questo è vero per tutte le malattie mentali, sorrido perché già mi viene in mente la battuta che faccio sempre ai miei studenti, cioè il primo fattore di rischio è la genetica. Quindi se avete un genitore di primo grado che ha un disturbo mentale, così come se avete un genitore che ha un cancro al seno o al colon retto, siete chiamati a fare controlli più ravvicinati. Se avete un parente di primo grado che ha un disturbo mentale, il rischio che anche voi o la progenie abbia un disturbo mentale è molto più alto nella popolazione generale. La genetica spiega moltissimo, e quindi questa è la battuta che non resisto a fare anche qui, che faccio sempre ai miei studenti: avere un figlio sano mentalmente bisogna scegliere molto bene con chi farlo, perché se lo fate con uno picchiatello o picchiatella ve la rischiate parecchio. Però vedete che i dati sulla genetica vi dicono che se una famiglia ha già un figlio autistico, la probabilità che il secondo figlio, fa sempre di quegli stessi genitori ovviamente, sia autistico sale al 20%. Anche questa è un'informazione che noi dovremmo dare urbi et orbi, cioè tutti i genitori che hanno un figlio autistico dovrebbero sapere che se fanno un secondo figlio la probabilità che sia autistico non è dell'1%, ma è del 20%. Questo non vuol dire che non debbano fare figli, ma devono esserne consapevoli, devono avere un'informazione corretta su questo. Tra l'altro questo rischio sale al 25% se il secondo figlio è maschio, perché abbiamo detto è molto più frequente l'autismo nei maschi e non nelle femmine. Si parla ancora, sorprendentemente anche perché è stato ripreso dall'amministrazione statunitense, dell'ipotesi che i vaccini provochino l'autismo. Nulla di più falso, tutti gli studi fatti in questo senso sconfermano questa ipotesi, quindi anche qui dovremmo avere avremo bisogno di una politica che affermi con certezza che appunto le vaccinazioni nei bambini piccoli sono una misura di salute pubblica. Pensate che in Italia si muore ancora di morbillo e che è uno scandalo avendo a disposizione vaccini necessari. Quindi non c'è una causa unica per l'autismo, ci sono fattori di rischio, così come per l'infarto, per il cancro, per le malattie mentali. L'autismo non ha una condizione determinante, ci sono più condizioni di rischio. Quelle che noi conosciamo con una certa fondatezza sono l'esposizione in gravidanza ad agenti inquinanti. Ci sono studi che dimostrano che se vivete vicino a un'autostrada avete un rischio maggiore di avere un figlio autistico. Se vivete al piano terra di una grande città avete un rischio maggiore di avere un figlio autistico che se non vivete all'attico. Perché? Perché il particolato, cioè l'agente inquinante da combustione di idrocarburi, tende a precipitare. Quindi non c'è dubbio che l'aumento dell'inquinamento può spiegare quell'aumento di casi che vi dicevo. E poi il basso peso alla nascita e alla prematurità. Il 10% dei gravi prematuri presenta una ADHD o una forma di autismo. I prematuri fortunatamente sopravvivono molto di più oggi rispetto a 20 anni fa, ma non c'è dubbio che questo si accompagna a condizioni di rischio maggiori. Tra l'altro vale la pena qui fare un inciso, e cioè che il basso peso e la prematurità è molto legata all'uso nelle donne in gravidanza di sostanze, alcol, fumo, ma anche droghe. Il 5% delle gravidanze in Italia viene condotto da donne che continuano a fare uso di sostanze durante la gravidanza, almeno il 5%, questi sono i dati noti, cioè quelli autodichiarati. Anche su questo avremo bisogno di forti campagne di sensibilizzazione sulla necessità di tutelare la salute della donna in gravidanza. Del resto, credo non sfugga a nessuno quanto sia aumentato il numero di donne che fumano. L'aumento del cancro al polmone nel genere femminile ne è un esempio. Quando io ero bambino, donne che fumavano, che usavano sostanze psicotrope o alcol erano un'esigua minoranza. Oggi è una fetta consistente. Anche questo probabilmente spiega l'aumento dei casi di autismo. E poi l'età paterna al momento del concepimento. Anche qui, fenomeno molto poco conosciuto fino a 20-30 anni fa. Quando ero bambino io, giusto De Sica, c'erano due famiglie, presto insomma era piuttosto raro. Oggi che uomini dopo 50 anni facciano figli invece è un evento non del tutto raro. Anche su questo non si tratta di fare terrorismo, ma informazione. È giusto che le persone che fanno scelte di questo tipo siano informate dei rischi che corrono. Peccato che non se ne parli in questo paese, non se ne parla abbastanza. Vi dicevo del vaccini. Questo è lo studio che secondo me chiude un po', dovrebbe chiudere tutta la discussione. È stato pubblicato nel 19, condotto in Danimarca. Sono stati seguiti 657.461 bambini, e non sono pochi, dalla nascita ai 3 anni. Si è visto quali a 3 anni avevano un autismo, 3 anni a diagnosi certa, e poi si è visto tra quelli che avevano autismo e quelli che non avevano autismo la percentuale vaccinati e non vaccinati, che era assolutamente paragonabile. Il vaccino non determina l'autismo. Perché se ne parla tanto ancora oggi? Anche alcune persone che hanno responsabilità pubbliche ne parlano, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche nel nostro paese. Perché c'è una connessione temporale, cioè i bambini quando ricevono il vaccino spesso è il periodo in cui si manifestano i primi segni dell'autismo. Ma il fatto che due eventi si presentino allo stesso tempo non vuol dire che abbiano un rapporto di causalità, cioè non vuol dire che se due cose si manifestano alla stessa maniera allora uno ne determina l'altro. Questo rapporto di causalità va dimostrato. Non ci credete? Abbiamo un esempio fantastico, che è l'estrema unzione. Generalmente tutti quelli che ricevono il sacramento dell'estrema unzione muoiono. Chi di voi sarebbe così ardito da sostenere che l'estrema unzione a provocare la morte? Il fatto che due episodi si verificano in coincidenza non vuol dire che uno determina l'altro. Va dimostrato, e tutti gli studi fatti per dimostrare il rapporto causale tra vaccinazione e autismo hanno fallito in questo senso. Ci sono paesi che hanno sospeso le campagne di vaccinazione, il Giappone, Danimarca ad esempio, ma non per questo l'autismo è diminuito. Terapie, cosa sappiamo? Un disastro. In realtà terapie realmente efficaci non ci sono, non c'è un trattamento unico soprattutto che possa curare tutte le forme di autismo. Abbiamo detto che l'autismo è uno spettro, quindi in realtà la terapia deve essere personalizzata, deve essere adattata alle caratteristiche del bambino e della sua famiglia. Purtroppo in questo paese ancora oggi invece le terapie che vengono proposte dal Sistema Sanitario Nazionale sono terapie generiche. psicomotricità, logopedia, che sono terapie però che non hanno fondamenti di efficacia. Vedete che i dati, mi scuso, questa diapositiva è molto piena, ma provo io a riassumervi i concetti principali. Il secondo punto, i dati favorevoli, cioè i trattamenti che oggi sono in qualche modo, ci danno dati di evidenza, sono interventi evolutivo-comportamentali, soprattutto se naturalistici, cioè svolti a domicilio, nel contesto di vita, il bambino a scuola. Pensate quanto sarebbe importante quindi in questo senso la presenza di asili nido sul territorio. L'Italia occupa l'ultimo posto insieme alla Grecia all'interno della Comunità Europea, anche qui di quanta politica avremmo bisogno di asili nido. Fa bisogno della stabilità della Comunità Europea del 41%, il nostro paese viaggia intorno al 19%, con grandi differenze fra ad esempio l'Emilia Romagna, la Calabria e la Sicilia. Non c'è nessun trattamento farmacologico che possa curare l'autismo. Questo dobbiamo dirlo con chiarezza. I farmaci però possono aiutare quando compaiono le comorbidità. Vi ricordate, il 70% dell'autismo ha delle comorbidità, quindi se un autistico è anche ADHD potremmo dargli il metilfenidato se fosse facile prescriverlo e non complicato come è oggi ancora in Italia. Questi sono, vi riassumo la diapositiva precedente, vi dico i trattamenti su cui abbiamo dati di evidenza. Vedete che tra l'altro l'efficacia è piuttosto bassa. Sapete tutti che cos'è una misura di efficacia, no? Cioè si fanno studi, si prendono 1.000 persone, a 1.000 persone do l'aspirina, a 1.000 gli do la Zigulì e vedo se chi migliora, posso dire quella aspirina ha provocato un miglioramento. E così si fa per i trattamenti per l'autismo. Vedete che avremo bisogno di molta ricerca, purtroppo poco finanziata in questo paese, per capire quali sono i trattamenti efficaci per l'autismo oppure no. Però alcune cose le sappiamo, vedete che sono trattamenti efficaci soprattutto se iniziano sotto i 5 anni. Quindi un intervento precoce sarebbe fondamentale. Oggi quello che succede è che lamentano molte famiglie è che ricevono una diagnosi precoce ma poi hanno liste di attesa per poter iniziare il trattamento lunghissime. Anche su questo avremmo bisogno di molta politica che aiuti le famiglie davvero. Interventi farmacologici, vi ho detto, non ci sono dati di evidenza. Abbiamo però sull'autismo, abbiamo invece prove che per ad esempio sui comportamenti ripetitivi di cui vi parlavo o anche sull'aggressività possono essere efficaci alcuni antipsicotici come l'ispiridone e l'aripiprazolo, mentre il metilfenidato potrebbe dare qualche efficacia sulla cura della ADHD. Quindi i trattamenti per l'autismo non garantiscono la guarigione, possono migliorare la qualità di vita. Questo è l'obiettivo che noi clinici ci poniamo, migliorare la qualità di vita di bambini e bambine con disturbo dello spettro autistico. Migliorare la qualità di vita vuol dire migliorare la capacità comunicativa, l'autonomia, gli apprendimenti, la regolazione emotiva, cioè gli aspetti comportamentali in generale. E anche qui si è diffusa un'idea sostenuta non si sa da chi, che fare molte ore di terapia sia equivalga al successo terapeutico. In realtà tutti gli studi sono piuttosto prudenti in questo senso, non sono le ore di terapia che fanno la differenza, ma soprattutto la qualità dell'intervento e il coinvolgimento della famiglia e della scuola ancora una volta. Avremo bisogno su questo. Ci sono però trattamenti che sicuramente non sono efficaci e colpisce ad esempio che anche in istituzioni sacre come questa vengano proposti dei trattamenti e degli interventi come la mototerapia ad esempio, che non ha nessun dato di efficacia, porta a uno spreco di risorse e non incide nella qualità di vita. Su questo, ad esempio, l'appello che io farei alla politica è di avvalersi di consulenti scientifici che possano testimoniare quelli che sono i trattamenti capaci di poter effettivamente determinare un cambiamento. Vedete che qui ve ne elenco alcuni, la chelazione, ad esempio, è assolutamente addirittura dannosa, la comunicazione facilitata che ancora però trova posto in alcuni anche documenti come dire, non dico governativi però anzi anche del decisore politico è assolutamente inutile, ma anche le diete ad esempio o anche l'utilizzo di enzimi digestivi non ci sono prove che in realtà cambino profondamente. Perché dare un'informazione su questo corretta e utile su questo? Perché le famiglie sono disorientate, chi ha un figlio autistico soprattutto se grave vive una tragedia enorme ed è pronto a fare qualsiasi cosa prometta un miglioramento della vita. Dovrebbe essere responsabilità nostra, tecnici, politici, opinione, mezzi di informazione, dare corrette notizie in modo da evitare sciacallaggi a danno delle famiglie che vivono, ripeto, un dramma drammatico. Un intervento a bassissimo costo e che si è dimostrato efficace è la terapia mediata dai genitori, cioè insegnare ai genitori a gestire meglio il rapporto col bambino. Noi abbiamo avuto la fortuna, grazie a un finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana, di fare un progetto in Messico, ad esempio, in cui abbiamo avvicinato bambini autistici, abbiamo insegnato a degli educatori su come trattare e intervenire, e questo ha prodotto dei risultati. Ancora una volta, non la guarigione, chi promette se leggete un articolo dicendo questo guarisce l'autismo, diffidate, perché vuol dire che vi sta imbrogliando, avrebbe già vinto il Nobel. Può migliorare un pochino la qualità di vita dei bambini e dei genitori, perché davvero avere un figlio autistico a casa è roba dura. Molte delle cose che io vi ho raccontato sono accolte in pubblicazione qui, tra l'altro il professor Mazzone ha anche contribuito quando, ai tempi in cui lavorava al Bambino Gesù, e sono guide per i genitori che raccolgono anche informazioni scientifiche, che quindi ad esempio è a disposizione anche del decisore politico, in modo che possa avere delle informazioni corrette. Riconoscere quindi chi è diverso da noi non vuol dire necessariamente patologizzare, ma in alcuni casi la neurodivergenza è espressione di un disturbo, perché compromette fortemente la qualità di vita. La presa in carico, che vuol dire cioè occuparsi dei bambini autistici, dovrebbe essere precoce e dovrebbe essere totale, cioè dovrebbe essere contemporanea alla diagnosi, non dovrebbero esserci tempi di attesa, dovremmo organizzare un sistema sanitario su questo in grado di accogliere queste richieste, e dovrebbe essere soprattutto accompagnare il duro lavoro dei genitori, che spesso invece si ritrovano soli, soprattutto quando queste persone diventano adolescenti o adulti, perché i bambini autistici purtroppo crescono e diventano adulti e sono nascosti, perché anche gli psichiatri dell'età adulta spesso li classificano come psicotici e la storia finisce lì. Grazie mille per l'attenzione.
10: Io ringrazio il professore Vicari e devo dirvi che da collega neuropsichiatra che ha vissuto prima il Bambino Gesù e ora vive sul campo nella realtà di Tor Vergata l'autismo, non posso non essere d'accordo con lui, soprattutto sulla parte della necessità infrastrutturale di personale che abbiamo. Ahimè, non vuole essere, come penso Stefano, non voleva attaccare nessuno, ma raccontiamo da 15 anni più o meno sempre le stesse cose. Questo è un dato di fatto incontrovertibile.
9: Questa è un'occasione preziosissima per confrontarci, quindi ognuno con le proprie responsabilità, siamo qui per cercare di ottenere il meglio per le famiglie.
10: Era la senatrice che voleva, poi mi aveva chiesto di volerti replicare.
3: Allora, intanto professore, grazie, perché davvero è sempre prezioso il vostro contributo, soprattutto anche da docente, ovviamente con il quale vive tutti i giorni i problemi, e in questo caso quello che ci ha appena introdotto con l'autismo. Quando io poco fa intendevo dire godiamo di buona salute, non era mirato nello specifico di ogni patologia, ma bensì parlavo genericamente, perché comunque che questo non sia ovviamente un dibattito politico, assolutamente, perché secondo me quando si parla di salute, che è un diritto inalienabile, non debba avere completamente nessun colore politico, quindi parliamo davvero di qualcosa di importante. Però mi preme ovviamente riconoscere e dire che rispetto ai governi precedenti molti passi avanti si sono fatti anche sulla disabilità, con la nuova riforma. E sono dati che voi soprattutto tenete tutti i giorni costantemente e leggete. Sicuramente ancora ci sono dei farmaci che non sono riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma lei sa benissimo che in Europa ci invidiano come sistema sanitario. Noi siamo l'ottavo, insomma, nella classifica come servizio ad essere riconosciuto. Io in primis sono una donna che ha patologie oncologiche e non solo, quindi tocco con mano quella che che sia la realtà, ma oggi è anche vero che l'Italia permette, laddove qui manca, permette di potersi curare fuori, richiedendo anche il rimborso delle spese. Questo comunque è dare man forte ovviamente al paziente e anche alle famiglie. Sicuro è anche che adesso si sta facendo, voi lo sapete per certo, devono essere riconosciute non solo anche dei farmaci ma anche tante patologie, ci stiamo lavorando. Prima era ovviamente tutto a discrezione delle regioni, adesso c'è il sistema centrale unico che è l'INPS, che deve riconoscere anche dei farmaci per quanto riguarda l'autismo. Io ho un parente che è autistico, ma autismo da piccolino, quindi conosco la problematica, e molte volte quando ci troviamo a parlare non le nego che mi viene detto: ah, ma cosa avete fatto? Cioè, non voglio sminuire assolutamente quello che ha detto lei, anzi per me questo è motivo per, cioè, come se mi ha provocato fra virgolette per poter portare avanti

0: Che è vero che sicuramente c'è stato un netto cambiamento. Noi ancora abbiamo una lunga strada da percorrere, secondo me, in ambito sanitario, soprattutto per alcune tipologie, basta pensare anche alla fibromialgia che ancora non è riconosciuta, per cui anche lì in commissione abbiamo il testo già pronto che dobbiamo esaminare. Oggi lavoreremo da oggi fino alla prossima settimana sulla farmaceutica, anche lì abbiamo predisposto una serie di emendamenti che stiamo esaminando, anche lì il governo si sta facendo carico per portare ovviamente i pareri, perché comunque lei sa benissimo che è proprio una cosa insostenibile quando si sente dire ma il farmaco non c'è, è proprio brutto perché stiamo parlando appunto di diritto alla salute, quindi semplicemente questo. Quando io mi sono permessa di dire che godiamo di buona salute era a livello generico rispetto a quello che è stato fatto in precedenza, a come ci stiamo, quindi parlo dal governo Draghi fino al governo Meloni, giusto per intenderci. Grazie.
1: La ringrazio, senatrice, la ringrazio molto e ovviamente non è mio intenzione, ma poi non è il mio ruolo quello di... Quando io parlo di necessità di politica, parlo di politica con la P maiuscola, non di partiti. Io non ho nessun interesse a giudicare il lavoro di questo governo rispetto ai precedenti. Io sono in prima trincea con l'elmetto e il moschetto e vi dico, perché penso che un rapporto di collaborazione sia preziosissimo, guardate che mancano i rifornimenti. Poi aspetta a voi decidere, ci mancherebbe altro, non è mia responsabilità. Però è mio dovere dirle, guardi che le liste d'attesa sono enormi, i posti letto per la psichiatria non ci sono e questo lo può verificare facilmente. E quando le parlavo del farmaco che non è prescrivibile, non perché non sia approvato, ma perché per prescrivere il metilfenidato occorre una trafila che è specifica solo per quel farmaco, siamo l'unico paese al mondo che lo fa e non c'è una motivazione. Sono 13 anni che aspettiamo che questa situazione, quindi come vede anche si figuri, se mi invita a parlare male anche dei governi precedenti, guardi con me sfonda una porta aperta, se figuri se io voglio fare una battaglia, non è mio davvero non è mio interesse, ci piacerebbe che finalmente qualcuno ci ascoltasse, quindi noi siamo a disposizione.
0: Io la ringrazio e allora io colgo l'occasione per dire se ovviamente lei nel dettaglio riesce a fornirmi qualche elemento, sono pronta intanto a iniziare a presentare un'interrogazione parlamentare al ministro Schillaci, perché ripeto, quando si parla di salute si parla di diritto inalienabile, per cui pronta per iniziare questa battaglia.
1: Grazie.
0: Anch'io con l'elmetto.
1: Grazie. Grazie. Come vede è servita a qualcosa.
2: Grazie professore Vicari.
1: Scusami, chiedo scusa, ma io ho un altro evento in contemporanea, quindi dovrò andare via, vi chiedo scusa.
2: Grazie. Diamo la parola a Silvia Rinaldi, che è la CAIR Autismo, parlerà, ci esporrà brevemente i progetti del Chivanis sull'autismo. Fatti recentemente. Grazie dottoressa Rinaldi.
3: Buongiorno a tutti, è un onore essere qui e sono in rappresentanza degli altri CER che attraverso il distretto Italia San Marino rappresentano sotto la guida di Alfio Cavallaro l'attenzione alla salute. Io sono medico, psichiatra e psicoterapeuta e da qualche anno, sicuramente con meno esperienza del professore e del nostro CER, mi occupo di autismo. Semplicemente vorrei dire cosa sta facendo Chivanis rispetto a questo tema. C'è un numeroso gruppo di colleghi e di soci Chivanis che hanno costituito in varie regioni d'Italia, quindi abbiamo un po' un'idea di tutto ciò che succede dal nord al sud, alcuni gruppi di attenzione, quelli che chiamiamo i service, e questi service vanno dalla stesura di libri, per esempio uno di questi è Martino Piccolo Lupo, che è stato promosso dal Chivanis Club di Varese e parla di un piccolo lupetto che non fa le cose che fanno gli altri lupetti, ma che parla con le farfalle, mangia le ciliegie, ed è un libro che noi utilizziamo normalmente nelle scuole per parlare di diversità, per parlare di neurodivergenza, ed è fantastico e sono la prima ad averlo fatto molte volte e spero di continuare a farlo. Quando ai bimbi si racconta questa storia, quanto sia immediato nella loro attenzione, nella loro competenza, nel fatto che abbiano magari un compagno compagno che è neurodivergente, siano abili a trovare il particolare, trovare il disegno.

0: E creare poi all'interno della classe, a seconda delle fasce di età, un'attenzione, una sensibilizzazione. Un altro progetto è quello che per esempio è stato fatto in città Varese attraverso un liceo, e dove i ragazzi che hanno dei compagni autistici hanno chiesto a me e degli altri specialisti di parlare con loro, perché la domanda è stata: come si fa con un compagno autistico? E quindi abbiamo fatto, raccontavo ieri a degli amici, un semplice intervento sulla comunicazione. Nessuno ha parlato di autismo, ma abbiamo parlato di come si comunica e di quanto le specificità dei bimbi autistici, dei ragazzi autistici, il loro overwhelming, la loro modalità di pensiero di tipo arborescente, la capacità di creare mappe cognitive, concettuali e visive di grande bellezza, possa addirittura diventare un vantaggio per quella classe. E quindi mille sarebbero i piccoli episodi che mi piacerebbe raccontare, ma non c'è tempo. Però questo ragazzo, che era così particolarmente, con una doppia diagnosi ADHD e anche autismo, bastava con uno sguardo guardare una formula matematica, usciva perché il contesto classe era troppo asfissiante, dando la soluzione immediata, quindi gli interessi speciali e le attenzioni. Altri gruppi di lavoro del Chivanis si occupano per esempio nelle Marche di creare conoscenza sulla diversità, mettendo insieme per esempio la storia di un bimbo etrusco e con un bimbo invece dei nostri tempi, quanto delle similitudini nel tempo siano state forse visibili, come ad oggi è stato visto quante diagnosi siano aumentate e quanto in realtà è possibile, attraverso l'attenta osservazione e la clinica, vedere ed intervenire. Come interviene Chivanis? Attraverso l'informazione, attraverso il lavoro sulle famiglie, attraverso la presenza di simposi o di momenti di informazione e formazione, e attraverso i servizi sulla salute, cercando di ampliare sempre di più l'attenzione alla neurodivergenza, dove inclusione non vuol dire prendere il colore rosso e metterlo in un mucchio di palline blu, ma vuol dire cercare di lavorare meglio azzurro nelle palline rosse, ma cercare di creare un'omogeneità e far sì che la risorsa della caratteristica di quei bimbi, di quelle ragazze o di quei giovani adulti, come è stato detto, vengano davvero riconosciute come la peculiarità di un individuo umano che è forse per certi aspetti più resiliente di quanto non lo siano degli altri. Grazie a voi.
1: Grazie, sì. Grazie, bellissime parole, grazie. E allora facciamo un cambio di programma. Mentre il professor Garattini cerchiamo di risolvere il problema tecnico, darei la parola alla dottoressa Elisabetta Ferraro, che è la neurologa responsabile del centro di sclerosi multipla del San Filippo Neri qua a Roma. Parlerà di sclerosi multipla, evoluzione delle terapie e impatto sociale. Se era qua, si è allontanata. Se no.
2: Chiamala Lorena, per favore.
1: Se no andiamo col professore Giuseppe Rezza. Dobbiamo fare queste tre relazioni.
3: Si sente meglio adesso?
1: Fantastico! Ok, allora rimaniamo col professor Garattini.
3: Okay. Voglio cominciare riprendendo Mignana, la quale dice che lo Stato, i governi si devono occupare della salute. I governi non si sono occupati del Servizio Sanitario Nazionale, che è molto importante pur con le sue attuali criticità e con le difficoltà che abbiamo sul territorio. Però bisogna dire che in realtà non ci occupiamo della salute di tutti, ci occupiamo della salute di italiani che hanno alcune malattie, ma non ci occupiamo degli italiani che hanno invece malattie rare. La definizione nella legislazione europea di malattie rare dice che devono essere malattie gravi che avvengono in meno di un abitante per ogni 2000 abitanti. Quindi sono malattie che non sono frequenti come tutte, e non sono poche, perché si calcola che le malattie rare oscillino fra 6.000 e 8.000 e riguardino circa 2 milioni di italiani. Quindi abbiamo in realtà una parte della nostra popolazione, 2 milioni su circa 60 milioni, di cui non ci occupiamo, cioè non ci occupiamo della loro salute, che è gravemente compromessa. Perché non ci si occupa delle malattie rare? Beh, ovvio, non ci si occupa di malattie rare perché non danno, appunto, che hanno un costo nel produrre quelli che chiamiamo farmaci orfani.
1: Allora, dottoressa, io direi, sperando di risolvere il problema tecnico, che però penso sia il professor Garattini, giusto, chieda alla regia, perché noi, infatti, per noi non c'entriamo nulla.
4: È un problema loro.
1: Elisabetta Ferraro, sclerosi multipla, evoluzione delle terapie e impatto sociale. A lei, dottoressa. Grazie, l'ho presentata prima appunto come responsabile del centro di sclerosi multipla
5: del San Filippo Neri. Sì, se mi manda le diapositive. Allora approfitto anche per ringraziare soprattutto il governatore Nunzio e poi Alfio, e io sono molto contenta di essere qua perché soprattutto faccio parte del Chivanis da tanti anni, quindi per me è, diciamo, un piacere doppio, ecco. Ok, allora andiamo. La sclerosi multipla, come sappiamo tutti, è una patologia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale, caratterizzata da un susseguirsi di infiammazione, demilinizzazione multifocale e perdita neuronale. È una malattia neurologica grave, anche se oggi noi diciamo che è una malattia diversa, e poi vi spiego perché. Colpisce circa 140.000 persone in Italia, con 3.609 diagnosi l'anno. Abbiamo 6 nuovi casi ogni 100.000 persone nell'Italia continentale, che sale a 12 in Sardegna. La prevalenza è intorno ai 227 casi per 100.000 abitanti nell'Italia continentale, in Sardegna si stimano circa 420 casi per 100.000 abitanti. È una malattia che colpisce soprattutto le donne in un rapporto di 3-1, possiamo dire che la sclerosi multipla è donna. L'esordio si può avere in qualsiasi età, abbiamo l'esordio proprio infantile, sì. Infatti adesso è nato il centro al Bambin Gesù proprio che si occupa della sclerosi multipla pediatrica, perché spesso veniva visto da noi, però è giusto che abbia una collocazione particolare. E comunque l'esordio è tra i 20 e i 40 anni. Oggi noi facciamo diagnosi anche a pazienti in età più avanzata, non lo so, sicuramente noi oggi la cerchiamo di più, facciamo più diagnosi, questo è vero, ci pensiamo di più. Poi in Italia, devo dire, ci sono i centri dedicati alla sclerosi multipla. Forse questa è l'unica patologia in cui ha i centri dedicati con personale dedicato. E quindi questo è molto importante. Ecco, come la sclerosi multipla sicuramente è una patologia complessa, non è una patologia semplice, non è una patologia che può essere affrontata solo dal neurologo, ha bisogno di un team multidisciplinare, perché veramente, cioè, noi il centro sì, è il fulcro, però il centro si fa carico di tante cose e non ce la fa. Oggi stanno nascendo in Italia i PDTA per la sclerosi multipla, percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali. Naturalmente in questo abbiamo sia il supporto delle delle autorità regionali, ma anche dell'AISM, che è una grossa associazione che tutti penso conosciamo. Oggi, al momento, sono stati approvati 14 PDTA in Italia. Anche l'ASL Roma 1, di cui faccio parte, sta portando avanti questo PDTA. Noi siamo un'ASL molto, molto grande e abbiamo il territorio, perché questo è un percorso che naturalmente di presa in carico totale sia del centro ma anche il territorio, perché ai centri vengono dei pazienti, oltre all'inizio il paziente che non fa più terapia, cioè il paziente con una disabilità elevata, e quello ha bisogno di altre ha bisogno di ausili, di supporti che noi al centro non possiamo dare. Quindi deve essere per forza, ci deve essere questa rete col territorio, che penso sia che è fondamentale. La sclerosi multipla ha dei costi elevati, dei costi che naturalmente non sono solo dei costi medici diretti, ma anche costi non medici. Ci sono dei costi medici diretti, quali le ospedalizzazioni, le visite, i test che fanno, le risonanze magnetiche. Cioè, in Italia la maggior parte le facciamo tutti col Servizio Sanitario Nazionale, quindi questo è un costo importante. Per esempio noi come centro abbiamo per i pazienti seguiti da noi, che però sono oltre 1000, quindi abbiamo tutto un calendario di risonanze, potenziali evocati, quindi è un costo abbastanza importante. Poi dei costi medici non diretti, anche perché spesso queste sono, soprattutto le persone con disabilità elevata, devono a volte fare delle modifiche anche a casa, quindi modifiche ambientali, e in più anche il trasporto verso il centro per le cure e tutto. E dei costi anche indiretti, soprattutto l'assenza dalle scuole, dal lavoro, dei caregiver, quindi... La sclerosi multipla, come dicevo, in Italia ha un costo sociale abbastanza alto, ammonta a circa 6,5 miliardi di euro l'anno. Ecco, di questi una parte naturalmente è a carico dello Stato attraverso i servizi sanitari e sociali pubblici, poi una parte a carico delle famiglie, ma il 40% a carico della collettività, perché è legato soprattutto a una perdita di produttività sia da parte dei pazienti, ma anche da parte dei caregiver, che spesso lasciano il lavoro per, appunto, per seguire questi i familiari, e quindi viene meno, cioè generiamo meno ricchezza. Naturalmente, come è intuibile, i costi sociali aumentano aumentando dalla disabilità. Infatti si passa dai 34.600 euro per persona con una disabilità lieve fino ad arrivare ai 62.400 per pazienti con disabilità grave. Naturalmente oggi io dico sempre ai pazienti: la sclerosi multipla è una patologia diversa, una patologia importante, ma che ci fa meno paura. Questo perché? Perché è una delle poche patologie neurologiche che ha dei farmaci a disposizione. Purtroppo molte patologie sappiamo che non hanno farmaci. Sicuramente la svolta è stata data dal 94, quando sono stati registrati gli interferoni. Perché? Perché prima non avevamo farmaci, il paziente veniva, faceva il cortisone, che il cortisone ha un'azione sfiamma ma non previene, e poi il paziente spesso non tornava al centro, arrivava dopo anni con una disabilità molto, molto elevata. Quindi per noi è stata veramente una svolta, gli interferoni sono stati proprio la svolta. Ma io ritengo la svolta veramente importante il natalizumab, che è il primo anticorpo monoclonale che nel 2006 è stato registrato per la sclerosi multipla. Questo perché un farmaco che è veramente utilizzato sia per le forme che naturalmente non responder alle prime linee, ma per le forme ad alta attività di malattia. E veramente abbiamo visto un cambiamento, perché, come poi dirò in seguito, il paziente con meno disabilità, veramente un paziente che continua a produrre reddito, va a scuola, lavora, veramente è stata la sua. Dopo il natalizio sono venuti fuori numerosi farmaci, sia dei farmaci orali come terapie di prima linea, cioè terapie che noi diamo all'inizio, ma poi farmaci di seconda linea, farmaci cioè utilizzati quando c'è un fallimento della prima linea terapeutica, oppure ci troviamo di fronte a delle forme di sclerosi multipla altamente attive. Oggi certo abbiamo tantissimi farmaci, abbiamo anche il MAVI, che è un farmaco rivoluzionario in quanto viene dato un farmaco pulsato, quindi che ci permette anche di intervenire nei pazienti più anziani con delle comorbidità, e gli anti-CD20. Gli anti-CD20 sicuramente sono stati la svolta, sono stati i farmaci oggi più attivi, più efficaci che noi abbiamo. Anche le formulazioni, oggi abbiamo tante formulazioni, il farmaco orale, i farmaci che vengono somministrati in the hospital, ma abbiamo farmaci anche sottocute, quindi farmaci somministrati in ospedale oppure a casa dal paziente. Questo è importante perché alleggerisce il centro, perché naturalmente abbiamo un grosso carico nei centri sclerosi multipla, e con le carenze che naturalmente, quindi i farmaci noi abbiamo uno schema, diciamo, in assenza di fattori prognostici negativi, con dei trattamenti a basso, con delle forme diciamo non molto attive di sclerosi multipla, dei farmaci di prima linea. Se questi farmaci, che sono poi il timiracetato, gli interferoni, la teriflunamide, il dimetilfumarato, se si ha una risposta subottimale, si può passare si passa a una terapia di seconda linea. Prima dovevamo aspettare 12 mesi, oggi grazie anche al nostro interfacciarsi con la politica, che devo dire la verità, per la sclerosi multipla forse sì, si lavora bene, perché c'è anche l'AISM, il tavolo interparlamentare tecnico interparlamentare di cui faccio parte, quindi insomma sicuramente si lavoriamo bene, si aspettano i sei mesi. Però questo nostro approccio sta cambiando, perché queste sono le indicazioni che dicevo prima: farmaci altamente attivi quali l'alentuzumab, cladibrina, fingolimod, natalizumab, ofatumumab, beozanimod, deponesimod possono essere usate come terapie di seconda linea oppure quando c'è una grossa attività di malattia. Ho già parlato per quanto riguarda delle formulazioni sottocutanee, abbiamo il natalizumab, che la rimborsabilità è limitata però ai pazienti adulti che hanno già fatto un anno di trattamento con il farmaco endovena e hanno avuto una buona risposta. Oggi abbiamo anche l'Ocrevus sottocute, che naturalmente viene somministrato in ospedale, però il tempo, mentre la somministrazione del farmaco endovena occupa 4-6 ore, quindi anche la postazione in ospedale, con questo quel sottocute già dopo in 20 minuti, un'altra oretta di osservazione per stare tranquilli, però naturalmente questo ha dei benefici sia per il centro ma naturalmente anche per il paziente che dopo va a lavorare. E quindi il nostro approccio sta cambiando, e questo è anche un nostro interfaccia con le autorità. Perché? Perché si è visto da numerosi studi che all'inizio della malattia c'è una fase che viene chiamata una finestra di opportunità terapeutica. Che cos'è? È una fase in cui la infiammazione è massima, e questi farmaci che noi abbiamo al momento agiscono soprattutto quando c'è l'infiammazione. Quindi da qui l'importanza di iniziare subito con una terapia ad alta efficacia, quindi cambiare la nostra piramide terapeutica, perché si è visto ad esempio in questo studio di Iaffaldano che veramente utilizzando dei farmaci ad alta efficacia all'inizio proprio si ha una riduzione che arriva una riduzione della disabilità, quindi per arrivare tipo nel DSS4 del 40% e alle DSS6, che nel DSS6 un paziente che ha delle limitazioni, del 53%. Quindi ecco, questo, come dicevo oggi, qual era il nostro schema terapeutico? Terapia di prima linea, se l'effetto è insufficiente passiamo a una terapia più efficace, quindi però naturalmente i farmaci hanno sicuramente un rischio più elevato. Ecco, questo sicuramente sono dei farmaci che noi dobbiamo attenzionare, perché sono farmaci che hanno possono avere effetti collaterali oppure effetti soprattutto sulla infettivi maggiori, poi dobbiamo tenere conto delle comorbidità paziente, perché come ho già detto oggi noi trattiamo pazienti anche in età più avanzata, quindi questo, ecco, quindi oggi oggi è cambiato tutto, iniziamo con un trattamento ad alta efficacia e se necessario poi si riduce, quindi mentre prima era una terapia di escalation oggi facciamo una terapia di de-escalation. Qui sono numerosi studi ancora che stanno portando avanti che vanno a supportare questa nostra idea, cioè di utilizzare da subito delle terapie ad alta efficacia e quindi superare. Ma con questo, ecco, la senatrice è arrivata al momento opportuno, stiamo portando avanti con le autorità di l'eliminazione della nota 65, proprio per questo, perché sicuramente questi farmaci utilizzati all'inizio avranno dei benefici, perché il nostro oggi qual è? Il nostro obiettivo è quello di trattare subito terapia ad alta efficacia e ritardare la disabilità. Io dico sempre ai pazienti, tu non devi stare bene adesso, ma tu devi stare bene fra 20 anni, 30 anni, perché io mi trovo davanti, la maggior parte dei pazienti hanno 20-30 anni, sono dei pazienti giovani, quindi questo è quello che... Sì, l'aspettativa di vita, mentre anni fa il paziente con sclerosi multipla aveva un'aspettativa di vita inferiore alla popolazione normale, oggi no, oggi hanno la stessa aspettativa di vita, quindi è importante, come anche non ho toccato il tema della genitorialità, fino a anni fa dicevano tu non puoi avere figli con la sclerosi multipla, oggi noi io almeno quando comunico la diagnosi al secondo colloquio affronto già il problema della genitorialità, perché come ho già detto colpisce soprattutto le donne in un rapporto di 3-1, quindi queste sono persone giovani che devono avere una vita normale, quindi fare dei figli e tutto, e quindi questo è importantissimo. Ecco, quindi l'impatto delle terapie nella sclerosi multipla, sì, innanzitutto perché? Perché rallentano la progressione di disabilità, riducono le ricadute e mantengono una autonomia e una buona qualità di vita, perché noi quello dobbiamo garantire a queste persone, una buona qualità di vita. Ecco, e naturalmente questo è un beneficio anche per i caregiver, perché naturalmente il caregiver minore ha bisogno di assistenza, riduzione del carico fisico, emotivo ed economico sulle famiglie. E poi l'impatto sul lavoro, che è importantissimo sia per le persone affette da sclerosi multipla, perché la persona affetta da sclerosi multipla è una persona che lavora, che studia, ma quindi c'è una riduzione dell'assenteismo, del pensionamento precoce, e noi abbiamo visto che una perdita di produttività per quanto riguarda la sclerosi multipla rappresenta circa il 40% del costo sociale della sclerosi multipla. Poi è importante perché naturalmente il paziente autonomo che sta bene, che studia, anche il caregiver prende meno giorni dal lavoro, tutto. Io ho dei ragazzi che vengono a fare la terapia in maniera autonoma, non devono essere accompagnati dalla mamma, dal papà, cioè ho alcuni che sono minorenni, ok, ma gli altri vengono da soli, sono persone che fanno la terapia e poi vanno a lavorare, quindi questa è una cosa fondamentale. Capisco che forse la sclerosi multipla è un po' una nicchia, perché però è vero quello che noi dobbiamo perseverare, perché veramente è importante, questa è una cosa importantissima, perché noi abbiamo davanti i ragazzi, per carità, cioè, noi facciamo diagnosi a gente di 17 anni, 20 anni, 30 anni, gente che magari si è appena sposata, quindi veramente cioè, è un carico emotivo pesante, ecco, forse questa veramente non è. Oggi vediamo meno la disabilità come disabilità fisica. Io dico sempre, nel mio centro voi vedete persone con la carrozzina, vedete persone con le stampelle, perché questo è un centro che ha una storia, cioè io l'ho ereditato dal mio ex primario, quindi ha una storia, c'è gente che si è ammalata 30 anni, 40 anni fa, quindi però oggi voi state bene, io ho tante persone che veramente, se tu le vedi per strada, non dici hanno la sclerosi multipla. Ho avuto una ragazza che io ho persino incoraggiato a fare le preselezioni di Miss Italia, perché lei si ammalò a 16 anni, quindi ho detto è giusto che facciano questo. E poi naturalmente, come ho già detto, i costi della sclerosi multipla aumentano aumentando la disabilità. Ecco perché io dico sì, magari spendiamo tanto, perché poi in Italia i farmaci sono tutti a carico del sistema sanitario nazionale, e questo è importantissimo, non sono negli altri paesi europei, non in tutti i paesi europei, quindi noi spendiamo tanto, però secondo me noi dobbiamo spendere perché noi investiamo poi nel futuro, investiamo nel futuro dei giovani e come ho già detto questi sono gente che continuano a lavorare e a produrre reddito. Quindi concludendo, le terapie per la sclerosi multipla hanno dei benefici che vanno oltre gli outcome clinici, perché preservano l'autonomia, quindi la partecipazione lavorativa e soprattutto la qualità di vita, quella è fondamentale, e riducono poi anche il carico assistenziale dei caregiver, perché di conseguenza diminuiamo i costi, conteniamo i costi sociali della malattia, e poi io dico sempre, è un paziente che sta bene continua a produrre reddito, questa è la cosa più importante. Grazie.
1: Grazie dottoressa Ferraro. Tra l'altro ha fatto un passaggio sulla gravidanza, sulla possibilità di avere figli, questo è importantissimo. Noi come Neuropsi Infantili di Tor Vergata abbiamo collaborato con la dottoressa Marfia, lo sai, la Marfia, abbiamo fatto anche recentemente una pubblicazione dal nostro punto di vista abbiamo seguito in madri trattate con natalizumab l'aspetto cognitivo e comportamentale di sviluppo dei bambini. Abbiamo arruolato 40 bambini di madri che avevano sclerosi multipla trattate e non trattate, e abbiamo pubblicato recentemente che non c'erano differenze nello sviluppo cognitivo, comportamentale, adattivo dei bambini, per cui questa infatti è una buona notizia anche per le mamme che hanno magari paura, dice ma prendo il natalizumab, è un farmaco che può incidere sullo sviluppo di mio figlio, nella nostra piccola esperienza, 40 bambini non sono tanti, però la risposta è non c'è nessun impatto. Grazie dottoressa, grazie collega. Allora proviamo a ridare la parola quantomeno per un saluto al professore Garattini, ci teniamo veramente particolarmente. Professore, è in linea? Riesce a farci quantomeno un saluto?
3: Io sono in linea, vi sento molto bene,
1: Grazie.
3: Voi mi sentite?
1: Sì, ora benissimo.
3: Mi sentite?
1: Ora benissimo.
3: Io vi sento. Ah, allora vorrei dire due cose. La prima è un'informazione su quello che facciamo all'Istituto Mario Negri per quanto riguarda le malattie rare. Abbiamo un centro a Ranica, in provincia di Bergamo, dove rispondiamo a tutti coloro che vogliono avere informazioni sui centri italiani o stranieri dove una malattia rara è studiata.
1: Niente, noi non ci riusciamo, ci abbiamo provato in tutti i modi. Io ringrazio il professore Garattini, eravamo onorati del suo collegamento, della sua presenza qua, però ci arrendiamo a una tecnologia che stamattina non ci ha assistito. A questo punto do la parola per l'ultima relazione al professor Giovanni Rezza, che è medico epidemiologo e professore straordinario di igiene dell'Università Vita Salute del San Raffaele. Prevenzione e stili di vita, una priorità nazionale. Professore Rezza, a lei la parola e poi andiamo sulle conclusioni.
6: Grazie dell'invito. Mi spiace che Silvio non abbia potuto parlare. Mi metto io la maglietta a colore. Allora, intanto cominciano tutti ad avere una certa età, anche se io parlerò soprattutto di anziani, dopo di fragilità che è relativamente soprattutto alle persone anziane, visto che abbiamo affrontato il tema dei bambini all'inizio e siamo passati per le malattie rare. Purtroppo l'intervento del professor Garattini è stato, abbiamo potuto sentirlo poco, io parlerò soprattutto delle fragilità nuove, perché quelle del futuro, perché sono rappresentate dagli anziani. Noi abbiamo una popolazione che invecchia. Noi cerchiamo sempre di alzare di più l'asticella dell'anziano, cioè dice la definizione anziano qual è? Abbiamo cominciato con 60, 65, dopo siamo andati sui 70, sui 75, siccome ci abbiamo tutti una certa, come si dice a Roma, allora cerchiamo di alzare sempre di più questa asticella in modo da dire insomma in fondo non siamo così anziani, il che può essere una strategia, perlomeno dal punto di vista psicologico. Io, come sapete, forse molti di voi sapranno, sto nell'Accademia da 3 anni sostanzialmente, perché nel corso della mia vita ho fatto soprattutto l'epidemiologo in Istituto Superiore di Sanità, dove ero dirigente di ricerca per 10 anni, ho diretto il Dipartimento Malattie Infettive. Dopo, durante i 3 anni pandemici, purtroppo, ahimè, sono stato direttore generale della prevenzione sanitaria e ancora ne pago le conseguenze, come si dice, perché qualcuno pensa sempre che col senno di poi si sarebbe potuto far meglio, insomma, però vi assicuro che quando uno si trova di fronte ad eventi nuovi non è così facile, soprattutto nuovi imprevisti, così facile gestire al meglio, dopodiché gli errori se ne fanno naturalmente, visto che nessuno è infallibile, nessuno può predire il futuro. Ed ora sto al lavoro come professore straordinario di igiene al San Raffaele di Milano, quindi abbandonato il pubblico per andare verso il privato, un'università privata, però se una di quelle che io credo siano comunque sia riconosciute in termini di qualità. Quando io sento difendiamo il sistema pubblico, io dico sì, certamente. Dopodiché è vero che il sistema pubblico è molto, il sistema sanitario nazionale è molto articolato, c'è il pubblico ma c'è anche il privato convenzionato, accreditato. Dopodiché, se io ho a Milano Humanitas e San Raffaele, se ho a Roma il Gemelli e il campus biomedico, ma meno male, dico, non è che i cittadini pagano, cioè l'importante non è chi eroga secondo me il servizio, l'importante è che il servizio sia gratuito e di qualità, di eccellenza per il cittadino. Dopo, io su questo credo che non si dice mai abbastanza, no? Quando io sento perché vanno i fondi, vanno verso il privato, ma che vuol dire? Sono privato accreditato? Dopodiché sarà la regione a controllare se effettivamente le prestazioni che si fanno sono prestazioni fatte bene, necessarie e via dicendo. Allora, io inizierei questa presentazione, se posso, va avanti. Allora, con... no, siamo andati troppo avanti, vediamo un po', cerco di andare indietro, ok. Allora, con un fatto che la speranza di vita in Italia è fra le più alte del mondo, io credo che su questo noi possiamo farne un vanto, possiamo essere contenti. Di fatto l'Italia è uno dei paesi più longevi, proprio a livello mondiale. Dopo, quali siano le cause, tutti ci interroghiamo, sarà la dieta mediterranea, se mangiamo bene, sarà il clima, ma come vedremo i fattori sono diversi, non c'è un fattore solo che possa spiegare tutto. La speranza di vita in Italia è di 83,4 anni. Dopodiché qua c'è un gender issue, come si dice, un argomento di genere. Stavolta una volta tanto a favore delle donne sfavorisce i maschi, perché di fatto la speranza di vita è 85,6 anni, quindi quasi 86 anni per le donne e 81,5 per i maschietti, il che noi dovremmo fare qualche rivendicazione una volta, come mai campiamo così di meno rispetto alle donne. Naturalmente possono esserci anche dei fattori ormonali, fattori genetici, ci sono anche dei fattori di rischio, però che sono dovuti a abitudini o comportamenti che negli uomini sono più frequenti rispetto alle donne. Non so, fumavamo di più in genere, per esempio, rispetto alle donne, perlomeno fino a qualche anno fa. Tra il 1990 e il 2024, però, qualcosa è cambiato. L'aumento della speranza di vita è stato di circa 8 anni per i maschi e di soli, fra virgolette, 6,5 anni per le donne. Beh, vabbè, questo è anche facilmente spiegabile in termini, come dire, matematici, numerici. Beh, se la speranza di vita è già molto alta per le donne, è chiaro che aumenterà di meno rispetto a quella degli uomini, che per esempio smettono di fumare, si fuma molto meno che in passato, si muore di meno per una serie di tumori, a cominciare dal tumore del polmone. C'è però anche una variabilità geografica che è importante, perché noi pensiamo tutti, beh, ma al sud si campa meglio, siamo più easy, più rilassati, il clima è buono, cioè Omar a pizza, dice, allora campiamo più a lungo. Purtroppo non è così di fatto, e vediamo che c'è una variabilità geografica importante. La speranza di vita va da meno di 82 anni in Campania. Quindi, cioè, è alta, per carità, però, insomma, voglio dire, confrontata con quella delle Marche, che oltre 86 anni, c'è la differenza, c'è evidentemente e si nota. Quindi si campa mediamente meno al sud rispetto al nord. Non so se questo può essere considerato sorprendente, perché qualcuno può pensare che effettivamente lo stile di vita al sud sia migliore. Pensiamo alla pianura padana, insomma, a me mi capita di andare a lavorare a Milano, insomma, certamente il clima non è dei migliori, la air pollution, quindi la contaminazione ambientale, insomma, dell'aria è molto, molto elevata, piena di fabbriche, industrie, dopo la pianura padana poca ventilazione, tant'è vero che qualcuno aveva pensato, perché non livelliamo i monti che dividono la Liguria dalla pianura padana, magari aumenterà il vento, la ventilazione. Però di fatto, a fronte di tutto ciò, invece al nord si vive di più rispetto al sud, più a lungo. Allora, quali sono i fattori che hanno contribuito all'aumento della speranza di vita? Beh, innanzitutto la diminuzione della mortalità nel primo anno di vita. Beh, è chiaro che alla nascita la speranza di vita è molto alta, no? Quindi se si muore molto precocemente, l'effetto sulla vita media, la vita mediana, la speranza di vita è molto forte. Quindi se io abbasso molto la mortalità infantile, naturalmente, e quella neonatale anche, ottengo come effetto un forte allungamento della speranza di vita. Tant'è vero, noi stiamo a 2,7 su 1000 nati vivi nel 2023, che è l'ultimo dato, che è sicuramente un dato molto buono, diciamo, a livello internazionale ci pone fra i paesi con mortalità molto bassa. C'è stato un miglioramento dell'alimentazione, certamente si sta un po' più attenti a quello che si mangia, dell'igiene, ricordiamo la potabilizzazione delle acque è stato uno dei grandi successi della sanità pubblica globale. progressi nella medicina. Beh, ricordo gli antibiotici in modo particolare, è chiaro che con me prima si moriva di infezione, non solo, qualsiasi sepsi portava a morte, adesso con gli antibiotici, anche se c'è il fenomeno antibiotico resistenza, per carità, però grazie agli antibiotici abbiamo abbattuto una quota di mortalità dovuta all'infezione batterica molto elevata. E i vaccini, è chiaro che le vaccinazioni infantili hanno aumentato molto la speranza di vita. Ricordiamo che, per esempio, uno dei problemi, no, è quello dell'equilibrio, il raggiungimento dell'equilibrio malthusiano in paesi poveri di risorse, anche in Africa. Beh, noi siamo tutti contenti che grazie alle vaccinazioni si diminuisca la mortalità infantile in Africa, però è chiaro che se invece comunque sia c'è un aumento demografico costante, perché in genere quando si muore di meno si tende a fare meno figli, se dopo si fa lo stesso numero di figli succede che aumenta molto, c'è una inflazione demografica e chiaramente dopo è difficile sostenerli quando sono anziani, adulti. E dopo noi dobbiamo ricordarla, a partire dal 1978-79 abbiamo un sistema sanitario nazionale universalistico, l'accesso alle cure in Italia mi sembra che sia garantito a tutti, anche se possiamo avere problemi nelle liste d'attesa, per carità, qualità variabile a livello del territorio nazionale, però non si può discutere il fatto che comunque sia chiunque abbia la garanzia di essere assistito dal punto di vista sanitario. Quali sono le conseguenze di questi miglioramenti, sicuramente queste novità positive? Beh, una di queste è l'aumento di patologie che sono più frequenti nella vecchiaia, nelle età più avanzate della vita, sia i tumori che le malattie cardiovascolari sicuramente colpiscono di più le persone anziane, c'è poco da fare. Dice, beh, c'è un aumento dei tumori, sì, in parte è dovuto anche a comportamenti e stili di vita, però in gran parte è dovuto al fatto che prima si moriva prima di altre cause. Se non muoio più di malattie infettive e invecchio, è chiaro che la probabilità che dopo muoia di qualche altra cosa aumenta. E che cos'è quest'altra cosa? O sono tumori o sono malattie cardiovascolari, di lì non si scappa chiaramente. L'altro punto, diciamo negativo fra virgolette, perché insomma dopo dice, vabbè, abbiamo troppi vecchi, però vabbè, meglio arrivarci alla vecchiaia che non arrivarci, per cui c'è poco da fare. Oltre 13 milioni di individui vivono con due o più patologie, quello che noi chiamiamo multimorbidità, anche se devo dire che la prevalenza di multimorbidità standardizzata per età tende a diminuire. Cioè, nel senso che noi abbiamo una popolazione sempre più anziana, una popolazione anziana per forza di cose accumula delle patologie, però se noi standardizziamo per età, cioè se noi confrontiamo quelli che oggi hanno 60 anni con quelli che avevano 60 anni 20 anni fa, vediamo che oggi a 60 anni si hanno meno patologie rispetto a quelli che avevano 60 anni fa, 60 anni 20 anni fa. Quindi l'aumento è dovuto semplicemente al fatto che la speranza di vita aumenta la vita media, e è chiaro che a un certo punto si accumulano patologie, c'è poco da fare, da lì non si scappa. E tanto è vero che diminuisce la quota di persone che si dichiarano in cattiva salute, cioè vedete era l'8% del 95 e il 5,5% nel 25 a parità di età. Quindi a parità di età comunque sia si vive meglio, quindi la qualità della vita sostanzialmente è migliorata nel corso del tempo. Quindi noi abbiamo più multimorbidità semplicemente perché abbiamo più persone anziane, ma a parità di età oggi la qualità della vita è migliore rispetto a quella che avevamo nel passato. Quindi direi che sono tutti fattori positivi per noi, per gli individui, per la salute degli individui. Dopodiché è chiaro che se noi abbiamo un cumulo di persone che hanno più patologie, beh, questo dal punto di vista dopo delle risorse, soprattutto risorse economiche, finanziarie, può naturalmente essere un problema. Variano i fattori di rischio, fortunatamente tende a diminuire la sedentarietà, anche se ancora c'è un'ampia variabilità geografica. nel senso che la diminuzione della sedentarietà è maggiore al nord rispetto al sud, quindi la sedentarietà è maggiore nel meridione, e varia anche per livello di educazione, cioè le persone più istruite tendono a fare più movimento, a essere meno sedentarie rispetto alle persone meno ostruite. Quindi qua c'è un divario di classe, diciamo, che a cui bisogna fare riferimento. Aumenta l'obesità soprattutto però nella età evolutiva, quindi abbiamo più bambini obesi, e questo naturalmente rappresenta un problema. Ancora, l'aumento dell'obesità è maggiore nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali, e l'obesità è chiaramente un fattore di rischio per una serie di condizioni che a loro volta comportano un rischio di tumori o malattie cardiovascolari. Per esempio, è chiaro che l'obesità è un fattore di rischio per il diabete, l'ipertensione, e questi sono a loro volta condizioni che favoriscono l'insorgenza di malattie cardiovascolari e anche alcuni tumori, perché c'è uno stato infiammatorio che può essere provocato dall'eccesso di grasso. Quindi su questo bisogna in qualche modo intervenire. Quindi quali sono sostanzialmente le conseguenze e le conclusioni? Che noi abbiamo di fatto, grazie al fatto che si vede di più, ma anche si vede meglio, comunque sia, però un aumento della popolazione fragile e della popolazione vulnerabile. Con questo dobbiamo farci i conti, non c'è niente da fare, questo è un fardello che ci porteremo appresso, grazie al miglioramento dopo delle condizioni di vita. Cioè, poi, sembra un paradosso, però di fatto è così. Ciò comporta un aumento delle ospedalizzazioni, un aumento anche delle infezioni associate all'assistenza, incluse quelle causate da germi antibiotico resistenti. Allora, si fa un gran parlare di c'è la nuova pandemia dell'antibiotico resistenza, ma quale nuova pandemia? Noi questo è un problema cronico che chi lavora in ospedale lo sa benissimo, ci portiamo dietro ormai da troppi decenni. Abbiamo le Klebsiella acinetobacter, percentuali di resistenza di antibiotico resistenza di acinetobacter che sfiorano l'80%. È un problema risolvibile? Beh, certo, bisogna fare più programmi di controllo, prevenzione e controllo delle infezioni, però è chiaro che se noi abbiamo una popolazione di pazienti sempre più vulnerabili, sempre più fragili, che ci troviamo in terapia intensiva, persone che sarebbero morte purtroppo anni fa, ma che oggi riusciamo a tenere in vita, è chiaro che queste però vanno incontro a procedure invasive, giorni di ospedalizzazione, e tutto ciò aumenta il rischio di infezioni legate all'assistenza e quindi anche di infezioni da germi antibiotico resistenti. Ciò provoca chiaramente, è causa di un aumento dei costi di natura economica e sociale, c'è poco da fare. Aumenta la aumenta la popolazione anziana, aumenta quindi la quota di persone che hanno multimorbidità, che necessitano di assistenza, ciò comporta un aumento dei costi. Su questo dobbiamo fare i conti, perché assolutamente, quando, specialmente quando la coperta è corta, e qua i politici lo sanno meglio di noi, in qualche modo se noi la tiriamo da una parte dopo scopriamo dall'altra, c'è poco da fare. Quindi è importante difendere il nostro sistema sanitario nazionale, come ho detto all'inizio, a prescindere da chi vengano erogate le prestazioni ospedaliere, quindi che sia pubblico, che sia privato convenzionato. Per far questo naturalmente c'è bisogno di fondi, è chiaro che da questo non si può derogare. Se noi spendiamo fondi per altre anche necessità, per carità, impellenti, però dopo non allochiamo una quota sufficiente di fondi alla sanità, e questo potrebbe essere molto grave nel momento in cui noi abbiamo bisogno di sovrafinanziare l'assistenza. Far fronte alla carenza di medici e infermieri, questo è un tema generale, lo sappiamo, soprattutto in certi settori specialistici come la medicina d'urgenza, snellire le liste d'attesa, un problema importante. ma quello che è importante, specialmente quando aumenta la popolazione anziana, la popolazione fragile, è sviluppare la medicina territoriale. Quindi qua c'è bisogno di maggior filtro anche nei confronti dei pronto soccorso, perché c'è bisogno di più assistenza domiciliare. Quindi adesso, a prescindere, c'è stata una grossa discussione sul ruolo che dovrebbero avere i medici di medicina generale. Adesso assolutamente non sta a me entrare nel merito se dipendenti o non dipendenti, non è questo il problema. Il problema però è quello che di garantire le prestazioni a livello territoriale e investire di più evidentemente sul territorio, che siano i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, case di comunità, quando e dove andranno maggiormente in funzione, dipartimenti di prevenzione, devono migliorare la capacità di filtro. Insomma, quindi bisogna cercare, non come dice qualcuno, io ho sentito tante critiche magari al sistema lombardo, dice è troppo ospedalocentrico, no, vabbè, dice, forse il Veneto funziona meglio, sì, forse funziona meglio, però non è che dobbiamo togliere risorse all'eccellenza ospedaliere per dare al territorio, purtroppo c'è bisogno di risorse aggiuntive sul territorio, però cercando di mantenere le eccellenze a livello ospedaliero, perché dopo, quando uno vuole sta molto male, deve entrare in ospedale, vuole un ambiente confortevole e che sia in cui l'assistenza sia comunque di qualità. Certo, promuovere vaccinazioni nei confronti della triade maledetta degli anziani, soprattutto io penso, mentre c'è grande enfasi sulle vaccinazioni del bambino, tante volte ci dimentichiamo di, tra virgolette, di vaccinare gli adulti e soprattutto gli anziani, non solo la vaccinazione antinfluenzale, ma l'antipneumococco e zoster. Dopo, su questo c'è un capitolo intero da aprire, perché è chiaro che noi vediamo le vaccinazioni come una spesa, di fatto lo sono, anche perché i nuovi vaccini sono più costosi rispetto ai vecchi. Dopo c'è sempre la gara, vedete lo pneumococco, insomma c'era il 13 valente, siamo arrivati al 20 valente, adesso c'è il 21 valente, quindi c'è comunque sia competizione evidentemente anche fra le aziende. È chiaro che questi vaccini, siccome comunque sia a monte c'è ricerca e sviluppo, tendono a costare di più. Però noi dobbiamo vedere il valore dei vaccini in termini di costi, ma anche di non solo costi benefici o rischi benefici, ma anche costi e risparmi, perché se dopo io risparmio una infezione da una herpes zoster piuttosto che un ricovero da polmonite, insomma dopo i soldi li risparmio, quindi l'investimento che faccio in qualche modo mi ritorna anche come risparmio in termini di spesa. E infine proteggere gli anziani vulnerabili da eventi estremi. Adesso è di grande attualità queste ondate di calore, adesso che ci siano più o meno morti dovuti ad ondate di calore, questo andrà valutato soprattutto in futuro, cioè devono passare un po' di mesi, perché noi dobbiamo vedere se effettivamente c'è stato e quanto è stato l'eccesso di mortalità rispetto al baseline, no? Alla mortalità di base, e questo non si può che vedere in seguito. È chiaro che la solitudine aumenta i problemi, no? Abbiamo visto in Francia soprattutto, dove c'è stata ogni volta che c'è un'ondata di calore, dopo alla fine muoiono molti anziani, soprattutto anziani soli, perché laddove non si è abituati ad avere una rete sociale, dopo questo comporta un aumento della mortalità sicuramente, e ciò non può che avvenire attraverso programmi che siano programmi integrati di supporto sociale e sanitario. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie veramente della sua relazione, delle sue parole, anche parole di speranza rispetto ai progressi che ha fatto la medicina negli ultimi anni. Io ora, prima di fare delle conclusioni condivise con la senatrice, do la parola al dottor Elio Garozzo, che è il presidente di Givanis International Europe. Chiamo il dottore Garozzo per un saluto.
7: Buongiorno a tutti, in particolar modo alla senatrice, agli ottimi relatori. Ho beccato solo alcune relazioni e devo dire con franchezza che l'aumento della popolazione anziana mi crea qualche problema. Perché? Perché siccome sono entrato, no? Adesso ho 65 anni, adesso i sessantenni non sono più anziani, sono semigiovani, poi tutta sta roba qui. Devo dirvi che mi crea un po' di apprensione. Perché? Perché mentre una volta gli anziani che resistevano, insomma io ho anche, come tutti noi, anziani genitori, 86 anni, mia nonna 91, eccetera, eccetera. Ma al tempo, a quel tempo, resisteva il vero welfare, che era la famiglia patriarcale o matriarcale, quello che voi, che vogliamo, che evidentemente questo nonno anziano che non capiva più nulla, intendiamoci, cioè si arrivava lo stesso ad avere problemi, multimorbilità, eccetera, eccetera. Però c'era un sistema che sorreggeva il sistema. E il sistema era la famiglia. Io mi ricordo, vai dal nonno a salutarlo, ma il nonno non mi riconosce. Non ha importanza, è il nonno, va il rispetto, quando sarai grande capirai. Ecco, quello che mancano sono alcune regole del gioco che purtroppo sono saltate ed ecco perché sono preoccupato. Quindi io non vi pongo nessuna domanda, il mio è solo un saluto perché vengo da Praga, in questo momento ho avuto piacere, ho trovato un attimo, ma sono preoccupato, ve lo devo dire, perché uno, non so, con tutta la mobilità che invece c'è dei giovani, se alla fine i giovani che mandiamo a studiare fuori, poi speriamo che tornino perché è giusto che dopo che abbiamo speso dei soldi su di loro ritornino magari maggiormente informati e stiano in Italia a restituire quello che il servizio ha dato loro. Ma è anche vero che non posso pretendere che un figlio che adesso vive a Dublino o a Londra e che avrà una vita lì e probabilmente si sposerà, eccetera, eccetera, poi potrà badare al vecchio papà, che possibilmente arriverà a un punto, campando tanto, di non capire più niente, e chi ci pensa al povero papà? Allora la domanda non c'è, la risposta non c'è, le risposte sarebbero tante. Le risposte sarebbero tante, ma certamente non c'è più il sistema di allora. E allora c'è uno Stato che dovrebbe rispondere, ma in un momento in cui ci sono scarse risorse per tutto, poi il problema dei vecchietti e il problema del dopo di noi, che è anche un grosso problema, perché chi ha un figlio autistico si pone il problema, ma poi io quando muoio, specialmente se un figlio che ha un problema spiccato, importante, di autismo non autonomo, senza l'affetto dei genitori, che cosa accadrà a mio figlio? Io vedo persone angosciate da questa domanda. Ovviamente queste sono problematiche che lo Stato deve, come dire, ingaggiare. Deve dare delle risposte, anche perché lo Stato non è un'entità, come dire, le monadi che si... No, e siamo noi che invecchiando vogliamo avere delle risposte, vogliamo avere delle certezze. Quindi io vi ringrazio. Ho fatto un intervento negativo? No, ho fatto un intervento, come dire, personale. Dico, signori, pensateci al povero Elio un domani che poi invecchia, che cosa facciamo con questi vecchietti? Cerchiamo di raggiungere un buon fine vita, anche se non capirò più niente, ma almeno vorrei essere assistito bene, ragazzi, che vi devo dire, ho questa aspettativa. Grazie a tutti.
1: Ringrazio il dottore Garozzo. Sicuramente La verità è che viviamo di etichette, no? Per cui a 65 anni si diventa anziani, a una certa età bisogna fare figli. La società ci dimostra negli ultimi anni che invece il dinamismo e il cambiamento, andare al di là di queste etichette, è quello che ahimè, ai noi, purtroppo, per fortuna, stiamo vivendo, perché poi alla fine nei libri di testo ancora chi non fa un figlio entro i 27-28 anni di fatto è una primipara attempata. Di fatto, vi dico, da medico neuropsia infantile, in anamnesi vediamo ormai la maggior parte delle famiglie che hanno una media di concepimento del primogenito assolutamente dopo i 32-33 anni. E voglio dire, non penso di dire nulla di scandaloso se dico che l'età media per una donna è 32-33, per un uomo 35-36, e nella media, no, se non oltre a volte. E questo tuttavia da un punto di vista biologico però non cambia nulla, perché il menarca viene sempre una certa età, e comunque, per quanto, come ci ha detto il professore, l'allungamento dell'età della sopravvivenza è aumentato, biologicamente il corpo risponde a determinate dinamiche, e per cui queste sono riflessioni che noi medici ricercatori devono fare, perché siamo in un ambiente dinamico di interazione globale costante con quello che è l'ambiente. I nostri geni rispondono all'ambiente in tutto quello che, come sapete benissimo, si

0: e poi ha parlato il dottore Carozzo di futuro, no? Cosa sarà di me a prescindere se poi hai un figlio con una problematica? Fragilità e futuro, ecco, torniamo alle 9:30, alle 10 di stamattina, quando abbiamo esordito aprendo questo congresso, questa riflessione. Io ho detto non sempre la fragilità intesa come persona fragile, una persona debole, no? E non è detto che una persona che non abbia una condizione di fragilità sia una persona forte. A volte le persone più fragili sono le persone anche che dimostrano, come ho detto, lo ripeto per la seconda volta, più resilienza. Perché io che ho, che so, un disturbo dello spettro autistico, una sclerosi multipla, mi adatto, vado avanti, voglio comunque fare un figlio, divento forte, per cui la società mi addita come persona fragile, ma in realtà sono più forte degli altri. E voglio futuro. Voglio un futuro garantito per me e per i miei cari, per cui c'è un governo, uno Stato, inteso di politica con la P maiuscola, non inteso di partiti, no? Di polis, proprio di politica, che deve stare accanto ai cittadini, che deve stare accanto a questo futuro di persone fragili, che in realtà a volte sono anche interiormente le più forti, no, senatrice?
1: Sì, intanto io vi ringrazio e come mi scuso se ovviamente non sono riuscita a seguire tutti, a ascoltare tutti, però fortunatamente abbiamo la registrazione, per cui avrò modo di andare a riprendere gli interventi appunto che non ho ascoltato. Lo avevo già insomma detto all'inizio, che sicuramente oggi, grazie a Kivanis International, che ringrazio, e ringrazio il parterre dei relatori, tutti di altissimo livello, complimenti davvero, ero certa che davate un contributo non indifferente a questa giornata e al tema di cui insomma abbiamo iniziato a discutere dalle 10 di stamattina fino ad oggi, che è proprio fragilità. Diverse sono le patologie, come è stato detto, e diversi punti sono stati trattati nei vari interventi. Uno di quelli che sono arrivato ovviamente in ritardo ad ascoltare, quello della dottoressa Ferraro, che mi complimento davvero con lei anche per la passione che mette in ciò che fa, perché si capisce empaticamente che trasferisce quello che fa per il senso del dovere e della passione verso il lavoro, ma il dovere verso il prossimo. Complimenti dottoressa ancora, e sicuramente le sue informazioni sono elemento di stimolo verso noi istituzioni, ovviamente politiche, e mi ovviamente associo a quello che ha detto appena lei, è giusto, qui si parla di politica intesa come polis, giustamente, guai se così non fosse, questo è il senso vero della parola politica. Per cui io sicuramente con tutte le nozioni che oggi sono state introdotte avrò modo di lavorare in pieno regime con quella che è la commissione, ma soprattutto fare anche una sorta di riconoscenza per quella che oggi è ovviamente l'Italia. Poco fa ci soffermavamo anche sul discorso del pubblico privato. Il pubblico privato è giusto che ci sia, perché ovviamente tutti lamentiamo anche le liste d'attesa, ma è anche vero, se il privato accreditato esiste è anche perché può aiutare insomma a diminuire quelle, quindi a dare manforte a quelle che sono oggi le liste d'attesa. Comunque il nostro sistema nazionale italiano deve comunque andare avanti, deve lavorare, abbiamo diverse patologie, ripeto, che ancora non sono state completamente riconosciute, ma che sicuramente le istituzioni se ne devono far carico insieme a tutte quelle istituzioni competenti relative alla materia, perché i solisti non vanno in nessun posto, bisogna fare sempre gioco di squadra in tutti gli ambiti insomma che la vita ci pone davanti. Bellissimo è stato l'intervento del Signores, è comunque più che un intervento in prima, cioè detto per se stesso, dobbiamo anche noi renderci conto che i capelli noi donne ce li tingiamo, anche qualche uomo ormai, ma comunque l'età avanza per tutti, quindi voglio dire è una cosa molto reale quella che ha detto, quindi è bene che si arriva al percorso di anzianità, chiamiamola così, con tanto rispetto, ma soprattutto per svolgere una vita molto dignitosa quantomeno, cioè mica si chiede tanto. Mi ricordo tantissimo anche con il discorso della famiglia patriarcale, perché purtroppo è vero, oggi viviamo in un mondo completamente modificato, diverso, che sicuramente accettiamo perché ovviamente è la realtà e non si può mai sfuggire davanti alla realtà.

0: L'importante è portare sempre i principi e i valori che ognuno di noi incarna in se stesso, perché ovviamente il primo valore nasce proprio all'interno di quella che è la famiglia, per come siamo cresciuti, per quello che si va a fare. E ancora le posso dire che qualcuno che va a fare salutare il nonno e la nonna esiste, fortunatamente. Quindi, detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza, ringrazio tutti, ringrazio Chivanis ovviamente International, complimenti davvero, sono pronta a portare avanti eventualmente anche altre tematiche, ritenetemi a vostra completa disposizione, anche grazie al mio amico ovviamente di regione nonché di provincia, cittadina della provincia di Siracusa, Angelo Ferraro. Quindi grazie a tutti davvero per il vostro contributo e buona giornata.
1: Io ringrazio veramente di cuore la senatrice per l'ospitalità, per le belle parole che ha avuto nei confronti dell'organizzazione che ci pregiamo di rappresentare. A conclusione di questo convegno molto interessante, noi avevamo, senatrice, preparato assieme ai nostri amici dell'area salute un documento di indirizzo che saremmo veramente, come dire, lieti se lei potesse attraverso il suo autorevole intervento in commissione portare avanti. Ancora grazie a tutti coloro che sono venuti, è stato veramente un piacere.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: 13:10 minuti, proseguiamo la nostra programmazione andando nella sala stampa della Camera, dove si è tenuta la presentazione del libro di Lorenza Carra, La pubblica amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale, comunicare, valutare, governare nell'amministrazione che cambia. Conferenza stampa a cura di Ugo Cappellacci.
4: Buonasera, vi do il benvenuto in questa sala stampa della Camera dei Deputati e vi ringrazio molto di essere venuti qui questa sera. Ci ha portato un libro e ci riunisce con un tema che riguarda molto da vicino tutte le istituzioni, ma riguarda il futuro di ciascuno di noi. Anzi, come giustamente dice Lorenzo nel suo libro, non stiamo parlando di futuro, stiamo parlando di presente, e probabilmente corriamo il rischio che si parli già di passato, e quindi dobbiamo forse dare un'accelerata per cercare di intercettarlo nel modo più puntuale. È un tema che riguarda da vicino il modo in cui funzionano oggi le nostre istituzioni, il rapporto tra l'intelligenza artificiale e la pubblica amministrazione, ed è un piacere per me aprire i lavori per presentare questo libro, La pubblica amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale, comunicare, valutare, governare nella pubblica amministrazione che cambia. È firmato da Lorenza Carra, che ormai da diversi anni collabora con il mio ufficio e si occupa in particolare della comunicazione istituzionale su temi nei quali l'impatto anche delle nuove tecnologie, dell'innovazione sono molto importanti, il rapporto tra innovazione tecnologica, la salute, la qualità dei servizi pubblici. E conoscendo il rigore con cui Lorenza affronta queste materie, non mi sorprende che ne sia nato un lavoro così, così importante, così strutturato e certamente utile, molto utile a chi ogni giorno opera nelle pubbliche amministrazioni. Parliamo spesso di intelligenza artificiale, come dicevo, parlando del futuro, in realtà abbiamo già un quadro normativo che lo definisce in modo assolutamente puntuale. Il regolamento europeo è già vincolante, la legge nazionale esiste, le linee guida sono operative. Esiste il perimetro normativo. Quello però su cui Lorenza ci porta a riflettere è che una norma può essere un confine cittadine, ma non può generare consapevolezza, e questo è l'aspetto importante di questa riflessione. La consapevolezza nasce altrove, nasce negli uffici, nasce nelle scelte che si fanno quotidianamente, nelle mani di chi ogni mattina si siede davanti a uno strumento nuovo e decide come usarlo. E lì si gioca la partita vera. Spesso quella persona gestisce uno strumento senza avere una formazione adeguata, con una responsabilità che nessun algoritmo può assumere al posto suo. E il libro lo dice in modo molto chiaro e molto puntuale. E con una formula netta: la macchina informa, la persona decide. E io in questa frase mi colpisce molto, perché racchiude una verità che vale ben oltre quella che è la tecnologia. Un sistema può calcolare, ordinare, prevedere, ma la responsabilità di una decisione pubblica resta umana, resta indivisibile. Chi amministra, chi legifera, non può consegnare il proprio giudizio a una macchina, perché di quel giudizio risponde. E allora il tema che Lorenza Carra affronta è un tema che va oltre questi aspetti, anche l'aspetto normativo, e sconfina correttamente nell'aspetto culturale, in un campo che è quello della leadership del futuro, di come questi strumenti possono essere utili a chi guida la macchina, a chi deve guidarla. E tutti quanti credo siamo ben consapevoli del fatto che l'utilità esiste, è straordinaria, è uno strumento molto potente, è uno strumento che può liberare energie e risorse che possono essere dedicate, per esempio, in sanità, alla relazione tra chi cura e viene curato. Tutti aspetti fondamentali. Uno strumento molto potente, ma che poi in ultima analisi deve essere gestito da chi lo guida, e quindi bisogna acquisire quella consapevolezza di cui si parlava in origine, senza la quale anche quello strumento corre il rischio di essere uno strumento che non solo non è utile, non può essere valorizzato in tutto il suo potenziale, ma corre anche il rischio di diventare dannoso in certe situazioni. Naturalmente, questo lo dico con la consapevolezza che l'innovazione tecnologica, tanto più in questi campi, non solo sia benvenuta, ma sia certamente auspicabile come strumento ordinario e quotidiano di lavoro, senza perdere mai di vista quell'aspetto con la relazione umana. Io mi fermo qui perché, insomma, altri parleranno, e la nostra autrice in particolare, in modo più approfondito di quest'opera. Mi limito solo a salutare intanto il presidente dell'ARAN, Antonio Naddeo, che ha firmato la prefazione di questo volume, che ringrazio per essere con noi. Il punto di vista di chi guida l'agenzia che presidia la contrattazione collettiva pubblica offre una chiave istituzionale di particolare valore. Un ringraziamento al professor Luigi Di Gregorio, professore associato di scienza politica presso l'Università degli Studi della Tuscia, il cui contributo sono sicuro arricchirà la discussione con uno sguardo più ampio sulle implicazioni di governance e di sistema. E infine affido la conclusione dei lavori a Pablo Rogas, giornalista Rai, che ringrazio per aver accettato di moderare questo incontro e al quale lascio volentieri la parola.
5: Grazie a lei, onorevole Cappellacci, che insomma ha reso possibile questa presentazione. Ovviamente comincio con i ringraziamenti. Ringrazio Lorenza Carra, che nonostante sia consapevole che mi occupo soprattutto di politica e retroscena politici e non sono così attento agli aspetti tecnici di ciò che riguarda la pubblica amministrazione, ma è stata un'occasione la fiducia che mi ha dato per entrare in ambiti che sono molto ambiziosi e anche stimolanti. Allora vi restituirei una parte molto breve del libro, leggendola, per poi dare la parola alla dottoressa Carra, che così ci racconta meglio come è nato questo testo. Allora, è tratto dall'ultima parte, che è quella governare, perché il libro è diviso in tre parti: la prima comunicare, poi valutare, poi governare, tutti aspetti che in qualche modo sono condizionati già oggi dall'intelligenza artificiale, ma che sempre di più lo saranno, ed è per questo che poi ci vuole una consapevolezza e una legislazione attenta, perché non veniamo travolti da essa. Governare l'intelligenza artificiale perché serve una legge. Allora, ogni tecnologia trasformativa ha generato nel tempo una risposta normativa. L'automobile ha prodotto il codice della strada, internet ha prodotto il GDPR, l'intelligenza artificiale sta producendo il quadro regolatorio più ambizioso della storia dell'Unione Europea. Non perché l'intelligenza artificiale sia intrinsecamente pericolosa, ma perché le sue applicazioni, in particolare quelle che incidono sui diritti delle persone, richiedono regole chiare su chi è responsabile, quali garanzie devono essere garantite e come si controllano i sistemi nel tempo. La necessità di governare l'intelligenza artificiale non è una posizione conservatrice né un freno all'innovazione, è la condizione perché l'innovazione sia sostenibile. Allora, da qui si capisce, diciamo, la genesi anche di questo tuo impegno, però ti chiederei di più: intanto, com'è nata l'idea, cosa ti ha spinto ad approfondire un tema che vivi già quotidianamente, essendo tu un funzionario pubblico, lavorando con il dottor Naddeo proprio in Aran, e poi sei collaboratrice parlamentare, insomma lavori anche con l'onorevole Cappellacci, sei inserita nella pubblica amministrazione totalmente. Com'è nato tutto questo?
6: Allora, buonasera a tutti, grazie all'onorevole Cappellacci e ai relatori e agli ospiti in sala. Allora, la genesi di questo libro trova origine dal mio background professionale, in particolare dal fatto che lavoro contemporaneamente in contesti istituzionali differenti, ma tutti accomunati, chi più chi meno, dal fatto che l'intelligenza artificiale è entrata ormai prepotentemente nei processi di lavoro. E non solo nei processi già in corso, ma anche nelle prospettive future di organizzazione dei processi di lavoro e di ciò che arriverà. All'ARA infatti mi occupo di comunicazione, ma non solo, perché seguo anche la valutazione della performance e gli argomenti di contrattazione collettiva. Alla Camera seguo la comunicazione dei temi legislativi e sanitari. E al Ministero della Salute seguo la comunicazione di un progetto innovativo importante finanziato con fondi del PNRR, che è il National Health Prevention Hub, dove l'intelligenza artificiale avrà un ruolo sicuramente preminente. Ecco, questa molteplicità di punti di vista, diciamo, di ruoli, mi hanno dato un punto di osservazione interno e particolare che mi ha fatto riflettere sull'importanza e anche sull'urgenza, la necessità di approfondire questo tema sotto due punti di vista. Allora, sicuramente da un punto di vista di delineare la cornice normativa, legislativa, all'interno della quale ci dobbiamo muovere, quindi a partire dagli atti europei, quindi dalla legislazione europea, alla legislazione italiana e agli strumenti strategico-operativi italiani. E poi analizzare anche quelli che sono gli ambiti nel settore pubblico dove l'intelligenza artificiale va ad impattare maggiormente. E penso quindi, e ne sono nate le tre parti del libro, sicuramente la comunicazione, la valutazione e la governance, che tiene insieme insomma un po' molti ragionamenti. Quindi, diciamo che su più tavoli ho visto arrivare le stesse domande, anche se con linguaggi differenti, con urgenze e necessità differenti, ma tutte accomunate dal fatto che c'è la consapevolezza che l'intelligenza artificiale è un cambiamento inevitabile. Quindi ho scritto questo libro perché a mio parere mancava una mappa che tenesse insieme sia la parte giuridica, quindi la cornice normativa nella quale noi dobbiamo obbligatoriamente chiaramente muoverci, e sia una parte di riflessioni sul tema comunque della cultura organizzativa e della governance che sta cambiando chiaramente con questi temi. Ho cominciato questo libro convinta che avrei scritto quasi solo di comunicazione, perché comunque è il mio terreno, è quello su cui pensavo, cioè, di avere più cose da dire. Però approfondendo gli argomenti, guardando i vari temi, anche da un punto di vista per esempio extranazionale, per esempio penso alle relazioni internazionali, la diplomazia digitale, ho scritto alcune cose nel libro. Oppure temi tecnici come la valutazione algoritmica della performance. Ecco, in questo momento, mentre scrivevo queste parti, ho capito che non si tratta di un problema solo tecnico, cioè non è una questione che noi possiamo delegare agli ICT, ai fornitori, agli ingegneri informatici e basta, ma è proprio un cambiamento, un problema culturale. Cioè, ad esempio, l'introduzione di un algoritmo che valuta il personale è un strumento neutro? Allora, di questo tema se n'è parlato, ne ha parlato anche il Papa nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, ha parlato proprio del tema della neutralità di uno strumento di intelligenza artificiale. Ecco, se ci chiediamo, se riflettiamo sulla neutralità, dipende. Cioè, dipende come sono regolamentati i criteri, quali sono le garanzie, quali sono le tutele e la valutazione circa la presenza di eventuali bias all'origine della progettazione del sistema, perché se ci sono indicatori inadeguati, dati storici distorti, gruppi di riferimento non pertinenti, cioè sono tutti elementi che l'algoritmo andrebbe a oggettivare, cioè a proporre come un output neutro, oggettivato dal fatto che è stato usato da uno strumento di intelligenza artificiale, senza esserlo. Quindi è qui che entra in gioco la governance e il cambiamento culturale. C'è una parola in particolare sulla quale io, collegandomi a questi discorsi, vorrei soffermarmi, portare alla vostra attenzione, che è un po' il trait d'union del mio lavoro, del mio libro, che è la consapevolezza. Quindi non fiducia cieca nella tecnologia, non paura di essa, consapevolezza, che è qualcosa di diverso e più, diciamo, esigente. Significa capire cosa fa uno strumento prima di usarlo, significa farsi le domande giuste. Chi ha progettato questo sistema? Su quali dati è stato addestrato? Quali errori può produrre? Se qualcosa va storto, chi risponde? Ecco, nella pubblica amministrazione questa consapevolezza non è opzionale, cioè è un requisito del ruolo. Un funzionario che usa pubblico, che usa strumenti automatizzati senza comprenderne profondamente il funzionamento, senza assumersi profondamente la responsabilità dell'output, non sta semplicemente commettendo un errore tecnico, sta potenzialmente delegando ad una macchina decisioni che incidono sui diritti soggettivi delle persone. E questo non è soltanto giuridicamente inammissibile, ma anche eticamente inammissibile. Questa consapevolezza che il funzionario, chi lavora nelle istituzioni deve avere, non riguarda soltanto i singoli, riguarda, a mio parere, le istituzioni come sistema. E quindi quali sono le direttrici che devono avere le istituzioni per realizzare questa consapevolezza? Sicuramente tre, secondo il mio punto di vista. In primis la formazione, quindi non trasformare tutti i funzionari, tutti i dirigenti in esperti informatici, non siamo alla ricerca dell'eroe digitale, dell'eroe dell'algoritmo, insomma, ma garantire che chi utilizza questi strumenti sappia quello che sta facendo, sappia valutarli criticamente. Un dirigente che recepisce acriticamente il risultato prodotto da un algoritmo, che diciamo delega parte comunque del procedimento di pensiero a quella macchina, deve stare attento, perché non deve eseguire, un dirigente deve governare e non eseguire. La seconda direttrice che il sistema, secondo me, deve sviluppare è utilizzare gli strumenti che l'intelligenza artificiale, gli strumenti per governare l'intelligenza artificiale, strumenti che il sistema ha già. Penso per esempio alla contrattazione collettiva, che in questa tornata, poi il Presidente sicuramente ce ne parlerà, 2025-2027, tratta in una parte l'introduzione dell'intelligenza artificiale per organizzare alcuni processi di lavoro, quindi con tutte le tutele, con tutte le garanzie e tutto quanto. Penso anche agli OIV, gli organismi indipendenti di valutazione della performance, che sono istituiti presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Si parla tanto adesso di riforma degli OIV, secondo me l'OIV potrebbe avere un ruolo molto importante nella valutazione, nel monitoraggio dell'appropriatezza di eventuali sistemi di valutazione algoritmica del personale, quindi dare un contributo in questo senso, quindi di monitoraggio su questi sistemi. Un altro elemento è usare il PIAO, cioè le amministrazioni hanno già il PIAO, quindi è uno strumento di programmazione con cui l'amministrazione organizza risorse, persone, digitalizzazione e si organizza. Quindi gli strumenti ci sono, insomma si tratta di utilizzarli al meglio sostanzialmente. La terza e ultima direttrice che vorrei sottolineare è la trasparenza, che non è una trasparenza nel senso di burocratica, è una sorta di parlo di comunicazione, quindi saper spiegare ai cittadini come è stato adottato un algoritmo, come è stata presa una decisione, ma anche saper tenere aperto uno sportello umano quando si ritiene che sia necessario dare quel tipo di assistenza e avere il coraggio di discostarsi da un output algoritmico quando si ritiene che non sia adeguato rispetto all'analisi di contesto. Quindi la comunicazione intesa come forma concreta di responsabilità democratica in questa era dell'intelligenza artificiale. E guardando questa sala vedo, e questo tavolo, vedo che le persone che possono contribuire veramente a fare la differenza sono anche in questa sala, perché il legislatore, l'economista, il negoziatore, l'accademico, il giornalista, ma anche dirigenti, funzionari, collaboratori parlamentari, informatici, portatori di interessi, cioè non vorrei mettervi ansia, ma insomma siamo tutti qua, nel senso. Concludo dicendo che non dobbiamo avere paura dell'innovazione, la dobbiamo governare e per governarla dobbiamo in primo luogo conoscerla, quindi studiare, leggere, approfondire, averne profonda consapevolezza, perché è la consapevolezza che ci dà la sicurezza di operare e di poter perseguire il più alto e migliore interesse della nazione, dei cittadini e di tutti quanti, insomma. Quindi concludo qui il mio intervento e grazie.
5: Allora, intanto penso che i tuoi capi siano entrambi fortunati, perché prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale c'era Lorenza Carra, che è di una precisione incredibile. Adesso è ovvio che è facile essere gentili con la relatrice, o meglio, l'autrice che mi ha invitato, ma insomma devo dire che dal libro emerge quanta attenzione e quanta passione oltretutto hai nella pubblica amministrazione. Uno pensa sempre nelle pubbliche amministrazioni, poi voi più di me le conoscete, non che la RAI non sia anche essa una pubblica amministrazione, però fa piacere vedere quanta nuova energia viene immessa in qualcosa che da fuori viene percepito spesso come inefficiente. E quindi, insomma, grazie. E, professor Naddeo, o dottor Naddeo, lei è presidente di Aran, quindi anche lei un punto di vista privilegiato, ha letto il libro e lavora con Lorenza Carra. Che idea si è fatto? A chi può essere utile tra le tante figure che abitano la pubblica amministrazione? Poi, prima di darle la parola, sottolineo come tutto ciò che viene scritto e detto, dicevi bene tu, va a far parte di quella base su cui l'intelligenza artificiale poi pesca le informazioni che tornano a noi in qualche modo. Quindi, prego.
7: Allora, grazie, innanzitutto grazie a Lorenza per avermi dato prima la possibilità di scrivere la prefazione e poi di avermi invitato alla presentazione del libro. La sede in cui Lorenza presenta il suo libro, diciamo, è tutto. Io l'ho presentato un piccolo libro a Bologna in un ufficio provinciale e Lorenza lo presenta alla sala stampa della Camera dei Deputati. No, ma Lorenza l'ho conosciuto qualche anno fa. Mi ha subito incuriosito la sua curiosità. Lorenzo è una persona curiosa, curiosa di tutte le cose, diciamo, e venne in Aran perché aveva sentito parlare di contrattazione, avevo appena iniziato forse il mio mandato, adesso non ricordo bene, ma ci siamo incrociati perché io ho la passione della comunicazione, ritengo che le pubbliche amministrazioni debbano comunicare al meglio, è una cosa che hanno fatto male per tanti anni e all'Ara hanno avuto sempre questa idea di comunicare quello che facciamo, comunicarlo attraverso i social, perciò con Lorenza ci siamo incrociati proprio per questo motivo. E poi Lorenza è una che fa tante cose, no? Tant'è vero che ha due, diciamo, datori di lavoro, diciamo così, anzi un terzo, perché anche con il Ministero della Salute ed è sempre, si impegna sempre, precisissima in tutte le cose che fa e c'ha molto da insegnare dal punto di vista della comunicazione, lei è bravissima. E Solo qualche mese fa ho saputo che voleva, mi ha detto che stava scrivendo questo libro sull'intelligenza artificiale. Io, oltre che il pallino della comunicazione, ho il pallino dell'intelligenza artificiale. Non so se questo gli ha trasmesso qualcosa, però diciamo gli ho sempre detto che facevo uso, non di chissà di che cosa, facevo uso di intelligenza artificiale, perché è una parola che lei utilizza, che è stata detta più volte oggi, è la consapevolezza, più che la formazione serve conoscere lo strumento, no? Però la cosa più importante che bisogna trasmettere, e Lorenza lo fa all'interno del suo libro, è quello della consapevolezza. Io ne parlo soprattutto per i dirigenti hanno per le mani uno strumento eccezionale che li può supportare in tutte le decisioni che devono prendere all'interno delle pubbliche amministrazioni. L'intelligenza artificiale è uno strumento e bisogna essere consapevoli sia della parte positiva dell'intelligenza artificiale sia dalla parte negativa, senza averne paura, essere consapevoli che può fare degli errori, può essere consapevoli che l'intelligenza artificiale si costruisce sul tuo modo di scrivere con l'intelligenza artificiale, ti dà un po' l'idea di quello che ti risponde un po' per quello che tu scrivi e un po' quello che tu gli hai insegnato, quello che ha memorizzato, perciò è fondamentale questo. Cioè, la consapevolezza è il primo punto da cui partire, non è innovazione tecnologica l'intelligenza artificiale. Cioè, anche uno che non, io non ho mai scritto codici, per esempio, e adesso con l'intelligenza artificiale posso scrivere un software tranquillamente, perché Claude Code, oppure diciamo sempre ChatGPT Codex, riesce a scrivere e fare dei software, perciò senza aver mai scritto. Allora, su quello secondo me è fondamentale quello della consapevolezza. La cosa che più mi ha colpito nel libro, al di là del titolo, la PA nell'era dell'intelligenza artificiale, posso dire, lo dico con tutta la benevolenza, cioè quasi scontato, ma è il sottotitolo la cosa più importante, quello che più mi interessa per le pubbliche amministrazioni, perché scrive comunicare, valutare e governare nella pubblica amministrazione, è tutto quello che fa una pubblica amministrazione, è un po' quello che vi avevo detto prima sul fatto che noi pubblica amministrazione comunicavamo male, e in realtà il punto principale, lei parte proprio dal comunicare, valutare. È un aspetto fondamentale il valutare. Lorenza nel libro cita quello che noi stavamo, nel momento in cui l'ha scritto, stavamo inserendo all'interno di un contratto collettivo, e cioè non per moda, non perché bisogna mettere intelligenza artificiale ovunque, perché tanto ormai è una cosa che bisogna mettere, ma proprio nella consapevolezza, peraltro, che l'intelligenza artificiale fa parte dell'organizzazione del lavoro ormai. Perciò quando Lorenza parla di ciclo della performance, cioè di valutare le persone, è indubbio che molte pubbliche amministrazioni già utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, e perciò nell'ambito del contratto collettivo che stabilisce le regole del rapporto di lavoro dobbiamo sicuramente inserire delle norme che consentano ai dipendenti di conoscere i dati che sono stati inseriti nei sistemi di intelligenza artificiale, alle organizzazioni sindacali di avere delle relazioni sindacali anche sul tema dell'intelligenza artificiale. Vi dico subito che quando l'abbiamo proposto, alcuni sindacati hanno detto vabbè, ma è troppo presto, non è adesso, perché ci dobbiamo mettere qui a... In realtà adesso ne sono consapevoli che quello che sembrava troppo... adesso invece loro arricchiscono sempre di più le richieste, perché un contratto noi l'abbiamo firmato, abbiamo messo 3 articoli dove si stabilisce, diciamo, quelli che sono i passaggi dell'intelligenza artificiale all'interno del rapporto di lavoro. C'è pure la formazione, che ritengo fondamentale ma non necessaria al 100%, cioè la formazione sull'intelligenza artificiale penso che sia una delle cose più complicate che ci possa essere, perché il momento in cui io faccio formazione a un numero di funzionari, dirigenti sull'intelligenza artificiale, dopo 2 settimane, 3 settimane, quelle cose che ho detto possono essere già vecchie. Ci possono essere già degli strumenti molto più innovativi, la crescita, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale paragonabile ad una Ferrari. Considerate che noi abbiamo in alcune amministrazioni delle Panda, perciò insomma è molto difficile inseguire questo. Mentre punterei molto a dare consapevolezza ai dirigenti e ai funzionari dello strumento e poi invitarli all'autoformazione, a informarsi continuamente sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale, se no ne vieni sommerso, cioè, se no non riesci a stargli dietro. Perciò questo è un altro aspetto fondamentale, l'abbiamo inserito comunque nei contratti, e poi infine abbiamo inserito nei contratti quello che già c'è scritto nella legge, quella legge che ha recepito la normativa europea, che la responsabilità degli atti rimane umana. Cioè, se io valuto del personale utilizzando lo strumento di intelligenza artificiale, però la valutazione che faccio alla fine è una valutazione da cui responsabilità è il dirigente. Il dirigente non può dire mi è venuta così, mi è venuta l'intelligenza artificiale, tu sei mediocre. No, se, perché c'è un aspetto che l'intelligenza artificiale non arriverà mai, che è quella di andare a individuare anche dei comportamenti che non possono essere solo dei numeri, solo dei dati che vengono inseriti nel sistema. Un dirigente ha anche quella capacità, quell'empatia di capire qual è stato, no, l'apporto del lavoratore. Allora, vado a concludere. Noi utilizziamo l'intelligenza per quello che è, l'intelligenza artificiale, che è stata la definizione più sbagliata che gli si è potuta dare, perché molti hanno immaginato che fosse veramente intelligente. Certe volte io gli dico anche in modo molto brutale che ha sbagliato e ha scritto delle cavolate, poi dice no, scusate, ma non sto parlando di ChatGPT, sto parlando anche di quella agentica, eppure lì, diciamo, sbaglia, perché è uno strumento di innovazione che ha la capacità di elaborare tantissimi dati, ha la capacità di elaborare tutto quello che io gli insegno, non tutto quello che già ha dentro, perché la cosa fondamentale è insegnare all'intelligenza artificiale quello che sei, il contesto, quello che tu vuoi dall'intelligenza artificiale. Posso concludere con una cosa, e spero che non voglia essere una cosa, diciamo, politica, perché non è il mio caso. Io avevo letto l'intervista che ha fatto Veltroni sul Corriere della Sera, l'ha trovato una delle cose più vecchie che ci possa essere, perché l'intelligenza artificiale ha risposto in relazione a quello che erano le domande che Veltroni faceva. Non era un qualcuno che aveva una sua autonomia e esprimeva un pensiero, come posso dire, il coso, perché si adatta. Se io vado a fare la stessa intervista, risponde per modo, dirà tu sei il presidente dell'ARAN, e perciò ogni tanto lo dice, mi dice tu sei il presidente dell'ARAN, dico sì, ma io ti ho chiesto una cosa al di fuori dell'ARAN, mi devi dire. Però ormai, se io l'ho addestrata in quel modo, perché io l'ho addestrata, ecco, tutto il passaggio e la consapevolezza è questo, io sto addestrando. Il libro è un libro, tra l'altro Lorenzo è stata brevissima, non solo si è scritto il libro, ma se l'è pure pubblicato, ha scelto la copertina, cioè ha fatto tutto, perché l'hai fatto tramite Amazon, mentre tutti si devono cercare, ha fatto pure Vannacci, questa cosa qua, però ha venduto tantissimi libri, me lo auguro pure per Lorenza di vendere tantissimi, però ha fatto tutto, ha fatto la copertina bellissima, istituzionale, questa è una copertina istituzionale, il libro è molto leggero, è facile, diciamo, e si basa su queste tre parti, secondo me fondamentali, che sono l'essenza delle pubbliche amministrazioni: comunicare, valutare e governare.
8: Grazie dottor Naddeo, mi riallaccio a quello che un po' ha detto lei, un po' anche Lorenza Carra prima, di quanta responsabilità abbiamo ognuno di noi nel produrre contenuti fatti bene, semplifichiamo così, perché poi altrimenti vengono restituiti a chi interroga l'intelligenza artificiale con i nostri errori. Penso semplicemente anche quando facciamo i giornalisti, noi magari sbagliamo un congiuntivo, essendo certificati giornalisti RAI, quello va a creare la base o comunque il pozzo da cui pescare l'acqua della conoscenza, ma con quel congiuntivo sbagliato poi diventa regola. Allora, poi pensavo magari, però è semplicemente la mia ossessione sul retroscena, comunque mi immaginavo Giorgia Meloni che interrogava ChatGPT chiedendole ma ci conviene o meno imbarcare Vannacci, oppure Elly Schlein che magari chiederà è meglio fare le primarie online oppure le primarie ai gazebo. Allora, a proposito di primarie online, ma è solo una goccia nel mare di quello di cui adesso il professor Di Gregorio parlerà, sicuramente tutto questo ha a che fare anche con la democrazia digitale, ha a che fare con la leadership, ha a che fare con il cambiamento nella comunicazione politica e istituzionale. Che cosa vede?
9: Allora, intanto grazie Lorenzo per l'invito, grazie per l'ospitalità. Anche a me ha molto colpito che hai messo comunicare al primo posto tra i verbi, perché è importante. Io Diciamo è un mio pallino, io oltre al professore universitario sono anche consulente politico istituzionale, sono stato 5 anni capo della comunicazione al Comune di Roma e io lotto spesso con i vertici politici italiani per far capire che saper fare va bene, ma far sapere è importante almeno tanto quanto saper fare, ed è una battaglia diciamo complicata per abitudini, per routine, per tradizione anche, sai, noi siamo un paese a tradizione giuridica nelle istituzioni e questo pesa, per cui diciamo c'è grande impegno a produrre tonnellate di norme e pochissimo impegno magari a trasformarle in qualcosa di traducibile per la popolazione, la quale popolazione oggi, così vado già sul lato democratico, la quale popolazione oggi è stradistratta, no? C'è uno spin doctor notissimo americano, Jim Messina, che ha detto tempo fa che l'americano medio dedica all'informazione politica istituzionale 4 minuti a settimana. Ok, ora diciamo che noi siamo meglio degli americani, 10 minuti a settimana, ok. Questo significa che già la politica lotta in un ecosistema, no? Deve sgomitare per farsi notare e ha tante armi che l'istituzione non ha, perché ha l'arma della polarizzazione, ha l'arma della personalizzazione. Hai citato Giorgia Meloni, Giorgia Meloni ha delle doti diciamo personali, proprio delle skill di comunicazione che un'istituzione che per definizione impersonale non ha, quindi l'istituzione ha dei vincoli ancora più alti, no, da dover affrontare. E infatti la parola consapevolezza ovviamente la condivido e secondo me è la parola chiave diciamo del momento in generale, e la estendo anche perché normalmente non si parla di consapevolezza, si parla appunto di capire come funzionano gli strumenti, media literacy, tutta questa roba qua che va benissimo. Però io dico sempre che per capire l'impatto, diciamo, dell'era digitale prima e dell'intelligenza artificiale poi, dobbiamo prima di tutto capire come siamo fatti noi, esseri umani. Cioè io in termini di consapevolezza, tra l'altro il mio prossimo libro che uscirà a settembre si intitola La battaglia cognitiva ed è su questo, cioè sul rapporto tra politica e mente umana, no? Capire come noi reagiamo a certi stimoli e quali leve si attivano è, secondo me, il primo passo anche per capire a quel punto meglio l'intelligenza artificiale, perché non è tanto un problema di strumento, ma è di effetti dello strumento su di noi in politica come ovviamente nelle istituzioni. Sempre così vi anticipo un po' quello che uscirà a settembre, io dico che in qualche modo la democrazia occidentale deve seguire una specie di terapia delle 5C. La prima appunto è la consapevolezza. La seconda è la complessità, cioè uno dei problemi della società di oggi che per ragioni appunto se dedichiamo all'informazione seria, diciamo così, 4 minuti a settimana, devi semplificare, spesso devi banalizzare, il trionfo del soundbite, dell'immagine, la photo opportunity, ragazzi abbiamo visto un G7 intero è stato valutato sulla base di 4 clip, ci siamo resi conto di questa cosa, cioè anche la stampa professionistica ha di fatto analizzato 3 giorni di lavori, 9 dossier su qualunque cosa, letteralmente, in base a un ditino, un occhiolino, la mano su un fianco, cioè. Quindi diciamo, complessità vuol dire tornare a far capire che appunto che la complessità è importante. Che non la puoi banalizzare per forza, no? Sotto questo profilo, questo periodo è interessante perché quando per esempio Giorgia Meloni dice spesso politica estera e politica interna, secondo me sta facendo un lavoro sotto quel profilo, sta facendo un lavoro sulla cittadinanza per far capire che la complessità è importante, che certe cose vanno affrontate in un certo modo, nei loro tempi, con le loro difficoltà, e c'è un lavoro lungo, queste 5C non sono 5 pillole che le prendiamo e abbiamo risolto, sono cose che se va bene mitighiamo un po' la situazione in cui ci siamo trovati. La terza C ovviamente è competenze, ne abbiamo parlato. Anche qui però appunto a tutti i livelli, parliamo di comunicazione, quanti politici o anche istituzioni oggi ancora fanno comunicazione senza chissà quali expertise, no? Ancora troppi secondo me, perché c'è un po' la convinzione che sai comunicare, tutti comunichiamo, quindi diciamo è come respirare comunicare, no? Tutti lo sappiamo fare. Tutti comunichiamo, io dico sempre in questi casi sì, tutti respiriamo ma non siamo tutti pneumologi, no? Quindi diciamo anche la comunicazione ha bisogno ovviamente dei suoi esperti e questo secondo me va rafforzato proprio perché il comunicatore esperto poi ci arrivo anzi col quarto punto, che è creatività, la quarta C. Perché è importante la creatività? Perché se io devo arrivare al cittadino distratto e non ho neanche le leve che ha la politica, o mi invento delle modalità che riescono a coinvolgerlo, oppure io non ci arrivo, fine. Ma non ci arrivo neanche, come dire, torturandolo, ok? Quindi la creatività è fondamentale, è una leva chiave, no? Inventare, per pensare out of the box, cercare di capire come catturare quell'attenzione senza banalizzare, ma trasferendo qualcosa di importante. Questo per le istituzioni è veramente sfidante. Io in questa fase sono consulente del Presidente della Regione Lazio, per esempio abbiamo il tema, oggi io lo racconto, delle case di comunità, no? Le case di comunità, a proposito di comunicazione, hanno un grosso problema: il nome, perché nessuno le associa alla sanità per via del nome. Chiamando le case della salute, sarebbe stato, come si chiamavano prima, sarebbe stato molto più immediato. Sondaggi alla mano, 3 cittadini su 10 pensano a casa di comunità sia qualcosa del comune, un circolo Arci, un centro sociale, no? Perché non associ, vedete com'è importante appunto la comunicazione. Quindi in questo senso dobbiamo essere molto creativi adesso per far capire che invece la casa di comunità è qualcosa che ha a che fare con la salute. Quindi è molto sfidante, secondo me, sotto questo profilo, la comunicazione istituzionale, perché ti costringe a essere creativo, perché non ha proprio leve facili per entrare, diciamo, nell'attenzione del cittadino, che è appunto scarsa. La quinta C è coraggio, ed è molto rivolta alla leadership, che è un tema che emerge nel libro. Perché? Perché è chiaro che in una società come la nostra, che è tattica, schiacciata sul presente, quasi sul tempo reale, la leadership spesso finisce per essere una followership, cioè un'inseguitrice, no, del momento, dello sciame, dell'opinione pubblica, eccetera. Ma in quel caso non costruisci niente. Cioè delle fiammate, cicli di leadership molto brevi, ne sappiamo qualcosa in questi anni, quindi le leadership lunghe sono quelle che invece riescono a dare riescono a fare leadership, non followership, a darti una traiettoria, ad avere visione, a costruire nel tempo e a sedimentare in qualche modo una fidelizzazione forte, no? Anche nel marketing è così, i brand leader hanno un perché forte, una reason why forte, no? Tutti gli altri brand invece magari durano poco proprio perché non hanno questa visione di fondo. Quindi diciamo, cosa sono questi 5 C alla fine? Sono 5 ingredienti grossi in realtà, ma che mirano, se vanno tutti insieme, a mitigare certe tendenze nelle quali ci siamo infilati da un po' di tempo. Ovviamente l'intelligenza artificiale c'entra e non c'entra, ma c'entra ovviamente qua dentro, anche perché è di fatto la tecnologia più omni-use che avremo fra un po', cioè la troveremo dappertutto, la troviamo già dappertutto. Poi vi suggerisco, a proposito dei libri, se non l'avete letto, L'onda che verrà di Suleiman, che appunto è tradotto anche in italiano. Suleiman è quello che fondò DeepMind, che era questa società, la prima società in qualche modo di machine learning, che poi fu acquistata da Google, che fece la famosa sfida a Go, quel gioco da tavolo cinese, nel 2016 contro il campione del mondo coreano. Questa macchina si era addestrata da sola guardando migliaia di partite. Ho portato questo caso al mio TED Talk perché secondo me è un caso fantastico. Quindi addestrano da sola questa macchina, sfida il campione europeo e vince. Dice: ok, siamo pronti, andiamo a sfidare il campione mondiale a Seul. 13 volte di fila campione mondiale, questo è un fenomeno, giovane. E quello però è un gioco cinese, quindi è vero che ha vinto contro un coreano 4-1, AlphaGo, così si chiama questo, ma è stata vista da 60 milioni di cinesi, e pare che in quel momento poi la Cina ha deciso, no, di svoltare, di spingere sull'intelligenza artificiale. E quindi diciamo, ho citato anche questo per dire, no, dicevo che è la tecnologia più omnius di tutto. E Suleiman in quel libro dice anche cose molto, prima abbiamo detto cose buone e cose negative, dice cose che ci spaventano parecchio se le leggiamo. Per esempio, ne cito una sola: un team di ricercatori farmacologici, grazie a un software di intelligenza artificiale, ha brevettato 12 nuovi farmaci salvavita, che è una bellissima cosa. Poi però ha chiesto allo stesso software: adesso fammi dei nuovi veleni mortali, e ne ha tirati fuori 40.000 a fronte dei 12 nuovi farmaci salvavita. Quindi è ovvio che il potenziale anche in negativo è enorme, è ovvio che l'altro verbo chiave è governare. Questa è una tecnologia che va governata per forza, infatti proprio Suleiman chiude dicendo: ci vuole una politica di contenimento come abbiamo fatto col nucleare, proprio perché i pericoli sono dietro l'angolo. Immaginate uno sciame di droni che si guida da solo armati, per un gruppo terroristico cosa può essere, roba assolutamente a basso costo fra poco. Quindi è chiaro che la tecnologia omniuse, è chiaro che riguarderà tutti noi, è chiaro che la politica e le istituzioni devono affrontarla, devo dire quanto prima, ma appunto provando a governarla e non ad esserne governati, perché quel pericolo anche è dietro l'angolo. Grazie, grazie Lorenzo.
8: Grazie professor Di Gregorio, io sono abituato che in televisione ci sono i sottopancia, non l'ho detto, professore di comunicazione politica all'Università della Tuscia, e insomma sei abbastanza famoso per non dirlo. E allora lascio le conclusioni all'autrice, ovviamente Lorenza Carra, facendoti però una domanda a cui rispondere nei tempi possibili. C'è qualcosa che ritieni, in cui ritieni l'intelligenza artificiale essere un'opportunità più che in altri ambiti, e qualcosa che ti spaventa più di altri, ovviamente limitato al tuo lavoro e alla pubblica amministrazione? Grazie, e grazie a voi. A te.
6: Allora, sicuramente, come è emerso da quanto abbiamo dialogato fino a questo momento, credo che l'intelligenza artificiale sia una grandissima opportunità nell'ambito della comunicazione, in primo luogo, perché nella comunicazione si racchiudono un po' tanti altri aspetti di cui abbiamo parlato prima, quindi sicuramente è un ambito dove l'utilizzo porterà moltissimi benefici e aiuterà moltissimo i processi di lavoro, anche nell'organizzazione aziendale e delle istituzioni pubbliche, cioè sicuramente qui ci sarà un contributo molto importante, imprescindibile. Invece sul discorso del rischio, della paura, penso che sia un tema superabile, cioè soprattutto se viene approfondito e viene arginato dalle giuste garanzie e con le giuste modalità. Per esempio si parla molto della paura che l'intelligenza artificiale sostituisca il lavoro, faccia perdere posti di lavoro. In realtà creerà, a mio parere, nuove competenze e nuove opportunità. Quindi il discorso della paura o del rischio è solo quando non si è in grado di governare il cambiamento. Quindi io ridurrei tutto in questa considerazione, e visto i tempi che insomma volgono alla fine, vorrei cogliere l'occasione di ringraziare l'onorevole Ugo Cappellacci, che non ha mai fatto mancare il suo supporto, non solo per questa presentazione ovviamente, ma sempre nel suo agire quotidiano rappresenta un'ispirazione, gli ho sempre detto, quindi lo voglio ribadire, non soltanto dal punto di vista politico ma anche umano, quindi grazie per il supporto. Lo devo dire, mi spiace. Ringrazio il presidente di Aran, Antonio Naddeo, che ogni giorno insieme al direttore Pierluigi Mastro Giuseppe, che è qui in sala, porta sui tavoli di Aran la voglia di cambiare e di innovare la pubblica amministrazione, che non è una cosa scontata, è una cosa veramente importante, migliorare la macchina amministrativa. Ringrazio il professor Luigi Di Gregorio, che per noi comunicatori è un faro in ambito di comunicazione, governance e leadership, quindi ci ispiri. A nome dei comunicatori, grazie, ti seguiamo. E ringrazio anche ovviamente il giornalista Pablo Rocas, che con le sue analisi precise e professionali ci dà una chiave di lettura molto importante e approfondita della realtà, quindi ci aiuti a leggere la realtà, e come giornalista penso proprio che sia ruolo azzeccato. Non ultimo vorrei ringraziare gli ospiti in sala presenti, che sono colleghi, amici e persone veramente con cui io ho il piacere di confrontarmi ogni giorno e che mi aiutano veramente a migliorare e crescere sempre. Quindi vi ringrazio tutti per essere qui, mi ha fatto veramente piacere. Ultimissima cosa, ma non ultima, dedico questa presentazione a mio padre Pietro. Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. Si è chiusa oggi l'attività parlamentare delle aule, alla Camera le interpellanze urgenti, emergenza caldo e crisi idrica, i temi del sindacato ispettivo. Sentiamo Stefania Benigni.
2: La forte ondata di caldo al centro di due interpellanze urgenti del Movimento 5 Stelle. La prima per chiedere provvedimenti straordinari a fronte dei non più negabili cambiamenti climatici e delle loro conseguenze sulla salute dei più vulnerabili, bambini e anziani, e delle fasce economicamente fragili. Il sottosegretario Gemmato ha ribadito l'azione del governo con il piano caldo e le raccomandazioni del Ministero della Salute per sensibilizzare medici e strutture ospedaliere sulla cura territoriale tramite case di comunità.
3: Durante l'emergenza è stato raccomandato che il pronto soccorso garantiscano, attraverso un triage dedicato, un trattamento tempestivo per i malori da AFA, evitando ricoveri inappropriati al fine di tutelare le fasce vulnerabili.
2: Insoddisfatta la deputata Sportiello per la mancata lungimiranza nella programmazione di politiche nazionali contro il grande caldo, che superino la delega agli enti locali.
4: A fronte di quello che sta accadendo, bisogna ripensare le nostre città, bisogna pensare alle politiche che mettiamo in atto, alle politiche energetiche che mettiamo in atto. Lo Stato faccia il suo dovere.
2: Nella seconda interpellanza la denuncia della mancanza d'acqua in Sicilia, soprattutto nella zona dell'Agrigentino, dove nonostante la fine ufficiale dell'emergenza idrica è ancora in corso la distribuzione di acqua tramite 150 autobotti per una popolazione di 400.000 residenti. Il sottosegretario Gemmato ha ripercorso le azioni svolte dalla Regione Sicilia sotto la supervisione del commissario straordinario nazionale, ma la pentastellata Carmina ha chiesto l'intervento dello Stato per superare l'inefficienza della gestione locale e garantire il diritto universale all'acqua e alla salute.
1: La Camera tornerà a riunirsi lunedì 7 alle 11, mentre il Senato la prossima settimana lascerà spazio ai lavori di commissione e riprenderà i lavori d'aula martedì 14. Il piano per l'Africa. Il governo ha trasmesso al Parlamento la terza relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei. Sta producendo risultati tangibili, sostiene la Premier Meloni. Sentiamo Federica Ionta.
5: 76 progetti in corso in tutto il continente, raddoppiato il numero dei paesi coinvolti, che sono oggi 18, e raddoppiata la dotazione finanziaria di 5 miliardi e mezzo, con ulteriori 4 miliardi di garanzie da SACE e 1 miliardo dal Fondo per il Clima, sebbene i progetti non riguardino solo fonti rinnovabili, ma anche approvvigionamento di gas e idrocarburi. Giorgia Meloni rivendica i numeri del piano Mattei per l'Africa e in una nota di governo precisa è una strategia operativa che produce risultati visibili ed è ormai riconosciuto come modello internazionale. Parole pronunciate dalla Premier in occasione dell'ultimo G7 di Evian, dove Giorgia Meloni ha rilanciato l'iniziativa italiana auspicando un cambiamento nell'approccio della cooperazione internazionale. Il prossimo vertice Italia-Africa è in programma nel 2028.
1: Il terremoto in commissione di vigilanza RAI dopo le dimissioni, prima dei membri delle opposizioni, poi di quelle di maggioranza. Il tema al centro del dibattito politico insieme alla riforma della legge elettorale. Lucio Bondi.
6: L'ultima strada possibile.

0: La Floridia, facendo mancare il numero legale. L'accusa al centrodestra, condivisa con PD, AVS e Italia Viva, è di voler occupare la RAI in vista del voto. Identità di vedute che si estende alla legge elettorale con il no a qualsiasi dialogo sul testo e che prenderà forma mercoledì sera a Napoli, dove i leader progressisti apriranno il cantiere del programma. Nessun boicottaggio dei lavori, replicano dalla maggioranza, portando come prova l'audizione già in calendario del ministro Alessandro Giuli. Il ricatto è venuto piuttosto dalle opposizioni, spiega da Fratelli d'Italia Francesco Filini. Si sono rifiutate di votare il presidente indicato dal CDA sfruttando una anomalia normativa. Quanto alla legge elettorale, il centrodestra non ha ancora superato lo scoglio preferenze. Al sì del partito della Premier, Noi Moderati, si contrappone il no di Forza Italia e Lega, che ricordano furono tolte con un referendum perché si registravano ingerenze e clientelismo.
1: Il congresso confederale della UIL a Padova, confronto e intesa con i segretari di CGIL e CISL. Sentiamo l'inviata Paola Bonanni.
2: Economia e dignità della persona e affare da sfondo la pace, imprescindibile in tutte le sue sfaccettature. La seconda giornata del congresso UIL apre così. E spetta alla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, il compito di sintetizzare obiettivi e urgenze.
3: È fondamentale confrontarsi, ognuno nella propria autonomia. Abbiamo le nostre proposte, penso per esempio all'IRPEF da allargare ai redditi fino a 60.000 euro.
2: Congresso UIL all'insegna del confronto e del dialogo, oggi con il sindacato, ieri con il governo, un'apertura che però non basta. Maurizio Landini, leader della CGIL.
4: Oggi sono vuote le borse della spesa, cioè possono essere aperte tutti, ma il problema è che cosa si fa. Noi stiamo parlando di fatti concreti. Io vedo un disagio in questo paese. Tutti siamo capaci di dire delle belle parole, di fare delle promesse.
2: Un aspetto emerge su tutti in questo congresso, sottolinea Pierpaolo Bombardieri, numero uno UIL.
5: Oggi il segnale più forte è questo, dell'unità sindacale. Ci aspettiamo un senso di responsabilità da parte di Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali.
1: Lampedusa è pronta ad accogliere Leone XIV, atteso domani 4 luglio per una visita di poco più di 3 ore, ma dal forte valore simbolico. Sentiamo Antonio Scoppettuolo.
6: La prima tappa sarà al cimitero dell'isola, dove renderà omaggio alle vittime delle migrazioni e pregherà per loro. Subito dopo si recherà alla Porta d'Europa, quindi al Molo Favaloro, dove benedirà la targa con cui lo scalo viene intitolato a Papa Francesco. L'ultimo appuntamento alla celebrazione della messa. Poco più di 3 ore a Lampedusa, dal grande valore umano e spirituale. A 1 anno e 2 mesi dall'inizio del pontificato, Leone XIV sceglie di visitare l'isola nella stessa data in cui negli Stati Uniti si celebra l'indipendenza, una decisione che pone la dignità delle persone e la tutela dei più deboli tra i temi centrali del suo pontificato, come aveva già indicato del resto nel recente viaggio a Gran Canaria. Proprio Lampedusa fu teatro della prima visita apostolica di Bergoglio nel 2013, da qui Francesco denunciò la globalizzazione dell'indifferenza. Ora Leone XIV raccoglie quell'eredità, riportando il Mediterraneo e il dramma delle migrazioni al cuore del dibattito globale tra guerre, povertà, persecuzioni e crisi climatiche. Per l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, la visita si inserisce pienamente nel solco di Francesco, facendo di Lampedusa un luogo simbolo non solo geografico ma morale.
1: Ed è tutto per il nostro notiziario. Grazie a Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
7: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 14:14 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Vi lasciamo ora all'aula del Senato e vi riproponiamo la discussione che c'è stata in merito all'approvazione del disegno di legge sulla caccia. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 7. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8. Quindi Franceschelli, Giacobbe, Irto, Zambito, Fina, Delia, Tajani, De Cristofaro, Magni, Bevilacqua, Licheri, Naturale e relatori. Se senatore Franceschelli, a lei la parola.
3: Sì, grazie Presidente. Io volevo illustrare questo articolo, il compendio degli emendamenti, in quanto è un po' il cuore del provvedimento questa previsione in cui si dispone che nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici ed optoelettronici ad eccezione di quelli che costituiscono materiale da guerra.
2: E scusi senatore, scusate, colleghi, la giornata sarà lunga, vi chiedo di collaborare, grazie.
3: Nonché si estende l'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'amministrazione regionale con validità su tutto il territorio nazionale. Ecco, allora, qui c'è l'impostazione di quella che è la volontà del governo sulla modifica della 157 del 92. E precisamente si consente la possibilità di cacciare agli ungulati in questa forma di selezione in qualsiasi luogo del territorio nazionale facendo valere l'abilitazione oltre i confini della singola regione dove il soggetto si è formato, che va di pari passo alla possibilità di equiparare i porto d'armi di paesi comunitari a quello italiano, che va di pari passo nel trasformare, sempre con parere delle regioni, le aziende faunistico venatorie in turistiche. E c'è la nuova impostazione di quella che è la visione dell'attività faunistico venatoria, cioè si passa da un concetto di attività faunistico venatoria senza scopo di lucro tipico della legge 157 del 92 ad un'attività che ha uno scopo di lucro, con una trasformazione da quella che è l'attività faunistico venatoria di natura sociale e pubblica in quella privata e professionale. Per cui è questa l'impostazione che si vuol dare. È stato detto anche nei molteplici interventi che sono stati fatti, si è detto che le aziende faunistico venatorie rappresentano anche uno strumento di PIL per l'indotto delle aree interne. Ora, qualcuno ha anche detto che noi non conosciamo le aree interne, che non abbiamo amministrato nemmeno un condominio. Ora, io ho fatto il presidente della provincia post riforma del 2016, sono tuttora un amministratore locale da più di 10-12 anni, per cui credo di conoscere bene, perché amministro in quella che è un'area interna per eccellenza. Vorrei dire che nelle aree interne non c'è bisogno di trasformare nell'attività di lucro le aziende faunistiche in turistiche per avere una leva di sviluppo. Le aree interne vogliono i servizi per svilupparsi. Traduco, vogliono i trasporti, vogliono che i treni dell'alta velocità che passano a valle delle aree interne, nelle aree interne stesse, penso al caso di Chiusi, dove ci passano 300 treni al giorno e non se ne ferma nemmeno uno, e se chiediamo a Trenitalia di far fermare un treno per due coppie al giorno chiede 1,5 milioni. Penso alla sanità territoriale, che per vivere nelle aree interne ci vogliono i medici di famiglia, i pediatri. penso al sistema del trasporto pubblico e sul trasporto voglio fare un'evidenza. Voglio dire questo, molti sono gli incidenti stradali causati dagli ungulati, ma spesso è perché le banchine stradali delle strade comunali, provinciali, regionali e statali non sono sufficientemente manutenute perché i soldi alle province sono stati completamente tagliati. Creiamo una rete stradale adeguata, idonea, con coni di visibilità tali da poter percepire il pericolo e non abbandonarli a se stessi. Perché questo significa voler dare delle giustificazioni che non hanno senso. Per cui voglio concludere in questo senso e dire che le aree interne vogliono i servizi, non i predoni turistici che vengono ad abbattere la fauna nei loro territori che hanno ben gestito. Perché se andiamo a vedere in Toscana i danni nell'ultimo anno non arrivano a 700.000. Io amministro un comune di 32.000 ettari, 20.000 di bosco, 6.000 ettari di vigneto di OCG, dove un quintale di uva costa 300 euro. I danni subiti nell'anno 2025 sono 1.500 euro. Significa che c'è la gestione degli agricoltori, dei cacciatori e del sistema ambientale. Il sistema regge se si gestisce tutti insieme, non se si mettono le componenti l'una contro l'altra. Questo significa non conoscere i territori, non conoscere la vita di quei luoghi e significa voler portare a degli obiettivi diversi da quelli che si raccontano, perché l'uso degli strumenti elettronici ed optoelettronici non ha nulla a che vedere con la tradizione. È una scelta di campo che la destra ha fatto per una caccia turistico-venatoria che nulla a che vedere con la gestione dei territori stessi. Grazie.
2: Grazie. Quindi, parere dei relatori sugli emendamenti all'articolo 8.
4: Allora, grazie Presidente. I pareri sono tutti contrari, tranne l'8.500, dove c'è un parere favorevole. Grazie.
2: Allora, parere del Governo?
5: Conforme.
2: Quindi 8.1, 8.2, 8.3 favorevoli, con parere contrario al relatore Governo, scusate, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.4 Licheri e altri, con parere contrario al relatore Governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.5 Senatrice Lo Preiato.
6: Richiede il numero legale.
2: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Senatore Scurria, dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale. Ci vediamo tra 20 minuti. La seduta è ripresa. Passiamo quindi 8.5. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.7 Licheri e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.8 Licheri e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.11 Licheri e altri, con parere contrario relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.14 Licheri e altri, con parere contrario relatore governo, favorevoli, contrario, astenuti, il Senato non approva. 8.15 Licheri e altri, con parere contrario relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.25 Irto e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.27 De Cristofaro e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.28 Franceschelli e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.29 Zambito e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.32 De Cristofaro e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.34, Franceschelli e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.39, Fina e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.300 e 8.301, favorevoli con unica votazione, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.42, Magni e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.43, D'Elia e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.500. Senatrice Maiorino, a lei la parola.
5: Sì, grazie Presidente. Per dichiarazione di voto su questo emendamento 8.500 dei relatori, perché come spesso capita, diciamo, la scrittura giuridica è piuttosto criptica, allora ci si chiede, i colleghi possono interrogarsi che cosa significhi che qui si dica ad eccezione delle specie indicate nell'allegato quinto, direttiva 92 del 43, eccetera eccetera. Ecco, allora sbrogliamo questo mistero. Qui si tratta di aver consentito l'utilizzo di strumenti ottovisivi per i cacciatori anche di notte. E come ho detto ieri, immaginiamo questi uomini vestiti da Terminator che vanno a dare la caccia ai bambi nei nostri boschi. Questo emendamento, facendo riferimento all'allegato A, esenta lo stambecco dall'essere vittima di questi Terminator. Quindi in questo disastro, in questa guerra totale che è stata dichiarata a tutti gli animali, a tutti gli animali di giorno e di notte, lo stambecco per qualche ragione viene esentato. Noi come forze di opposizione naturalmente condividiamo che almeno una specie venga per qualche ragione tolta dall'elenco delle vittime della vostra crudeltà. Per questo motivo ci asterremo, perché noi non possiamo comunque dare un voto positivo a nulla di questo impianto, perché non condividiamo niente, dal titolo fino alla fine non condividiamo niente. Salviamo almeno lo stambecco dai Terminator ridicoli che volete creare, e quindi come opposizione ci asterremo. Grazie.
2: Grazie senatrice Maiorino. Quindi 8.500 con parere favorevole di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e quindi è precluso l'emendamento 8.45. 8.47, Giacobbe e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.302 e 8.303, identici con unica votazione, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.304, naturale e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 8. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo alle illustrazioni dell'articolo 9. Irto, Zambito, Fina, Giacobbe, D'Elia, Franceschelli, Tajani, De Cristofaro, Magni, Naturale, Bevilacqua, Licheri, Sironi, Unterberger. Basta, ok. Senatrice Maiorino aveva chiesto la parola, no? Ah sì.
5: Per illustrazione, giusto?
2: Sì, sì, sì.
5: Allora Presidente, l'illustrazione che mi accingo a fare è un po' più onnicomprensiva del semplice articolo 9, perché io ho il dovere di informare i colleghi e le colleghe di maggioranza che è stata indirizzata loro una lettera, che quindi ora mi accingerò a leggere. Una lettera da parte di Vittorio Feltri, colleghi e colleghe, che mi pare di ricordare che sia ancora un intellettuale dell'area di destra, dell'area appunto di chi promuove questo intervento normativo. E allora leggo: lo chiamano sparatutto, ma all'anagrafe il disegno di legge 1552 e in queste ore entra nell'aula al Senato per riscrivere una norma che da 34 anni teneva insieme bene o male la caccia e il rispetto della fauna. Lo presentano come un aggiornamento di buonsenso, lo vendono spiegando che i cacciatori sarebbero bioregolatori, una parola che sa di convegno più che di verità. Bioregolatori sarebbe il signore che imbraccia il fucile per diletto, esce all'alba e regola la natura facendo fuoco su una creatura che non gli ha fatto niente. Calendari più lunghi, più specie nel mirino, richiami vivi e adesso si potrà sparare anche sulle spiagge e dentro le aree protette, persino col visore notturno e il silenziatore, che sono gli arnesi del bracconiere. Ricordo a chi non fosse stato attento prima, questo è Vittorio Feltri che scrive. A me pare semplicemente che si stia allargando il permesso di ammazzare per noia. Bello questo per noia e non per diletto. Potrei farne una questione tecnica e lasciarla agli esperti? Non riesco, perché il testo non porta la firma di un parlamentare qualunque. La prima è di Lucio Malan e accanto ci sono i capigruppo della maggioranza. Quando firmano loro non è più una proposta, è una bandiera del governo. E qui mi prende una malinconia che non so nascondere, perché questa non è la Meloni che conosco, quella che parla di nazione e di radici, di un popolo che si riconosce nelle cose belle. La guerra alle povere bestie, mossa senza alcun bisogno di mettersi a tavola, non è forza, ma sopraffazione, e per giunta la più vile, perché si esercita su chi non può rispondere. E non lo dico soltanto io, Vittorio Feltri, perfino Leone XIV, che pure tiene la Chiesa fuori dalle leggi degli stati, ha fatto sapere alla Lipu che siamo davanti a una questione di grande rilevanza sociale e morale, pregando perché i suoi legittimi desideri vengano esauditi. Quando prega il Papa, di solito conviene ascoltare. Presidente, io qui mi fermo e continuerò la lettura di questo testo al prossimo intervento, perché non voglio prevaricare quelle che sono le mie facoltà. Quindi per ora qui mi fermo e invito la maggioranza a riflettere intanto su queste parole. La seconda parte, a presto.
2: Grazie, senatrice Maiorino. Parere del relatore?
4: Tutti contrari, presidente.
2: Parere del governo?
7: Conforme.
2: Perfetto. Allora, emendamenti all'articolo 9, quindi 9.1 e 9.2 e 9.3, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.4, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.5 è improcedibile. 9.6, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.7, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.8, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.9, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.11, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.12, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.13, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.14, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.301, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.300, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.15, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.16, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.17, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.18, votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi 9.19 e 9.302. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.21, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.303, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.304. Irto, senatore Irto, a lei la parola.
7: Sì, Presidente, per chiedere il voto elettronico su questo emendamento, grazie.
2: Appoggio. Appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, prendiamo atto del senatore Scalfarotto. Okay. Il Senato non approva. Quindi 9.32. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.305, 306, identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.307, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.308 e 9.309, identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 9.310, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.311, votiamo la prima parte. Se respinta sono preclusi i successivi fino al 9.313. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo al 9.314. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.315, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.316, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.317, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.318, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.319, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.320, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.321, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.322, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.323, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.324, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.325 è improcedibile. 9.326, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.327, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.328, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.331, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.329, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.330, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.332, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.333, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 9.0.3, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Favorevoli? Contrari? Scusi senatrice, non l'avevo vista. Annullo la votazione.
8: Grazie Presidente, ma questo emendamento come i successivi intervengono in un modo che secondo me a cui la maggioranza dovrebbe riflettere. Si sta parlando della possibilità per i proprietari di fondi privati di interdire sulla propria proprietà l'esercizio dell'attività venatoria. Ora, il diritto della proprietà mi pare che sia sacro per questa maggioranza e mi fa specie che in un caso di questo genere la caccia possa avere la prevalenza rispetto al diritto, all'esercizio del diritto della proprietà. Noi stiamo dicendo, a casa mia, se io per motivi diversi, compresi quelli etici, non desidero che venga esercitata la caccia, ho il diritto di chiederlo e la pubblica amministrazione ha il dovere di acconsentire al fatto che a casa mia, se io non voglio, i cacciatori non entrano. Colleghi della maggioranza, fa specie che dall'opposizione arrivi un'istanza di questo genere e che voi facciate orecchie da mercanti. Allora, nella proprietà privata, a casa mia, se io non voglio che entrino i cacciatori, ho diritto che i cacciatori non vi facciano ingresso. Vi invito a riflettere su perché mi sembra veramente inverosimile che voi pensiate che i cacciatori abbiano qualche diritto rispetto alla vostra proprietà privata. Per motivi etici, per motivi di sicurezza, per motivi delle particolari colture eventualmente presenti, il diritto di proprietà, il diritto di decidere che cosa accade a casa mia. Ma chi sono i cacciatori addirittura per avere il diritto di forzare di entrare a casa mia a sparare? Ma fate una riflessione seria su questo punto. Io veramente mi rivolgo al governo, mi rivolgo ai relatori. La tutela del diritto dell'esercizio della proprietà privata a casa mia succede quello che dico io. Non mi sembra un interesse pubblico superiore il fatto che i cacciatori entrino a sparare alla fauna selvatica. È casa mia, a casa mia io devo poter decidere che cosa succede e che cosa non succede.
2: Grazie. Senatrice, senatore Scalfarotto.
9: Sì, per apporre la firma del gruppo di Italia Viva Casa Riformista, se la collega è d'accordo, e anche per dire che ci sembra un emendamento di sano buonsenso, Presidente, nel senso che, come sappiamo, la proprietà privata è tutelata, diciamo, dalla Costituzione, ovviamente con dei limiti che devono però essere sempre giustificati da un interesse pubblico. Sappiamo bene che esiste l'istituto dell'esproprio, per esempio, se è necessario costruire un'infrastruttura verso il pagamento di un legittimo indennizzo, di un corretto indennizzo, il proprietario può essere espropriato per ragioni di ordine, diciamo, superiore. Ma per il resto, come del resto il centrodestra ha sempre sostenuto, cioè siete sempre stati quelli che sostengono che se uno entra in casa d'altri gli si può sparare, sostanzialmente. Questa è stata sempre la vostra tesi, tranne che se quello che entra in casa vostra è già armato e vi può sparare a voi. Cioè, se uno viene per fare una rapina gli spariamo, se uno arriva con una carabina dentro il cortile di casa allora va benissimo. A me pare, come dire, una lievissima incongruenza che però bisognerebbe anche spiegare alla gente, no? Quindi se lo sparatore in certi casi al centrodestra gli piace nelle vostre case. Ecco, noi pensiamo che la proprietà privata vada bene com'è, pensiamo che il proprietario abbia il legittimo diritto di dire che in casa sua non si entra, e questo vale non soltanto per quello che voi figurate nella vostra mente, che è sempre un immigrato di colore musulmano e chissà quant'altro, ma anche, diciamo, lo sparatore lombardo-veneto con la sua doppietta, quello lì, anche lui stia fuori dalla proprietà privata.
2: Grazie, grazie senatore. 9.0.3, votiamo la prima parte. Se respinta è precluso il successivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo al 9.0.6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.0.11. Senatrice Sironi.
8: Grazie Presidente. Visto che continuiamo a puntare sullo stesso emendamento in questa direzione. Ho apprezzato molto l'intervento del collega Scalfarotto. Effettivamente l'immagine che io possa sparare a chi entra, ma che chi entra possa sparare a me, legittimato dall'esercizio della caccia. Io invito davvero il relatore o qualche senatore di maggioranza cortesemente a spiegare a noi, ma soprattutto ai cittadini italiani, per i quali si sta palesando qualcosa di drammatico, cioè la caccia dentro casa senza possibilità di impedirlo, che qualcuno di voi maggioranza alzi la mano per intervenire e provi a spiegare a noi dell'opposizione, ai cittadini italiani, perché l'esercizio della proprietà privata viene dalla maggioranza di destra di questo governo limitato a favore dei cacciatori. Per cortesia, abbiate l'orgoglio di spiegare a tutti la motivazione. Grazie.
2: Senatrice Musolino.
10: Grazie Presidente. Io nell'unirmi alle parole degli interventi precedenti dei miei colleghi sull'emendamento 9.0.11 voglio veramente invitare a una riflessione i colleghi della maggioranza, cioè è impossibile ritenere che sia costituzionalmente legittimo imporre al proprietario di un fondo che sullo stesso si pratichi la caccia se lui è contrario. Andate incontro all'ennesima pronuncia di incostituzionalità che sarà a chiare lettere, proprio perché l'esercizio del fondo, la gestione, il diritto reale di proprietà è il diritto di disporre pienamente di quel bene, è un capisaldo del nostro ordinamento giuridico, lo ereditiamo dai colleghi, è inutile che facciano polemica fuori microfono, si mettessero a studiare i testi e si rendessero conto che dal diritto romano fino ad oggi il nostro sistema di diritto, che deriva appunto dal diritto romano, sancisce che il proprietario di un fondo ne ha piena disponibilità. Come diceva prima il collega Scalfarotto, quando insorgono prevalenti esigenze di interesse pubblico, lo Stato può espropriare corrispondendo relativo indennizzo. Non credo che l'esercizio della caccia sia diventato un diritto di interesse pubblico che supera i diritti dei proprietari dei fondi e quindi la proprietà privata, che viceversa trova un riconoscimento espresso e specifico nella Costituzione. Perciò, a parte i riferimenti giuridici che sono quelli, è inutile che si polemizzi alle mie spalle, perché quello è e quello resta, si studia al primo anno di giurisprudenza e non c'è nessuno che lo possa contraddire, io vorrei anche dirvi, ma vi sembra possibile che se io ho una campagna, un fondo, una qualsiasi estensione di terreno, non voglio che si pratichi la caccia, ne ho magari paura, non ho un motivo ideologico, neanche etico, ne ho semplicemente paura. Nel periodo del calendario venatorio io non sono libera di stare serena nel mio fondo, perché mi si può presentare davanti il cacciatore che decide che magari io, che sono nascosta tra le siepi, che mi sto raccogliendo un melo, un frutto, o sto accudendo le more, sono quindi magari mezza piegata perché mi sto raccogliendo i frutti, devo essere sparata perché magari vengo scambiata per il cinghiale di turno. Ma siete impazziti, ma siete veramente impazziti, ma vi sembra che gli incidenti di caccia si leggano solo sui romanzi storici? In provincia di Messina, signor Presidente, sono morti 3 cacciatori e verosimilmente, con tutte diciamo le riserve che l'autorità giudiziaria sta ancora acclarando, ma sembra che sia questo poi la spiegazione finale, verosimilmente si sono sparati fra di loro perché 2 erano appostati dietro un cespuglio e gli altri 2 che sono sopraggiunti li hanno scambiati per un cinghiale e sono morte 3 persone, 3 cacciatori che si sono sparati fra di loro. E voi mi volete dire che io sul mio fondo di mia proprietà mi devo esporre a un rischio senza che io lo voglia? Ma davvero voi pensate che si possa fare una legge di così? Mi auguro che ci sia una serena riflessione e tra l'altro io sono certa che neanche i vostri elettori siano d'accordo con questa riforma. Grazie.
2: Senatore De Carlo.
11: Grazie Presidente, ma solo per ricordare che non è questa legge e nemmeno la 157 nella sua forma originaria, cioè quella del 92, che disciplina la caccia all'interno dei fondi privati, ma è l'articolo 842 del Codice Civile, che dice sommessamente: non si può impedire, leggo anch'io perché sapete che i miei studi non sono di giurisprudenza, pur avendo fatto 2 esami all'università anche di diritto civile, uno dei primi appunto era proprio di questi, ma siccome questo è diventato un Parlamento classista, dove se uno è ragioniere non può intervenire, se uno è biologo lo può fare, io credo che dall'uno vale uno, sia passati dall'uno vale qualcosa, l'altro non vale niente. Ma la caccia, articolo 842, cita: non si può impedire l'ingresso per esercizio della caccia a meno che il fondo non sia recintato nei modi previsti dalla legge o vi siano... Non ho capito se la collega sta polemizzando alle mie spalle oppure sta urlando alla luna credendo di essere in una siepe a raccogliere meli e ribes. Ma ricomincio da capo. Non si può impedire l'ingresso per l'esercizio della caccia a meno che il fondo non sia recintato nei modi previsti dalla legge. Dalla legge che chiunque di noi poteva contribuire a cambiare. O vi siano culture in atto che potrebbero subire danni. Ma c'è addirittura, non è solo l'unica casistica nel quale si può accedere a un fondo, si può accedere a un fondo per i lavori edili, si può accedere a un fondo per uno stato di necessità, quello che più di uno ha citato, e si può accedere al fondo per recupero di beni o animali. Il proprietario deve permettere l'ingresso a chi deve riprendere una cosa propria finita accidentalmente sul terreno, un animale che vi si è rifugiato. Il proprietario può comunque evitare l'ingresso consegnando direttamente l'oggetto all'animale. Quindi vedete, sono casistiche non previste dalla legge propriamente sulla caccia, ma dal codice civile. Dopodiché, se i colleghi vogliono cambiare il codice civile o si sono accorti solo oggi che l'articolo 842 del codice civile prevede questo, beh, insomma, abbiamo ancora un anno e mezzo prima della fine della legislatura, credo che possano ragionevolmente presentare una modifica del codice civile e ottenere il risultato che auspicano. Grazie.
2: Grazie. 9.0.11, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.0.12. Senatrice Furlan aveva chiesto la parola. Senatrice Furlan aveva chiesto la parola, no?
12: Sì, grazie Presidente. Mi è venuto in mente un aneddoto che ho vissuto personalmente un po' di anni fa e che voglio assolutamente condividere in modo generoso con tutta l'aula. Un po' di anni fa mio figlio, allora era piccolo, ora purtroppo è un uomo grande e lo preferivo quando era piccolo, giocando a pallavolo in Val d'Aosta si era lussato un dito e ovviamente sono andata al pronto soccorso di Aosta e c'erano marito e moglie, allora mi sembravano anzianotti, in realtà avevano la mia età di oggi, quindi guardandoli con gli occhi di oggi molto giovani, a cui il marito, un San Bernardo, aveva morsicato una natica, perché siccome non potevano per la paesaggistica recintare il giardino, passando, facendo una passeggiata, questi due coniugi hanno sconfinato confini che non c'erano, non erano tracciati e i cani da guardia l'hanno morsicati. Oggi avrebbero meno tutele perché bastava che avessero un fucile per poter passare indisturbati e anche i cani da guardia non avrebbero potuto morderli le natiche.
2: Vabbè, scusate, 9.0.12, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo all'articolo 10, alle illustrazioni. Franceschelli, Fina, Tajani, D'Elia, Giacobbe, Irto, Zambito, Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Licheri, Naturale, Sironi, Di Girolamo, relatori, Fregolent. Allora, Maiorino, Sironi, Franceschelli.
13: Sì, grazie Presidente. Vorrei completare la lettura della missiva che Vittorio Feltri dedica ai senatori e alle senatrici di maggioranza. Eravamo rimasti alle preghiere del Papa che in genere conviene ascoltare, dice Vittorio Feltri, e aggiunge: anni fa Paolo Isotta, che ora ci guarda da un cielo dove le beccacce volano tranquille, dedicò un suo libro a Ortensio Zecchino, e a tutti quelli che lottano contro la caccia, in cielo, sulla terra e nel mare. Gianni Brera lo avrebbe sfidato a un duello rusticano impugnando Omero e Rabelais e sarebbe stata una bellissima tensione tra giganti. Oggi i giganti non li abbiamo, abbiamo un emendamento. Per parte mia offro a chi voterà un brano di Anton Pavlo Chekhov, citato nel Lapidarium di Richard Kapunsky, che spezza la doppietta a qualsiasi cacciatore e lo costringe a pentirsi. È una lettera a un amico. La lettera dice: in questi giorni è ospite da noi il pittore Levitan. Ieri sera siamo andati a caccia insieme. Ha sparato a una beccaccia che è caduta in una pozza con l'ala spezzata. L'ho sollevata, becco lungo, occhi grandi, neri e un bellissimo piumaggio. Mi guarda stupita. Che farne? Levitan fa una pausa, fa una smorfia, chiude gli occhi e supplica con voce tremante: ti prego, caro amico, spaccale la testa con il calcio. Rispondo: non posso. Levitan continua ad agitare nervosamente le spalle, scuote la testa, scongiura. Intanto la beccaccia ci guarda con stupore. Sono costretto ad accontentare Levitan e ad uccidere l'uccello. Adesso il mondo ha una deliziosa creatura in meno e due imbecilli che rientrano a casa per mettersi a cena. Vorrei, dice Feltri, che ogni senatore della maggioranza, prima di alzare la mano, si chiedesse da che parte vuole stare. Se con la beccaccia che guarda stupita o con i due imbecilli che vanno a cena. A chi voterà sì allo sparatutto, auguro soltanto questo, con tutto il rispetto e tutta la tristezza di cui sono capace, che gli vada di traverso. Amen. Grazie.
2: Senatrice Sironi.
8: Sì, grazie. Ma a proposito della risposta del senatore De Carlo, la richiesta degli emendamenti era quella di una semplificazione della procedura per i proprietari, perché questo governo sta viaggiando a suon di semplificazioni, ma quando deve semplificare non semplifica, dipende da quale sia l'interlocutore. Evidentemente i cacciatori sono una lobby molto forte insieme a quella delle armi che ci sta dietro, tanto da sacrificare l'esercizio della proprietà privata. In relazione all'articolo 10, torniamo sulla questione dei richiami vivi. Noi in diversi emendamenti chiediamo che chi detiene in cattività animali utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria siano obbligati a denunciarne l'esistenza e a consegnarli al comando dell'unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, che deve verificare le condizioni di salute degli animali rimettendoli in libertà. Nel caso gli animali stessero troppo male e non siano compatibili con il loro ritorno alla vita selvatica, vengono affidati ad enti nazionali preposti alla protezione degli animali individuati dal CAR. Insomma, abbiamo parlato abbondantemente ieri della crudeltà della pratica dell'utilizzo di richiami vivi. Noi con questi emendamenti diciamo che la pratica deve smettere, perché è una tradizione che non è pensabile che venga mantenuta ai giorni nostri, che il rispetto per la vita altrui, che sia umana, che sia di animali, di esseri viventi, è sacra, e che quindi questa è una pratica crudele, sadica, e anche una pratica vigliacca, non finalizzata a un obiettivo condivisibile, nel senso che non si sta parlando di sopravvivenza, sta parlando di un gioco, e per giocare non si può essere crudeli con gli animali tenendoli in cattività e torturandoli. Quindi noi chiediamo che chiunque detenga animali ai fini dell'utilizzo come richiami vivi li restituisca alla libertà o comunque a chi possa prendersene cura, perché questo è un rispetto per la vita che evidentemente voi non avete.
2: Senatore Franceschelli.
3: Sì, grazie Presidente. Ma con questo articolo si va su la falsa linea di quello che ho detto prima. Cioè, si toglie l'assenza di scopo di lucro nella gestione delle attività faunistico-venatorie. Per cui si introduce la possibilità nelle aziende turistico-venatorie di farle come attività di impresa. Ma è legittimo. Io non sono favorevole, ma è legittimo. L'importante però è dire ai nostri cittadini che si va da un sistema di caccia intesa come patrimonio indisponibile dello Stato in assenza di scopo di lucro, verso una forma in cui si consente agli stranieri l'equiparazione del porto d'armi al porto d'armi del paese Italia, alle abilitazioni alla caccia agli ungulati che prevedono dei corsi specifici che chi le fa in Val d'Aosta sono equiparati a quelli della Toscana e della Campania a fronte di specie completamente diverse, perché le specie degli ungulati che sono in alcune regioni delle Alpi sono completamente diverse da quelle che sono nel centro Italia o nel sud Italia, con una formazione completamente diversa. Perché se le controllori, quelli che fanno la caccia di selezione agli ungulati, hanno anche il compito di fare i censimenti, cioè sono coloro che vanno sui territori, identificano con una serie di attività quanti maschi adulti ci sono, quanti piccoli, quante femmine, quanto altro. E per questo veniva fatta a livello locale, territoriale, regionale, tenendo conto di quelle che sono le specie esistenti in quel luogo. Cosa avviene in questo modo? Circolazione dei cacciatori per andare nelle aziende turistiche che oggi hanno scopo di lucro. Io sono contrario, il Partito Democratico è contrario a questa modalità, ma è legittimo se la maggioranza decide di farlo, ma lo dica con chiarezza: si passa dalla gestione faunistico-venatoria di natura pubblica e sociale ad una gestione faunistico-prenatoria di natura economica, un'attività economica, business. Ma voglio precisare, ritornare sul tema delle aree interne, noi nelle aree interne, quantomeno posso parlare per i territori di provenienza, perché lo sento il sentimento anche di chi svolge l'attività faunistico-venatoria e degli agricoltori e anche del mondo ambientalista, noi non la riteniamo una forma di sviluppo delle aree interne, la riteniamo una forma di predazione rispetto alle aree interne. Noi vogliamo i servizi nelle aree interne, vogliamo i treni, vogliamo i medici di prossimità, vogliamo che se si scende sotto il numero di ragazzi per le scuole si possa mantenere le classi e non avere le pluriclassi. Non si può permettere il Parlamento di dire che è una forma di sviluppo delle aree interne, come è stato detto prima. Ci vuole, e chiudo qui, è tutto legittimo perché siamo legislatori, ognuno si assume la responsabilità, ma si deve avere la responsabilità della trasparenza e della chiarezza, di dire agli agricoltori, ai cacciatori, al mondo dell'ambiente quello che stiamo facendo. Stiamo passando da una gestione di natura pubblica ad una gestione di un cacciatore professionale. Grazie.
2: Bravo. Grazie. Senatrice, siamo in fase di illustrazione. Senatrice Naturale, sì, sì.
14: Grazie Presidente. Allora, innanzitutto questo articolo denota a chiare lettere che stiamo andando proprio fuori rotta, perché questo disegno di legge parla di materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Quindi non vedo cosa c'entrino queste aziende faunistico-venatorie che fanno business mettendo anche in campo animali allevati, oltre anche il termine della fine di agosto, quindi si mettono animali allevati in più che dovrebbero far illudere il cacciatore che siano fauna selvatica, ma sono poveri animali che non sono nemmeno abituati a scappare, a difendersi, a proteggersi, quindi è davvero un divertimento assurdo che illude anche il cacciatore di essere effettivamente bravo. Quindi insomma di pericoli non se ne vedono da mettere in protezione, quindi questo disegno di legge, l'articolo 10, non capisco proprio a cosa voglia parare, tant'è che noi abbiamo chiesto proprio l'abolizione, perché non esiste parlare e mettere in campo business su un tema di cui voi invece vi vantate di portare aiuti agli agricoltori, quindi contro i danni della fauna selvatica, ma qui stiamo facendo fuffa, stiamo perdendo tempo in un'aula che avrebbe giustamente, come ha detto il collega Franceschelli, dovremmo occuparci davvero di altro, e fuori anche i nostri concittadini pensano che qui si stiano risolvendo i problemi, quindi che sicuramente ci sono, ma che non ci si impegna assolutamente a risolvere con metodi scientifici, attenti, puntuali, ma appunto facendo delle attività e degli show assolutamente vergognosi.
2: Dottore De Carlo.
11: ci tenevo a chiarire che le aziende faunistico-venatorie operano già su autorizzazione pubblica e sotto stretto controllo regionale, con obblighi specifici di gestione, ripristino e tutela delle specie. Quello che accade oggi, semmai, e che non è una contraddizione, è che le aziende, che non è una contraddizione tra il fatto di essere aziende faunistiche anche a scopo

0: regolamentazione pubblica. La proprietà, infatti, resta pubblica e la fauna non diventa bene privato, comprabile o vendibile. Semmai sono comprabili o vendibili i servizi che ruotano all'interno dell'azienda venatoria, e c'è quello di guida, di trasporto e di accompagnamento all'interno dell'azienda faunistica. Qual è la cosa in più, se il collega Casini mi consente? Le cose in più che possiamo avere da questa norma è semplicemente che chi svolge un'attività, in questo caso a scopo di lucro, con un beneficio chiaro per quelle aree, perché in quelle aree, e io potrei portare dati relativi a oasi e aree gestite da aziende faunistiche venatorie e aree gestite invece da azioni ambientaliste, dove il ripristino della natura e la conservazione della specie è migliore all'interno delle aziende faunistiche venatorie. E non è un dato a caso, ma ve lo produrrò la prossima settimana in sede di dichiarazione di voto. Fornirò alla collega Zedda, che farà la dichiarazione di voto, i dati reali dell'azienda faunistica. Semmai qual è il beneficio? Quello che capisco essere per voi un po' difficile da digerire, visto che il governo, l'opposizione si è sempre lamentata del recupero dell'evasione fiscale, e vede questo governo fare i record di recupero dell'evasione fiscale, anche lì contraddicendo la vulgata secondo la quale da questa parte risiedono tutti quelli che difendono gli evasori e dall'altra tutti quelli che difendono i puristi. Anche in questo caso le aziende con scopo di lucro pagherebbero le tasse, che credo male non facciano nemmeno l'ambiente, visto che quelle risorse vengono poi utilizzate per il ripristino della natura. Tanto vi dovevo, grazie.
1: Grazie. Pareri del relatori?
2: Allora, i pareri, Presidente, sono tutti contrari, tranne il 10.500.
1: Parere del Governo?
3: Conforme.
1: Perfetto. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, identici con unica votazione. Sostegno? Appoggio? Dichiaro aperta la votazione. Dato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 10.5 improcedibile. 10.6 favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.8 favorevoli? Annullo la votazione, senatrice Maiorino.
4: Sì, per dichiarazione di voto, Presidente, perché ed è importante anche ricostruire il quadro complessivo, perché, ripeto ancora una volta, i colleghi e le colleghe siano pienamente consapevoli di cosa stanno votando. Ora, alle osservazioni fatte dal collega Franceschelli, io vorrei aggiungere un altro dato. All'articolo 15 voi equiparate le licenze di tutta l'area economica europea, dell'Unione Europea e tutta l'area economica europea. Questo significa sostanzialmente due cose: che quando parlate di legame cacciatore-territorio, del fatto che il cacciatore sarebbe il bioregolatore, il custode del territorio, state dicendo una panzana enorme, perché non si vede come un norvegese possa essere il custode del territorio della Sicilia o della Calabria o del Trentino, non conoscendolo minimamente. Ma la seconda cosa, ancora più grave, è che accanto alla privatizzazione della fauna selvatica, che è bene pubblico e indisponibile, e quindi la soppressione del divieto di lucro, e quindi diventano attività economiche, questo coincide con un incentivo, un richiamo a tutti i cacciatori d'Europa a venire in Italia a fare safari. Quindi voi puntate ad un turismo venatorio, un turismo predatorio. La pressione venatoria aumenterà esponenzialmente nel nostro territorio, e altro che regolazione della fauna, questo comporterà uno sbilanciamento enorme. Queste due cose unite insieme sono assolutamente esplosive, quindi io chiedo nuovamente di riflettere e di votare contro questo articolo. Grazie.
1: Grazie. 10.8, quindi favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.9, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.10, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.11, favorevoli, contrari, Astenuti. Il Senato non approva. 10.13 favorevoli.

0: Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.300 improcedibile. 10.14 favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.16 votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo alla 10.19. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.301. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.20. Votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.22. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Dottore Franceschelli, 10.26.
1: Sì, grazie Presidente. Ma io volevo chiarire perché non si faccia della confusione. Perché un conto sono le aziende faunistico-venatorie, di cui ha parlato anche il Presidente De Carlo, e un conto sono le aziende turistico-venatorie. Sono due cose completamente diverse nella disciplina e nella gestione. Sono due cose completamente diverse. E questo articolo prevede, chiaramente con l'autorizzazione della Regione, la possibilità di autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie a fine dell'impresa agricola soggetta a tassa di concessione e quanto altro, con eventuale estensione del periodo venatorio, previo valutazione e parere. Per cui è una disciplina completamente diversa, sia nei tempi, sia nella gestione, sia in quanto altro. Poi, che ci siano gli strumenti di controllo e di autorizzazione, questo è fuori discussione. Ed è anche legittimo che lo siano, che lo sia così. Ma è evidente che c'è un qualcosa di diverso dallo stato attuale, altrimenti non lo si legifererebbe. Perché se fosse la situazione ex post uguale a quella ex ante, non avrebbe senso di introdurre questo elemento. Per cui è tutto un filo logico che conduce. Guardate, anche io ho capito che pagano. Ma il concetto della caccia a pagamento va incontro a quello che dico io, che si passa da una caccia di natura pubblica e sociale ad una caccia nella forma di pagamento per ricchi e per persone diverse da quelli che frequentano i territori. È evidente, ogni cosa si dice porta verso questa direzione. Anche l'emendamento che abbiamo già votato, in cui si estende la possibilità nei giorni di silenzio venatorio di poter andare a ricercare gli animali feriti, non è una questione di pietas nei confronti dell'animale ferito, è solo perché chi fa la caccia autorizzata di notte può cacciare fino alla mezzanotte, per cui nella notte fonda, e il giorno dopo può essere giorno di silenzio venatorio, per cui se abbatte l'animale o l'animale è ferito a 10 minuti alla mezzanotte e deve andare a cercarlo dopo la mezzanotte, andrebbe nel silenzio, ma non ci ha portato qui la piena. Le sappiamo leggere le norme, è che si cerca di giustificare le parole, quello in realtà dei fatti si vuol fare, si vuol trasformare l'attività venatoria da un'attività sociale, che per carità è legittima, uno può essere contrario, uno può essere indifferente, perché le sensibilità sono tutte legittime in un paese democratico. Ma non si può prendere in giro le persone, perché la verità dei fatti è questa. La verità dei fatti, si è costruito un sistema per favorire un'attività a scopo di lucro.
0: Grazie. 10.26 e 10.302. Senatore De Carlo, scusi.
2: Grazie, solo per chiarire e anche qua invitare un approfondimento. Non c'entra nulla la caccia notturna che scavalca di un'ora o di un minuto la giornata, perché ci sono territori, e io ne provengo da uno di questi, dove qualsiasi animale ferito viene rintracciato anche dopo ore e ore, quindi può essere stato abbattuto anche durante la giornata, quindi prima del tramonto o anche al tramonto, e può rendersi necessaria la ricerca di quell'animale su una zona impervia anche dopo la mezzanotte. Quindi cerchiamo di riportare tutto a un livello non eccessivamente strumentalizzabile, perché qui ci sta dentro tutto, no? Cercare di voler dire che la gente va a caccia di notte, quando abbiamo specificato che a caccia di notte si va per la selezione e non cacciatori liberi. Ci sta il fatto che non è per il benessere animale che si va a ricercare un animale, quindi dando palesemente il pensiero che si possa lasciare un animale agonizzante per 12-13 ore, basta rispettare il silenzio assenso. Lo dico perché nel momento in cui i compagni di Arci Caccia in questi giorni che chiedono un intervento alla leader del Partito Democratico Elly Schlein, sicuramente porteranno anche uno di questi motivi, oltre a quello di richiesta di votare a favore di questa legge. Grazie.
0: 10.26 e 10.302, identici con l'unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.27, senatrice Maiorino.
3: Grazie. Richiesta verifica numero legale.
0: Appoggio? Appoggio c'è. Dichiaro aperta la verifica del numero legale. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.28. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.500 con parere favorevole dei relatori. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 10.34 e 10.35 identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.36 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.37 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.38 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.39 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.40 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.47 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.48 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.49 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.50, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.53, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.55 e 10.56, identici con unica votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.58 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.60 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.61 improcedibile. 10.68 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.69 favorevoli, contrari. Annullo la votazione.
4: Per chiedere il voto elettronico sul 10.69.
0: Perché... Appoggio? Appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. 10.69. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 10.70 e 10.71 identici con un'unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.72 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.73, senatrice Lopreiato.
3: Per chiedere il numero legale, grazie.
0: Appoggio. L'apporto c'è. Dichiaro aperta la verifica del numero legale. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale. La seduta è ripresa. 10.73 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.77 è improcedibile. 10.78 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 10. Favorevoli, Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 10.0.1, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.2 e 10.0.3, favorevoli? Scusate, identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.5, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.6, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.7, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.8, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.9, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.10, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo all'articolo 11, illustrazioni. Senatrice Zambito, Irto, Fina, Tajani, D'Elia, Giacobbe, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Bevilacqua, Licheri, Naturale, Sironi, Unterberger, Spagnolli, Floridia, relatori. Spagnolli, a lei la parola.
5: Grazie Presidente. Io di mestiere faccio il tecnico ambientale con ruoli dirigenziali, non faccio il politico e umilmente porto la mia esperienza in quest'Aula, che ovviamente è un'esperienza tecnica. E ho provato a dire nel mio intervento in discussione generale che stiamo parlando dal punto di vista numerico di dimensioni diverse, cioè qui si continua a parlare di tutela dell'ambiente come di tutela della vita di singoli animali, ma se noi facciamo i conti di quanti sono gli animali selvatici come singoli individui in Italia, cioè da cosa è composto il patrimonio indisponibile costituito dalla fauna selvatica, siamo sull'ordine di grandezza dei miliardi di individui. La caccia sopprime ogni anno numeri dell'ordine dei centinaia di migliaia di individui, quindi vuol dire che di tutti gli animali selvatici che esistono, la parte che viene uccisa dalla caccia è minima. Diciamo un'altra cosa, che le specie animali, quando si riproducono, riproducono molti più piccoli di quanti non siano gli adulti. Quindi se ci sono miliardi di animali in Italia, quelli che nascono ogni anno sono tanti miliardi. Però alla fine dell'anno sempre lo stesso numero più o meno sono. Quindi vuol dire che in Italia muoiono ogni anno tanti miliardi di animali per le cause più diverse. Per la caccia, pochissimi. Quindi questa storia della tutela della fauna come patrimonio indisponibile è una fuffa, perché non è attraverso la caccia che noi possiamo minacciare la qualità del patrimonio indisponibile fauna. Aggiungiamo a questo una considerazione che riguarda il mio territorio, cioè qui abbiamo una legge che a mio avviso migliora la normativa sulla caccia, perché finalmente sancisce che la caccia ha anche una funzione di protezione della natura. E questo perché a noi interessa? Perché noi abbiamo un sistema caccia diverso dal resto del paese, abbiamo l'autonomia, abbiamo piccole riserve di caccia con un vincolo di residenza dei cacciatori nei territori, e grazie al nostro sistema caccia e quindi al legame del cacciatore col territorio, i cacciatori aiutano a prevenire il bracconaggio. Abbiamo meno bracconieri in Italia di quanti in Alto Adige di quanti non ce ne siano negli altri territori italiani. In Alto Adige, grazie alla caccia, noi pratichiamo la caccia alla pernice bianca, pratichiamo la caccia alla marmotta, molto controllata, abbiamo più pernici bianche e più marmotte che in tutto il resto delle Alpi, perché grazie al sistema caccia le teniamo sotto controllo meglio. Abbiamo la caccia allo stambecco, da noi si pratica in quantità minime, ma grazie a questo abbiamo obbligato i cacciatori a catturare un numero di stambecchi che è analogo a quello che viene cacciato, e con quegli stambecchi catturati gratis dai cacciatori abbiamo ripopolato montagne dove non ce n'erano più. Cioè la caccia è uno strumento positivo se ben gestito, per quanto riguarda la conservazione della natura. E allora dico questo, signori, ognuno ha il diritto di avere le proprie opinioni, e se i cittadini e le cittadine italiane ritengono di avere una visione della custodia della natura, della conservazione della natura e della caccia diversa dalla nostra, bene, in quest'aula emerge chiaramente che questi cittadini e queste cittadine sono rappresentate, ma per favore state lontano da casa nostra, perché noi a casa nostra la natura ce la custodiamo molto bene con la caccia, e vogliamo andare avanti a custodire la natura del nostro territorio anche con la caccia. Grazie.
0: Grazie senatore Spagnoli. Senatrice Sironi. Senatrice Licheri.
6: Grazie Presidente. Allora, l'articolo 11 che stabilisce sostanzialmente, va a modificare l'articolo 18 che stabilisce quali specie cacciabili e in quali periodi e con quali procedure possono essere cambiate queste liste. Quindi l'articolo 11 sostanzialmente cosa fa? Ridimensiona quello che è il ruolo vincolante dell'ISPRA, si attribuisce maggiore discrezionalità nella modifica degli elenchi, si modificano periodi, giornate di caccia, insomma si amplia quella che è la disponibilità della fauna all'attività venatoria. Quindi sostanzialmente state modificando l'impianto di garanzia che è stato costruito dall'articolo 18. Con i nostri emendamenti cerchiamo di recuperare in qualche modo il danno che state facendo, anche perché l'articolo 18 non nasceva per garantire più caccia possibile, al contrario nasceva e nato stabilire fin dove la caccia può spingersi senza compromettere quel patrimonio che appartiene a tutti. Voi invece questo limite lo state pian piano spostando, e noi con questi emendamenti cerchiamo di contestarvi in questa vostra azione. Grazie.
0: Senatore De Cristofaro.
7: Azioni articolo 11, giusto?
8: Complesso.
7: Illustrazione complessa, emendamento
0: sì, articolo 11. Articolo 11, sì.
7: Allora, grazie Presidente. No, semplicemente per dire che anche noi, condividendo peraltro le cose che ho ascoltato ora e gli emendamenti delle altre forze di opposizione che voteremo, abbiamo presentato sull'articolo 11 una serie di emendamenti, perché anche noi ravvediamo una serie di criticità molto serie. Peraltro parliamo proprio di quell'articolo che era stato anch'esso uno degli oggetti della famosa ormai lettera della Commissione, la lettera che è stata colpevolmente da parte del Governo tenuta nascosta al Parlamento per molti mesi. Se ne è, diciamo così, poi data notizia soltanto sulla base di un question time svolto alla Camera proprio dal mio gruppo parlamentare. Questo è un articolo peraltro importante, perché qui viene ampliata in maniera molto significativa la discrezionalità delle regioni nella definizione dei calendari venatori, e noi pensiamo si indebolisce significativamente il ruolo delle valutazioni scientifiche indipendenti. Per queste ragioni abbiamo presentato una serie di emendamenti per restituire all'ISPRA e ai suoi pareri un carattere vincolante, e naturalmente anche per prevedere una serie di altre proposte, il divieto di caccia durante la nidificazione e la migrazione, per esempio lo stop alle emissioni di ungulati a fini venatori, l'esclusione dalla caccia di specie in declino come l'allodola, insomma una serie di emendamenti che, oltre a quelli più tipicamente soppressivi, introducono invece una serie di riscontri a nostro avviso puntuali su singole questioni. Grazie.
0: Senatore Irto.
9: Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo fatto molti emendamenti all'articolo 11, articolo che prevede, che chiarisce in questo disegno di legge le specie cacciabili che aumentate e i periodi di attività venatoria che aumentate. Sostanzialmente noi facciamo degli emendamenti per bloccare tutto questo, perché aumentare il periodo di caccia, aumentare le specie cacciabili, allontanare le decisioni temporali sulla caccia dagli enti territoriali, mi riferisco alle amministrazioni provinciali, ha ancora di più allargato le maglie, tra il territorio, le specificità di ogni territorio e la norma nazionale. Quindi noi facciamo degli emendamenti in cui chiediamo che si torni a com'era, a come oggi, cioè che non ci sia la possibilità di aumentare i periodi di caccia e non aumentare le specie cacciabili, perché se no torniamo, qualora passasse, qualora venisse approvata questa legge e questo articolo, arriviamo a quello che il senatore Franceschelli spiegava in maniera precisa: non si arriva più, non avremo più una caccia come l'abbiamo vissuta in questi ultimi 30 anni, ma invece si arriverà a una caccia che punterà al business, che punterà al turismo, che punterà a tutt'altro piuttosto che all'obiettivo comunque di un interesse pubblico. Quindi i nostri emendamenti spingono a questo, a fermarvi, perché non ci può essere un allargamento delle specie cacciabili e soprattutto del periodo di caccia. Grazie.
0: Grazie. Pareri del relatore?
8: Allora, i pareri sono tutti contrari, tranne l'11.500 che ha una riformulazione.
0: Parere del governo?
10: Conforme.
0: La riformulazione, sì, ci dica la riformulazione.
8: Al comma 1, dopo la lettera B, inserire la seguente B bis. Dopo il comma 5, inserire il seguente 5 bis. Non è sottoposta al silenzio venatorio l'attività di mero recupero, anche con cani da traccia abilitati, di fauna omeopatica che è stata abbattuta o gravemente ferita nell'esercizio dell'attività venatoria, previa pronta comunicazione all'autorità competente. In caso di fauna gravemente ferita, previa autorizzazione nominale e specifica per ciascun caso da parte dell'autorità competente, è consentito l'abbattimento anche con i mezzi di cui all'articolo 13.
0: Ha recepito il parere della quinta, me lo conferma?
8: Sì.
0: Perfetto. Ok, parere del governo?
10: Conforme.
0: Presidente della quinta, Calandrini?
11: Sì, parere favorevole, Presidente.
0: Quindi 011.1, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.1 e 11.2, 11.3. Irto.
9: Su questi, Presidente, grazie.
0: Appoggio. Dichiaro aperta la votazione. Vi aspetto tutti, non vi preoccupate. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 11.4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.9, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.10, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.11, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.12, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.13, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.14, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.15, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.16, senatrice Licheri, la legge naturale. Allora, se alza la mano la senatrice Licheri, parla la senatrice Licheri, poi non mi può indicare la senatrice naturale che non... Allora, se mi dite chi vuole parlare, altrimenti io lo mando in votazione. 11.16, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.17, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.18, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.19, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.20, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.22, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.23, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.24, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.25, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.26 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.27 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.28 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.29 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.30 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.31 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.32 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.33 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.34 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.35 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.36 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.37 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.38 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.39 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.40 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.41 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.42 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.43 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.44 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.45 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.46 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.47 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.48 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.49 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.50 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.51 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.52 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.53 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.54 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.55 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.56 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.57 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.58 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.59 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.60 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.61 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.62 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.63 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.64 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.65 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.66 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.67 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.69 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.71 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.72 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.73 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.74 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.75 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.76 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.77 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.78 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.79 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.80 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.81 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.82 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.84 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.300. Votiamo la prima parte. Se respinta sono preclusi i successivi. Favorevoli? Sironi. Annullo la votazione. Senatrice Sironi.
12: Sì, grazie Presidente. Il mio intervento è in relazione all'elencazione delle specie cacciabili, che sappiamo fa riferimento all'allegato all'articolo 18 della legge 157 del 92. C'è un elenco che peraltro ha necessità di essere aggiornato. Il collega Spagnoli diceva che la caccia non interviene in modo rilevante nel creare problemi di sopravvivenza delle specie. In realtà quello che io noto è che, se vogliamo confrontare l'elenco dell'articolo 18 della legge 157 con l'allegato 5 del regolamento per il ripristino della natura, richiamato all'articolo 11 al punto 3, innanzitutto Presidente, scusi, mi piacerebbe parlare con qualcuno a caso, qualcuno che mi ascolti. C'è un forte brusio di sottofondo.
0: Sì, e quindi chiedo ai colleghi di lasciar parlare la collega.
12: Grazie.
0: C'è da stamattina il brusio.
12: Sì, beh, io me ne rendo conto in modo particolare nel momento in cui parlo. Vabbè. Facevo riferimento all'allegato al regolamento sul ripristino della natura, che innanzitutto fa rientrare l'Italia tra quegli stati membri che hanno popolazione storicamente più esaurite di uccelli nelle zone agricole. E quindi il regolamento sul ripristino della natura, che come ormai tutti sappiamo è direttamente applicabile e cogente ed è in vigore dall'agosto del 2024, di cui al piano di ripristino che sta per licenziare il Ministero, in questo allegato c'è l'elencazione delle specie non cacciabili, perché evidentemente nelle more tra la 157 del 92 e il regolamento del ripristino della natura del 24, ahimè, qualche specie di uccelli è diventata a rischio di estinzione. Quindi il regolamento prevede che per queste specie elencate gli stati membri si adoperino affinché il numero delle specie presenti sul territorio venga non solo preservato, ma anzi aumentato progressivamente, con scadenze 2030, 40 e 50, aumentate del 20, del 30 e del 40%. Ora, chiaramente, se queste specie non vengono inserite nell'elenco, cioè non vengono tolte dall'elenco delle specie cacciabili, per quanto, come dice Spagnoli, la caccia non interferisca nella presenza delle specie sul territorio, sicuramente non aiuta. Quindi questo elenco deve essere aggiornato, questa legge deve fare riferimento a quell'elenco, perché per esempio, secondo il regolamento UE, l'Italia non potrà cacciare la tortora, Streptopteia turtur, non potrà cacciare il passero, il passer Italiae, non potrà cacciare la passera mattugia, passer montanus, non potrà cacciare la passera oltremontana, passer domesticus, non potrà cacciare l'allodola, Alauda arvensis, non potrà cacciare lo storno, Sturnis vulgare, e non potrà cacciare la gazza, pica pica. Allora, direi che questo disegno di legge è deficitario, questo disegno di legge non è aggiornato, i cacciatori devono sapere cosa possono cacciare.
0: Grazie. 11.300 votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.303. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.304. Franceschelli. Appoggio? L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 11.305. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.306. Senatrice Naturale.
13: Grazie Presidente, riusciamo su questo importante articolo che segna davvero un punto oscuro, il punto forse più oscuro di questo provvedimento normativo, in quanto rappresenta plasticamente quello che si sta facendo per i cacciatori che alla fine avranno richiesto che nelle loro vacanze sulla neve possono dilettarsi anche nella caccia, quindi l'attenzione agli animali, quindi al loro benessere come deciso e come definito nella Costituzione non interessa a nessuno, perché nei periodi più critici per gli animali il cacciatore può andare a infierire, quindi è proprio una caratterizzazione del cacciatore che state facendo oggi che dovrebbe farli indignare. E poi si palesa come la scienza non interessa, perché in questo articolo proprio il parere dell'ISPRA, che dovrebbe essere preposta al benessere degli animali e dell'ambiente, non viene considerato. Quindi anche il limite oltre la prima decade di febbraio viene aggirato e quindi si dà proprio la possibilità di cacciare anche nei periodi più delicati per gli animali. E quindi mi fa specie che anche il collega Spagnolli dica, sorvolando su queste criticità importanti, che tanto gli animali sono talmente tanti, gli uccelli sono talmente tanti, le marmotte sono talmente tante, che si può abusare della loro vita, delle loro necessità e delle loro esigenze, venendo meno a quella che è una sostenibilità degli ecosistemi, perché si viene meno proprio a quelli che sono stati i principi su cui si è fondata anche la precedente legge 157, nel mettere al primo posto la difesa della biodiversità. Quindi è basilare rispettare quelle che sono le stagionalità della riproduzione, i flussi migratori, nel rispetto di esseri viventi che meritano un'attenzione, visto che ormai dopo tanti studi effettuati si può incidere in quella che è un periodo di caccia definito in maniera scientifica e non per richieste così di svago di cacciatori che devono essere sicuramente potenziati, visto che il numero per fortuna sta scendendo velocemente, perché i giovani hanno una sensibilità diversa e quindi io faccio un plauso ai giovani che riescono a capire che è una pratica ormai obsoleta, che non dà nessun ritorno alla caccia, al cacciatore e nemmeno quindi all'ambiente che ci circonda. Ci sono altri metodi che voi in questo provvedimento non avete minimamente considerato, se non appunto sparare tout court ovunque senza venir al punto su quelle che sono i regolamenti europei, nazionali, che hanno seguito un iter lungo e partecipato. Quindi complimenti per questo scempio del nostro mondo e del nostro ambiente.
0: Grazie. 1.306, votiamo la prima parte, se respinta è precluso successivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.308, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.309, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.310, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.323, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.311, votiamo la prima parte, se respinta preclude i successivi. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'11.315. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.318, votiamo la prima parte, se respinta preclude i successivi. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.319, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.320, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.321, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.322, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/1, 11.500/2, identici con unica votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/3, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/4, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/5, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/6, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/7, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500. Senatrice Bevilacqua.
14: Grazie Presidente. Su questo emendamento, con la riformulazione da ultimo letta dalla senatrice relatrice, di fatto non cambia la sostanza di quello che si sta facendo. Io vorrei che chi è qui in quest'aula, ma anche chi segue questi lavori, abbia chiaro una cosa. Questo emendamento serve semplicemente a consentire ai bracconieri di svolgere la propria attività senza essere disturbati laddove vengano colti con le prede nel sacco. Perché di fatto cosa volete provare a fare? Volete provare a dare copertura a chi viene fermato dalle autorità competenti con la selvaggina nella sacca, dandogli l'escamotage di dire: ma io non ho predato questa preda, mi sono limitato a porre fine alle sue pene perché l'ho trovato morente, ho trovato questo uccelletto per esempio morente, o semplicemente ho recuperato una preda che è stata cacciata da altri. Quindi è inutile che vi riempite la bocca di aver inasprito le sanzioni nei confronti dei bracconieri, di chi compie questo tipo di azioni, perché in realtà gli state servendo su un piatto d'argento l'escamotage per farla franca. Complimenti per la vostra ipocrisia.
0: Grazie senatrice Bevilacqua. Quindi 11.500 con parere favorevole, relatore governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato approva. 11.139, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.324, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.325 e 326, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.328. Senatrice.
15: Grazie Presidente. Aggiungo la mia firma a questo emendamento delle colleghe e tengo, ribadendo quello che ho detto prima in relazione al mancato aggiornamento delle specie protette e quindi non cacciabili, che è desumibile dal regolamento sul ripristino della natura e che non è stato, non si è ritenuto di aggiornare in questo disegno di legge, senza rendere partecipi i cacciatori di che cosa possano o non possano cacciare, né tantomeno gli altri cittadini. Con questo emendamento che interviene sulla lettera B e interviene sul comma 3 dell'articolo 18 in materia di elenchi delle specie cacciabili, e con la vostra modifica si sopprime il riferimento ai pareri dell'ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico. Con il nostro emendamento cerchiamo invece di ottenere che il parere di ISPRA in particolare debba essere reso e che esso abbia carattere obbligatorio e vincolante, perché evidentemente il parere scientifico degli organi preposti è utile, direi indispensabile, affinché gli elenchi delle specie cacciabili o meno siano tempestivamente aggiornati in linea con le indicazioni vincolanti della Commissione europea, per evitare anche il rischio cinicamente di incorrere in infrazioni a costo sulle spalle dei cittadini, ma anche per preservare le specie in vie di estinzione. Grazie.
0: Grazie senatrice. Quindi 11.328, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.327, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.329, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.330, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.331, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.332, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. L'11.333 è improcedibile. 11.334, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.156. Fregole.
16: Innanzitutto chiedo ai colleghi di poter apporre la firma a questo emendamento, ovviamente anche il gruppo di Italia Viva Casa Riformista, e ritengo che sia importante approvare questo emendamento perché, come ha dimostrato recentemente anche la levata di scudi da parte delle opposizioni al Consiglio regionale del Piemonte, che hanno chiesto al presidente Cirio se si era accorto che con questa legge venivano abbattuti gli stambecchi, e lui ha detto oibò, non ero stato avvertito. Forse è opportuno che le regioni, prima di inserire l'elenco degli animali da abbattere, abbiano un parere vincolante di ISPRA e del Comitato Tecnico Scientifico, altrimenti diventa una predazione, che io capisco che è cambiato il mondo con le gas spagnoli, che ci sono 500 modi per cui la fauna selvatica muore, ma proprio perché ci sono 500 modi per cui la fauna selvatica muore, evitiamo di liberalizzare il 501esimo rendendolo. Io sono d'accordo, magari questa legge fosse come quella del Trentino, ma questa legge non è come quella del Trentino, e spariamo a tutto quello che si muore e speriamo che siano solo animali. Pertanto spererei che, visto che ogni volta che noi facciamo una sollecitazione i colleghi della maggioranza dicono che non abbiamo letto questa legge, visto che noi abbiamo fatto nottate a fare emendamenti su questa legge, mi creda Presidente, l'ho letta questa legge, quindi spererei che almeno questo emendamento venga accolto per tranquillizzare gli animi di tutti.
0: Grazie senatrice. 11.156, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. L'ordine del giorno 11.1, a parere contrario del relatore. Sì, non l'ho ancora messo in votazione, senatrice.
17: Per la verifica del numero legale, Presidente.
0: Appoggio. C'è? Ah sì, ok. Quindi dichiaro aperta la votazione. La verifica del numero legale. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Quindi sull'ordine del giorno 11.1, col parere contrario del relatore governo, senatrice Floridia, insiste con la votazione? Insiste. Scusate, avete ragione, ho sbagliato io. Quindi dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva.
18: Siamo quindi alla votazione dell'articolo 11. Pongo in votazione l'articolo 11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo gli emendamenti aggiuntivi su cui il relatore e il governo hanno già dato parere. Allora, l'emendamento 11.0.300 è improcedibile perché ha un parere contrario della quinta commissione. E passiamo quindi all'articolo 12. Illustrazioni degli emendamenti all'articolo 12. Chiedo ai senatori Irto, Zambito, D'Elia, Fina, Tajani, Giacobbe, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Bevilacqua, Licheri, Sironi, Dumbalder, Floridia, Spagnolli, Fregolent, se intendano illustrare. Ci sono anche degli emendamenti dei relatori. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri. Emendamenti all'articolo 12. Ci sono anche... c'è un emendamento relatori.
8: Allora, i pareri sono tutti contrari, poi nell'articolo, tranne il 12.500 che è favorevole con una riformulazione proposta dalla quinta. Al comma 1 lettera B sostituire le parole dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane con le seguenti: dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale e delle città metropolitane o dei corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
18: Governo?
10: Conforme.
18: Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 12. Votiamo in unica votazione perché identici. Senatore Franceschelli in dichiarazione di voto. Prego.
1: No, è solo per chiedere il voto elettronico.
18: Richiesta di voto elettronico, serve l'appoggio. L'appoggio c'è. Quindi pongo in votazione, in unica votazione perché identici, gli emendamenti 12.1 Irto ed altri, 12.2 De Cristofaro ed altri, 12.3 Bevilacqua ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. L'emendamento 12.4, 12.6, 12.5 sono improcedibili con parere contrario della quinta commissione. Passiamo all'emendamento 12.7, Irto Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.8 improcedibile. 12.9, Dumbalder Patton, parere contrario di governo e relatori. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.10 Dumbalder Patton, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.11 Zambito Franceschelli e 12.12 De Cristofaro ed altri, li votiamo in unica votazione perché identici. Il parere è contrario. Favorevoli? Annullo la votazione. Senatore Franceschelli.
1: Il voto elettronico, grazie.
18: Appoggio? L'appoggio c'è, quindi votiamo con voto elettronico gli emendamenti 12.11 e 12.12 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 12.13 è improcedibile. 12.14 Cucchi, De Cristofaro, Magni, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.15 improcedibile. 12.16 D'Elia Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.17 Dumbalder Patton, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.18 Cucchi, De Cristofaro, Magni, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.19 Cucchi, De Cristofaro, Magni, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.20, Cucchi, De Cristofaro, Magni, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.21 è improcedibile. 12.22, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.23, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.24, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.26, Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.38, Tajani ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.91, Cucchi ed altri, parere

0: Bonucci, Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.116, Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.122, Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.127, Sironi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.129 Aurora Floridia, 12.130 Giacobbe Franceschelli, 12.131 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.132 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.133 e 12.500 sono improcedibili, barra 1. 12.500 barra 1 sono improcedibili. Passiamo al 12.500 barra 2, Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. L'emendamento 12.500, testo 2, che è stato proposto dalla relatrice, ha un parere favorevole e, se approvato, preclude il successivo. Quindi votiamo con parere favorevole l'emendamento dei relatori 12.500. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva ed è precluso il successivo 12.135. Votiamo l'emendamento 12.136 Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.137 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.138 Bevilacqua ed altri, 12.139 De Cristofaro ed altri, 12.140 Zambito Franceschelli, e c'è la senatrice Maiorino che chiede di intervenire in dichiarazione di voto.
1: Grazie Presidente. Questo provvedimento porta il nome di Sparatutto, non perché sia una trovata divertente, perché purtroppo è la assoluta realtà, l'abbiamo detto, perché voi sfondate i tempi di limite di tempo e di spazio dell'attività venatoria, ma anche perché autorizzate davvero chiunque a svolgere l'attività del cacciatore. Dopo aver autorizzato la Polizia regionale e provinciale, vi spingete ad autorizzare le guardie private, cioè quelle stesse guardie private giurate a cui avete negato il salario minimo, per esempio, perché sono tra le categorie di lavoratori più sottopagate del paese, però queste sono autorizzate ad andare in giro per i nostri boschi, per i nostri parchi, per le nostre riserve naturali, nel demanio pubblico, per sparare agli animali. Con questo emendamento si chiede perlomeno di non scadere nel ridicolo e nel surreale di attribuire anche alle guardie giurate questa facoltà. Grazie.
0: Grazie senatrice Maiorino. Quindi votiamo in unica votazione gli emendamenti 12.138, 12.139 e 12.140, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.141 De Cristofaro ed altri. Senatrice Musolino, in dichiarazione di voto.
2: Sì, grazie. Intanto chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento. E poi su questo emendamento mi fa specie che nella pletora di soggetti che la maggioranza ha inserito tra coloro che possono coordinarsi per l'attuazione dei loro piani, dei piani di caccia, compresi pure le guardie giurate, invece si ometta totalmente di coinvolgere la polizia locale, che almeno ha il prestigio di essere

0: un corpo di polizia riconosciuto, formato da personale che ha anche la licenza di agente di pubblico servizio, e quindi, come dire, almeno abbiamo una legittimazione. Non stiamo parlando di cacciatori e proprietari di fondi che abbiano la licenza e di guardie private, stiamo parlando di una di un corpo di polizia vero e proprio. Peraltro è sempre la maggioranza che ha in discussione il disegno di legge per la modifica della legge 65-86 proprio sulla polizia locale, quindi mi sembrerebbe anche una forma di coerenza e di coordinamento interno tra le fonti prevedere il coinvolgimento della polizia locale in questa attività. Ma soprattutto quello che ci tengo a evidenziare è che in tutto questo ci deve essere un coordinamento da parte del comando delle unità forestali. È impensabile che questa attività venga svolta in maniera episodica, occasionale e soprattutto eterogenea. Ci deve essere un corpo che si occupa di coordinare questi interventi, di stabilire le priorità, di capire come si deve intervenire, altrimenti veramente stiamo pensando di autorizzare le ronde nei boschi. Si va nei boschi e si decide cosa fare, ognuno fa ciò che vuole, basta che ha il patentino, che ha la licenza, che ha una guardia giurata, va là e può fare ciò che vuole. Mi sembra francamente una forma di anarchia organizzata, o meglio, una, come ha detto prima la mia collega Maiorino, una sparatutto in cui basta avere una doppietta poggiata sulla spalla e si può andare per bosche a fare quel che si vuole. Francamente no. Grazie.
1: Grazie, votiamo l'emendamento 12.141 De Cristofaro ed altri, con aggiunta firma della senatrice Musolino. Parere di relatori e governo è contrario. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.142 Fina Francescalli e 12.143 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 12.156 Cucchi ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.157 Sironi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.167 improcedibile. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.172 Dunvalder Patton, 12.173 Spagnoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.176 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.186 Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.187 Delia Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.188 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.190 Giacobbe Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.193 Franceschelli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.194 Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.195 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Scusate, annullo la votazione, c'è la senatrice Musolino, non l'avevo vista. Prego, in dichiarazione di voto.
0: La ringrazio, Presidente. Questo emendamento è un emendamento fondamentale. Ci sono regioni dove ci sono purtroppo fenomeni di peste, insomma di malattie per gli animali della fauna selvatica, e non prevedere che ci sia una sorta di cordone sanitario e un periodo di interruzione, proprio di sospensione delle attività della caccia, soprattutto laddove sempre con questo testo si consente di poter cacciare indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale, sia cacciatori provenienti da altre regioni, sia addirittura cacciatori che provengono da altri stati dell'Unione Europea, significa francamente aprire le porte a quella che può diventare veramente un'emergenza sanitaria sul livello nazionale. Le regioni affrontano con grande difficoltà i problemi della peste suina e delle varie, diciamo, patologie specifiche della fauna, e non prevedere proprio uno spazio temporale di sospensione, e quindi una misura che serve semplicemente a fare un cordone sanitario, è un modo per ignorare un problema gravissimo e creare le condizioni perché questo problema da livello regionale diventi un problema a livello nazionale. Quindi credo che su questo andrebbe fatta anche qui una serena, ma soprattutto seria, riflessione. Grazie.
1: Grazie senatrice Musolino. Pongo quindi in votazione emendamento 12.195. C'è prima una dichiarazione di voto della senatrice Bevilacqua, no?
2: No, Presidente, solo per chiedere la sottoscrizione a nome del Movimento 5 Stelle di questo emendamento. Grazie.
1: Quindi il Movimento 5 Stelle sottoscrive questo emendamento 12.195, che pongo in votazione con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.196, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo ora l'articolo 12. Votiamo l'articolo 12. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Abbiamo un emendamento aggiuntivo 12.0.3, Zambito Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.0.6, Fregolent, è improcedibile. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3. Chiedo al senatore De Cristofaro, senatrice Bevilacqua, senatrice Licheri, se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri al relatore.
3: Grazie Presidente, pareri contrari a tutti gli emendamenti all'articolo 13.
1: Governo?
4: Conforme.
1: Pongo quindi in votazione l'emendamento 13.300, De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 13.301, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 13.302, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. E siamo alla votazione dell'articolo 13, quindi pongo in votazione l'articolo 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Articolo 14, per illustrazione chiedo ai senatori Naturale, Licheri, Di Girolamo, Irto, Fina, Tajani, Giacobbe, D'Elia, Zambito, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Dunvalder, se intendano illustrare. No? Quindi passiamo ai pareri.
3: Relatore. Grazie Presidente. Allora, parere contrario a tutti gli emendamenti ad eccezione del 14.500, con la seguente riformulazione: al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, dopo le parole "che si avvalgono del personale", inserire le seguenti: "dei corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e province". Grazie.
1: Grazie relatore. Governo?
4: Conforme.
1: Votiamo quindi gli emendamenti 14.300, 14.301 e 14.302, che sono identici, in unica votazione con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.303, Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.304 e 305 sono improcedibili con parere contrario della quinta. Votiamo il 14.306, Fina Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.307, Tajani Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.308, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.309 improcedibile. 14.310 Giacobbe Franceschelli. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.311 Tajani Franceschelli. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.312 Dunvalder Patton. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.313 De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.500/1 è improcedibile. Votiamo con parere favorevole l'emendamento dei relatori. Relatore, prego.
3: Grazie Presidente. Aggiungo solo che nella parte finale, quando noi abbiamo, quando ho letto la riformulazione dei corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale province autonome. Grazie Presidente.
1: Grazie relatore, quindi stiamo votando nel testo riformulato dai relatori l'emendamento 14.500 con un parere favorevole. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva ed è precluso il successivo 14.314. 14.315 è improcedibile con parere contrario della quinta. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 14.316 d'Elia Franceschelli e 14.317 di Girolamo ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.318 Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Do la parola al senatore Franceschelli.
5: Sì, grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico.
1: Appoggio? L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica l'emendamento 14.318. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 14.319 Irto Franceschelli, fino a parere obbligatorio, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo 14.320. Votiamo quindi 14.321 Zambito Franceschelli con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.322 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.323 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.324 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 14.325 e 14.326. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
2: Sì, Presidente, grazie. Questo emendamento riprende il tema della sparatutto che ha prima evidenziato in maniera emblematica la collega senatrice Maiorino, legando chiaramente il discorso alle guardie private. Ma io ribadisco, agganciandomi a questo articolo, a questo emendamento, che è tutto l'articolo che è emblematico del perché questa legge è giusto chiamarla sparatutto, perché in questo articolo viene consentita la braccata sulla neve al cinghiale. Sappiamo benissimo che una preda che viene inseguita sulla neve, che lascia le orme, si trova in una situazione totalmente di soggezione e di disparità. Qui non è caccia, non è l'attività venatoria, sportiva e romantica che volete voi evidenziare. Qui c'è assolutamente un accanimento nei confronti della fauna selvatica che non può essere accettata da chiunque abbia un minimo di dignità e di coscienza. Vi ricordo che state facendo un provvedimento a favore dell'1% degli italiani. cioè dei cacciatori, della micro lobby dei cacciatori, dimenticando che in più di un sondaggio oltre l'80% dei cittadini italiani si è espresso contro queste pratiche, e voi andate ad esaltare la brutalità e gli aspetti più violenti di questa pratica. Come non dimenticare oltretutto il fatto che avete abbassato a quota 1000 metri i valichi alpini interessate dalle rotte migratorie delle specie protette. Ma vi rendete conto dell'obbrobrio e della vergogna che state consumando in quest'aula? Ma ce l'avete un sussulto di dignità e di coscienza?
1: Grazie senatrice Bevilacqua, votiamo quindi in unica votazione perché identici gli emendamenti 14.325, 14.326, 14.327, 14.328. La senatrice Bevilacqua chiede la votazione elettronica. Appoggio. L'appoggio c'è, apro quindi la votazione su questi 4 emendamenti con parere contrario di votazione e governo, di relatori e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 14.329, Giacobbe Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Senatore Franceschelli.
5: Sì, grazie Presidente. Io volevo porre l'attenzione sul tema delle province e della polizia provinciale. Io credo che di pari passo ad una proposta di legge che si pone l'obiettivo di riformare la materia, si renderebbe necessario fare anche un po' un'analisi su quello che è lo sistema di gestione e di controllo che oggi è in capo a molte province italiane. È in capo a molte province italiane anche in ragione del fatto che, come avevamo detto già in altre occasioni, la provincia, essendo un ente di secondo livello, molte regioni hanno trasferito e mantenuto in capo alle province la polizia provinciale, che ha una duplice funzione. Da un lato ha la funzione del controllo della viabilità, perché comunque le province hanno in capo la rete viaria provinciale, che si estende in molti casi anche per molti chilometri. E voglio ribadire in questo contesto che più volte è risuonato nell'aula il fatto dell'esistenza di molteplici decine, centinaia e migliaia di incidenti stradali causati da fauna selvatica, ma vorrei rimarcare l'attenzione che ormai sono molti anni, sono 3-4 anni che i fondi alle province per la manutenzione della rete viaria provinciale vengono a mancare, e pertanto spesso è un insieme di fattori, non è solo il fattore della presenza della fauna selvatica, ma anche la carenza di quelle manutenzioni sui cigli stradali che impediscono, come ho detto già, quei coni visivi necessari all'automobilista per percepire il pericolo. Vorrei anche porre dei dati. Oggi, per fare un taglio dell'erba lungo la rete provinciale, ci vogliono circa 1.400-1.500 euro a chilometro. Voi rendetevi conto di quali sono gli importi che si rendono necessari. Questo provvedimento pensa di risolvere tutti i problemi connessi alla fauna selvatica solo utilizzando un metodo, quello dell'abbattimento e del contenimento, spesso ricorrendo anche a forme non consone e non compatibili con la storia, la tradizione e molto altro. Per cui di pari passo ci va anche l'attività di controllo, l'attività faunistico-venatoria, e il controllo è sempre stato per antonomasia in capo alle polizie provinciali, che non hanno solo una funzione di un controllo diretto, ma hanno anche una funzione di terminale di una rete di tutto quel sistema delle guardie ambientali volontarie che formano quotidianamente e fanno sì che all'interno di qualsiasi provincia, qualsiasi regione, ci sia un'estensione di personale formato che va oltre al personale di Stato, che nella fattispecie è il personale delle province. Ecco, non vediamo noi in questa norma, accanto a tante previsioni che modificano il pilastro della 157 del 92, altrettante o quantomeno sufficienti previsioni che, a fronte anche di un'estensione dell'attività venatoria notturna, in ambiente impervio come sono le aree interne, come sono i boschi, come sono i campi, non si potenzia quello che è il sistema del controllo, ma il controllo da parte dei soggetti professionalmente competenti e legittimati come le polizie provinciali, che così come tutti gli enti pubblici in questo paese, siano essi i comuni, siano esse le province, soffrono della carenza di personale, così come soffrono le forze dell'ordine, perché è inutile fare i decreti di sicurezza se il personale dei vigili del fuoco viene a mancare nella misura del 30%, di pari passo il personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e di chiunque altro è chiamato a svolgere una funzione. Non basta la parola controllo, ci vogliono gli atti conseguenti per far sì che ciò che si dice sia concretamente attuabile. Grazie.
1: Grazie senatore Franceschelli. Pongo quindi in votazione l'emendamento 14.329. Franceschelli, Giacobbe Franceschelli. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.330. Irto ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.331 Delia Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.332 improcedibile. Votiamo 14.333 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.334 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 14. Votiamo l'articolo 14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo agli aggiunti. Il Senato approva. Passiamo agli aggiuntivi. Allora, il 14.0.300 è improcedibile con un parere contrario della quinta commissione. Votiamo 14.0.301, naturale ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo all'articolo 15. Per illustrazione chiedo ai senatori, alla senatrice Unterberger, senatore Dunvalder, senatrici Licheri, Bevilacqua, Bilotti, naturale, senatore Irto, senatrice Tajani, senatore Giacobbe, senatrice Zambito, senatore Franceschelli, senatrice D'Elia, senatore De Cristofaro, senatrice Cucchi, se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni passiamo ai pareri.
3: Grazie Presidente, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 15. Grazie.
1: Governo?
4: Conforme.
1: Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 15.300, 15.301, 302 e 303. Senatore Franceschelli chiede la parola.
5: Sì, chiedevo il voto elettronico, grazie.
1: Appoggio? L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica, parere contrario di relatore e governo, gli emendamenti 15.300, 301, 302 e 303. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 15.304. Votiamo la prima parte fino a utilizzazione agrosilvopastorale. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo 15.305. Votiamo l'emendamento 15.306 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.307 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.308 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.309 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.310 Unterberger ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.311 Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
6: Grazie Presidente. Questo emendamento, insieme agli altri emendamenti presentati dalle opposizioni a questo articolo, cercano di evidenziare una scelta gravissima che viene fatta dalla maggioranza, da chi sostiene questo provvedimento, perché in questo articolo viene introdotta la possibilità di equiparare le licenze italiane alle licenze europee dell'area europea. Ora, tutta quella storia che raccontate del fascino, della tradizione della caccia, dell'esperto cacciatore che conosce la preda, che mai interverrebbe per alterare l'equilibrio della fauna, degli ecosistemi, della biodiversità, ecco, qui cade la foglia di fico con cui vi ammantate e cercate di coprire le nefandezze che state realizzando attraverso questo provvedimento, perché vedete, quella specializzazione che è richiesta nel cacciare determinate specie, particolarmente quelle protette, che devono essere chiaramente ben note e conosciute dal cacciatore che opera in una determinata zona, voi la cancellate aprendo, ed ecco che ritorna il termine di sparatutto, alle licenze straniere che vengono in automatico equiparate a quelle italiane. Ma ve lo ricordate che qualche tempo fa ci fu, mi pare che forse lo conoscete perché era il figlio di Trump, che ha sparato e ucciso un uccello che apparteneva ad una specie protetta in un luogo particolarmente caro forse a qualche senatore della maggioranza, perché parliamo della Laguna Veneta. Ecco, con questo provvedimento voi fate sì che questo tipo di incidenti capitino e siano all'ordine del giorno. Complimenti!
1: Votiamo quindi l'emendamento 15.311, Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.313 Tajani Franceschelli. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.314 De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.312 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.315 Bilotti ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 15.316, 317, 318, 319 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.320 Castellone ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.321 Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.322 Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.323 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.324 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.325, 15.326 e 15.327 li votiamo in unica votazione perché identici. Chiede la parola il senatore Irto.
7: Presidente, per chiedere il voto elettronico su questi. Grazie.
1: Appoggio sul voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo gli emendamenti 15.325, 326, 327 con parere contrario di relatori e governo. La votazione è aperta. Aiutiamo il senatore. Perfetto, la votazione, aspettiamo senatrice Maiorino. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 15.328 è improcedibile con parere contrario della quinta commissione. Votiamo 15.329 Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.330 Zambito Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.331 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Senatore Franceschelli.
5: Sì, grazie. Io volevo mettere un po' l'attenzione sul tema del monitoraggio. Lo abbiamo un po' detto all'inizio dell'esame del provvedimento, oggi in ragione dei cambiamenti climatici, in ragione anche di quelli che sono le diverse situazioni emergenziali che capitano durante l'anno nel Paese, premia di prendere una decisione su quello che è l'attività di gestione, l'attività di controllo, l'attività di chiusura e quanto altro, si renderebbe necessario istituire presso gli enti competenti un organismo che monitorasse l'andamento della fauna e non solo, rispetto a quello che è l'andamento periodico degli accadimenti. Questo serve per avere una base di conoscenza scientifica su cui ragionare e che sarebbe importante potesse essere rimesso anche al legislatore, al Parlamento, affinché ciascuno di noi possa essere un po' edotto rispetto a quelle che sono le condizioni emergenziali che sono in campo e rispetto alle quali occorre assumere i giusti provvedimenti legislativi e decisionali. Questo riguarda anche quello che è il tema delle rotte migratorie, dei valichi, nonché la presenza degli animali che non sono specie autoctone, che oggi sono sempre più presenti. Io penso al tema del granchio blu, che si sta parlando di un fenomeno che non è un fenomeno che è comparso dalla sera alla mattina in questo paese, ma che esisteva da oltre un decennio, che poi ha visto la sua esplosione quando, in ragione dell'andamento climatico e l'ambientamento dello stesso, è diventato un problema che ha messo in crisi interi settori dell'agricoltura di alcune zone del nostro paese e non solo. Ma questo avviene anche per tante altre specie. Pensiamo al tema della vespa vellutina legata al tema dell'apicoltura, ai vari cinipidi. Cioè, noi dobbiamo avere in campo, a fronte di una situazione che è la globalizzazione dei mercati e delle merci, con la logistica che spesso è anche un vettore di trasferimento di quelli che sono patogeni e problematiche di natura diversa, avere un centro di monitoraggio per poter esaminare l'andamenti. E questo riguarda anche per l'ambito della gestione faunistico-venatoria, anche perché, come abbiamo detto, tutto l'esame di questa norma che oggi noi siamo chiamati a dibattere manca di un presupposto essenziale, che era un po' la relazione sullo stato di attuazione della stessa. Cioè manca le fondamenti su cui avremmo dovuto costruire un'analisi, uno studio scientifico, per poi trasformare questo studio scientifico e di analisi in decisioni da parte del legislatore per la revisione di una norma. Invece oggi noi questo lo facciamo al buio, così come continuiamo a non mettere le previsioni per quanto riguarda quei centri di monitoraggio che sono necessarie per assumere decisioni consapevoli. Grazie.
1: Grazie senatore Franceschelli. Votiamo quindi l'emendamento 15.331 Irto Franceschelli con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.332 Dunvalder Patton, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.333 Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 15.334, Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice Sironi.
8: Grazie Presidente. Intervengo, intanto chiedo se posso aggiungere la firma a questo emendamento e fare la mia dichiarazione di voto. Inizia una serie di emendamenti che forse vengono pregiudicati, che riguardano i valichi montani. E questo è un tema che riguarda direttamente la mia regione, la Lombardia, dove ci sono ben 475 valichi montani. E che cosa è accaduto? Nella primavera del 2025 c'è stato un divieto di caccia in questi 475 valichi per bloccare l'attività venatoria in queste che sono aree strategiche per il controllo delle specie migratorie. È già stato rappresentato, in pratica si creano tra due valli dei corridoi molto stretti che sono utilizzati dall'avifauna nei percorsi di migrazione. Quindi cacciare in questi valichi è come, insomma, mettere una rete da pesca in un bacino pieno di pesci. E quindi insomma è veramente molto semplice abbattere gli uccelli. Era intervenuto con una sentenza il TAR bloccando la caccia nei valichi, che è stata poi confermata dal Consiglio di Stato. Regione Lombardia, che sappiamo è guidata dalla Lega, ha impugnato la norma e ha iniziato a lavorare su un nuovo quadro normativo. Cioè, fondamentalmente, cosa ha fatto? Ha chiesto l'aiutino da casa e quindi è arrivato qui a Roma con il governo Meloni, che con il decreto montagna ha cambiato le carte in tavola. Di fatto ora in Lombardia purtroppo ci ritroviamo con la caccia permessa in 452 valichi, residuandone solo 23 di protezione. Allora, se questo è pensare di gestire la fauna selvatica in termini di protezione, credo che siamo ben lontani dall'obiettivo che nel titolo di questo provvedimento è dichiarato. È vergognoso.
1: Grazie senatrice Sironi, quindi votiamo l'emendamento 15.334 Irto ed altri con aggiunta firma della senatrice Sironi. Votiamo la prima parte, parere contrario, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino a 15.336. Votiamo 15.337 Unterberger ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Sironi.
8: Sì, grazie Presidente. Anche su questo dichiarazione di voto favorevole. Questo emendamento della senatrice Unterberger chiede che sia vietato l'utilizzo di munizioni a piombo nelle zone umide. Cioè, che è una cosa di buon senso e ragionevole. Conosciamo la preziosità delle zone umide. Conosciamo il fatto che le munizioni a piombo lasciano residui altamente inquinanti e pericolosi nell'ambiente. Cosa si fa? Un buon governo lavora in precauzione, lavora in prevenzione e vieta l'utilizzo delle munizioni a piombo nelle zone umide. Qual è la risposta e il parere del governo e del relatore? Mi sembra di aver capito che fosse negativo. Va bene il piombo anche nelle zone umide. Chi più ne ha, chi più ne metta.
1: Grazie senatrice. Votiamo quindi 15.337. Senatrice Musolino chiede di aggiungere la firma. Parere contrario di tutto il gruppo. Parere contrario di relatore e governo. No, senatrice Sironi.
8: No, mi scusi Presidente, mi sono scordata prima di chiedere l'aggiunta della firma. Grazie.
1: Anche aggiunta firma senatrice Sironi. Quindi favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 15. Votiamo l'articolo 15. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 16 per illustrazione. Chiedo se ci sono illustrazioni. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri al relatore e governo.
3: Grazie Presidente, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 16, grazie.
1: Governo?
4: Conforme.
1: Pongo quindi in votazione, in unica votazione perché identici, gli emendamenti 16.300 Unterberger ed altri, 16.301 Naturale ed altri, 16.302 Irto ed altri, 16.303 De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.304 Licheri ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.305 Licheri ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.306 improcedibile. 16.307 Zambito Franceschelli. Parere contrario di relatore e governo. Do la parola al senatore Franceschelli.
5: Chiediamo il voto elettronico, grazie.
1: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 16.307 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. Ascoltiamo la senatrice Camusso. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 16.308 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.309 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.310 Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.311 improcedibile. Votiamo la prima parte dell'emendamento 16.312 fino a lettera A. Con parere contrario di relatore e governo, senatore Franceschelli.
5: Chiediamo il voto elettronico, grazie.
1: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è. Votiamo quindi l'emendamento 16.312, la prima parte, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 16.315. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 16.316, 16.317 e 16.318. Senatore Franceschelli.
5: Voto elettronico, grazie.
1: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica gli emendamenti 16.316, 317 e 318 con parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 16.319 e 320 sono improcedibili. Votiamo 16.321. Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.322 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.323 Giacobbe Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 16.324 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 16.325 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice Naturale.
9: Grazie Presidente. Per sottolineare l'importanza che le regole italiane vengono rispettate anche rispetto a questi porto d'arma che vengono equiparati, quindi le cui licenze vengono equiparate a quelle europee, che si debbano rispettare le condizioni previste dall'articolo 22, dunque in primo luogo che alle leggi in tema di pubblica sicurezza ci sia equità e conformità con le leggi italiane, quindi sempre per supportare quella che è la nostra, il nostro ambiente, il nostro regolamento rispetto a questa caccia aperta agli stranieri, che quindi anche senza conoscere le nostre regole e il nostro territorio possono venire indisturbati a cacciare nei nostri territori. Grazie.
1: Votiamo quindi l'emendamento 16.325 con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.326, Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.327, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo al voto dell'articolo 16. Votiamo l'articolo 16. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'emendamento aggiuntivo 16.0.300 è improcedibile, così come il 301, il 304, il 302, il 303, il 305. Passiamo quindi all'articolo 17, illustrazione emendamenti. Non sento cosa state dicendo, se qualcuno vuole intervenire. Non mi pare, quindi passiamo, se non ci sono illustrazioni sugli emendamenti all'articolo 17. Senatore Romeo, la invitano ad intervenire.
10: Sì, grazie Presidente, ma attraverso interlocuzioni recenti con tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di minoranza, abbiamo deciso di sospendere la seduta adesso con le votazioni dell'articolo 17 e riprendere le votazioni nella seduta di martedì prevista per le ore 16.30.
1: Chiedo se tutti i gruppi sono d'accordo, perché chiaramente l'accordo precedente non prevedeva questa sospensione. Se non ci sono obiezioni, quindi sospendo la seduta.
11: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 17:10 secondi in questo momento. Buon pomeriggio da Massimo Giacomini in regia, Alessandro Dreani. L'attività parlamentare si è chiusa questa mattina alla Camera, dove si sono svolte le interpellanze urgenti. Due, quelle sull'emergenza caldo del Movimento 5 Stelle per chiedere provvedimenti straordinari di fronte ai non più negabili cambiamenti climatici e delle loro conseguenze sulla salute dei più vulnerabili, dunque bambini e anziani, e delle fasce economicamente fragili. Nella seconda interpellanza, la denuncia della mancanza d'acqua in Sicilia, soprattutto nella zona dell'Agrigentino, dove, nonostante la fine dell'emergenza idrica, è ancora in corso la distribuzione di acqua con 150 autobotti per una popolazione di 400.000 residenti. Il Senato aveva invece terminato l'attività ieri nel primo pomeriggio con il question time, e la Camera tornerà a riunirsi martedì 7 alle 11, mentre il Senato la prossima settimana lascerà spazio ai lavori in commissione e riprenderà i lavori d'aula martedì 14. Il piano per l'Africa, il governo ha trasmesso al Parlamento la terza relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei. La politica dice che dopo lo scontro su legge elettorale e vigilanza RAI, il dibattito si infiamma anche sui trasporti. Dal cantiere della nuova stazione alta velocità di Firenze, il ministro Salvini rivendica il tasso di puntualità dei treni in costante miglioramento, all'80% per l'alta velocità, al 91% per i regionali, spiega. Di parere opposto il Partito Democratico: l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa solo alle poltrone e alla legge elettorale. È il fallimento di Meloni e Salvini, replicano dal Nazareno. E con questo è tutto, un saluto da Massimo Giacomini e dalla console Alessandro Adriani.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ascoltiamo adesso la registrazione dell'Aula del Senato dello scorso 10 giugno sul DDL sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il relatore senatore Rastrelli ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ne ha facoltà. Prego, senatore Rastrelli. Senatore Scalfarotto, ho già dato la parola al relatore. Mi dovete avvisare prima che cominci la seduta se ci sono interventi di inizio seduta. E in realtà, se non si tratta di argomenti all'ordine del giorno, va avvisata anche la Presidenza. Quindi diamo un attimo la parola al senatore Scalfarotto.
3: Credo che nella riunione dei capigruppo ieri la Presidenza fosse più che informata che ci fosse una questione da affrontare.
2: No, non c'era nessun avviso di interventi di inizio seduta.
3: Mi risulta che durante la riunione dei presidenti di gruppo era stato previsto che un nostro collega che si è reso protagonista di un evento di cronaca la settimana scorsa si sarebbe scusato con quest'Aula per le parole dette durante la sua permanenza dentro la sala.
2: No, senatore Scalfarotto, mi permetto di dire anche a titolo personale che ero presente alla capigruppo e questo argomento e questa decisione non è stata assolutamente presa.
3: Io
2: però devo dare la parola al relatore, poi magari facciamo degli interventi a fine seduta o dopo aver avvisato anche la Presidenza se ci sono interventi non iscritti all'ordine del giorno. Va bene? Grazie. Prego, relatore. Vi prego, ho dato già la parola al relatore, andiamo avanti con la discussione. Prego, relatore. Senatore Pirondini.
4: Sì, no, la ringrazio solo per raccontare quello successo ieri in capigruppo, cioè con il Presidente si era chiesto che fosse fatto un passo da parte del senatore in questione, quantomeno di scuse rispetto a quello che era successo. In caso contrario oggi avremmo chiesto di intervenire, quindi questo lo sa sicuramente il Presidente, può non saperlo lei Presidente, ci mancherebbe, ma il Presidente del Senato lo sa sicuramente, perché come lo sanno tutti i capogruppo, siccome ieri purtroppo queste scuse non sono arrivate, ci sembrava corretto oggi fare intervento perché come dire, è stata data anche una possibilità, quindi su questo chiederemo un attimo la sospensione dell'Aula per poterci organizzare su questo.
2: Allora, confermo che il Presidente non è stato avvisato di questo intervento e quindi andiamo avanti con la discussione.

governativa si propone di favorire il recupero dei condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti attraverso misure alternative alla detenzione. In modo particolare, l'articolo 1 del provvedimento rappresenta il cuore dell'intervento legislativo e inserisce nel testo unico delle leggi sugli stupefacenti, il DPR 309/90, due nuovi istituti. La detenzione domiciliare in casi particolari, articolo 94 ter, e la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, all'articolo 94 quater. L'articolo 94 ter, modellato sull'istituto dell'affidamento terapeutico di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico, delinea una nuova forma di detenzione domiciliare, specificamente rivolta a condannati che siano affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza. E sotto il profilo dei limiti edittali, la norma fissa una soglia di pena detentiva anche residua non superiore agli 8 anni di reclusione, che scende a 4 anni qualora il titolo esecutivo comprenda reati ostativi ai sensi dell'articolo 4 bis del testo sull'ordinamento penitenziario. Una delle innovazioni più rilevanti al testo del provvedimento che abbiamo introdotto in sede di commissione riguarda la tipologia del percorso riabilitativo, perché il disegno di legge nella formulazione originaria prevedeva esclusivamente il programma residenziale, mentre il testo licenziato dalla Commissione Giustizia ammette anche programmi terapeutici, socio-riabilitativi, semi-residenziali, che possano quindi svolgersi in luoghi idonei diversi dalle strutture di accoglienza ordinarie. Parallelamente, il novero delle strutture ospitanti è stato ampliato, includendo, oltre agli enti privati accreditati, anche le strutture pubbliche residenziali del Servizio Nazionale Sanitario, che siano naturalmente specializzati nella cura delle dipendenze. Il rigore della procedura è stato ulteriormente incrementato con l'introduzione, sempre ad opera della Commissione Giustizia, di un comma che impone al Tribunale di Sorveglianza un vaglio di merito particolarmente rigoroso sulla capacità del programma di contribuire all'effettivo e concreto recupero del reo per prevenirne la recidiva. Un'ulteriore profonda modifica riguarda il regime della revoca e dei trasferimenti. Se il programma fallisce per cause non imputabili al condannato, il magistrato può infatti ora autorizzare il trasferimento presso un'altra struttura per un massimo di 2 volte, mentre in caso di violazioni gravi o di esito negativo accertato, la revoca deve intervenire entro il termine perentorio di 5 giorni, precludendo così l'accesso ad altre misure alternative per la pena residua. Per supportare i magistrati in tutte le complesse valutazioni tecniche previste dal provvedimento di legge, la riforma prevede l'impiego del personale addetto all'ufficio per il processo. Il nuovo articolo 94 quater del testo unico disciplina un meccanismo nuovo e inedito di definizione anticipata del procedimento, sempre rivolto ad imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, configurando una sorta di patteggiamento speciale, il cui fulcro tecnico non risiede nella riduzione della pena, come nel istituto ordinario, bensì nell'accordo sulle modalità esecutive in regime riabilitativo presso le strutture che sono previste dal provvedimento. Una rilevante modifica approvata in sede referente consiste nell'inserimento di un comma 2 che precisa che nei confronti degli imputati che siano sottoposti a custodia in carcere o agli arresti domiciliari che presentino istanza, il giudice possa applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari secondo le modalità descritte nel nuovo articolo 94 ter, anche in deroga alle ulteriori disposizioni previste dal testo unico sugli stupefacenti. L'articolo 3 apporta le necessarie modifiche di coordinamento
all'articolo 650.

0: 46 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la fase transitoria, l'articolo 4 stabilisce la applicabilità della definizione anticipata del processo ai procedimenti pendenti, a condizione però che non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado. L'articolo 5 dispone la abrogazione dell'articolo 8,6 bis del decreto legge 92 del 24, il che consiste in una modifica tecnica necessaria per recuperare le risorse finanziarie precedentemente stanziate e per convogliare quelle risorse finanziarie nel nuovo sistema di tutela. Infine, l'articolo 6 disciplina le disposizioni finanziarie, istituendo un apposito fondo presso il Ministero della Salute con una dotazione di oltre 19 milioni di euro annui a decorrere dal anno 2026, che vengono poi ripartite tra le varie regioni con decreti ministeriali basate sulle procedure di concerto tra Ministeri della Giustizia, della Salute e dell'Economia. La modifica più incisiva sotto questo profilo, e che viene apportata dalla Commissione Giustizia, riguarda la soppressione di un originario comma quinto che prevedeva la decorrenza degli effetti del provvedimento al 1 gennaio del 2026. Per effetto della soppressione esplicita di questa previsione, il provvedimento entrerà in vigore sostanzialmente in via immediata, secondo quindi l'ordinario regime dei 15 giorni della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo immediatamente operativo e applicabile il quadro normativo prescritto. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Rastrelli. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la Senatrice Pirro.
2: Grazie Presidente. Io inizierei da qualche numero preso dalla relazione al disegno di legge che stiamo esaminando in quest'Aula. Attualmente in media circa il 31% della popolazione carceraria nel nostro paese è costituita da tossicodipendenti e circa il 10% da alcol dipendenti. Stiamo parlando di 25.000 persone, anzi, facendo meglio i conti, 26.000 persone. Di queste, solo una parte ovviamente può essere destinataria delle misure di questo provvedimento, e stiamo parlando di circa 14.000 persone per l'articolo 93 ter e circa 8.000 per il 94 quater, quindi una porzione inferiore rispetto ai numeri che ho appena detto. Ecco, di questa platea la stima di quelli che realmente accederanno e sui quali quindi c'è una copertura dei costi all'interno del provvedimento è il 2%, cioè il 2% su una platea di oltre 25.000 detenuti. Nelle ultime righe della relazione tecnica si dice, e lo voglio leggere per non fare errori, non venire accusata di fare allarmismo, di dire cose non esatte, o mi auguro di non venire strumentalizzata come spesso è accaduto in quest'Aula da chi poi parla dopo di me senza che si siano mai scusati per aver riferito in maniera distorta e menzognera le mie parole, quindi preferisco agire in prevenzione, visto che è quello che dico sempre come soggetto che si occupa di sanità. Ecco, agisco in prevenzione anche oggi e quindi mi auguro che dopo di me poi non si travisino totalmente le mie parole, perché si stanno raggiungendo dei livelli indicibili in quest'Aula in alcune circostanze. Quindi leggo testualmente a pagina 14 del disegno di legge che stiamo discutendo, della relazione che lo accompagna. In sede di attuazione del presente intervento normativo, al fine di quantificare in misura prudenziale gli oneri sopra rappresentati, è stato ipotizzato di calcolare in cifra arrotondata 500 posti letto. Ripeto, 500 posti letto da considerare aggiuntivi rispetto al più ampio sistema ricettivo sanitario, al costo medio unitario giornaliero, eccetera, eccetera. Quindi, rispetto a più di 25.000 potenziali beneficiari di questa misura, beneficiari nel senso che sono affetti da una tossicodipendenza o alcoldipendenza e detenuti nel sistema carcerario italiano, solo 500 potranno beneficiare di questo provvedimento, che pure potrebbe trovare un ampio favore se potesse essere utilizzato da una più ampia platea. Quello che spesso si ignora o si cerca di nascondere è quanto l'attuale sistema carcerario italiano sui soggetti che hanno già delle dipendenze, ma anche su quelli che non hanno, ha un effetto negativo, perché purtroppo ogni giorno, quasi, comunque con una certa frequenza, tocca leggere nelle notizie di stampa che in qualche istituto carcerario sono entrate sostanze stupefacenti, si sono violate le regole. Recentemente, neanche 3 settimane fa, è successo nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino che in un punto della cinta muraria intorno al carcere, dove ci sono delle falle dell'impenetrabilità dell'istituto, dall'esterno hanno lanciato verso un luogo di passeggio dei detenuti dei pacchetti contenenti sostanze stupefacenti. Per fortuna gli agenti della polizia penitenziaria, consci della fragilità della recinzione in quel punto, lo stavano monitorando e quindi sono intervenuti prontamente, impedendo il recupero da parte dei detenuti di quelle sostanze stupefacenti. Ma questo non è un caso eccezionale, perché a fronte di qualche caso in cui si riescono a intercettare queste sostanze, in tante altre occasioni non accade. E questo è sicuramente deleterio sia per chi entra in carcere già affetto da una tossicodipendenza, ma anche per chi entra che affetto da queste dipendenze non è e lo diventa all'interno del sistema carcerario. Ed è gravissimo. È gravissimo che in un luogo che dovrebbe essere di riabilitazione dopo una pena inflitta, oltre a non avere, come abbiamo detto tantissime volte in quest'aula, oltre a non poter esercitare il suo obbligo riabilitativo, peggio ancora, facciamo insorgere una dipendenza in un soggetto che per ovvie ragioni diventa fragile nel momento in cui è in un regime detentivo e di limitazione delle proprie libertà. Per queste ragioni mi sembrerebbe lampante che un intervento di questo tipo, che consenta delle misure alternative alla detenzione, sia assolutamente da vedere con occhio positivo e anzi da incentivare il più possibile. Ed è per questo che è inconcepibile che a fronte, abbiamo detto, di oltre il 30% di popolazione carceraria che poteva beneficiare e potrebbe beneficiare di queste misure, noi ci riduciamo a mettere a disposizione del 2% della platea, 500 posti a fronte di oltre 25.000. Lo voglio dire di nuovo, perché questi numeri gridano vendetta e dovrebbero far accapponare la pelle a tutti noi. Stiamo spolverando col piumino dove c'è una montagna di polvere, di rifiuti da rimuovere per vedere realmente il problema, e non ce ne rendiamo conto. Cioè, cosa stiamo facendo? Un'operazione di facciata come le tante che purtroppo siamo costretti a fare all'interno di queste aule parlamentari. Ci siamo stancati. Quando è che vorrete affrontare un problema, uno solo, realmente, in maniera incisiva e con numeri importanti? Quando? Sono quasi 4 anni che governate e avete solo spolverato una mensola rispetto agli immani problemi di questo paese. E ogni volta ve ne uscite con la scusa: ma perché non lo avete fatto voi? Perché noi ci siamo trovati ad affrontare dei problemi di dimensioni colossali, come ad esempio il Covid, e li abbiamo affrontati! Li abbiamo affrontati realmente, non col piumino!
1: Colleghi, vi prego, lasciate concludere la senatrice Pino, poi potrete replicare.
2: Certo, capisco che, insomma, vedersi messi di fronte alla totale inefficienza di quello che si sta facendo da 4 anni dà fastidio e provoca mormorii. Ecco, questi borbottii abbiateli nei confronti del vostro governo, che non fa niente per il paese, niente per i problemi reali. L'unica cosa che siete stati capaci di fare è mettere qualche decina di miliardi sui capitoli della difesa per comprare qualche carro armato, qualche bomba da sparare su bambini innocenti e su popolazioni indifese, come quelle di Gaza o del Libano. Potete solo andare a nascondervi.
1: Grazie senatrice Pirro, do la parola al senatore Potenti.
3: La ringrazio, Presidente. Ovviamente è orgoglio per la Lega dare delle precisazioni anche all'intervento che mi ha preceduto del Movimento 5 Stelle. Questo non è uno svuota carceri, questo è un provvedimento che è in linea con gli obiettivi della legge sul testo unico, appunto, in materia di stupefacenti. La filosofia di questo testo di legge è quello di consentire a chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti e si possa qualificare come tossicodipendente il diritto di scegliere liberamente di sottoporsi a programmi terapeutici e socio-riabilitativi. La legge 309 non consente di trasformare le nostre città in un delirio ingestibile di illegalità. La legge 309 del 90 non abilita lo spacciatore al pilotaggio di droni per il lancio all'interno di strutture carcerarie di dosi di droga. La legge 309 del 90 non autorizza soggetti alcoldipendenti e tossicodipendenti ad aggredire, ad uccidere, a generare disagio nelle nostre città e a trasformarle in un luogo di insicurezza. E ripeto, questo non è uno svuota carceri e non è l'alibi per aggirare condanne o esecuzione delle pene. Questo è un impegno serio che noi ovviamente contingentiamo in virtù anche di esigenze di priorità nell'allocamento di risorse economiche, che dobbiamo garantire ad altre urgenze che questa maggioranza ritiene prioritarie per la spesa dei denari pubblici in questo paese, ma vogliamo anche dare una risposta a tutte quelle persone, come gli agenti di polizia penitenziaria, che quotidianamente rappresentano come, a causa di un lassismo garantito dalla sinistra per decenni nelle strutture carcerarie, non sia possibile mantenere l'ordine pubblico, da quando le strutture carcerarie sono diventate lo scaricabarile dei problemi della inefficacia delle norme che, anche a causa della sinistra, ci troviamo oggi a dover gestire. non posso non parlare di quel compromesso storico che ha generato l'abrogazione di una norma della legge, la cosiddetta legge Basaglia, che ha appunto causato lo scaricabarile del grandissimo numero di soggetti psichiatrici anche a causa dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcol, una vera e propria attività di scaricabarile sui servizi territoriali e sulle carceri, soggetti totalmente ingestibili che generano nelle nostre strutture carcerarie sommovimenti e tutta una serie di situazioni di illegalità, di insicurezza e di pericolo per gli altri detenuti, per il personale interno alle strutture carcerarie e per la polizia penitenziaria. È ora di aprire gli occhi davanti a questi fenomeni. È ora di aprire gli occhi davanti al fatto che il sistema penitenziario è andato al collasso da quando, ad esempio, e lo stavo citando con la legge 180, figlia del compromesso storico risalente al 1978, che nasce su posizioni ideologiche, si è rinunciato a ogni forma di controllo su persone che purtroppo nell'ambito carcerario non trovano una situazione.
1: Colleghi, vi prego di ridurre il brusio perché da qui è veramente complicato riuscire ad ascoltare chi parla.
3: E di professionalità in grado di gestire questo disagio. Con questo testo normativo noi vogliamo invece introdurre una rigorosa alternativa all'esecuzione di pene carcerarie e di condanne, come ricordava appunto il relatore, anche in corso di esecuzione, che permettano a persone che si impegnino e garantiscano di voler intraprendere questi rigorosi percorsi trattamentali, di uscire da una situazione di grave disagio che noi per primi riconosciamo essere attualmente quella della detenzione carceraria, una situazione che non è assolutamente utile e benefica per chi è attualmente gravato da situazioni di dipendenza dovuta ad alcol e droghe. L'alcol e le droghe sono quelle cause della insicurezza, della grave pericolosità di alcune aree delle nostre città e dei nostri quartieri, le prime cause di condotte, ricordavo, destabilizzanti e disarticolanti della salute, incidono sulla serenità delle famiglie, incidono sulla vivibilità, dicevo, delle nostre città, delle nostre comunità, provocano disagio di molti nuclei familiari. Dietro a questo disagio si nasconde un giro illecito di grandissima grandezza che le nostre forze di polizia, la nostra magistratura, quotidianamente sono impegnate a debellare. Quotidianamente assistiamo, e lo ricordava, non voglio travisare come diceva la collega Pirro le sue parole, le carceri sono piene, si stima di almeno 20.000-25.000 soggetti che hanno avuto una diretta conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti e si trovano oggi in una condizione di deteriorità rispetto alla detenzione carceraria, ma non per questo, soprattutto noi della Lega, possiamo trasformare un qualunque provvedimento che è in scia con la filosofia della legge 309 del 90 con uno svuota carceri. Il diritto di scegliere liberamente di sottoporsi a programmi terapeutici e l'adesione a questi percorsi offre ovviamente delle tutele, come la sospensione dei procedimenti sanzionatori o la revoca della pena detentiva in casi specifici, e già attualmente è così con l'articolo 94 del DPR, ma abbiamo anche visto come quell'articolo 94 sia spesso oggetto di abuso da parte di chi ritenga quella una via per evitare la detenzione carceraria o l'applicazione delle misure relative a sentenze di condanna. E questo appunto noi non possiamo permetterlo. Ed è per questo che attraverso l'introduzione di questi due nuovi istituti noi consentiamo sì a un ristretto numero di soggetti di potervi accedere, ma lo facciamo con la garanzia che quei soggetti possano effettivamente essere resipiscenti e possano effettivamente trarre un beneficio effettivo tornando magari un domani liberi, senza il rischio che tornino a delinquere diventando un costo sociale per le nostre comunità. Questo non ce lo possiamo permettere, questo non possiamo ovviamente prefigurare ai cittadini che ci hanno dato un mandato ben preciso, e a quel mandato noi dobbiamo assolutamente tenere fede e ovviamente rifiutare dei meri provvedimenti che siano alternativi a sentenze di condanna e esecuzione di pene sotto forma di svuota carceri, ma concludo, sono dei provvedimenti che impegnano il condannato a seguire dei percorsi riabilitativi seri che sono sottoposti a un rigoroso controllo della magistratura e del personale sanitario e che permettano, ripeto, di riportare soggetti gravati da dipendenze a uno stato di normalità sanitario che è certamente migliore che non la messa in libertà con dei problemi di natura appunto psichiatrica, psicologica o di dipendenza gravissima che l'alcol e le droghe causano purtroppo a chi ne fa uso. Quindi noi saremo sempre in linea con le posizioni di cui abbiamo sempre orgogliosamente fatto menzione nelle sedi istituzionali e saremo vigili gendarmi che l'applicazione di queste norme non si risolva in un ulteriore insuccesso come purtroppo troppo spesso abbiamo assistito quando su quegli scranni sedevano uomini di sinistra. Grazie signor Presidente.
1: Grazie senatore Potenti. Do la parola al senatore Verini.
4: Sì, grazie Presidente. Nelle carceri italiane i posti di capienza sono 51.269, mentre effettivi sono 46.300, che ci sono lavori, alcune situazioni sono inagibili. Al 31 maggio, pochi giorni fa, i detenuti effettivamente reclusi erano 64.741, cioè più 18.441 persone rispetto alla capienza. Pensate, lo scorso 31 dicembre erano 1.342 in meno. In sei mesi sono cresciuti di 1.342 unità. Altro che combattere il sovraffollamento. E certo, uno dei motivi è stato anche le 57 nuove fattispecie di reati e le oltre 60 aggravanti che questo governo ha introdotto nell'ordinamento da quando è in carica. I suicidi in questi primi 5 mesi sono stati 27, l'ultimo proprio a Perugia. Moltissime situazioni dei 189 istituti sono drammatiche. Proprio ieri il giornale Avvenire ieri riportava dei dati veramente incredibili sulla drammaticità della situazione, sulla drammaticità di situazioni in tutta Italia, in particolare a Roma, nel Lazio, in Campania, in Toscana, ma in tante regioni del nord, a Brescia, nella mia Umbria. Potremmo citare il 70-80% della situazione e siete riusciti anche a mettere in seria crisi gli istituti minorili che fino a qualche tempo fa riuscivano a dare risposte in termini di detenzione ma anche di rieducazione. E nel frattempo continua a essere molto grave la mancanza negli organici della polizia penitenziaria, le cui donne e uomini svolgono un ruolo fondamentale in condizioni difficilissime. Come gravissima è la mancanza di psicologi, mediatori culturali, operatori sociali e anche le cure mediche in moltissime situazioni sono largamente insufficienti. E il lavoro in carcere, la formazione, le attività trattamentali finalizzate al recupero e al reinserimento riguardano una minoranza di detenuti. Per mancanza di risorse, ma anche per volontà, le gravissime strette che questo governo ha deciso sulle attività culturali e sociali, sulle telefonate, sulla vigilanza dinamica, sulle ore di permanenza in celle ristrette, spesso in violazione della stessa sentenza Torreggiani emessa anni fa dalla CEDU. Avete interrotto perfino l'esperienza intrapresa durante il Covid e poi da noi prorogata per 2 volte, che aveva dato ottimi risultati, l'ex sottosegretario Giorgis lo sa bene. Lasciare a dormire a domicilio i detenuti in semilibertà, giunti quasi a fine pena e che uscivano la mattina per lavorare, incomprensibile. Non avete voluto prendere in considerazione proposte sensate come quelle legate a forme di liberazione anticipata per detenuti che vedevano il fine pena e che magari attraverso corsi intensivi, immediati, di formazione professionale, come anche noi vi avevamo proposto, avrebbero potuto trovare, uscendo dal carcere, occupazione, reinserimento in settori nei quali c'è domanda di lavoro, turismo, ricettività, alberghiere, pubblici esercizi, edilizia, agricoltura, certi comparti del manufatturiero. Siete stati sordi, gravemente insensibili. Parlate di sicurezza, ma non applicate l'articolo 27 della Costituzione della pena come reinserimento. Se una persona che ha sbagliato, lo vogliamo ripetere per l'ennesima volta, e paga il suo debito e se esce dalla pena rieducato e pronto a reinserirsi, non torna a commettere reati e la società è più sicura. Ora avete presentato questo provvedimento, che dobbiamo dire? Che avete sollevato proprio sul finire della legislatura, quando avete perso colpevolmente 3 anni e mezzo, un tema reale, drammaticamente reale, cui date però una risposta modesta, insufficiente. Le dipendenze sono da sostanze psicotrope, da alcol, da ludopatia, ve l'abbiamo detto in commissione, non l'avete preso in considerazione. Sapete quanto noi cosa significano le fragilità in carcere, carcere in cui troppo spesso finiscono tossicodipendenti, immigrati, minori stranieri non accompagnati. Tossicodipendenti, ricordiamolo, che quasi sempre sono l'ultimo anello della catena dello spaccio, proprio perché dipendenti da sostanze e per questo spacciatori, ultimo anello di una catena a capo della quale c'è la criminalità organizzata. Il principio di questo provvedimento è giusto, ma il contenuto è debole e alla fine riguarderà, se riuscirà ad essere applicato, alcune centinaia di persone, quando dovrebbero essere almeno 8.000, ma mancano le risorse, al massimo riguarderà 400-500 persone. Ci sono poi altre criticità nel provvedimento. Più che l'alternativa alla pena in carcere, si assegnano alle comunità che riusciranno a svolgere un ruolo in questo senso, un compito di luoghi di detenzione per il quale non sono attrezzate, perché sono luoghi terapeutici. E il riferimento all'articolo 94 sull'affidamento in prova, con riferimento a quello della legge sull'ordinamento penitenziario, appare contraddittorio, proprio perché questo provvedimento si discosta da quel modello, prevedendo forme di esecuzione della pena non alternative, perciò sempre detentive. Le comunità non sono carceri e non lo vogliono diventare. Dobbiamo poi tenere sempre a mente che parliamo di persone dipendenti, le quali in quanto tali possono avere anche in quelle situazioni forme di recidive. Anche per questo, per noi, quel percorso, a differenza della vostra opinione e di quanto previsto nel provvedimento, non deve essere interrotto. Parliamo di persone malate, di persone dipendenti. Ci sono altri aspetti che abbiamo sollevato nei nostri emendamenti. Abbiamo apprezzato che alcuni siano stati accettati, come abbiamo apprezzato il fatto che il sottosegretario Mantovano sia venuto a confrontare.
1: Mi scusi, senatore Verini. Allora, colleghi, mi dispiace dovervi riprendere nuovamente, però veramente credo sia poco rispettoso per chi parla se durante un intervento in aula gli altri colleghi sono rivolti con le spalle alla Presidenza, non ascoltano in alcun modo la discussione in atto, e credo non sia rispettoso per quest'Aula e per i colleghi. Vada avanti, senatore.
4: Grazie,
1: Verini.
4: Presidente, soprattutto credo che non sia rispettoso per il tema che stiamo trattando, quello delle carceri, del sovraffollamento, della drammatica situazione che stiamo vivendo e che da 3 anni e mezzo non trova alcuna risposta. Dicevo, dobbiamo poi tenere sempre a mente che parliamo di persone dipendenti, le quali in quanto tali possono avere anche in quelle situazioni forme di recidive, e per noi in questi casi il percorso terapeutico non deve essere interrotto. Ci sono altri aspetti che abbiamo, dicevo, sollevato e che sono stati in parte accettati, come, e questo lo abbiamo apprezzato, ma abbiamo apprezzato anche, dicevo e ripeto, il fatto che il sottosegretario Mantovano sia venuto a confrontarsi, però molte proposte sono state respinte, come quelle contenute in alcune audizioni che andrebbero invece essere prese in considerazione. Vede, io concludo con una considerazione amara. Se in questi 3 anni e mezzo il governo, il ministro Nordio, avessero ascoltato non solo la voce delle opposizioni, ma anche dei garanti, delle persone ristrette, tutti i garanti, della stessa polizia penitenziaria, di tante associazioni, di Nessuno Tocchi Caino, beh, la situazione delle carceri non sarebbe così al collasso come quella che invece lasciate. Pochi giorni fa abbiamo ricordato l'anniversario della morte di una persona che per queste cause ha speso tutta la vita. Penso a Marco Pannella. È stato ricordato in maniera, come si dice, bipartisan, come giusto che sia per quella personalità. Però non basta ricordare le persone in tutti i campi, solo negli anniversari, e poi il giorno successivo dimenticarsi la loro testimonianza, il loro insegnamento, e voltarsi dall'altra parte su temi come questi. Come, e voglio concludere, considero davvero inaccettabili alcuni riferimenti che ha fatto l'esponente della Lega poco fa. Vede, se c'è stata in Italia una rivoluzione civile, democratica, lo si deve a Franco Basaglia, quando le persone che erano chiuse in delle strutture segreganti sono state liberate. E Franca Ongaro Basaglia, che è stata senatrice parlamentare, moglie e anche accompagnatrice del percorso di Basaglia, viene raccontato in questo bellissimo libro. Allora, tenete pure le vostre posizioni securitarie, ma vi prego, studiate almeno un po' di storia civile di questo paese.
1: Grazie, senatore Verini. Dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola per la replica al relatore, senatore Rastrelli.
5: Sì, grazie. Grazie, Presidente. Io mi limiterò a una constatazione che credo sia condivisa anche dai colleghi della opposizione. Questo provvedimento è uno dei provvedimenti più significativi dell'intera legislatura. In primo luogo per l'obiettivo, che è un obiettivo comune che lo ispira, che è quello di ampliare la platea dei tossicodipendenti, degli alcol dipendenti, che vogliano seguire un programma di recupero, disintossicazione rispetto alle strutture carcerarie, che per effetto dell'ampliamento di questa platea possa servire a decongestionare quelle strutture dal dramma del sovraffollamento. È un provvedimento estremamente significativo per il metodo che lo ha ispirato, perché già nella fase di redazione a cura del governo è stato il punto di incontro e di sintesi di tutti gli interlocutori necessari,
0: il pubblico, il privato sociale, le comunità scientifiche, di tutti gli attori istituzionali coinvolti nel percorso. Da ultimo, per i contenuti innovativi e coraggiosi, anche per la individuazione della soglia degli 8 anni di reclusione come elemento di discrimine per la possibilità di ammissione, temperati naturalmente dalla logica dell'estremo rigore che deve intervenire per il vaglio rispetto all'ammissione al programma. E infine, Presidente, da un dato che è stato confermato a tutte le opposizioni, anche in commissioni, dal sottosegretario Mantovano, che ringrazio insieme ai membri del governo qui presente e alla Presidente Buongiorno, questo non è altro che un primo passo nella direzione concordata e condivisa, perché è evidente che laddove questo primo passo desse segnali significativi di funzionalità, verranno immediatamente disposto l'allargamento dei posti e il sostegno delle misure finanziarie necessarie. Credo quindi che si possa giungere alla fine di questo percorso rinnovando quella logica della sintesi e non della inutile contrapposizione tra tesi e antitesi. Grazie.
1: Grazie senatore Rastrelli. Chiedo al rappresentante del governo se intenda intervenire. Sottosegretario Siracusano, prego.
6: Grazie Presidente, intervengo brevemente per ringraziare il relatore Rastrelli, la Presidente Buongiorno, il sottosegretario Balboni, tutti i senatori intervenuti durante la discussione generale che hanno offerto un contributo al dibattito, tutti i senatori che hanno lavorato in commissione con l'approccio appunto positivo di cui ha già di cui ha parlato il senatore Rastrelli, che è un approccio basato sul confronto costruttivo, un confronto che ha consentito anche di recepire proposte emendative che hanno migliorato il testo, anche proposte emendative dell'opposizione. Come diceva bene il relatore, questo testo è un passo significativo, un passo di civiltà che affronta un tema avvertito in questo paese, un problema gigantesco che è quello della tossicodipendenza connessa agli atti criminali. È uno Stato coraggioso non può non avere come obiettivo il recupero della persona. Lo ha detto chiaramente il sottosegretario Mantovano, questo testo si basa sul confronto con tutti gli attori preposti alla prevenzione, alla cura, al recupero della persona. I SERD, come ha detto la comunità scientifica, le comunità terapeutiche, si basa ovviamente anche sul confronto successivo con la Commissione, con tutti i commissari della Commissione Giustizia, con tutti i senatori che intenderanno anche durante la discussione in aula fornire un contributo costruttivo. È un punto di partenza, una base che può essere ampliata, che ha appunto come obiettivo principale il recupero della persona, perché uno Stato coraggioso deve avere questo come obiettivo. La dipendenza non può essere una condanna definitiva. E quindi il testo unico degli stupefacenti, l'articolo 94, che prevede l'istituto del recupero terapeutico, ovviamente ha prodotto dei risultati positivi, ma ha evidenziato anche alcune lacune che necessitavano di un aggiornamento normativo. Ecco perché questi strumenti come la detenzione domiciliare speciale, il patteggiamento speciale, ripeto, strumenti coraggiosi che verranno implementati però con grande rigore, con verifiche puntuali, affinché questi strumenti non possano essere in alcun modo utilizzati in modo improprio. Quindi l'obiettivo del governo, l'obiettivo di uno Stato coraggioso e il recupero della persona, che ovviamente ha conseguenze positive anche su una patologia del sistema carcerario, una patologia italiana che è quella del sovraffollamento, un tema su cui già il governo ha posto le basi per la risoluzione di un problema gigante, del problema che è gigantesco. Lo ha fatto attraverso un piano organico che verrà implementato dal commissario per l'edilizia penitenziaria, che prevede la realizzazione di 11.000 posti detentivi entro il 2027. Quindi noi siamo molto fiduciosi e anche molto soddisfatti del lavoro svolto in commissione. Ribadisco i ringraziamenti a tutti coloro che contribuiranno a un dibattito costruttivo. Questo è un punto di partenza però relatore siamo fiduciosi perché sia un punto di partenza positivo che possa portare a ulteriori risultati straordinari e positivi per questo Paese.
1: Grazie sottosegretario Siracusano. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 1.0.2. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti. All'articolo 1 chiedo alla senatrice Lopreiato, alla senatrice Rossomando, al senatore Bazzoli, al senatore Scalfarotto, alla senatrice Cucchi se intendano illustrare. Senatrice Lopreiato.
7: Grazie Presidente. Per poter capire bene quello che è quello che ci ha ispirato per questa attività emendativa, dovremmo tener conto anche di quello che è stato l'iter che abbiamo tenuto in commissione, perché inizialmente si andava a foraggiare quello che è il privato, poi fortunatamente a seguito della discussione c'è stato l'intervento del sottosegretario, è stato fatto un passo indietro, si è parlato di strutture accreditate, ma la nostra attività emendativa è volta a sottolineare invece come dove deve essere assolutamente implementata quella che è una rete pubblica, perché se siamo tutti quanti d'accordo su quella che è la questione della cura e della riabilitazione del detenuto, sul modo di eseguire quella che è la pena ci siamo trovati un po' in disaccordo, perché credo che questo sia un primo passo sicuramente, ma il vero successo sarebbe nel momento in cui appunto fosse implementata quella e foraggiata quella che invece è la rete pubblica. Quindi l'attività emendativa che noi abbiamo fatto all'articolo 1 è in primis sotto seguendo questa scelta. In secondo luogo abbiamo affrontato una serie di criticità, prima di tutto quelle dei libri sospesi, di cui poi semmai mi dilungo nella illustrazione degli emendamenti, perché per coloro i quali chiedono misure alternative che non riescono ad avere una risposta veloce proprio per una questione di carenza di organico, in questo caso quindi c'è stata anche un'attività emendativa volta non solo a tutelare coloro i quali appunto vengono indicati come libri sospesi, ma in generale la magistratura, tutto sarebbe molto più veloce nel momento in cui fosse in questo caso implementato quello che è l'organico della magistratura di sorveglianza, ma in generale quello che è l'organico appunto della magistratura stessa. Abbiamo fatto un'attività emendativa che incide anche su quelli che sono i presupposti per i quali ci si può avvalere di questa misura, che comunque ricordo sempre che si rivolge, ahimè, soltanto a 500 detenuti, e come ha detto prima la mia collega Elisa Pirra, parliamo solo del 2%, del 31% dei detenuti tossicodipendenti. E su questo, sulla dicitura tossicodipendenti, vorrei sottolineare anche quello che è un nostro emendamento che ha indicato anche quella che è la categoria dei ludopatici, una categoria di cui ho in sede di commissione cercato tutela. Ho visto un'apertura, purtroppo è anche in questo caso un'occasione persa, perché non abbiamo affrontato per questo disegno di legge questo problema. E anche su, sempre relativa ai presupposti, abbiamo fatto un'attività emendativa per quanto riguarda sia i minori, che ricordo a quest'Aula, minori trattati non benissimo col decreto Caivano. Ora invece io ho cercato di fare un passo indietro proprio sulla scorta di quello che è il fine di questo disegno di legge, che è anche quello di decongestionare quelle che sono le carceri. Quindi mi dispiace per alcune inammissibilità, auspico che comunque gli argomenti toccati dall'attività emendativa che è stata dichiarata inammissibile siano oggetto al più presto, visto considerato che già speravamo e sono passati già 4 anni perché se ne potesse parlare, aspettiamo che l'esame di queste problematiche sia al più presto di nuovo affrontato in seno alla Commissione. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato. Senatore Bazzoli.
8: Sì, grazie Presidente, ma solo per dire che noi abbiamo ripresentato in aula emendamenti che abbiamo presentato anche in commissione e che sono volti a migliorare un provvedimento che che noi abbiamo già detto in commissione, abbiamo apprezzato per le sue per il suo impianto, per le sue finalità, anche se mi sento di dire che l'enfasi con il quale è stato presentato dal relatore francamente mi pare un po' mal riposta, perché è un provvedimento che, per carità, aggiunge degli strumenti utili a garantire a persone tossicodipendenti che stanno scontando una pena in carcere misure che consentono loro di usufruire di percorsi di recupero anche in detenzione domiciliare, quindi una cosa certamente positiva. Però stiamo parlando di numeri veramente ridottissimi. Poi certo si dice: se funzionerà faremo, provvederemo, metteremo risorse, però insomma noi in questo momento stiamo parlando di un provvedimento che se va bene interesserà 500 persone su 20.000 che sono oggi detenute in condizioni di tossicodipendenza in carcere, su una popolazione carceraria di 64.500, come ha ricordato prima il collega Verini. E quindi stiamo parlando veramente di una goccia nell'oceano. Quindi bene, noi abbiamo apprezzato, avremmo voluto qualche disponibilità in più su alcuni emendamenti che poi mi riservo di illustrare, perché penso che si sarebbe potuto fare qualche cosa in più anche sul piano tecnico per diciamo eliminare alcuni punti sui quali noi manifestiamo ancora alcune riserve e sui quali speriamo che magari durante la discussione si possa anche pervenire a una valutazione differente da parte della maggioranza, ma poi mi riservo di illustrare gli emendamenti volta per volta.
1: Grazie senatore Bazzoli. Se non ci sono altre illustrazioni, chiedo i pareri al relatore.
0: Grazie Presidente. Su tutti gli ulteriori emendamenti all'articolo 1 il parere è contrario.
1: Governo, per i pareri. Sottosegretario, i pareri. Anche sugli ordini del giorno tutto contrario? Anche
0: ordini del giorno sul primo dei due, che il G.1.1 a prima firma Rossomando, c'è un parere favorevole se riformulato, e nello specifico se riformulato escluse le premesse, come impegno a proseguire nella attuazione di meccanismi di controllo e di accompagnamento effettivo dei soggetti ammessi alla detenzione domiciliare anche attraverso il coinvolgimento dei servizi territoriali al fine di favorire il reinserimento sociale e prevenire la recidiva, nonché ad elaborare ulteriori strumenti di monitoraggio per valutare gli effetti della misura sul sovraffollamento carcerario e sulla efficacia rieducativa, anche eventualmente integrando la relazione annuale sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Per quanto riguarda invece l'ulteriore ordine del giorno G1.2 a prima firma Cucchi, anche in questo caso il parere è favorevole se riformulato, escluse le premesse dalla sesta all'ultima, come impegno a proseguire nella attuazione di interventi diretti a valorizzare il contributo delle comunità, delle strutture residenziali e semiresidenziali e degli enti del terzo settore impegnati nei percorsi di esecuzione penale esterna e reinserimento sociale.
1: Grazie relatore. Sottosegretario, pareri sugli ordini del giorno?
9: Conforme al relatore.
1: Grazie. Passiamo quindi alle votazioni degli emendamenti all'articolo 1. Poiché gli emendamenti da 1.1 a 1.5 sono tutti improponibili, passiamo a pagina 9 all'emendamento 1.6. 1.6 ha un'improcedibilità per parere contrario della quinta commissione. Così come l'1.7 e l'1.8. 1.9 e 1.10 sono improponibili, quindi il primo emendamento da votare è l'1.100, Rossomando ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Senatore Bazzoli, per dichiarazione di voto?
8: Sì, Presidente, molto breve. Qui noi chiediamo semplicemente che si introduca anche nell'ipotesi in cui come dire, la il tentativo di recupero attraverso appunto l'inserimento in strutture non sia andato a buon fine, si possa reiterare questo tentativo in altre strutture che però abbiano le stesse caratteristiche delle prime, cioè che siano strutture accreditate e non strutture che sono prive di quei requisiti di accreditamento, perché non vorremmo che si aprisse una, come dire, un mercato di strutture non adeguate, non idonee, e quindi noi avevamo chiesto che ci fosse, diciamo, un inserimento anche in questa specifica ipotesi di quei requisiti che sono previsti peraltro dalla normativa che è stata introdotta. Quindi era una modifica di natura insomma sostanziale, che noi ritenevamo utile per migliorare il provvedimento.
1: Grazie senatore Bazoli. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.100 Rossomando ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.101 Bazoli ed altri. Interviene il senatore Bazoli in dichiarazione di voto.
8: Sì, anche qui per segnalare qui nel provvedimento è stato specificato che i detenuti che sono stati condannati anche con la recidiva, quindi che sono recidivanti, non possono accedere a questa misura. Ora, noi l'abbiamo detto già in commissione, ma non ha senso questa previsione, perché spesso quando un detenuto è tossicodipendente è recidivante, cioè reitera i reati proprio in ragione della sua condizione di tossicodipendenza. Cioè noi dovremmo prevedere al contrario, che proprio per la condizione, perché spesso è proprio la condizione di tossicodipendenza che comporta di essere persone che reiterano i reati. Se noi escludiamo dalla possibilità di accedere a questa misura tossicodipendenti che hanno commesso i reati in ragione della loro tossicodipendenza e che magari li reiterano proprio in ragione della loro tossicodipendenza, noi togliamo una efficacia a questa misura che è incomprensibile e irragionevole data la natura della misura. Io mi permetto di insistere, questa è una previsione che vuole dire: se tu sei recidivo non puoi accedere a nessuna misura perché sei recidiva. Ma è una, come dire, è una cosa che non ha senso, perché è l'esatto contrario. Proprio perché sei tossicodipendente, anche se sei un recidivo, tu puoi accedere a questa misura perché probabilmente la tua condizione di tossicodipendenza può consentirti di uscire da quella condizione di continua reiterazione di reati. Quindi io penso che sia un errore questo, e quindi mi permetto di insistere perché questo emendamento sia approvato.
1: Pongo quindi in votazione, con parere contrario di relatore e governo, l'emendamento 1.101 Bazoli ed altri. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.102 Bazoli ed altri. Interviene il senatore Bazoli in dichiarazione di voto.
8: Sì, molto brevemente, Presidente. Anche qui noi chiediamo che se la persona tossicodipendente che è stata ammessa alla misura della detenzione domiciliare e segue questo percorso di riabilitazione e di cure viola qualche prescrizione che è stata assegnata, e questa violazione è una violazione che giustamente deve essere segnalata perché può portare alla revoca del beneficio, noi chiediamo semplicemente che si dica che le violazioni che devono essere segnalate al Tribunale di Sorveglianza ai fini anche di un'eventuale revoca della misura siano violazioni gravi tali da compromettere l'esecuzione del programma di riabilitazione. Non ogni singola violazione deve essere segnalata, perché non è giusto che ogni singola violazione, magari anche leggera, possa produrre quell'effetto così grave della revoca del programma. Quindi anche qui è una piccola, come dire, miglioramento del testo che serve però a, secondo noi, a garantire meglio l'obiettivo cui è assegnato il provvedimento, e cioè che le persone che sono in quella condizione possano continuare un percorso di cura ancorché magari abbiamo fatto qualche leggera piccola violazione sul programma che non ne compromette però l'esecuzione. Quindi questo è quello che dice il nostro emendamento. Ci dispiace che anche su questi emendamenti, che come dire, non, ragionevolmente non trovano motivi di contrasto e invece non ci sia stata disponibilità da parte della maggioranza.
1: Grazie senatore Bazoli. Pongo quindi in votazione. Senatore Scalfarotto chiedeva la parola. No. L'emendamento 1.102, Bazoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.103, Bazoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatore? No. Quindi pongo in votazione con parere contrario l'1.103. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.104, Scalfarotto, che interviene in dichiarazione di voto.
10: Sì, Presidente. Allora, la norma che stiamo votando dice che se il programma terapeutico non si è concluso in modo positivo e purché non siano avvenute violazioni, si può cambiare la struttura presso la quale ci si trova. Cioè, anche il relatore e il governo hanno sostanzialmente riconosciuto la possibilità che ci sia un matching, diciamo, un incontro sbagliato tra la persona e la struttura. Ora, se si può cambiare struttura perché non ha funzionato l'accoppiamento tra chi va nella struttura e la struttura stessa e non ci sono state delle violazioni, io non capisco perché

0: Cioè, se noi ammettiamo che possa esserci un problema tra la struttura e la persona, secondo me si può giustamente valutare anche per esempio una terza volta, fin tanto che non si trova la struttura giusta. Quindi io non capisco per quale motivo, se non ci sono violazioni e se appunto c'è questa possibilità, la riconosciamo in linea teorica, per quale motivo la riconosciamo una volta sola. Direi più correttamente, ogni qualvolta si verifichi questa situazione, è possibile, a tutte quelle condizioni, cioè che non ci siano state violazioni eccetera eccetera, è possibile provare ancora una volta. Ecco.
1: Grazie senatore Scalfarotto, pongo quindi in votazione con parere contrario di relatore e governo l'emendamento 1.104 Scalfarotto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.105 Bazzoli ed altri, interviene il senatore Bazzoli in dichiarazione di voto.
2: Sì, anche qui è una, come dire, una modifica non così impegnativa, però che secondo me migliora un po' il testo, perché il testo dice: se questa misura viene revocata perché c'è stata qualche violazione, la persona che ha avuto accesso alla misura di detenzione domiciliare, secondo questa indicazione, non può accedere a nessun'altra misura alternativa alla detenzione. Secondo noi, anche sulla scorta delle valutazioni che ci sono state fatte da alcuni auditi, che peraltro sono venuti anche a esprimere apprezzamento per la misura, ma ci hanno detto: guardate che escludere a priori l'applicazione di altre misure alternative alla detenzione, guardate che rischia di confliggere con i principi costituzionali che presiedono al recupero del detenuto, al recupero del condannato, perché quei principi dicono che ogni singola misura deve essere valutata in concreto in relazione alla condizione del detenuto, e se invece si dice che è preclusa per sempre qualunque altra misura, questo rischia di confliggere con la necessità invece di applicare misure alternative che siano calzanti sulla personalità del singolo detenuto. Allora, noi abbiamo proposto: non mettete che non si può accedere ad alcun'altra misura alternativa se c'è una revoca di questa per sempre. Mettiamo che non si può accedere a qualunque altra misura alternativa immediatamente dopo la revoca. Cioè, diamo una tempistica: c'è una revoca di questa misura perché sono state violate le prescrizioni, va bene, non potrà accedere a un'altra misura alternativa immediatamente dopo la revoca. Cioè, non puoi chiedere immediatamente qualche altra misura di qualche altro beneficio di legge, dovrai aspettare un po'. Questo è più coerente con il rispetto dei principi. Anche qui non è uno stravolgimento del testo quello che vi chiedevamo un ammorbidimento per andare incontro alla necessità di essere in equilibrio con i principi della nostra carta costituzionale sul recupero del condannato. Questo rischia, secondo noi, invece di andare un po' contro questi principi. Quindi anche qui vi chiediamo di rivalutare la vostra decisione.
1: Grazie senatore Bazzoli. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.105, Bazzoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.106, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.107 Scalfarotto, che interviene in dichiarazione di voto.
0: Sì, Presidente, dato che la revoca della misura comporta che la persona debba tornare in carcere, io credo che sia doveroso che questo evento sia motivato con tutte le garanzie giurisdizionali necessarie. E quindi con questo emendamento chiediamo che la revoca sia motivata con specifico riferimento al contenuto della relazione del responsabile della struttura e dell'ufficio di esecuzione penale, che la revoca sia comunicata al difensore dell'interessato entro 24 ore dalla sua adozione. Chiediamo che il difensore possa depositare una memoria difensiva entro 48 ore dalla comunicazione, che la revoca sia impugnabile davanti al tribunale di sorveglianza con effetto sospensivo dell'esecuzione e che contro l'ordinanza che respinge la richiesta

0: possa essere proposto ricorso per Cassazione. Quindi, dato che noi sottoponiamo nuovamente la persona al regime carcerario standard e quindi a una limitazione più incisiva, più pesante della sua libertà personale, io penso che questo non possa essere fatto burocraticamente, ma debba essere assistito dalle garanzie del giusto processo.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi ai voti l'emendamento 1.107. Scalfarotto, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.108 Bazzoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.109 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.110 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo agli ordini del giorno e chiedo alla vicepresidente Rossomando se accetta la riformulazione del G1.1. Prego vicepresidente.
2: Grazie presidente, ma io diciamo non è un'affermazione di maniera la mia, perché apprezzo intanto l'attenzione rivolta a questo ordine del giorno e ovviamente poi parlerà anche la mia collega Cucchi, che ne ha presentato uno similare. E l'attenzione che diciamo si denota dal fatto che sono state proposte più riformulazioni, tuttavia non la possiamo accettare, perché la nostra proposta è molto semplice e tra l'altro viene anche da un dibattito molto trasversale tra le forze politiche, che era quella di ripristinare quella misura che avevamo già adottato durante il Covid, tale per cui gli ultimi 18 mesi di detenzione per reati non gravi, quindi escludendone tantissimi, potevano essere scontati in detenzione domiciliare. Questo consentirebbe un alleggerimento, ovviamente. Quindi, se la proposta di riformulazione è proseguire con le misure diciamo in corso, è esattamente quello che noi vi chiediamo, diciamo educatamente, di non fare, cioè nel senso che non possiamo proseguire, noi dobbiamo fare un passo avanti. Tra l'altro dico qui, posto che in questo provvedimento, su cui poi dirò in dichiarazione di voto, ma l'abbiamo già detto più volte, si fa comunque un significativo passo avanti, seppur solo esclusivamente sulle tossicodipendenze e alcoldipendenze, perché si prevede una detenzione di fatto domiciliare presso strutture per pene comunque elevate, quindi davvero appare incomprensibile come pena residua di persona che ha già scontato una pena, quindi già stata monitorata e quindi ovviamente non avviene automaticamente, non possa essere presa in considerazione. Però vedo che la sottosegretaria Siracusano forse ci dice.
1: La parola alla sottosegretaria Siracusano.
3: Sì, presidente, cambio il parere e propongo alla senatrice Rossomando una riformulazione che prevede soltanto l'espunzione delle premesse con l'accoglimento dell'impegno per come è formulato nel testo base.
1: Quindi immagino relatore concordi col parere della sottosegretaria. Vicepresidente, prego.
2: Sì. Grazie, soprattutto direi che è un bel momento per il Parlamento, perché direi che questo, come dire, è un segno che il Parlamento c'è e che parlarsi serve.
1: Immagino quindi che si accetti questa riformulazione e quindi l'ordine del giorno viene accolto. Rispetto invece all'ordine del giorno G1.2 chiedo al relatore e alla sottosegretaria se qui il parere è lo stesso. Do la parola intanto alla senatrice Cucchi, che aveva chiesto di intervenire. Prego.
4: Sì, grazie presidente. Noi non possiamo accettare questa riformulazione. Ovviamente ringrazio il relatore, ringrazio il governo per l'impegno, ma ritengo e riteniamo che non sia ancora sufficiente, che evidentemente dobbiamo prendere atto che non c'è fino in fondo la volontà di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e in generale dei diritti.
1: Quindi la senatrice Cucchi non accetta la riformulazione e chiede di mettere ai voti questo ordine del giorno. Votiamo quindi l'ordine del giorno G1.2, Cucchi ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo quindi alla votazione degli articoli. Votiamo l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. E passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali. Nel dare la parola al senatore Scalfarotto, gli chiedo anche di attendere un attimo che i colleghi che intendano lasciare l'aula possano farlo. Prego, senatore Scalfarotto.
0: Grazie, Presidente. Noi ci asterremo su questo provvedimento. La ragione dell'astensione è che naturalmente quando si assume un approccio di cura rispetto alle persone con tossicodipendenza e alcoldipendenza, questo è un passo che va ovviamente apprezzato, e per questo cogliamo, diciamo, questa attenzione e questo passo iniziale in modo positivo, e dunque, pur da forza di opposizione, non voteremo contro. E tuttavia il voto di astensione non può diventare un voto favorevole, sebbene appunto ci siano delle buone intenzioni iniziali, per una serie di ragioni. Noi abbiamo apprezzato anche il fatto, diciamo, oltre al disegno di legge, all'intuizione che c'è alla base, abbiamo apprezzato che il sottosegretario Mantovano sia venuto in commissione a spiegarci i punti essenziali, a interloquire con la commissione giustizia su questo provvedimento. E una delle cose che il senatore Mantovano, il sottosegretario, ha detto è che l'obiettivo di questo disegno di legge non è quello di deflazionare il numero delle persone che sono detenute nel nostro paese. Ecco, questo è già un motivo che ci impone una riflessione, perché signora Presidente, nel momento in cui andiamo a fare qualsiasi provvedimento che abbia a che fare con le carceri nel nostro paese, non avere come stella polare la risoluzione di una situazione di inciviltà assoluta come quella che si produce nelle nostre carceri, io credo che sia un peccato di grave omissione. Io voglio ricordarvi un po' di numeri. Noi abbiamo più di 64.000 detenuti quando avremmo 46.000 posti, quindi parliamo di 18.000 persone che sono in carcere senza avere un posto per starci, e parliamo di una percentuale di sovraffollamento del 139%. Ci sono 8 carceri nel nostro paese che superano o raggiungono il 200% di capienza. Vuol dire che ci sono 2 persone dove ce ne dovrebbe essere una: a Lucca 240%, a Foggia 225%, San Vittore a Milano 210%, e potremmo andare di questo passo. Le carceri che sono in regola sono veramente, si contano sulle dita di un paio di mani. E questa è una situazione che io voglio, anche in questi giorni di grande caldo, sottolineare, perché come giustamente ha detto l'associazione Antigone, che in modo meritorio, benemerito, si occupa di questi temi da tanti anni, se c'è una fase dell'anno nella quale questa forma di maltrattamento e di tortura, perché non so come altro definirla, si verifica in modo più grave, è proprio la stagione estiva, nella quale al sovraffollamento si aggiunge una calura insostenibile, delle condizioni igieniche che diventano ancora più complicate. Sappiamo che spesso i detenuti si cucinano le cose nello stesso posto dove appunto c'è il bagno, spesso non ci sono le docce nelle stanze, nelle celle. Insomma, in questo momento, in questi momenti e nei mesi che verranno, la situazione è ancora più grave. E dunque io penso che dovremmo occuparci di questo per prima cosa, e tuttavia riconosco che una goccia nel mare, comunque questo provvedimento qualche persona la toglierà dalle carceri e la porterà nelle strutture che abbiamo indicato, che indichiamo nella legge, ma come ha detto lo stesso sottosegretario Mantovano si tratta di 500 persone più o meno, e io voglio ricordare appunto che il sovraffollamento oggi è di 18.000 persone, per cui sostanzialmente andiamo a scalfire questo fenomeno, ma certamente non a toccarlo. Però appunto, come dicevo all'inizio, meglio 500 che niente, e dunque il voto sarà non contrario. Dopodiché però c'è un'ulteriore questione che io intendo sottolineare con forza, e riguarda un secondo punto del discorso del sottosegretario Mantovano in commissione, quando lui ha detto il recupero dei tossicodipendenti è di per sé stesso una forma di sicurezza, perché ha detto, lo cito: in assenza dello stimolo tossicomanico evidentemente viene meno anche l'occasione per la commissione del delitto. Cioè ha riconosciuto che ci sono persone appunto che delinquono non perché vogliono delinquere, ma perché sono nelle condizioni date dalla dipendenza dall'alcol o dalle sostanze stupefacenti di procurarsi materialmente il denaro per poter comprare queste sostanze. Condivido questo punto, però mi dico: se riconosciamo che l'assenza dello stimolo tossicomanico è sicurezza, e quindi con questa legge offriamo la possibilità del recupero dalla tossicodipendenza per evitare che si crei l'occasione per il delitto, la domanda che faccio alla sottosegretaria è: perché noi offriamo questa possibilità di recupero dopo averli mandati in carcere e non prima? Cioè, questo è il grande, l'elefante nella stanza. Se noi decidiamo che la persona tossicodipendente delinque per quella ragione e quindi le offriamo un percorso di recupero, perché, sottosegretaria, fate dall'inizio della legislatura leggi che mandano la gente in galera? Questo è il punto. Perché faccio un esempio, a parte tutti i vari decreti sicurezza, c'è una norma del decreto Caivano che grida vendetta, che è una norma che dice, che non ha niente a che vedere né con Caivano né con i minori, è una norma di applicazione generale, che dice che neanche per i reati di lieve entità legati alle tossicodipendenze si va in galera. Quindi qual è il meccanismo che avete creato? Facciamo le leggi per mandarti in galera e creiamo un enorme sovraffollamento, dopodiché facciamo una piccola legge per 500 persone che sono andate in galera per le leggi che abbiamo fatto noi così restrittive, e ne facciamo uscire un piccolo pezzo perché ci ricordiamo che l'assenza dello stimolo tossicomanico produce sicurezza. Ma se le cose stanno così, sottosegretaria, dobbiamo prendere un approccio completamente diverso e utilizzare questo approccio per curare il problema, perché io non posso condividere l'atteggiamento di chi si fa medico della malattia che ha creato lui stesso, no? Che senso ha? Perché se dite prima che qualsiasi reato, anche di lievissima entità, comporta la detenzione, poi è strano che veniate a dire: beh, però l'assenza dello stimolo tossicomanico produce sicurezza. E allora agiamo su quella. È inutile che io ti faccia passare per la galera, che è un po' l'università del crimine. Noi sappiamo benissimo, basta guardare quali sono le statistiche stranote sulla recidiva, che il carcere produce recidiva, e tutte le misure alternative al carcere, le misure che servono appunto a aiutare la persona a reinserirsi, come en passant mi viene da dire previsto dalla nostra Costituzione, perché a quello servirebbe la pena, e anche al consesso sociale servirebbe quello, no? Che cioè le persone fossero recuperate. Ma sappiamo benissimo che il carcere è il luogo criminogeno per eccellenza, è lì che si creano le situazioni di difficoltà anche di reinserimento, e si finisce in una sorta di circolo vizioso che questo disegno di legge prova timidamente, in modo molto pallido, a superare, ma che certamente non risolve. Allora io proprio quello vorrei fare, è proprio la nostra sfida è quella di dire, noi condividiamo il concetto, ma allora abbracciamolo con coerenza, allora cominciamo a guardare quali sono i numeri nelle nostre carceri di persone con tossicodipendenza, e mi lasci aggiungere anche un'altra cosa, quante sono le persone nelle nostre carceri con problemi di malattie psichiatriche, perché noi sappiamo benissimo purtroppo che le nostre carceri sono diventate un ricettacolo di marginalità, e cioè nell'assenza di strutture sociali capaci di farsene carico, quando noi di qualcuno che presenta degli elementi di non conformità non sappiamo cosa fare, prima o poi, glielo posso assicurare signora sottosegretaria, quella persona finirà in una delle nostre galere, patrie galere. E allora, proprio per queste ragioni, pur apprezzando diciamo il principio, ma sottolineandone la profonda incoerenza rispetto all'agire precedente del governo e soprattutto l'esiguità dell'azione rispetto alla enormità del problema, noi non possiamo che annunciare un voto di astensione.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Do la parola alla senatrice Cucchi.
4: Grazie presidente. Grazie sottosegretario. Innanzitutto vorrei fare delle brevi premesse. Voglio dire che come gruppo sottosegretario noi non possiamo che condividere le finalità di questo provvedimento, però al tempo stesso leggendolo ci rendiamo conto che evidentemente certi temi non rientrano proprio nelle vostre corde. Voglio anche premettere che per quanto mi riguarda e ci riguarda, ogni volta che un detenuto le cui condizioni siano incompatibili con il regime carcerario esce dal carcere, per noi è comunque un successo. E voglio infine dirle anche, sottosegretario, che la sottoscritta si rende benissimo conto che il problema delle carceri non lo avete inventato voi. Certo, c'è da dire che non vi state ponendo rimedio anche grazie al numero elevato di reati che avete introdotto. Ma insomma, non sono ipocrita. Ero bambina, sentivo parlare del problema delle carceri, nel frattempo sono cresciuta, sono diventata mamma e anche nonna, anche se acquisita, e nel frattempo mio fratello è morto di carcere da tossicodipendente, quindi so benissimo di cosa stiamo parlando, di quanto sia delicata questa situazione, di quanto si tratti di una vera emergenza e per come tale la si va trattata. In buona sostanza non possiamo prenderci in giro, lo hanno detto già tutti i miei colleghi, e questo provvedimento rischia di essere assolutamente inutile. Apprezzo, ripeto, la vostra buona volontà, ma non è abbastanza. Insomma, 500 detenuti tossicodipendenti che non entreranno in carcere non sono nulla, sottosegretario, non copriamo nemmeno una regione. E quindi stiamo creando delle illusioni che finiranno per deludere di nuovo l'elevato numero di detenuti che quotidianamente soffre per il sistema carceri. Insomma, dovremmo impegnarci di più. E ad ora passo alle mie dichiarazioni di voto. Spero sia stato chiaro che tutto quello che ho detto e che penso non è, diciamo, condizionato da nessun tipo di pregiudizio ideologico, ma per me questa è una vera e propria battaglia di vita. E quindi per tutte le ragioni che ho illustrato, presidente, sottosegretario, siamo costretti come gruppo, costretti a dire che questo provvedimento rischia di nascere già depotenziato, rischia di essere una risposta parziale, come dicevo, ad un problema veramente enorme. L'ordine del giorno che abbiamo presentato in aula parte da un dato molto semplice: le risorse stanziate sono del tutto insufficienti rispetto agli obiettivi dichiarati dal governo, di questo dovete prendere atto. Ci viene detto che si vuole favorire il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Bene, benissimo, ma dove sono le strutture, sottosegretario? Dove sono gli operatori? Dove sono gli investimenti? E questo non lo dico io, non lo dice Ilaria Cucchi, non lo dice il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, ce lo dice il CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Oggi in molte regioni i budget per le dipendenze coprono meno del 60% dei posti accreditati. Senza investimenti economici immediati, aumentare la platea dei beneficiari rischia di essere solo teorico, come gran parte dei vostri provvedimenti, ahimè. Oggi le comunità terapeutiche, appunto, e le strutture del privato sociale sono già in forte sofferenza, ci sono liste di attesa lunghissime e soffrono una cronica carenza di personale qualificato. Ecco, su questo punto vorrei dire un'altra cosa. Io temo, sottosegretario, ma l'ho già accennato ieri in commissione, che alla fine, come si suol dire, la toppa sarà peggiore del buco. Le comunità terapeutiche per tossicodipendenti, che pure la sottoscritta, suo malgrado, conosce bene, sono delle realtà strutturate in maniera, come dire, volta alla socializzazione, sono delle strutture aperte. Noi rischiamo di naturalizzarle nel momento in cui andiamo a inserirvi dei detenuti, assieme ai detenuti ci saranno gli agenti. E quindi siete così convinti che questa possa essere la soluzione? Io penso di no. Penso davvero di no. E qui emerge il punto politico che più ci preoccupa. Noi riconosciamo il valore straordinario delle comunità terapeutiche, appunto, e loro svolgono un lavoro prezioso e insostituibile, quindi per favore non andiamo a danneggiarle. La cura della dipendenza è una cosa, l'esecuzione della pena, lo sappiamo, è tutt'altra cosa. E per questo guardiamo con preoccupazione a un modello che sembra scaricare sulle comunità responsabilità che dovrebbero restare in capo solo allo Stato. Si rischia quindi di trasformare strutture pensate per la cura in luoghi ai quali delegare, per mancanza di alternativi, pezzi dell'esecuzione penale. E a noi questa idea non convince per niente. Perché il problema delle carceri italiane non si risolve spostando altrove persone detenute, non si risolve nascondendo la polvere sotto il tappeto. Lo Stato deve assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte, deve investire nell'esecuzione penale esterna, deve rafforzare gli uffici di esecuzione penale, la magistratura di sorveglianza, i servizi territoriali, i SERD e il personale socioeducativo e sanitario. Deve costruire percorsi reali di reinserimento e non limitarsi a trasferire il problema ad altri soggetti. Molti degli emendamenti presentati dalle opposizioni, tutte, andavano esattamente in questa direzione: potenziamento della magistratura di sorveglianza, rafforzamento dei servizi territoriali, incremento delle strutture pubbliche dedicate alle dipendenze, investimenti sulle REMS e sui percorsi di reinserimento sociale. Proposte diverse tra loro, ma accomunate da una consapevolezza: senza risorse, senza personale e senza strutture, nessuna riforma potrà mai funzionare. Noi continueremo a sostenere una politica penitenziaria che metta al centro la persona, la cura, il reinserimento e la riduzione della recidiva. Ma perché questo accada servono investimenti veri e non misure simboliche. Servono scelte coraggiose, servono risorse adeguate e soprattutto serve uno Stato che non si sottragga alle proprie responsabilità verso le persone più fragili. Per queste ragioni, pur riconoscendo, lo ribadisco, alcuni aspetti positivi dell'intervento, annunciamo il voto di astensione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie.
1: Grazie senatrice Cucchi. Do la parola al senatore Gasparri.
5: Grazie presidente. Il gruppo di Forza Italia ritiene questo provvedimento uno dei più qualificanti di questa legislatura. Non c'è un'invenzione rispetto a misure alternative al carcere che furono introdotte fino dagli anni 70 dalla legislazione italiana, ma furono anche poi estese in particolare al problema della tossicodipendenza addirittura nel 1990 con la legge Irvolino-Vassalli, una legge importante che affrontava il tema della droga con sanzioni da un lato, con una finalità di recupero dall'altro. Perché si fa questa legge? Non per affrontare con questo strumento semplicemente il tema del sovraffollamento carcerario, che pure è un dramma, ma per fare un complesso di interventi che facciano prevalere la cultura del recupero e della vita sulle spinte alla legalizzazione della droga o ad abbandonare in carcere chi è vittima di una dipendenza. Quindi è una legge di solidarietà, di impegno, che riguarda la situazione carceraria che Forza Italia da tempo vive con sofferenza per il sovraffollamento cercando alternative, ma anche che cerca di guardare al tossicodipendente o all'alcol dipendente come una persona che ha bisogno di ritornare alla vita prima ancora che di rimanere in carcere, dove non sempre trova quelle occasioni che una comunità può avere. Quindi noi che abbiamo posto il problema del carcere molte volte, anche con il nostro segretario Tajani, con i nostri interventi, e che abbiamo seguito io stesso e il senatore Zanettin questo provvedimento, che abbiamo apprezzato l'opera del sottosegretario Mantovano, che è venuto poi di recente con un emendamento a migliorare ancora il contenuto dopo un lavoro fatto dal Dipartimento Antidroga, che abbiamo seguito il lavoro che anche la Presidente della Commissione, Mette Buongiorno, ha favorito, ma che anche gli operatori di tante comunità, le audizioni di Franz Wismara di San Patrignano, il contributo della comunità Incontro, il contributo del Dipartimento Antidroga col dottor Fantoma e tanti altri, di fare un intervento che a cosa serve? A facilitare questo meccanismo. Perché io che mi occupo a volte di casi concreti, di persone da salvare, perché la lotta alla droga si fa aiutando chi cade in quel gorgo, non dicendogli vai nella stanza del buco o prenditi la droga legale, aiutandolo a prendere una strada di rinascita. E quindi questo è quello che molti di noi nella vita personale fanno, perché è un impegno anche politico per la polis, nel senso più alto del termine. Ci si scontra con meccanismi faticosi, è la magistratura di sorveglianza, il permesso, i controlli, non si può aprire la porta del carcere, mi rendo conto, con una pacca sulle spalle, ma noi dobbiamo semplificare i meccanismi di funzionamento e questa legge spera di riuscire, si spera che possa fare questo, poi vedremo. E quindi i contenuti sono importanti, perché si rafforza la funzione rieducativa della pena, in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione. La pena è sia retributiva nella punizione, ma anche emendativa. E in questo caso non è una persona che soffre, che è vittima delle dipendenze e che può avere commesso reati in virtù dello stato di disperazione, di bisogno in cui cade, bisogna tendergli una mano. E chi è contro la legalizzazione delle droghe è quello più impegnato nel recupero alla vita di chi cade nel gorgo della droga e in questa tragedia. Noi non indichiamo la stanza del buco, ma indichiamo la via della speranza a chi vive in questa tragedia, e questa legge alimenta questa possibilità. E quindi il provvedimento rafforza appunto la funzione rieducativa, amplia e rende maggiormente accessibile il ricorso alle misure alternative alla detenzione per i detenuti vittime di dipendenze, contribuisce ovviamente, anche si spera, se funzionerà bene, e noi ci adopereremo perché funzioni bene, riduce la pressione sul sistema penitenziario e del suo sovraffollamento, che Forza Italia ha denunciato e che vuole risolvere. Garantisce il coordinamento e l'armonizzazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e con gli enti del terzo settore. E dobbiamo ringraziare quelle comunità che sono un'alternativa al carcere, ma ricordiamoci le campagne di criminalizzazione che hanno dovuto subire molti operatori laici o religiosi di quelle comunità, che vanno aiutati, non aggrediti, e molti dovrebbero chiedere scusa a quelle comunità che oggi sono un luogo di speranza e di rinascita, e noi le abbiamo sempre difese, anche quando qualcuno le ha giudicate in maniera pregiudizievole e in maniera ingiusta. Bisogna potenziarle, devono funzionare con i criteri che oggi la legge prevede, perché se non ci sono poi i posti fuori dal carcere, dove andranno queste persone? Quindi questa legge ripropone la centralità della comunità come alternativa al carcere e come luogo di rinascita, però vanno sostenute, vanno incoraggiate, vanno difese, perché sennò dove saranno questi posti alternativi al carcere? Il provvedimento vuole snellire le procedure di competenza dei tribunali di sorveglianza, arriva a dare questo beneficio anche in presenza di condanne fino a 8 anni di reclusione. Quindi è una norma generosa che scommette sulla persona che vuole uscire dalla dipendenza, gli dà fiducia, gli darà anche altri tentativi. Non entro qui nei dettagli, voglio far emergere la sostanza solidarista, umana di questo provvedimento. Poi tutti i dettagli, chi è interessato, le leggerà, le procedure, la reitera dei tentativi. Ci deve essere la collaborazione tra pubblico e privato, privato sociale, perché il principio di sussidiarietà è questo. Io credo i SERT fanno un'ottima opera, sono importanti, strutture pubbliche, ma la comunità residenziale o anche in procedure non residenziali, la legge apre anche a questo, beh, offre una risposta umana diversa, la presenza con altre persone, la comunità, il termine dice tutto, è una scuola di vita, è l'esperienza, la difficoltà che l'uno si trasmette ad altri. Andatele a visitare queste comunità, io le frequento e le aiuto da tempo e considero questo un momento centrale della mia esperienza civica, politica e istituzionale, perché poi bisogna andare in mezzo alla gente che soffre, ricevere una telefonata di un genitore, chiamare anche un giudice a volte se una carta sta sotto una montagna di faldoni e andrebbe esaminata, perché in quella carta su cui si deve pronunciare c'è una tragedia umana. che impone una risposta, quindi una misura. Vedete, è questo che voglio far evidenziare. Chi è contro la legalizzazione della droga si impegna per offrire un'alternativa concreta, una possibilità. Poi in quelle comunità non ci sono le sbarre. A me a volte dei ragazzi, delle famiglie che aiuto su questa strada mi chiedono: ma poi vado lì, ci saranno le sbarre? Non ci sono le sbarre. Certo, una situazione di detenzione domiciliare quando ci sono alcune caratteristiche, e uno però se ne può anche andare, però è una scommessa che lo Stato fa, e poi il 70-80% delle persone rimane in quelle comunità, quindi per lo Stato c'è un saldo attivo, anche se c'è il rischio che poi qualcuno se ne vada e riprenda la strada sbagliata, ma si offre a queste persone un'alternativa. Quindi inviterei tutti a studiare i meccanismi di questa legge, a sollecitare i tribunali di sorveglianza e le strutture amministrative ad applicare questa nuova normativa. Io non faccio numeri, quanti usciranno dal carcere, perché non voglio suscitare aspettative. E ripeto, questa alternativa al carcere esiste già da tempo nell'ordinamento, ma deve funzionare meglio con procedure più snelle. E credo che si debba unire questo sforzo alla battaglia contro le droghe, contro le dipendenze, anche contro le alcol dipendenze. Andate a vedere tutte le tragedie della cronaca che noi vediamo, a volte femminicidi, tragedie nelle famiglie, morti del sabato sera, molto spesso vedono sullo sfondo la droga che c'è, in comportamenti anomali, in situazioni che poi portano ad alimentare ciò che di negativo c'è nell'animo umano. Quindi la droga va combattuta con la repressione nei confronti dello spaccio e del traffico, e con la solidarietà nei confronti del consumatore. E voglio avviarmi quindi alla conclusione per dire che il nostro voto è soprattutto un voto sulla tutela dei diritti. Quando si dice dobbiamo difendere i diritti, fatela la classifica dei diritti. Il primo diritto è quello di essere vivi, il secondo diritto è quello di avere una vita dignitosa fuori dal bisogno, e così via. Invece a volte io vedo delle classifiche dei diritti che non riesco a capire. Aiutare una persona che è nella dipendenza a rimanere vivo e libero è la prima forma di tutela dei diritti che la politica deve mettere in campo. Questa è la gerarchia dei diritti: vivi, liberi, fuori dalla dipendenza, possibili lavoratori. Concludo con un episodio. Tempo fa, Presidente, penso di avere ancora qualche secondo, mi recai a un incontro normale in un'abitazione con delle persone che mi devono parlare di leggi. Ero vestito come siamo vestiti qua, con abiti scuri, come dire, che per noi sono una specie di divisa. Entrai su una casa del Lungotevere, in un portone c'era un ragazzo che stava dipingendo l'androne del palazzo, era su un piccolo impalcatura, insomma non era un'altezza elevata. Mi vide, mi riconobbe, mi fermò: dice, Gasparri, ti voglio salutare. Scese da questa scala dove stava, con la quale stava imbiancando, disse: io stavo nella comunità incontro, l'ho vista tante volte venire lì parlare, esortarci. Io stavo là perché avevo fatto anche dei reati, avevo scontato gli arresti domiciliari, sono stato in comunità, sono uscito, mi sono sposato, ho dei figli. Quindi pensate, il diritto di quella persona si è trasmesso sul diritto alla vita di figli che mai sarebbero nati se fosse morto in una strada di droga o in un carcere di stenti. Mi sono sposato, lavoro, faccio l'imbianchino, un lavoro ovviamente umile, ma era contento. Mi abbracciò, dice: la posso abbracciare, visto che lui mi aveva visto molte volte. Mi abbracciò e io mi trovai l'abito scuro come questo, tutto pieno di polvere, di calcinaccio, ma quell'abbraccio non potevo certo rifiutarlo per rimanere, come dire, nell'abito di circostanza. Dico: poi dovevo salire da queste persone, tutte persone autorevoli. Che gli dico adesso a questi che mi vedono arrivare tutto imbiancato? Gli raccontai la verità. Gli dissi che quella era la polvere della vita. Cari colleghi, andate a sporcarvi non con la polvere della droga, ma con la polvere della diga, del lavoro e del riscatto. Questa è la lezione di vita che noi con questa legge offriamo a noi stessi e all'Italia intera. Forza Italia dice sì, convinta, per la vita e per i veri diritti.
1: Grazie senatore Gasparri, do la parola alla senatrice Lopreiato.
6: Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Inizierò dalla fine perché il Movimento 5 Stelle si asterrà su questo provvedimento. Ero rimasta molto colpita dal racconto di Gasparri, pensavo che finisse col fatto che lui aveva aiutato poi l'imbianchino ad imbiancare, invece poi dopo la fine è stata diversa. Peccato, peccato, è un'occasione persa. Allora, Noi non voteremo contro questo provvedimento perché c'è stata un'evoluzione in commissione di questo provvedimento e devo dirlo grazie anche al lavoro del Movimento 5 Stelle, perché fin dall'inizio abbiamo in sede di discussione evidenziato delle criticità al disegno stesso, perché andava a foraggiare delle strutture private e la trovavamo in commissione una questione assolutamente inaccettabile. Però devo dire che c'è stata un'evoluzione, si è presentato il sottosegretario, ha presentato un proprio emendamento nel quale finalmente faceva un passo indietro parlando appunto di strutture accreditate. Non possiamo votare, ahimè, favorevolmente, perché questo è un timido approccio a quello che è un problema molto ampio, quindi apprezziamo effettivamente che sia stato fatto un passo, ma così come anticipato prima la collega Pirro, purtroppo si rivolge a una platea di detenuto, quello appunto tossicodipendente, che è una platea molto limitata, perché parliamo di 500 soltanto unità, che sono il 2% del 31% dei detenuti, quindi non votiamo contro, non votiamo a favore e chiaramente, come le anticipavo prima, ci asterremo anche alla luce del fatto che quell'attività emendativa da noi posta in essere sia in commissione che in aula, ahimè, non è stata accolta. Ora, inizialmente il testo, come anticipavo prima, era stato costruito in qualche modo attorno a quella che era una volontà sicuramente di curare, di riabilitare quello che sono i detenuti, ma appunto ci destabilizzava quello che era l'approccio, perché ci metteva qualche timore addosso il fatto chi potesse accedere a queste misure, chi controllasse queste misure, qual era la platea a cui si rivolgeva. E sicuramente quindi abbiamo portato dei correttivi all'attività emendativa e, come dicevo prima, in assoluto quello di alimentare o comunque sostenere quelle che sono le strutture private accreditate, un primo passo, ma voglio sperare che questo sia un'evoluzione, un intervento, per meglio dire, soltanto timido iniziale, ma che ne facciano seguito quelli che sono interventi più incisivi su quella che è la tematica. E così come anticipato prima dalla mia collega in sede di discussione, mi dispiace anche il fatto che abbiamo trovato, il governo ha trovato una cospicua somma per soltanto 500 detenuti, quando le problematiche all'interno dei istituti di penitenziari sono tante. Credo che tutti noi componenti della Commissione Giustizia e anche coloro i quali non sono componenti della Commissione Giustizia abbiano fatto accesso a un penitenziario e abbiano visto quelle che sono le condizioni in cui vivono i detenuti. Celle che non hanno riscaldamento durante l'inverno, di cui manca l'aria perché celle sovraffollate, quindi manca l'aria oltre che servizi igienici, quindi gli interventi che devono essere fatti per quanto riguarda quando si parla di detenzione sono veramente tantissimi. Ora, quelli che sono stati i correttivi da noi suggeriti sono stati tantissimi. Nel corso dell'esame di questo disegno di legge siamo anche intervenuti su quello che era un meccanismo secondo me estremamente rigido per i casi di mancato completamento del programma terapeutico. Anche qui avevamo osservato che i percorsi di recupero dalle dipendenze non erano lineari e che il fallimento di un percorso non coincideva necessariamente con l'impossibilità di raggiungere il risultato finale. Anche qui abbiamo parlato abbiamo evidenziato quelle che sono le difficoltà da parte del detenuto tossicodipendente, e anche su questo poi devo anche ampliare quella che è la categoria di cui noi auspicavamo che potesse essere destinatario di questo provvedimento, perché abbiamo in questo momento ci siamo focalizzati su una certa tossicodipendenza dimenticando anche della ludopatia, e ne ho sottolineato la rilevanza. Mi è stato risposto in seno alla commissione che questo è un argomento molto importante, talmente importante che sarebbe stato oggetto di un esame successivamente. Ora, io ricordo sempre che siamo al quarto anno di questo governo, abbiamo tempi strettissimi, vorrebbe dire affrontarlo domani. auspico anche questo invece di perdere tempo su disegni di legge in commissione, con tutto il rispetto di coloro i quali hanno presentato, ma che concernono della questione di nicchia, mentre qui veramente è un problema centrale. Grazie. Allora, oltretutto nel corso dell'esame in commissione è stata approvata una nostra proposta relativa al supporto dei tribunali di sorveglianza. Ora, sappiamo benissimo che nel momento in cui il detenuto inizia oppure reclama quello un determinato percorso, questo chiaramente deve essere sottoposto al vaglio, cioè bisogna vedere se il detenuto ha diritto ad accedere a quel determinato percorso. Questo ha innescato un grandissimo confronto insieme alla Commissione, ma il nodo che poi ci è stato indicato anche dagli auditi sta nel fatto proprio che poi i magistrati di sorveglianza sono un organico, un sottorganico, quindi che non permette la possibilità di poter esaminare velocemente quelle che sono i vari fascicoli. Suggerimento quindi mio base, aumentiamo quello che è l'organico dei magistrati di sorveglianza, anche se io quando tocco questo argomento sembra sempre che chissà che cosa dico, credo che sia proprio l'ABC, se aumentiamo l'organico dei magistrati, ma questo in generale, in questo momento noi ci stiamo focalizzando sui magistrati di sorveglianza, ma andiamo a aumentare in generale quelle che sono sia l'organico dei magistrati che quello dell'organico amministrativo, sicuramente avremo procedimenti molto più veloci, in questo caso esami molto più veloci. È stato con grande mia soddisfazione accolto un nostro emendamento che valorizza quelle che sono la figura degli UPP. Ora, non c'è stato un provvedimento nel quale io non abbia sottolineato la rilevanza e l'importanza degli UPP, di cui sono stati su 12.000 stabilizzati ora soltanto 6.000. Quindi sono figure già preparate, strutturate e che hanno dato un grandissimo supporto e che in qualche modo dovremmo sfruttare, tra virgolette, ulteriormente, e che qui fortunatamente si è fatto un passo avanti con l'accoglimento di un nostro emendamento, perché ne sono state precisate quelle che sono le competenze. Di questo sono soddisfatta, è un inizio, ma secondo me questa è una strada di cui dobbiamo assolutamente percorrere. Altro problema, quello dei liberi sospesi, coloro i quali hanno richiesto misure alternative sono in attesa di. Anche qui, se avessimo sempre implementato quello che è l'organico, anche su coloro i quali attendono, quindi sono una sorta di purgatorio nell'attesa di, potrebbero in qualche modo essere soddisfatti con una gestione delle loro richieste estremamente più veloce. In definitiva, questo provvedimento è certamente migliore rispetto a quello originariamente presentato dal governo, ce lo siamo detto, lo sottolineo, dovrebbe essere ogni provvedimento fatto con un confronto che finalmente dopo 4 anni arriva su un provvedimento, sarebbe giusto. Perché così è il Parlamento, cioè il Parlamento è il luogo dove le forze politiche discutono e non si limitano a fare politica e quindi non portano avanti il lavoro dell'opposizione solo perché è dell'opposizione, ma questo provvedimento invece è la chiara testimonianza del fatto che quando c'è un confronto si ha il risultato migliore, e quindi da quello che era inizialmente un mio approccio estremamente critico si è dimostrato invece un approccio ammorbidito, perché effettivamente il testo è migliorato e chiaramente deve ancora migliorare, nel senso che ora mettiamo un punto, ma alla luce anche delle promesse fatte dal sottosegretario auspico, come già ho detto prima, e su questo io devo dire che il Movimento 5 Stelle non smetterà mai di abbassare quella che è la propria attenzione, bisogna agire ulteriormente, perché quello che oggi abbiamo fatto è un timido passo rivolto a 500 detenuti tossicodipendenti, ma dobbiamo fare assolutamente di più e dobbiamo iniziare domani in Commissione Giustizia. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato. Do la parola alla senatrice Stefani.
7: La ringrazio Presidente. Intanto dobbiamo partire da un presupposto, che il presupposto è l'articolo 27 della Costituzione. L'articolo 27 dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che quindi la finalità rieducativa della pena diventa un asse fondamentale che orienta tutta la nostra legislazione sulla materia. Quello che invece diventa difficile, e diventa difficile anche quando parliamo di questi argomenti a chi ci segue, ai nostri concittadini, è che occorre fare un distinguo. Da un verso vi è un interesse, vi è una pulsione, che è quella che nasce dall'indignazione nella commissione di un reato, dalla lesione dei diritti della persona offesa, e che portano, che inducono a volere, pretendere, desiderare che la pena sia punitiva. Da un altro verso, con equilibrio, occorre pensare che chi va in carcere non deve essere lì per una condanna, non solo a vita in termini di tempo, ma una condanna sulla propria vita. E che quindi il carcere non debba essere un luogo solo e meramente afflittivo, ma anzi deve essere un luogo, un'occasione per rifarsi una vita, di tornare all'interno della società con un proprio ruolo. Il tema è che è troppo facile o inutile, come ha detto il relatore Rastrelli nel suo intervento, è troppo facile lavorare soltanto su una tesi e un'antitesi. Quindi o vogliamo tutt'uno o vogliamo tutt'un altro. In realtà noi ci troviamo di fronte a dei dati sui quali è anche difficile fare dei commenti semplici da bar. Oggi abbiamo un dato chiaro: il 30% della popolazione carceraria ha una forma di dipendenza, tossicodipendenza, alcoldipendenza. Ma vi è un altro dato, che è il dato anch'esso preoccupante, è che 6 detenuti su 10 sono già stati in carcere. Quindi se è vero che noi dobbiamo orientare tutta la nostra legislazione, la nostra azione sulla tendenza alla rieducazione del condannato, ci troviamo di fronte a un tasso di recidiva che purtroppo mette in dubbio su quella che è l'efficacia attuale della funzione rieducativa della pena. E quindi occorre porsi la domanda, e senza ipocrisia, ma se noi mettiamo in contatto i due dati della popolazione carceraria con tossicodipendenza e il tasso di recidiva, ci chiediamo qual è la correlazione tra l'uso di stupefacenti e sulla commissione del reato. Ed è per questo che il governo ha fatto questa proposta. Una proposta che possiamo dire quasi ardita, perché quello che vuole il governo è di andare oltre quello che è l'attuale articolo 94 del testo unico stupefacenti, che riguarda l'affidamento in prova per le persone con tossicodipendenza. Noi andiamo oltre. Ringrazio veramente e colgo l'occasione di ringraziare non solo il relatore Rastrelli per il lavoro fatto, la Presidente Buongiorno per l'equilibrio con la quale conduce sempre la Commissione, ma anche tutto il lavoro della stessa Commissione, che è intervenuta con decisione, con sapienza, a migliorare anche il testo. Ma quello che oggi ci pone il governo e quello che ci pone questo disegno di legge è una vera e propria sfida, che è la sfida di quella di consentire a soggetti che siano in una effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, e quindi non una meramente occasionale, oppure uno che comincia a drogarsi solo per il fine di utilizzare le misure alternative che vengono disposte dalla legge, ma di chi ha un'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza e che abbia questa relazione fra lo stato di tossicodipendenza e alcoldipendenza e la commissione del reato. Queste sono delle condizioni, perché il contesto della tossicodipendenza può incidere anche ad alterare quello che è, uno, il contesto sociale in cui il soggetto vive, lo suo stesso equilibrio e la sua stessa capacità di stare all'interno della società. Con queste condizioni potrà accedere, se vorrà, a un percorso che lo possa portare al recupero e alla vera rieducazione, che significa porsi con un progetto, con un piano terapeutico al fine di uscire dal mondo della droga o dell'alcoldipendenza. E con questo andare così a incidere su quella che può essere la causa o la concausa di alcune situazioni di delinquenza. Non risolveremo il problema della criminalità, non risolveremo il problema totale della popolazione, del sovraffollamento carcerario, forse non risolveremo tutti i problemi, voglio dire, che ci possono essere in Italia sui temi della recidiva. Ma solo nel momento in cui si mette si dà l'occasione alla persona di recuperarsi, noi risolviamo, tentiamo di risolvere quello che è un problema in nuce. Ciò che deve essere chiaro, ma del testo di legge è chiaro, è un'applicazione rigorosa dello stesso porterà ad amplificare quelli che sono gli effetti positivi e benefici di questo provvedimento. Che la tossicodipendenza non deve essere mai un alibi, non deve essere un alibi prima di entrare in carcere, non deve essere un alibi per uscire dal carcere, ma solo coloro che vogliono concretamente uscire da questa situazione, che è spesso una situazione di degrado, e lo può fare soltanto dimostrando un'applicazione e l'ottenimento di un risultato positivo, altrimenti ritorna in carcere. La violazione del percorso, la violazione delle modalità del percorso, il non ottenere un risultato positivo in alcune circostanze non è sicuramente un evitare, voglio dire, quello che è la sua pena, il suo percorso. E in ultima vorremmo dire anche un appunto su quello che è il sovraffollamento, il tema del sovraffollamento carcerario. Ora, non utilizziamo anche questi temi sempre a mo' di propaganda. Chi è stato qui nella 17ª legislatura ha visto tutto un insieme di provvedimenti che hanno avuto titolo e penso anche meritato di essere chiamati svuota carcere. L'obiettivo quasi dichiarato era quello di evitare un carico di numero di persone all'interno di carcere. E si sono adottate una serie di misure quasi automatiche, che non sempre sono correlate alla buona volontà e a un percorso riabilitativo, ma sono dei semplici metodi per diminuire la pena. Quello che fa questo governo con questo provvedimento, se il provvedimento volesse anche essere inteso come un intento deflattivo della popolazione carceraria, lo fa in un'altra maniera. Dice: esci, sì, ti permetto, sì, di uscire dal carcere su tua volontà, con un tuo percorso, e l'effetto positivo di quel percorso sarà valutato al fine del rientro o meno in carcere. E questo è il passaggio, virgolette, rivoluzionario su questa norma, che non vi sono meri automatismi, non vi è una semplice mera liberazione anticipata oppure degli istituti volti semplicemente a deflazionare o a ridurre addirittura il numero di reati, ma semplicemente di dire: noi lo facciamo per chi intende seriamente affrontare il problema. Che non si venga a dire, perché votare non a favore di questo provvedimento dicendo che è per pochi, allora tutte le norme, se noi lo guardiamo bene, tutte le norme sono sperimentali. Nel momento in cui entra in vigore una norma la si testa sul campo. Ma quello che è particolare di questa norma è che introduce un sistema nuovo, un sistema diverso, un sistema che potrà permettere veramente, come si diceva, di dare un'occasione. Per questa ragione noi del gruppo della Lega sosteniamo questo provvedimento e che quindi voteremo a favore.
1: Grazie senatrice Stefani. Do la parola alla vicepresidente Rossomando.
8: Sì. Grazie presidente, rappresentanti del governo, onorevoli colleghe e colleghe. Allora, noi ad oggi contiamo 24 suicidi da inizio dell'anno, 64.550 persone ristrette a fronte di 46.339 posti disponibili regolamentari, mancano 20.000 agenti e dall'inizio di questa legislatura questo governo ha prodotto il fantastico numero di 91 posti in più nelle carceri, mentre le persone detenute sono aumentate di 8.127 unità. Allora, in questi numeri ci sta, come dire, la ragione anche
2: insieme ad altre, del nostro voto di astensione che preannuncio, perché a fronte di questi numeri, di questa situazione, il fatto che perlomeno si sia riaperto uno spiraglio di discussione e si sia cominciato a prendere in considerazione il fatto che seppur in determinate specifiche situazioni come quelle della alcoldipendenza e tossicodipendenza la pena possa non essere esclusivamente quella in carcere ma possa essere alternative di recupero, lo consideriamo un passo avanti e soprattutto, ma vorrei poi spendere qualche parola più avanti, abbiamo apprezzato il fatto che c'è stata una discussione vera in commissione anche oggi in aula. Ma io, come dire, il pregio di questo approccio di diverso lo vedo perché incredibilmente me li sono segnati, perché veramente ho detto adesso me lo segno, ho sentito dire da rappresentanti della maggioranza, dal collega Gasparri, che una delle priorità è una vita dignitosa.

non solo che sta nella Costituzione, ma è veramente un, come dire, uno dei manifesti che noi sottoscriviamo, e vuol dire tantissime cose, insomma, l'approccio sul lavoro, sullo sfruttamento dei lavoratori, per esempio sui drammatici fatti che si sono verificati con quegli lavoratori migranti che sono morti bruciati vivi perché si sono opposti a condizioni di sfruttamento. E poi ho sentito ricordare e come dire scandagliare l'articolo 27 della Costituzione sulla funzione di recupero della pena, e che rispetto al buttare via la chiave e al marcire in galera, come dire, mi sembra. E quindi già solo per questo provvedimento francamente ha sicuramente dei meriti. Voglio anche dire, perché io prendo molto sul serio, perché proprio perché questa discussione va presa sul serio e va incoraggiata, che se dobbiamo discutere di recidiva, i numeri ci dicono esattamente, e questi sono incontestabili, che laddove ci sono misure alternative alla detenzione, la recidiva è bassissima, cioè ha un crollo verticale. Cioè, se raffrontiamo la recidiva, si fa sempre questo raffronto tra accesso alle misure alternative e invece carcere espiata, pena espiata in carcere nelle condizioni drammatiche in cui si trovano le nostre carceri. Allora, per quanto riguarda i tossicodipendenti, noi già a legislatura vigente c'è un possibile accesso a misure alternative quando la pena non supera i 6 anni. Qui si fa un passo importante, ma soprattutto, sempre per guardare la parte, diciamo, un po' più piena del bicchiere, era ora che si cominciasse a guardare a questi fenomeni, a questi problemi, cioè alla devianza, non girandosi dall'altra parte e producendo un ennesimo provvedimento che ha un titolo di un fatto di cronaca giudiziaria, ma cominciare a entrare nel problema. Quindi un approccio parzialmente diverso. Ovviamente il tema è che è stato detto con grande chiarezza che sono finanziati solo 500 posti, quindi assolutamente pochi e pochissimi, e poi c'è comunque un approccio di affidamento ai privati di una funzione tipicamente pubblica, che abbiamo cercato di in qualche modo di contrastare, di migliorare con degli emendamenti che sono stati accolti in minima parte, una parte sì, ma in minima parte. Perché? Perché pensiamo, allora, noi pensiamo che il ruolo del pubblico sia importante, perché non ci possiamo dire che siccome non ci sono le strutture e quindi alziamo le mani e dismettiamo la nostra funzione. Chiaramente il ruolo del pubblico può essere anche ovviamente molto, come dire, in collaborazione con altri settori, però il fatto che tutti gli emendamenti in cui noi puntualizzavamo che comunque devono essere strutture accreditate e che sono stati accolti in minima parte, per esempio, questo è un punto che non ci trova soddisfatti, perché è proprio una impostazione, ovviamente, riconoscendo comunque a queste strutture il merito di fare un grandissimo lavoro che va comunque pubblicamente apprezzato e ringraziato, ma che non possono, come dire, essere terreni di nessun controllo e nessuna interlocuzione. L'altra questione è che sempre una differenza di approccio, che proprio perché riteniamo che chi è in una situazione di dipendenza è una persona che deve essere aiutata, cioè che va affrontato questo problema, è quella parte delle disposizioni laddove, pur intervenendo con un emendamento che voleva essere migliorativo, però si stabilisce il principio che se non ce l'hai fatta non sei commesso un reato, se non ce l'hai fatta perché hai avuto una ricaduta, quindi ritorni direttamente in carcere senza passare dal via. Quindi questo per dire che abbiamo iniziato una discussione, ma che bisogna fare ancora moltissima strada. E poi c'è l'altra questione importantissima, che ovviamente implica proprio un cambiamento di visione, cioè se vogliamo, come dire, applicare l'articolo 27 della Costituzione, dobbiamo fare un grande investimento, e qui è già stato detto da altri, ma la questione cruciale dei magistrati di sorveglianza, che sono ancora del tutto insufficienti, così come tutta la struttura che deve accompagnare

0: il loro lavoro rischia, come dire, di essere uno snodo veramente esiziale se non ci si mette mano, oltre ovviamente l'annoso problema degli agenti di polizia penitenziaria. Ora, noi vorremmo che si aprisse una discussione, abbiamo molte proposte che vorremmo discutere. Sarebbe, diciamo, un buon segnale che dopo questo provvedimento appunto in Parlamento si facesse una discussione vera sul tema dell'esecuzione della pena, su cui ci sono molte esperienze, perché poi io sento molti colleghi, magari, come dire, off the record anche della maggioranza, che dopo essere stati negli istituti penitenziari, perché chiunque entra in un carcere oggi non può non uscirne turbato, e essere disponibili in quel momento. Ma noi ovviamente siamo chiamati a una razionalità, ma siamo anche in una funzione pubblica che non può escludere l'empatia con gli altri esseri umani. Non è che si cessa di essere razionali se si è empatici in un qualche modo. Allora, quali sono le nostre proposte? Ridiscutere su un aumento della liberazione anticipata, ridiscutere l'istituto della detenzione domiciliare aumentandolo fino a 4 anni. Oggi abbiamo avuto un'apertura importante sulla cosiddetta misura Covid. Più telefonate, più videochiamate, più risorse per le misure alternative e case territoriali di reinserimento, perché uno dei problemi fondamentali è che oggi le misure esistenti non sono applicate quanto potrebbero e dovrebbero, perché appunto c'è una condizione sociale che ovviamente è anche magari all'origine della devianza, che fa sì che non hai un luogo dove andare. Quindi le persone, oltre che ne entrano tante, ma non escono quando potrebbero uscire, e qui ci vuole un intervento pubblico importante. L'aumento della polizia penitenziaria, magistrati di sorveglianza, personale di supporto, ristrutturazione degli spazi piuttosto che pensare a nuove carceri di cui ancora non si intravede neanche il disegno, diciamo, col gesso nel urbanistico. Il lavoro, un credito di di 700 euro alle imprese che assumono detenuti in uscita, se vogliamo parlare di dignità, bisogno, ricostruzione di una vita. E poi la giustizia riparativa, che c'è, ma che va ovviamente finanziata e sostenuta. Io vorrei concludere con questo, perché allora abbiamo tutti apprezzato il metodo e io vorrei invitare tutti a una riflessione, perché diciamo rarissimamente abbiamo avuto una legislatura che non ha visto un dialogo effettivo e concreto con l'opposizione nelle sue varie composizioni, e cioè abbiamo visto un inizio di metodo tale per cui si discute, si approfondisce e si accolgono alcuni emendamenti, alcuni suggerimenti. Io penso che questa sia la centralità del Parlamento, cioè la centralità del Parlamento la si vede più quando si approvano alcune parti e tuttavia poi non si approva tutti insieme un provvedimento, che non quando c'è l'unanimità. E questa è la centralità del Parlamento. Anche, come dire, un confronto anche aspro, cioè nei tempi migliori di questo Parlamento erano tempi in cui maggioranza e opposizione si fronteggiavano con toni molto aspri, si approvavano degli emendamenti dell'opposizione che li rivendicava e con altrettanta dignità a testa alta si rivendicava che poi magari non si votava quel provvedimento. Ma questa è la centralità del Parlamento, che noi oggi abbiamo perduto. Quindi se oggi, come dire, c'è un accenno di resipiscenza, è un accenno, come dire, di riscossa democratica di questo palazzo, di queste aule, sul quale inviterei a riflettere, perché è un tema che non soltanto riguarda la democrazia, ma potrebbe anche parlare, almeno in parte, a quei cittadini e cittadine che oggi magari non si astengono dal voto perché non vedono che le loro istanze e, come dire, le loro proposte, il loro protagonismo possa trovare ascolto e visibilità in queste aule. Grazie.
1: Grazie senatrice Rossomando. Prima di dare la parola al senatore Berrino, salutiamo in tribuna gli studenti del Centro Universitario Sannita, Alleanza Studenti di Benevento. Benvenuti in aula. Prego, senatore Berrino.
2: Grazie Presidente. Non posso che iniziare il mio intervento come dichiarazione di voto del gruppo di Fratelli d'Italia con una certa soddisfazione per il fatto che oggi comunque nessuno in questa aula voterà contrario a un provvedimento che qualcuno ha detto che è stato enfatizzato. Non è stato enfatizzato, perché è un provvedimento importante, innovativo, definirei senza esagerare anche storico nel trattamento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti che hanno commesso reati. È un primo passo ed è giusto sottolineare che è un primo passo di novità questo provvedimento che andiamo oggi a votare, perché pone in una norma, modificando una norma che risale al 90, che è stata modificata ma mai radicalmente come oggi noi l'andiamo a modificare, e che pone colui che ha commesso un reato, perché tossicodipendente o alcoldipendente, al centro della sua scelta. Non è un numero, è una persona che dopo aver sbagliato sceglie volontariamente, non per non stare in galera, sceglie di scontare la pena in altro modo, curando la sua dipendenza da alcol o da droga. Lo fa al di fuori dei casi dell'affidamento in prova, lo fa con la possibilità di pene da scontare fino a 8 anni, ma lo fa volontariamente. E questo è un fatto da sottolineare, perché nella cronaca criminale di questi anni di persone che hanno compiuto reati di massima importanza e con posizioni anche dominanti all'interno della vita criminale di questo paese, che poi si dichiaravano tossicodipendenti e andavano in comunità con la possibilità di incontrare i loro sodali, di telefonare, di guardare la televisione, di giocare a calcio piuttosto che a carte o altre cose. Queste persone non potranno avere più accesso a questo percorso, perché qui ci sono scritte cose importanti. Primo, può accedere a questo percorso chi è tossicodipendente o alcoldipendente riconosciuto da una commissione che ne valuterà a livello nazionale, non lasciando a ciascuna zona la possibilità di dire chi lo è o chi non lo è con parametri differenti, e ha commesso il reato perché tossicodipendente e alcoldipendente. E quindi non persone che dopo aver commesso reati entrano in carcere e diventano tossicodipendenti o alcoldipendenti per poterne uscire. E la legge riconosce, questa legge riconosce anche premialità a chi si sottopone con esito positivo a questo percorso, ma riconosce anche la non punibilità di chi per, come dire, un errore inconsapevole non finisce positivamente il percorso, non per colpa sua, umanizzando la richiesta e umanizzando il procedimento, il cui fine non è quello mero di diminuire il numero delle persone incarcerate, non è quello il fine, perché sennò potremmo dire anche che è un metodo per velocizzare i processi, visto che c'è un particolare tipo di patteggiamento dedicato ai tossicodipendenti e agli alcoldipendenti. Questo sarà un beneficio ulteriore rispetto al fine, che è quello di avere al centro, ripeto, il tossicodipendente, l'alcoldipendente che si rende conto che la sua vita non è quella, ha voglia di cambiare, per darsi lui stesso una opportunità una volta finito il percorso con esito positivo. E questo è fondamentale, perché come è stato anche già detto da alcuni di quelli che mi hanno preceduto, è un'innovazione totale nel considerare la tossicodipendenza e l'alcoldipendenza di chi è ristretto in carcere. E mi spiace però che qualcheduno abbia tentato anche su questo provvedimento. Poi, Presidente, mi scuso se riporterò parole in modo sbagliato, perché probabilmente non ho la capacità di comprendere come vengono dette. Ma chi dice, poi a fronte magari del non voto negativo, chi dice che questa maggioranza si dovrebbe nascondere perché si limita solo a spolverare quelli che sono i problemi, vantandosi magari di aver dato risposte importanti a momenti difficili che era l'attaccapirina e la vigile attesa? Noi diamo forse una risposta importante a un tema che era già noto dal 1990, un problema che già nel 1990 si era cercato di porre in rimedio. E non è colpa di chi ci ha preceduto. Dal 1990 a oggi, se siamo qui a proporre questo provvedimento al voto dell'Aula, è perché tutto quello che è stato fatto prima non ha funzionato. E mi dispiace anche che per non dare voto positivo, al di là di alcune legittime discussioni tecniche su cosa si sarebbe potuto fare di diverso, si continui a tirare invece in ballo i numeri. Perché è stato ribadito che non è una questione di numeri, lo ha detto il sottosegretario Mantovano in commissione, che oggi ci sono questi numeri, ma c'è già pronto, se funzionerà, perché speriamo che funzioni, investimenti per poterli accrescere. Ma nella stessa relazione, perché io i numeri, come al solito, preferisco leggerli che darli, perché quando uno dà i numeri magari a volte viene preso anche un po' per pazzo. L'analisi di impatto della regolazione riporta come sistema nazionale di comunità terapeutiche presenti una capienza complessiva di 13.276 posti letto, a fronte di una platea potenziale, perché abbiamo visto che comunque chi è fino a 4 anni o chi può accedere all'affidamento in prova non rientra in questa normativa, né chi non vuole sottoporsi al programma di recupero, né chi ha commesso reati che non lo prevedono, né chi ha commesso un reato non perché nella condizione di tossicodipendente o alcoldipendente. Quindi i numeri dei tossicodipendenti e alcoldipendenti in carcere non sono la platea assoluta di cui può accedere a questo provvedimento. E dicevo che a fronte di 13.276 posti a oggi vigenti, il potenziale dei beneficiari delle misure stimati è in 14.583, cui si aggiungerebbero circa 8.173 soggetti che potrebbero accedere alla libertà attraverso il nuovo meccanismo del patteggiamento speciale, determinando quindi la necessità di attivare 500 posti letto aggiuntivi rispetto al sistema ricettivo attuale, che è quello che molti hanno detto. Questi 500 posti sono quelli che ci vogliono in più per arrivare a poter accontentare la platea ipotetica totale. Noi ci siamo posti il problema, il sottosegretario ha già detto quale sarà la soluzione dal punto di vista economico. Noi siamo certi che questo provvedimento funzionerà, ma soprattutto che attraverso le premialità, attraverso il capire coloro che non ce la faranno non per volontà propria, ma avranno rispettato tutto quello che gli è stato detto di poter rispettare, questo provvedimento darà la possibilità a tantissime persone, come ha detto prima esempio il senatore Gaspari, di uscire dal giro della droga, di uscire dal carcere prima e di uscire dal giro della droga e dell'alcoldipendenza dopo, e di trovarsi nuovi cittadini potendo vantare di averlo fatto su una scelta personale, volontaria, e non come scusa per non espiare la pena. E dico ancora che a questi posti bisogna tenere in considerazione coloro che invece non vorranno, che sceglieranno la scusa per potersi sottoporre già sapendo di non poterlo rispettare, ma che con questa nuova normativa più stringente gli verrà immediatamente revocato il beneficio, e questo libererà ulteriori posti per dar modo a chi se lo merita, a chi vuole veramente utilizzarlo per poter uscire dal vicolo cieco della morte certa civile e non solo della droga. Quindi con queste valutazioni estremamente positive sul provvedimento che è oggi e che troverà in futuro altri passi su questo campo, esprimo il voto favorevole al provvedimento del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie senatore Berrino. Si sono quindi concluse le dichiarazioni di voto e pongo in votazione il disegno di legge numero 1635. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Il Senato approva. Ora sospendo la seduta, la seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: La Commissione Affari Esteri del Senato ieri ha svolto l'audizione dell'ambasciatore dell'Ucraina. Buon ascolto.
5: Do il benvenuto all'ambasciatore di Ucraina in Italia, Igor Brusilo, che ci riferirà sulla situazione militare e negoziale del conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Lui ha cominciato ora nella primavera la sua missione diplomatica in Italia e quindi lo salutiamo con particolare amicizia e calore. Egli infatti dal 2022, anno in cui è iniziata l'aggressione unilaterale e illegale della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, ha ricoperto il ruolo di capo del cerimoniale e successivamente di consigliere diplomatico del presidente Zelensky, quindi ha vissuto in posizioni di prima linea tutte le drammatiche vicende che colpiscono l'Ucraina. Quindi abbiamo la possibilità di interloquire con una persona che è stato testimone diretto di eventi drammatici, quindi potrà riferirci dal vivo quello che è successo e potrebbe succedere in questo tragico conflitto. Purtroppo anche le notizie di queste ore, sentivo poco fa via radio, ci parlano di ulteriori attacchi non solo di droni ma anche missilistici a Kiev con ulteriori vittime, quindi la situazione resta assolutamente critica nella peggiore delle previsioni che si possano avere. Quindi ringraziando l'ambasciatore per la sua presenza e rinnovando la totale solidarietà non solo alla sua missione ma a tutto quello che sta accadendo in Ucraina, temi che sono anche al centro della discussione del nostro governo, delle scadenze internazionali che ci saranno, un periodo in cui non solo riunioni continue a livello europeo ma ci sarà anche una riunione NATO che comunque non potrà ignorare questa situazione, e anche ieri sera i vertici di governo si sono riuniti per rinnovare gli impegni per gli aiuti militari e economici di varia natura. Quindi ringraziando ancora una volta l'ambasciatore Igor Brusilo gli do volentieri la parola.
6: La ringrazio sentitamente onorevole presidente Gasparri, onorevoli senatori, vorrei dire buongiorno a tutti voi adesso e oggi, però il giorno non è buono in Ucraina, a Kiev, dove è stato colpito la città di capitale di Kiev più di tutte. 14 regioni sono state colpite dai missili e droni russi, 23 persone fin d'ora sono morti, sono uccisi, oltre 100 persone sono feriti, e l'attacco, il bombardamento che è stato eseguito contro gli obiettivi civili, soprattutto nelle città, nei paesini del nostro paese. Oggi parlerò con un po' del linguaggio secco, perché parlerò delle cose pratiche. E comunque prima di tutto faccio un'introduzione con voi. Vi ringrazio soprattutto per il grandissimo onore che mi avete riservato, invitandomi all'udienza della Commissione, di poter rivolgermi a voi in una sala del Senato dove si sente forte comunque la presenza e la voce del popolo italiano. Grazie. E previo a venire qui in quest'aula, a questa udienza davanti a voi, ho avuto modo e il piacere di visitare alcune delle sale in Palazzo Madama, coadiuvato dal consigliere Baiocchi. Ho visto alcuni affreschi, su uno dei quali c'è il centurione Marco Licinio, il quale, secondo le fonti storiche, pronunciò le frasi «Hic manebimus optime», «Qui rimarremo benissimo». Sono le parole attribuite a lui per confermare la decisione di rimanere e difendere il collo del Campidoglio dai nemici, incoraggiando gli altri di fare lo stesso. Le parole le hanno risuonate con me, anche se in versione più moderna, a voi ben conosciuto, come per tutto il mondo: «Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio». Volodymyr Zelensky ha detto questo e ha preso la sfida unita alla decisione di restare con il suo popolo nel proprio paese e difendere. Da qui si parte la nuova storia di Ucraina e della nuova Europa. Oggi sono 1589, sono i giorni che vedono la guerra della Russia contro Ucraina continuare dal 24 febbraio 2022 su larga scala. La prima guerra mondiale durò 1568 giorni. Detto questo, innanzitutto vi siamo profondamente riconoscenti del sostegno costante da parte dell'Italia, del popolo italiano, del Senato e della Camera, del Presidente e del Governo. Si apprezza l'accoglienza che è stata riservata ai cittadini ucraini che hanno trovato il rifugio in Italia, che si trovano bene, eppure fanno il loro contributo allo sviluppo del paese che li ha accolti a cuore aperto. Allora, dove siamo adesso? Ancora in mezzo di una follia scatenata da una persona con cognome Putin solo perché vuole appropriarsi di proprietà altrui, della storia che, a cui non appartiene, perché meglio non ne ha. Non ne ha meglio su tutto il sesto delle terre emerse del mondo che gli è venuto in mente anche questo concetto, questa idea di occupare ancora Ucraina, di rapire bambini e minori, deportandoli sforzatamente, di essere guidato dall'odio per distruggere l'identità del paese che sa vivere meglio. Il punto è che il concetto della Russia senza Ucraina è insostenibile e incompleto. La verità qui la parla la storia, come sempre. Kiev è la culla della cristianità dell'Europa orientale. Mosca non c'entra niente. Per questo che si è messo ormai a distruggere il patrimonio culturale mondiale, prima in Odessa, dove avete fatto anche voi il vostro lavoro di ricostruzione, il vostro contributo ad Odessa, una città aperta, una città al mare. La cattedrale della Trasfigurazione è recentemente la cattedrale quasi millenario della Dormizione di Lavra delle Grotte. Non si può eternamente far finta che tu sei l'ombelico del mondo se tu stesso non ci credi. Ha rigettato tutte le proposte per la pace fatte nel passato, ma anche quelle più recenti. E continua questa avventura disgraziosa che finirà solo quando le capacità economiche di Russia si azzeranno. Purtroppo non c'è l'altra via d'uscita, sembra di essere l'unica soluzione possibile. Se mi chiedete come stanno le cose al fronte, alla linea di combattimento, vi dirò seguente. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina, fino ad oggi, dal 24 febbraio 2022, la Russia ha perso quasi 1.400.000 militari uccisi e feriti. Lascio anche un aggiornamento qui al tavolo e quelli di voi che volevano vedere come sta la situazione adesso. Prego, vi invito di aggiornarvi. Ma la situazione anche, diciamo che cambia come preferite, come volete. E la situazione lungo la linea del fronte non è facile, certamente. Le forze russe continuano i loro tentativi di avanzare nell'Ucraina orientale e meridionale, con un marcato aumento del numero dei scontri armati. Cercano le opportunità anche di organizzare adesso un avanzo anche al nord. Allo stesso tempo le forze di difesa dell'Ucraina fanno affidamento su soluzioni innovative e un impiego efficace delle capacità di attacco disponibili. La Russia non sta vincendo sul campo di battaglia e i nostri attacchi a medio raggio in profondità stanno limitando in modo significativo la sua capacità di espandere la propria aggressione. L'Ucraina mantiene posizioni difensive robuste e continua a imporre costi crescenti all'aggressore con le sanzioni a lungo raggio. Durante gli ultimi mesi la Russia non ha ottenuto quasi nessuna nuova acquisizione territoriale, subendo perdite irrecuperabile, stimate tra 30.000 e 35.000 effettivi al mese. Per 3 mesi consecutivi perdono più militari che riescono ad arruolare. Mentre le capacità a medio e lungo raggio dell'Ucraina continuano a incidere sulla sostenibilità militare russa. Gli attacchi di precisione stanno compromettendo in misura crescente le catene di approvvigionamento del carburante nei territori temporaneamente occupati e in alcune parti della Russia centrale ed esercitano una forte pressione sulle catene logistiche russe. Che serve di fare per l'Europa, per l'Ucraina e per l'Italia? c'è sempre un incoraggiamento di cominciare il giorno della vita normale, anche per noi lo vogliamo tanto. Tutti vogliamo uscire di mattina a fare la colazione sotto il governo nazionale che espleta la sovranità del popolo su tutto il territorio. Non è così tanto di volere, sembra naturale, se non sei in stato di guerra difendendo ciò che sembra così facile. Difesa aerea e antimissilistica è la priorità immediata e assoluta in materia di sicurezza. Oggi la minaccia più pericolosa rimane la capacità missilistica della Russia, che è stato ancora confermato e evidenziato di questa notte, è ancora in grado di lanciare circa 120 missili balistici al mese, il che consente a Russia di sferrare ripetuti attacchi su larga scala, oltre sua continua campagna di terrore missilistico. Gli attacchi balistici sono diventati uno dei principali strumenti di coercizione strategica della Russia. Ucraina rimane profondamente grata ai partner che sostengono la fornitura di intercettori Patriot attraverso l'iniziativa Pearl, ma i volumi attuali e i tempi di consegna rimangono insufficienti. Il rafforzamento della capacità di difesa aerea e antimissilistica dell'Ucraina rappresenta pertanto la priorità operativa immediata. L'Ucraina deve mantenere la capacità di difendere la propria popolazione e le infrastrutture critiche sia dai missili da crociere sia da quelli balistici e ipersonici. Il problema non è la disponibilità di intercettori a livello globale, le scorte sono sufficienti. La sfida consiste nell'ottenere le decisioni politiche necessarie e nell'accelerare i meccanismi di consegna. Tra le misure più concrete e urgenti per difenderci, specialmente alla vigilia dell'autunno e dell'inverno, è l'acquisizione di ulteriori sistemi Patriot, i missili intercettori, il trasferimento di missili PAC e AIM delle scorte alleate, compresi i sistemi prossimi alla scadenza, l'istituzione di meccanismi di finanziamento a lungo termine per sostenere le forze armate ucraine. Ucraina stanzia attualmente fino a 70 miliardi di dollari all'anno per le esigenze di difesa e accoglierebbe con favore impegni a lungo termine da parte degli alleati che rafforzino la prevedibile strategica. Non ho voluto dimensionare questa parte perché è un po' tecnica, un po' piena di cifre, però dopo questa notte non lo posso che non lo fare. Che faccio adesso? Che devo? Il sistema congiunto europeo di difesa aerea, lo scudo antibalistico contro missili balistici di crociera, ipersonici e di antidroni a multilivello. Sappiamo fare il nostro contributo con contrastare droni di media e lunga gettata e oggi quando hanno lanciato contro di noi 490 droni siamo riusciti ad abbattere attorno 473, cioè droni non sono così pericolosi come i missili balistici. La proporzione di droni russi intercettati raggiunge il 90%. L'Ucraina ha già creato elementi tecnologici e operativi specifici che potrebbero diventare parte di una futura architettura di questo tipo ed è pronta a integrare i propri sforzi con quelli dei partner europei e transatlantici. Si tratta di una protezione di multilivello da 20 km per bomber e FPV fino a mid-strike da 150 km e a oltre 3.000 km di deep strike, ma anche quelli di droni che fanno la differenza sul terreno, veicolo terrestre senza pilota e marina. Bisogna aumentare più velocemente la produzione dei missili antibalistici come Aster 30 per SAMP/T, che fate voi. Adesso si producono come se fosse il periodo di pace, però bisogna saper muoversi nel periodo di guerra. Questa è la differenza. La quantità annua di circa 500-600 missili basterà per contrastare due attacchi russi, di 200 missili balistici cada una. Oggi come oggi i russi fanno 60 missili balistici al mese, mentre gli USA producono 51 pezzi di PAC-3 per Patriot, l'Italia ne produce circa 40 al mese Aster 30. Cooperazione industriale nel settore della difesa e della produzione congiunta di armamenti rimane una delle priorità strategiche dell'Ucraina. Abbiamo già dimostrato, in particolare nel settore dei droni, la capacità di reagire rapidamente, innovare e produrre sistemi avanzati su larga scala. Quello che serve è la decisione politica in materia di licenze, partenariati industriali e investimenti che permettono alla produzione nel settore della difesa di espandersi rapidamente. Drone deal, di cui il presidente Zelensky ha parlato anche con il presidente del Consiglio Meloni, con l'UE e i paesi partner, si tratta di un quadro strutturato di cooperazione governo-governo seguito da un coinvolgimento diretto tra le industrie. Procedure semplificate e meccanismi di attuazione chiari hanno lo scopo di garantire sia rapidità sia affidabilità nell'attuazione. È importante anche per voi, per assicurare la vostra sicurezza, perché se capita qualcosa, che un Stato terrorista lancia droni contro di voi, voi sarete vuoti tra 8 minuti dall'inizio di questo attacco dei droni. Cioè, quelle missili che avete sulle navi durante lungo la costa dei mari saranno finiti in 8 minuti. Si tratta solo dei droni, non dico dei missili. Che cosa si offre con questo drone deal? 10 anni di approccio strategico a lungo termine, esperienza operativa maturata sul campo, tecnologie comprovate in combattimento, soluzioni avanzate nei sistemi senza pilota e nella difesa aerea e opportunità di produzione congiunta. Se parliamo di aria bomber, FPV da 20 e 30 km, intercettori dei droni 50 km, droni intelligence, sorveglianza e ricognizione e mid strike 150 km, missili a medio raggio 2000 km, deep strike oltre 3500 km. Cioè, noi siamo fare una buona difesa, un buon scudo con quello che siamo in grado di produrre noi. Quello che ci manca adesso è sistemi antibalistici, soprattutto quello che ancora è in lavorazione. Non ve lo so dire quando saremo pronti a produrre un missile antibalistico. Spero che lo facciamo presto possibile, però per difenderci adesso ci serve quello che fate e sapete bene fare, voi incluso. Aster 30 per SAMP-T per me rimane inscrutabile ancora, perché non si può aumentare la produzione, il numero di missili antibalistici se servono oggi dappertutto in tutto il mondo, cominciando dal Medio Oriente e finendo con Ucraina. Terra, veicoli terrestri senza piloti fino a 150 km, che anche fanno la differenza oggi sul campo di combattimento, perché possono portare militari feriti senza compromettere le vite degli altri militari, dell'altro personale. Cambia, diciamo, la tecnologia questa per salvare la vita sul campo di battaglia, ma anche possono essere usati per scopo civile. Mare, veicoli marini senza piloti fino a 2000 km che hanno trasformato, diciamo, il Mar Nero in un mare dove le navi non ci servono più. Le aree prioritarie con l'Italia includono lo scambio di esperienze operative, in particolare nelle tecnologie di difesa aerea e di intercettazione dei droni, nonché la cooperazione su missili a medio raggio, droni e sistemi radar, comprendendo sia l'approvvigionamento sia lo sviluppo congiunto. Ulteriori opportunità comprendono la localizzazione della produzione in Italia, in particolare di intercettori di droni, la cooperazione su progetti specializzati quali le munizioni di precisione, inclusi i sistemi Vulcano, e altre capacità avanzate, nonché l'ampliamento delle attività relative ai veicoli terrestri senza pilote. Se parliamo del settore energetico, che è assai importante prima che arriva l'inverno e l'autunno, dall'inizio della guerra su larga scala Russia ha compiuto oltre 6.000 attacchi contro il sistema energetico ucraino. In totale 247 lavoratori del settore energetico sono stati uccisi mentre svolgevano le loro funzioni, un altro crimine di guerra. Despicabile. Il fabbisogno complessivo per il ripristino e la modernizzazione del settore energetico ammonta a 90 miliardi di dollari USA fino ad ora. Siamo grati all'Italia per il sostegno rilevante l'anno scorso, quando ci avete fornito le caldaie, le quali letteralmente hanno salvato la vita durante l'inverno a molte persone nelle regioni limitrofe al fronte. Nel mirino ci sono anche le infrastrutture portuali e le navi civili. Tali azioni destabilizzano le catene di approvvigionamento globali e rappresentano una minaccia per la sicurezza alimentare mondiale, poiché il 65% dei prodotti agricoli ucraini è destinato all'esportazione, essenziale per molti paesi che affrontano gravi carenze alimentari. L'aggressore mira a provocare una crisi alimentare nelle regioni del mondo che dipendono direttamente dalle forniture di grano ucraino. La Russia continua a fare affidamento sul sostegno dei propri alleati nella guerra di aggressione contro l'Ucraina. La Bielorussia sostiene attivamente la Russia attraverso la produzione di munizioni, UAV ed elettronica a duplice uso. Oltre 3.000 imprese bielorusse sono state messe al servizio dello sforzo bellico russo. La Bielorussia è uno dei principali fornitori di prodotti petroliferi raffinati per l'esercito russo. Nella seconda metà del 2025 la Russia ha dispiegato sul territorio bielorusso un sistema di stazioni di rilancio per il controllo dei droni d'attacco, aumentando così la propria capacità di colpire le regioni settentrionali dell'Ucraina. Attualmente ogni giorno civili vengono uccisi e bambini feriti a causa di tali attacchi. La costruzione di strade in direzione del territorio ucraino e lo sviluppo di postazioni di artiglieria nelle zone di confine bielorusse suggeriscono che la Russia potrebbe tentare nuovamente di coinvolgere più direttamente la Bielorussia nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. L'Iran ha trasferito armi alla Russia e ha contribuito allo sviluppo della produzione russa di droni. Russia ha coinvolto militari nordcoreani nella guerra contro l'Ucraina, contribuendo all'internazionalizzazione del conflitto. Si ritiene che circa 5.000 soldati nordcoreani siano stati uccisi o feriti e si rimangono sul territorio russo acquisendo esperienza e conoscenza sulla guerra moderna. La Russia è attivamente impegnata nella modernizzazione del potenziale militare della Corea del Nord, in particolare nei settori dei droni e delle tecnologie missilistiche. Ciò potrebbe modificare gli equilibri militari tra Corea del Nord e Corea del Sud. Russia ha coinvolto almeno 28.000 cittadini stranieri provenienti da 136 paesi nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Molti di essi sono stati reclutati mediante inganno, coercizione economica e forza diretta. A giugno almeno 5.149 combattenti stranieri arruolati nelle forze armate russe erano stati uccisi nelle operazioni offensive contro l'Ucraina. Abbiamo sempre sostenuto una pace globale, giusta e duratura, e siamo pronti a negoziare con la Russia in una sede neutrale prima dell'inverno. Ora spetta a loro dimostrare se sia realmente interessate a porre fine alla propria guerra di aggressione. Tuttavia, la Russia non cerca un dialogo autentico, chiede la capitolazione dell'Ucraina e insiste affinché quest'ultima ritiri le proprie forze dalla regione di Donetsk e Lugansk, che fanno parte del nostro territorio sovrano. Un ritiro dal Donbass non rappresenterebbe un compromesso, bensì creerebbe un corridoio strategico per ulteriori avanzate russe. Che cosa serve a fare? La pressione sulla Russia non può mollare, è l'unico strumento, l'unico mezzo che porterà i risultati. Se non c'è la voglia di finire la guerra, ci deve essere la pressione che costringerà Putin di smetterla per forza. La può fare la carenza di soldi nel bilancio statale. La guerra deve diventare insopportabile economicamente. Bisogna cancellare anche il rilascio dei visti per cittadini russi, se così amano la guerra che stiano in Russia. È già un sesto dell'area mondiale, anche se mal curata e corrotta, che godono la propria bellezza della miseria. La Russia ha scelto ancora una volta la guerra invece della pace. Invitiamo i nostri alleati ad aumentare la pressione sulla Russia in ogni ambito, indebolendo la sua macchina bellica, prosciugando le risorse che finanziano la guerra e privando Putin di qualsiasi illusione di poter raggiungere i propri obiettivi sul campo di battaglia. Un'azione decisa e coordinata può fare la differenza, nient'altro. La priorità dell'Ucraina sono chiare: rafforzare la difesa aerea con ulteriori missili e capacità produttive nazionali, garantire un pacchetto completo di sostegno per il prossimo inverno e intensificare la pressione sulla Russia. La disponibilità degli Stati Uniti a sostenere tale priorità durante il vertice recente rappresenta un segnale importante. bambini, parliamocene dei bambini. Il rapporto 2025 del segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati, presentato il 16 giugno, conferma ancora una volta il devastante impatto della guerra di aggressione russa sui bambini ucraini. Quando parliamo dei bambini ucraini vorrei chiedere una cosa molto semplice. Immaginate di non sapere dove si trovano i vostri figli. Per migliaia di famiglie ucraine questa non è un'ipotesi, è la loro realtà. Ucraina ha registrato oltre 20.000, registrato, cioè confermato, casi di deportazione, trasferimento forzato di bambini. Allo stesso tempo la Russia stessa ha dichiarato di aver trasferito sul proprio territorio centinaia di migliaia di minori. Ad oggi siamo riusciti a riportare oltre 2.200 bambini, ma circa 1.600.000 bambini ucraini restano ancora sotto controllo russo nei territori occupati, deportati o trasferiti con la forza. E il problema non è solo la deportazione sforzata. In molti casi vengono cambiati i documenti e la cittadinanza. Molti vengono inseriti in programmi di cosiddetta rieducazione, che in realtà significa l'indottrinamento. Ricevono messaggi che negano la loro identità e vengono esposti alla militarizzazione. In Russia esistono strutture e campi dove questi processi vengono organizzati in modo sistematico. Anche la giustizia internazionale ha già dato un segnale importante. La Corte Penale Internazionale ha emesso mandato di arresto contro la commissaria russa per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, proprio per la deportazione illegale e il trasferimento di bambini ucraini. Ha dichiarato proprio lei pubblicamente di aver collocato in Russia oltre 744.000 bambini ucraini. Essi vengono dispersi sul territorio russo. Per questo, insieme ai nostri partner, il Canada in primis, abbiamo creato la coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini e siamo grati che voi siete una parte di questa coalizione. La prossima sessione di questa commissione avrà luogo ad Ottawa in settembre. Speriamo che l'Italia si riunirà e sarà presente anche durante questa conferenza in Canada. Per noi il principio è molto semplice: tutti i bambini deportati illegalmente dalla Russia devono tornare a casa in Ucraina. E per finire parlerò un po' di Unione Europea e della nostra adesione. Per l'Ucraina il percorso europeo non è iniziato con la guerra, è una scelta del nostro popolo fatta molti anni fa e oggi questa scelta è diventata ancora più forte. L'Ucraina resta pienamente impegnata nel percorso verso l'adesione dell'Unione all'Unione Europea. L'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione il 15 giugno è stata una decisione importante, un segnale molto rilevante sia per gli ucraini che per tutta l'Europa. Ora ci aspettiamo che nel prossimo futuro possano essere aperti anche gli altri 5 cluster negoziali per mantenere il ritmo del processo. Perché oggi non stiamo parlando solo del futuro dell'Ucraina, stiamo parlando anche del futuro dell'Europa. Presidente Zelensky lo ha detto molto chiaramente al Consiglio europeo, oggi difendendo l'Ucraina si decide anche il futuro di un'Europa libera, unita e in pace. Per questo crediamo che un percorso europeo rapido per l'Ucraina sia nell'interesse comune, perché l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non deve essere vista come un gesto di solidarietà o di assistenza nei confronti di un paese in guerra. Si tratta piuttosto di una scelta strategica che rafforza l'intera Europa. Da oltre 4 anni l'Ucraina difende non solo la propria indipendenza, ma anche la sicurezza del continente europeo. Le forze armate ucraine rappresentano oggi una delle realtà militari più esperte, preparate e tecnologicamente avanzate d'Europa, avendo maturato capacità uniche nella difesa contro una guerra su larga scala, nella guerra elettronica, nell'impiego dei droni e nel contrasto alle minacce ibride. L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea significherebbe integrare questo patrimonio di esperienza, resilienza e capacità all'interno dello spazio europeo. In altre parole, investire nell'integrazione dell'Ucraina significa investire nella sicurezza, nella stabilità e nella capacità dell'Europa di affrontare affrontare le sfide di futuro. Inoltre, se l'Ucraina entra concretamente nello spazio europeo, la Russia perderà uno dei principali strumenti con cui cerca da anni di destabilizzare il nostro paese e anche tutto il continente. Da parte sua, l'Ucraina è impegnata nel percorso di riforme e avanza rapidamente nell'attuazione delle condizioni necessarie. Ma siamo anche convinti che questo percorso non debba essere rallentato artificialmente. L'Ucraina non cerca alternative, formule temporanee o soluzioni intermedie. Il nostro obiettivo è molto semplice: la piena adesione all'Unione Europea. Onorevoli senatori, vi ringrazio per la vostra attenzione e per questa disponibilità, per l'accoglienza che mi ha prestato. Grazie mille.
5: Grazie all'ambasciatore per un'analisi molto concreta anche su tutti gli aspetti tecnici, economici e militari di una situazione che, come abbiamo detto in avvio della nostra seduta, purtroppo anche oggi è scandita da questi fatti, quindi siamo dentro purtroppo una tragica cronaca. Chi chiede la parola? Senatore Alfieri.
7: Grazie ambasciatore, voglio approfittare per rinnovarle la vicinanza e solidarietà del gruppo del Partito Democratico per tutto ciò che state subendo, i bombardamenti indiscriminati anche sui civili senza rispetto, anche i bombardamenti che si susseguono ai primi bombardamenti che colpiscono le squadre di manutenzione. E, ho ascoltato con molto interesse la relazione e sicuro che noi da fin dal primo momento abbiamo sostenuto tutti gli sforzi per sostenervi in qualsiasi maniera, quindi sia il lavoro fatto a livello europeo sia per aiutarvi direttamente. Noi siamo stati settimana scorsa proprio a vedere gli stabilimenti di MBDA del Fusaro, dove stanno aumentando proprio la capacità e dove stanno costruendo gli Aster 30 BN1, che quelli sono di nuova tecnologia di cui avreste bisogno. È chiaro che noi siamo partiti da una situazione in cui non eravamo in una situazione di guerra, quindi era tutto dimensionato su una situazione diversa. C'è ben chiaro quale sia il cambio da questo punto di vista, non solo delle tecnologie ma di come è cambiato il modo di fare la guerra. È diventato un enorme caso di studio l'Ucraina, che per voi non è caso di studio perché sono sofferenze, perdite umane, lo comprendiamo benissimo e sappiamo che ormai è impossibile pensare a un'architettura della sicurezza europea in futuro senza il pieno coinvolgimento dell'Ucraina. Allora io arrivo a un punto, posto che giustamente voi fate la vostra parte, noi a livello europeo dobbiamo, senza infingimenti, senza ipocrisia, noi abbiamo a che fare con le elezioni, quindi dobbiamo rispondere alla nostra opinione pubblica, dobbiamo tenere insieme tutte le esigenze, comprese le esigenze di sicurezza nostre, e sappiamo che voi siete la frontiera più avanzata da questo punto di vista. Però dentro questo ragionamento io ho due domande. La prima, voi state pagando un prezzo molto elevato in una guerra di trincea, dove secondo gli analisti tenete, ma i russi avanzano a un prezzo enorme, poco poco verso Kramatorsk. Secondo gli analisti il rischio che possano questi avamposti davanti Kramatorsk cedere e arrivare a Kramatorsk e quindi prendere tutto il Donetsk, un rischio concreto, magari non nell'immediato. Allora, dentro questo scenario dove continuate a pagare un prezzo enorme sotto le bombe e via dicendo, io capisco che è maledettamente complicato, ma voglio capire il dibattito verso delle iniziative diplomatiche per la pace dentro il vostro paese in questo momento a che punto è, anche nei confronti dell'opinione pubblica, sui media. Che cosa siete disposti a rinunciare per poter avere garanzie di sicurezza chiare in termini di adesione all'Unione Europea? Noi per esempio come Partito Democratico sosteniamo fortemente l'adesione, l'apertura del cluster sulle questioni fondamentali, l'apertura di altri capitoli negoziali. Poi dovete fare i compiti a casa, giustamente, come per tutti, ma bisogna dare il senso che la scelta è ineludibile verso Bruxelles per il sacrificio che avete affrontato, anche in termini di garanzie di sicurezza secondo la clausola dell'articolo 5 della NATO di cui si discute. Ecco, a fronte di queste garanzie, Europa, Alleanza Atlantica. Che cosa siete disposti a rinunciare perché parta veramente anche in termini territoriali, mi rendo conto, perché garanzie di sicurezza e in cambio di territori. C'è questo dibattito, è aperto, perché sennò io capisco la prima parte, noi dobbiamo fare il massimo per darvi una mano. Se noi ci soffermiamo solo sul tema degli aiuti militari, dell'architettura di sicurezza, che dobbiamo fare, è una discussione che riguarda anche noi, per le cose che diceva, noi rischiamo di non avere una copertura in termini di difesa. Ecco, che cosa si è disposti a rinunciare per arrivare alla pace? Perché manca tutto un dibattito su questo. Volevo capire, siccome noi discutiamo anche intorno al nostro paese, ma a maggior ragione voi che pagate un prezzo elevato, a che punto è questo dibattito dentro il vostro paese, nelle istituzioni e anche sui media?
8: Grazie Presidente, grazie all'ambasciatore, e vogliamo esprimere in maniera forte e chiara tutta la nostra solidarietà nei nostri confronti, il nostro appoggio, la nostra vicinanza, e non solo, vi riconosciamo anche che il grande sacrificio che state compiendo, il grande impegno che è appunto tutti voi e tutto il popolo ucraino ci sta mettendo, è anche una difesa nostra, è anche una difesa per quanto riguarda non solo l'Italia ma l'intera Europa. Ci rendiamo conto naturalmente che purtroppo non si riesce a poter negoziare questa cessata la guerra, o ancora meglio dei negoziati di pace. Ci rendiamo conto che la situazione non soltanto diventa ogni giorno più complicata e più complessa, e ci rendiamo conto che a volte per voi la difesa è più difficile, perché come ci ha detto lei, ambasciatore, non avete quell'approvvigionamento soprattutto antibalistico, come ci ha detto molto bene nella sua relazione, che consentirebbe di poter respingere questi attacchi che purtroppo stanno diventando da un certo punto di vista ancora più pericolosi rispetto a quelli di un tempo. Allora quello che noi volevamo chiederle sono alcune domande. La prima domanda che le vorrei porre è quello che quali sono oggi, lei ce l'ha già detto un po' nella sua relazione, quello che concretamente serve di più, quali sono le priorità concrete di Kiev che voi immaginate che l'Italia possa darvi per aiutarvi in questa direi complicatissima guerra. Volevo anche sapere, ma la domanda che ha già fatto il mio collega, a che punto siamo per quanto riguarda la fase negoziale, e soprattutto quale garanzia di sicurezza Kiev ritiene irrinunciabili per poter cessare il fuoco. E lei crede che questo sia possibile? Abbiamo visto anche ultimamente, come lei ci ha ricordato, gli Stati Uniti d'America che hanno fatto un'apertura e che forse potrebbero aiutare da questo punto di vista. L'altra domanda che volevo farlo, visto che c'è stato anche a Roma qualche mese fa, perché bisogna pensare al futuro, bisogna pensare anche che poi questa nazione va ricostruita, perché i danni subiti sono assolutamente ingenti, quello che io le volevo chiedere è quale, siccome i rischi sono molti, potrebbero essere molte per le aziende italiane che si occupano di ricostruzione, quali possono essere le garanzie sul rischio, le coperture assicurative in questo quadro regolatorio per le imprese italiane che avrebbero bisogno per poter investire con maggior sicurezza sul vostro territorio. L'ultima domanda, come tutti sappiamo, l'Italia ha accolto moltissimi cittadini ucraini in Italia. Vogliamo sapere dal suo punto di vista quale forma di cooperazione lei ritiene più prioritaria dal punto di vista umanitario e sanitario. La ringrazio, ambasciatore.
9: Grazie signor Presidente, grazie signor ambasciatore. Naturalmente non posso esimermi nell'iniziare il mio contributo dal manifestare, signor ambasciatore, a lei, al suo paese, tutti i sentimenti di solidarietà e di vicinanza. per il grave fatto che si è realizzato nel corso di questa notte, un attacco dalle caratteristiche terroristiche che ha colpito civili inermi e innocenti. Quindi mi consenta di esprimere la vicinanza del partito che io qui rappresento, Italia Viva, del presidente Matteo Renzi al suo paese e alla sua popolazione. Fa riflettere quello che lei ci ha detto, e cioè il fatto che in questo mese di giugno è stata superata dal punto di vista temporale la durata della guerra della Russia in Ucraina alla durata della Prima Guerra Mondiale. Ecco, se riflettiamo sul senso storico della portata, ci dobbiamo interrogare su questo paradosso per il quale in questo tempo di grande velocità, di repentine decisioni, stiamo vivendo una situazione nella quale abbiamo tempi novecenteschi e abbiamo, esatto, con una guerra da trincea, e io credo dobbiamo anche riflettere sulle conseguenze storiche di questo fatto. Non credo sarà possibile chiudere una parentesi e pensare che tutto ritorni a prima del febbraio del 2022. E quindi, da questo punto di vista, io credo dobbiamo trarre alcune conclusioni su cui mi piacerebbe sapere la sua opinione.

0: agenti professionali armati di sistemi sempre più costosi. E invece oggi voi ci state dimostrando il contrario. Cioè avete trasformato droni di poche centinaia di euro in sistemi capaci di distruggere carri armati da milioni di euro. Avete sviluppato dei droni navali che sono in grado di mettere in difficoltà una delle più grandi marine militari del mondo e soprattutto avete integrato intelligenza artificiale, raccolta dati, immagini satellitari, tecnologia civile in un modello che sta cambiando le dottrine militari di tutto il pianeta. Allora io credo che noi dovremmo guardare la prospettiva con cui osserviamo l'Ucraina. L'Ucraina non è un problema da gestire, l'Ucraina è un partner dal quale dobbiamo imparare, perché non state combattendo una guerra di ieri, state insegnando al mondo come si combatteranno le guerre di domani. E da questo punto di vista arriva la valutazione politica. Accogliere l'Ucraina non è un fatto di beneficenza, è un fatto di lungimiranza. Perché spesso il dibattito sull'ingresso dell'Ucraina all'Unione Europea viene raccontato come un gesto di solidarietà, come uno slancio di tipo buonista che gli europei dovrebbero concedere nei confronti di un popolo. In realtà l'Ucraina ha sviluppato una serie di capacità industriali, tecnologiche, informatiche e militari che saranno decisive nei prossimi anni. Far entrare l'Ucraina in Europa significa rafforzare l'Europa, non indebolirla. E arrivo al paradosso di dire che non è solo l'Ucraina ad avere bisogno dell'Europa, ma è anche l'Europa ad avere bisogno dell'Ucraina. E rispetto a questo io vorrei porle una domanda, signor ambasciatore, perché condivido l'osservazione fatta dalla collega Santanchè e la voglio far esplodere. Il tema di un possibile cessate il fuoco, di un possibile status quo successivo è intimamente legato alle condizioni di sicurezza del vostro paese. È inutile che ci giriamo attorno. Qual è la vostra valutazione rispetto a questo aspetto? Cioè, che formato ritenete debba essere politicamente, diplomaticamente, militarmente adeguato per assicurare una dimensione di sicurezza che possa consentire al vostro paese, una volta raggiunto il cessate il fuoco, di non ritrovarsi nella condizione del passato in cui l'attaccante, ripreso il fiato rispetto ad una dimensione di sforzo bellico, potrebbe essere indotta nuovamente a andare su questa strada. Ecco, legando queste riflessioni che ho cercato di fare, cioè la vostra capacità e il vostro ruolo politico, se sciogliamo questo nodo probabilmente imbocchiamo la strada quantomeno per una soluzione di tipo negoziale che arresti le drammatiche vicende che portano alla perdita di vite umane. Grazie.
1: Proverò a cercare di capire se ho capito bene le richieste e quale sia la situazione. All'Italia viene chiesto di sviluppare una difesa missilistica, di operare con voi nella difesa missilistica in primis, di aumentare la produzione industriale dei missili Aster-T sempre per la difesa missilistica, la presenza italiana ad Ottawa per la conferenza sui minori, di fare pressioni economiche sulla Russia e di ulteriori aiuti per l'inverno che verrà. Questo, se ho capito bene, è, diciamo, la parte delle richieste. Ora, se non ricordo male, lei mi corregga se sbaglio e chiedo già scusa laddove io sbagliassi, voi avete introdotto una modifica costituzionale per vietare di fare accordi di pace con la Russia, se non ricordo male. Come si supera questa parte qua? Cioè, come pensate di superarla per arrivare a sedervi al tavolo e, diciamo, trattare una pace? Non ha menzionato la parte cyber del conflitto che c'è in atto. Cosa sta avvenendo a livello cyber in questa guerra? Sempre che ce lo possa dire chiaramente.

0: Io non credo che lei possa risponderci su quali siano le condizioni che voi ponete, se non quelle ideali, per arrivare a una pace. Io credo che il cessate il fuoco lo debba accettare ovviamente la Russia, perché sono gli aggressori, e voi sareste i primi a fermarmi laddove vi siano, diciamo, da parte russa reali volontà di fermarsi. Difficilmente lei ci potrà dire, ritengo, quali siano le cessioni eventuali territoriali che siete disposti a dare, anche perché non credo vogliate dare un vantaggio o comunque dire subito quali siano, diciamo, le vostre condizioni per trattare, che sennò le brucereste. Quarto, la situazione dei bambini ucraini in Italia. Ho colleghi, ex colleghi e amici che hanno accolto bambini ucraini e che senza diciamo problemi li ritengono i loro figli. Ormai sono diversi anni che sono qua e fanno parte delle famiglie. Lei sa quale sarà eventuale, cosa pensate di fare per questi bimbi che sono in Italia, diciamo, sono già nelle famiglie italiane? Grazie.
1: Grazie Presidente, mi unisco anch'io ai colleghi nella solidarietà al popolo ucraino che sta da troppo tempo soffrendo a causa di questa guerra, a causa di questa invasione. E, di recente un mio concittadino è deceduto in Ucraina, Alex Pineschi, faceva la formazione del personale combattente, quindi tra l'altro io conoscevo molto bene Alex e la sua famiglia e mi ha molto colpito questa morte. E infatti lui è morto in un attacco di droni, tra l'altro. Quello che volevo chiederle riguarda proprio il tema dei bambini. I numeri sono altissimi dei bambini che sono stati deportati e al netto di quello che è e di quella che sarà la prossima conferenza che si terrà ad Ottawa a settembre, lei eventualmente pensa che possano esserci altri canali da poter aprire per riportare a casa questi bambini? Perché al di là della conferenza, di quello che può essere anche la discussione che avverrà, capire se ci possono essere ulteriori canali da aprire che magari fino ad oggi non sono stati aperti o non sono stati pensati, perché effettivamente metterci nei panni dei genitori che non sanno il proprio figlio dove è e se farà ritorno a casa e come potrà ritornare a casa, penso che sia una cosa devastante. Capire, ecco, appunto, se c'è un qualche cosa da poter percorrere che fino ad oggi non è ancora stato percorso. Grazie.
2: Non mi pare che ci siano altre richieste di intervento, quindi darei la parola all'ambasciatore per le sue osservazioni. Grazie.
3: Chiedo scusa, soprattutto come stanno i sentimenti del pubblico dell'Ucraina, che all'inizio di questa guerra siamo stati pronti, diciamo, a concedere o di accettare quello che stava succedendo sul campo del combattimento, cioè dipendeva anche dalla situazione al fronte. Adesso che si è cambiata, diciamo, il pubblico è diventato molto resistente. Di più lanciano attacchi contro di noi, di più il pubblico è unito, diciamo, la popolazione è unita. Ci sono le persone che non sono pronte a fare niente, concedere niente, di non arrendersi, e quello sarà, diciamo, l'unità di questo paese, della popolazione, del popolo ucraino, che non arrendiamo, diciamo, quello che controlliamo e dove siamo. Dal punto di vista dei negoziati, diciamo, stiamo già alla linea dove siamo e per noi è una cosa ovvia che stai dove sei e cominci a parlare. Questa è la proposta, diciamo, quello che abbiamo per Putin. Non credo che ci sarà qualcuno che costringerà ucraini ad arrendersi o di concedere i territori, soprattutto perché abbiamo già vissuto questa guerra per 4 anni e un mezzo, e di concedere di più non vale la pena di parlare neanche per noi. Cioè, abbiamo perso le vite di molti militari, soprattutto bisogna sentire il loro parere, il loro punto di vista, cosa ne pensano. per quanto riguarda anche una decisione politica di alzarsi e di andarsene, diciamo, del territorio che controllano adesso. Non è possibile, perché i rafforzamenti che hanno fatto, che hanno creato sul campo del combattimento, aprirà per la Russia una strada diretta, diciamo, sulle altre città grandi dell'Ucraina. Questo è impossibile. In questo caso cosa succede? Che tutti gli ucraini devono partire dal loro territorio, dal loro paese. Dove vanno in questo caso? Cioè, sarà un flusso migratorio così grande che l'Europa non sopravviverà, e soprattutto perché lo dobbiamo fare? Non siamo stati ad attaccare un paese indipendente e sovrano. Cioè, la resistenza è quello che tiene il tessuto di nostra nazione insieme, e adesso è difficile immaginare che qualcuno piegherà gli ucraini. È per questo che chiediamo al mondo di darci la protezione antibalistica, e soprattutto quello che è importante è collegato con la resistenza proprio del futuro nostro e dell'Europa intera. Ci manca solo questo componente scudo antibalistico. Per il resto siamo capaci di poter difenderci anche per il futuro prossimo. Se parliamo, diciamo, che bisogna fare così che Russia non ritorni, io credo che ritornerà ancora una volta, non so, tra 20 anni, 15 anni, 50 anni, 100 anni dopo che questa guerra finirà. Perché son fatti così, e per noi di essere capaci di difenderci bisogna sviluppare tutte le tecnologie che abbiamo già sviluppato. Cioè, per la Russia il costo del loro attacco deve essere così grande che pensino due volte prima di attaccare. Cioè, dobbiamo essere forti dall'interno, come istrice, diciamo, quello che è stato già detto. È l'unica cosa, l'unica opzione per noi di sopravvivere, di resistere, è quello che faremo. Comunque lo faremo così, che dobbiamo diventare così forti che la Russia non pensi di attaccare noi di nuovo. Concedere i territori? No, non credo che una soluzione possibile, quello che cerca Putin, non si può. C'è una proposta aperta e anche segreta, qualsiasi proposta da parte del presidente Zelensky, di incontrarsi e di parlare. Sul livello dei leader che si può risolvere questa crisi, anche così, se tu siedi, anche se hai una visione, una posizione diversa, non sei pronto ad ascoltare il tuo interlocutore, ma quando siedi al tavolo possiamo parlare così, sono in due, possono parlare tu che vuoi, diciamo, dice. Io voglio tutto, questo no, non è possibile, si chiama un compromesso, se vuole sentire o no. Cioè, qualche volta, quante volte ancora ne dobbiamo proporre di fare un negoziato? La prontezza, la disponibilità da parte di Ucraina c'è. Adesso mi ripeto di nuovo, ma quello che mi preme di fare, perché è una priorità assoluta, una priorità tattica, strategica e pratica, cioè missili antibalistici, quello che serve per noi per salvare la vita, è la cosa più importante in questo periodo della storia. Per arrendersi, per concedere il territorio, no, quello è inaccettabile. Se pensano che possono andare avanti e prendere anche Kramatorsk, ma occorre, provano pure, no? non lo so. Ma è una guerra, è difficile di prevedere qualche cosa. Quello che serve a noi di rimanere forti. Non so se ho risposto pienamente alla domanda che mi ha posto. Senatrice Santanchè mi ha chiesto quali sono concretamente che serve dare a noi, negoziati di pace. E a che punto siamo in sicurezza in cui siamo irrinunciabili. Di nuovo posso dire che da parte nostra c'è la prontezza di negoziare, anche di arrivare al cessate il fuoco, perché è importante, perché quando continuano a volare i missili è impossibile di parlare. Di cosa si parla quando c'è la guerra a pieno ruolo? È per questo che bisogna di avere un cessate il fuoco, perché poi sedersi e parlare concretamente come arrivare ad una pace garantita, sicura e che non si ripete più. Ma questo dimostra anche involontà, indisponibilità di Putin, una persona sola. Non credo che il popolo russo vuole andare avanti con questa guerra. Il discorso è che il popolo russo non ha il diritto di decidere. Sono abituati a vivere così e va bene, quella è una imperia che si ruola così, diciamo, da una persona. Sicuramente si cambierà la situazione, che se ci sarà la sollevazione popolare in Russia, dentro il paese, che dicono allora basta con questa guerra, non abbiamo lo scopo più di proseguire, di andare avanti, perché serve a loro di avere ancora un paese in più se già hanno un sesto del territorio mondiale del tutto. Cosa manca a questa persona, a questo paese? Cosa vogliono da noi, che se ne vanno, non abbiamo niente di loro, siamo capaci di vivere da soli, separatamente dalla Russia, vogliamo come tutta l'Europa, diciamo, di poter essere di poter in grado di svilupparsi, di arrivare ad una prosperità economica, di creare le cose buone, dobbiamo essere forti in questo caso. È per questo che non è una guerra solo contro l'Ucraina, che Putin ha scatenato e ha cominciato in mirino, ha avuto anche tutto il continente europeo, perché sempre considerato Europa come un punto debole del mondo, non volevano l'Europa più sulla mappa del mondo. Ci sono Stati Uniti, c'è Russia, c'è Cina e va bene così, possiamo arrangiarsi tra di noi, possiamo decidere come vogliamo fare, è sempre stato così. L'Europa è stata un po' pacifista, diciamo, e continua ad essere, non si tratta di una guerra, non bisogna fare le guerre perché non aiuta nessuno, diciamo, che per noi anche piace vivere in modo normale, ma abbiamo avuto il modo di dialogare, di contrastare con la Russia in passato e sappiamo cosa aspettare di questo nemico, non dico avversario perché è un vero nemico in questo punto della storia nostra. Non c'è un modo, diciamo, di concedere il territorio da parte nostra, anche per questo che ho già detto. Ricostruzione è la cosa importantissima, si parte solo quando c'è una almeno tregua, dico, non posso dire che sarà un pace duratura, anche se deve essere prima di cominciare la ricostruzione a larga scala. Le aziende italiane sono più che volute nella questa fase di ricostruzione, di questi lavori, però qui saranno quelli che prenderanno i rischi, diciamo, i primi, quelli che prenderanno i rischi guadagneranno di più, diciamo. Chi è pronto di andare in Ucraina non si ricostruisce quando c'è ancora missili balistici che volano sopra il territorio tuo, ma comunque chiuderà. E adesso bisogna anche parlare di un futuro prossimo, quando c'è la tregua. È per questo che la conferenza della ricostruzione svoltasi a Roma è stata così importante, ma è già, per me, secondo me, deve essere acquisire un format nuovo, perché deve produrre un documento dove si è scritto come sarà fatta la ricostruzione. Di più, potete venire in Ucraina e di vedere, anche vi invito, tutta la commissione, di poter venire in Ucraina con una visita da parte mia e mi impegno di assicurare tutto quello che posso dire, può fare in questo merito, ma quello bisogna vedere una volta da soli, personalmente, quello che sta succedendo, per capire e poi diffondere questa informazione anche tra il vostro pubblico e la vostra gente, di parlare. Non è così pericoloso, non so se qualcuno di voi è già stato in Ucraina, ha visitato Ucraina, ma posso dire che non è così pericoloso di andare a venire e vedere, perché anche sì, consigliere Baio, che c'è stato. È l'unica cosa di avere informazione vera e poi anche di condividere con altre persone come voi che prendono le decisioni, quello è importante. Per cooperazione sanitaria di bambini, diciamo sì, che ci servirà un po' di servizio sanitario psicologico, perché è una generazione che crescono sotto le condizioni che noi non abbiamo saputo di vivere. Adesso non si può dire che incide troppo sulla loro salute, soprattutto psicologico, ma è assolutamente evidente che per loro sarà una sfida insopportabile. stabile, irrecuperabile, cioè di poter vivere la vita normale, di tornare alla normalità. Quando c'è i fuochi, diciamo, quelli di festa, e quando si sentono, quando sentono questo, cominciano a fare così, perché non è una festa per loro, soprattutto quello che prende le sensazioni dei bambini. Ecco, andiamo avanti e vediamo altre domande. Sì, di minacce cyber, che non ho parlato nel mio intervento, nel mio discorso. Si tratta di una FIMI, anche una parte, un componente della sicurezza e della difesa. Quando si parla qui anche in Italia, non è una, diciamo, solo le spese per armamenti, ma anche le spese per la sicurezza della popolazione, perché tutti abbiamo il telefonino dove si può facilmente entrare e cambiare tutto quanto. Da noi sono stati molti attacchi che abbiamo subito da parte della Russia, ogni giorno che lo subiamo, soprattutto si evidenziano nelle disinformazioni, che è quello che mandano ogni giorno, diciamo, manipolazione, che la situazione sta peggiorando, che Ucraina sta perdendo sul campo di battaglia, sul campo del combattimento, tutto è solo per influenzare la mente delle persone, di poter piegarle, di poter rompere le persone questa sicurezza, diciamo, e convenienza di quello che sta succedendo. Sì, siamo stati anche un po' resilienti, hanno cominciato questi attacchi cominciando dal 2017 contro le aziende, contro le compagnie, ma anche contro enti statali, e in questo caso, in questo modo, siamo disponibili a fornirvi la nostra esperienza che fa la differenza attualmente, anche se producete voi qualche cosa di bene, ma si può provare nelle realtà attuali, cioè non è che dovete fare 100 prove prima di dire che questa roba è buona o no, ma si può fare in Ucraina in una situazione sola, per sapere se voi siete all'avanguardia della tecnologia avanzata o no. Anche in questo caso si può usufruire dell'esperienza di Ucraina. E per quanto riguarda l'adesione all'Unione Europea, per me sarebbe completo quel progetto dell'Unione Europea quando Ucraina si aderisce all'Unione Europea. Non si tratta solo dell'Ucraina, per voi un interesse è sempre i paesi dell'Europa, dei paesi Balcani, cioè è sempre così, non chiediamo più di quello, è un processo basato sui meriti, anche noi capiamo quello che è importante, solo che sappiamo muoversi un po' più veloce. Non possiamo, diciamo, perdere ancora 10 anni per fare il compito, ma se lo facciamo più presto, va bene, concedetene la possibilità di aderire. Soprattutto l'Unione Europea diventerà più forte con Ucraina, non c'è nessun dubbio con questo, ma anche per questa ragione l'Europa diventerà più forte nel mondo, perché sarà un giocatore mondiale geopolitico, avendo la forza proiettata dal settore della difesa. Se potete queste capacità industriali, militari, di produrre le armi più migliori, diciamo uno dei più migliori nel mondo, bisogna farlo, perché è una progettazione del vostro ruolo, della influenza del continente nel mondo. Non si riconosce solo come un continente dove si può ricavare o prendere i soldi, e va bene così, che viva l'Europa da sopra. Sapete guadagnare, sapete fare le cose, sapete fare la prosperità economica, ma bisogna anche rafforzare con una forza di difesa, vorrei dire, anche nel cyber, negli armamenti difensivi, non dico che quelli di attacco, soprattutto bisogna sapere difendersi, come fa, non so, Israele, è, diciamo, un po' meno territorialmente di quanto sia l'Ucraina, però è sempre così, è diciamo uno stato forte che fa la differenza sulla scena globale, sulla scena internazionale. E mi dispiace anche di morte di Alex Fineschi. Ho sentito anche, lo so di questa cosa, che ha scelto anche lui di andare e difendere i valori, che non sono le parole vuote, ma significano qualcosa con per la popolazione, per la gente che vive nella guerra. E siamo molto riconoscenti ai suoi familiari, alla famiglia che ha deciso di prendere una decisione così coraggiosa. Per quanto riguarda il ritorno dei bambini, è un tema molto complicato, nel senso che in questa età il tempo vola velocemente e diciamo il bambino di 13 anni, 4 anni fa, adesso ne ha 17. È quello che perseguono di fare, cioè di confondere tutti, dove stanno i bambini, per attribuire un'identità diversa, per dare una cittadinanza diversa e distruggere l'identità di questo bambino, ma sanno che il futuro dell'Ucraina anche questi bambini, è per questo che perquisiscono e non vogliono ritornare. Solo la pressione, non c'è nient'altro, solo con i paesi mediatori, anche se c'è qualcuno che sa parlare con questi russi di ritornare i bambini. Dicono che è una cosa umanitaria, che hanno spostato i bambini perché ci sono stati attacchi e tutto. No, questo non è vero. Quando tornano a casa c'è un sistema di famiglie grandi in Ucraina, che si occupa anche First Lady in Ucraina, famiglie dove questi bambini vengono accolti con cuore aperto e va bene, possono vivere la loro vita, possono scegliere quello che vogliono scegliere. Anche qui a Roma recentemente è stato dimostrato un film dei bambini con 8 destini diversi, ma sono tutti legati con un filo, diciamo, di questa guerra russa che a proposito sono riusciti a tornare in Ucraina, raccontano la loro storia. È meglio vedere una volta. Se volete vi lascio anche un riferimento a questo film, vale la pena di vedere. Io ho visto per la prima volta qui a Roma e mi ha colpito, anche perché qui la verità la parlano questi minori, che non sono più i bambini ma sono minori e più consapevoli, più anche lungimiranti di me, sanno la vita meglio di noi, anche nella nostra età, così che abbiamo un po' di esperienza della vita, ma loro parlano così cose sagge che è impossibile di vedere senza un'emozione. Non so se ho preso tutte le domande, se c'è qualcuno da precisare, qualcosa di precisare, io sono qui, grazie.
2: Lo ringraziamo l'ambasciatore per le sue risposte. Ovviamente poi il tema è al centro, come lei sa, anche dell'agenda politica istituzionale, anche del nostro governo, delle nostre istituzioni, quindi ci aggiorneremo mano a mano che i fatti, speriamo qualche volta anche positivi, ci dovranno portare su questo tema. Grazie a tutti e noi poi abbiamo i lavori mercoledì prossimo.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi Giuseppina Torregrossa, una famosa scrittrice italiana. Ve la voglio presentare per bene. Giuseppina è un medico specializzata in ginecologia e ostetricia, con un dottorato di ricerca in perinatologia. Ha esercitato per molti anni al Policlinico Umberto I a Roma, ma a 51 anni decide di esordire come scrittrice e lì si apre una grande carriera che la porterà a realizzare 17 opere, partendo dal primo romanzo La saggiatrice. Con il monologo teatrale Adele ha vinto nel 2008 il premio Opera Prima Donne e Teatro di Roma. Lei è impegnata nel volontariato e soprattutto è un punto di riferimento non soltanto per coloro che credono in una donna che si dedica alle donne, ma anche come lei raccoglie pensieri, riflessioni e riesce, grazie ai suoi libri, a stabilire un collegamento con le donne italiane e non solo. Io non sono qui a leggervi tutti i libri, l'ultimo è uscito esattamente nel 2024, Corta è la memoria del cuore per Mondadori, poi c'è una serie, la serie di Marò Paino. Avrete compreso che la nostra Giuseppina è palermitana e io le voglio molto bene, la stimo tantissimo. È stata con noi la scorsa settimana, il 28, domenica sera, all'apertura dei dialoghi a Spoleto, che continueranno oggi, c'è stato il secondo appuntamento, continueranno domani, sabato 4 luglio, sempre a Palazzo Leti Sanzi, durante questo straordinario festival. I talk sono intitolati Il coraggio delle donne, quindi aspettiamo donne e uomini dall'Umbria domani per il terzo appuntamento a Via Arco di Druso a Spoleto alle 17:30. Ma eccoci con la nostra Giuseppina Torregrossa, che ci racconterà qual è stato il suo intervento e perché torniamo ad approfondirlo. Cara Giusy, ben arrivata. Scusa questa lunga introduzione, ma volevo veramente incuriosire in primo luogo le nostre ascoltatrici.
2: Grazie Paola, buonasera a te e buonasera alle ascoltatrici. Grazie per questa seconda occasione di poter raccontare quello che è un progetto, che è un progetto letterario, ma che diventa un progetto di cura insieme alla professoressa Marza Salgarello del Policlinico Agostino Gemelli, valente chirurga plastica ricostruttiva. Ci siamo domandate, anzi mi sono domandata, perché l'aspetto creativo è mio, diciamo, mentre l'aspetto tecnico è più della chirurga, mi sono domandata che cosa succede quando da un corpo viene tolto un organo. Certo, sappiamo benissimo quali possono essere le conseguenze sul piano della funzionalità dell'organismo, ma che cosa succede al tono dell'umore, che cosa succede all'approccio esistenziale del paziente, che cosa succede alla visione del paziente della vita? Noi abbiamo sempre immaginato da medici che ci fosse una scissione fra corpo e psiche. L'abbiamo talmente immaginata che l'abbiamo proprio incorporata nel nostro approccio con il paziente, come se non sapessimo che un'alterazione degli ormoni tiroidei, per esempio, fa diventare nervosissimi, oppure da sonnolenza, o che l'ansia non è altro che una reazione biochimica del nostro organismo. Questa reazione biochimica, poi grazie ai nostri strumenti culturali, noi possiamo trasformarla in un sentimento. In fondo le emozioni sono processi biochimici, i sentimenti sono le rappresentazioni che il cervello fa di tali processi biochimici. Allora, quando viene meno un organo nell'organismo, e ce ne sono alcuni di cui se ne può anche fare a meno, anche se magari si fa un po' più fatica, ma insomma mi riferisco per esempio alle pazienti operate di tumore al seno, mi riferisco al rene, ne abbiamo due, lo possiamo togliere, e l'organismo reagisce lo stesso benissimo e si guarisce da tante malattie. Abbiamo terapie sostitutive per la tiroide quando togliamo la tiroide, però il nostro approccio, la nostra esistenza in qualche modo cambia. Cambiano i nostri sentimenti e attraverso io su questi sentimenti mi interrogo, e questi sentimenti vorrei rappresentarli attraverso la voce delle pazienti e dei pazienti, ma vorrei rappresentarli in un dialogo tra organi, dando voce all'organo che non c'è ma continua a esserci anche nella sua assenza.
1: Vorrei che tu spiegassi anche a chi ci segue che questo è un tema che riguarda soprattutto le donne. Per questo tu sei stata nostra relatrice ai Dialoghi a Spoleto. Per tanti motivi possiamo provare ad elencarne alcuni. Il tumore al seno in primo luogo. Il fatto che molte, io leggevo anche l'altro giorno, hai parlato dei reni, molte donne donano il loro rene a madri, padri, figli, fratelli, è una cosa molto femminile. La visione femminile del dono di sé anche in seconda battuta in qualche modo, e quindi tutta una serie, un panorama ampio che certo interessa a tutti, ma che certamente vede in trincea le donne.
2: Sì. Ok. Il progetto si rivolge principalmente alle donne, anche se non nascondiamo l'ambizione di farlo crescere estendendolo a tutti, ma si rivolge principalmente alle donne sulla base di alcune semplici considerazioni. In prima battuta, perché i tumori al seno sono quelli che colpiscono principalmente le donne, il 95% dei tumori e quasi tutto dei tumori al seno sono tumori alle mammelle femminili, e sono ed è una patologia anche molto studiata, e abbiamo visto come nel corso del tempo le donne hanno fatto rete, le donne operate di tumore al seno, abbiamo visto nel corso del tempo solidarsi i gruppi di sostegno fra le donne operate, gruppi che hanno avuto un valore fortissimo nel processo di guarigione, perché la testimonianza di chi ha già superato una malattia diventa stimolo e punto di forza per chi sta ancora affrontando questo processo, e poi diventa anche una verità, cioè si può guarire da certe malattie, e poi si comincia a trovare anche un linguaggio comune per cui ci si riconosce all'interno di questo gruppo. Inoltre sappiamo anche che le donatrici d'organo sono soprattutto, i donatori d'organo sono soprattutto donne, le donne non si fanno scrupolo di non ci pensano due volte a donare un rene a un familiare, a donare il midollo, a iscriversi nella lista dei donatori, come se quell'atto di donazione della vita che arriva con la maternità potesse trovare in questa donazione d'organi un nuovo modo di ridare vita, e comunque una forma di procreazione quasi. E quindi certamente, inoltre poi è chiaro che la mia specialità, io sono ginecologa, mi sono occupata soprattutto di questo argomento, quindi è chiaro che anche in questo senso c'è un'esperienza personale che fa confluire verso il nostro progetto in direzione, lo spinge in direzione femminile.
1: E questo è veramente una riflessione. Mentre tu parlavi, pensavo alla mia amica Sabina Ciuffini, che tutta l'Italia conosce e che ha donato il suo midollo a ambedue i suoi fratelli, sacrificandosi moltissimo. Ma ecco, questo di donare se stessi. Grazie per questa enorme riflessione, ma ti prego, continua con il tuo pensiero.
2: Allora, il progetto, nell'ambito di questa rassegna dei dialoghi delle donne a Spoleto, ha il senso anche di guardare alla cura in un modo diverso, in un modo femminile. Solitamente quello che succede nel mondo maschile è quello di curare, cioè il medico cura il paziente, somministra delle terapie. Le donne tendono a prendersi cura, è un approccio totalmente diverso, perché le donne nel prendersi cura non somministrano semplicemente delle terapie, ma si fanno carico dell'esistenza della paziente. Cioè, le donne hanno la capacità di ridare il senso dell'esistenza nelle terapie. E guardano al paziente e alla paziente nella sua totalità, cioè a quegli elementi quali il dolore, la tristezza, la malinconia, che sono espressione di una fisiologia della cura, perché nessuno, la malattia, per quanto qualcuno riesce a dire anche che è un'occasione, però comunque è un'occasione di tristezza, di riflessione, di rivalutazione della propria esistenza. In questo orizzonte di rivalutazione della propria esistenza, i sentimenti non sono sentimenti di gioia, di allegria, sono sentimenti di un ripensamento su se stessi e di se stessi. E quindi in questo ripiegarsi su se stessi possono esserci anche dei giorni bui, anche dei giorni di tristezza. La malinconia è un fatto esistenziale, così come la tristezza. E salvo qualche caso in cui il tumore può slatentizzare delle patologie psichiatriche già esistenti, in linea di massima, essa è un elemento fisiologico del processo di cura. Nel corso degli anni i medici ci hanno abituati un po', hanno cercato di psicologizzare questo dolore esistenziale e ci hanno indirizzate verso le psicoterapie di sostegno, verso la farmacoterapia. Quanti antidepressivi vengono somministrati nel corso delle chemioterapie? Tantissimi. Come se ci fosse un'incapacità di riconoscere che questo è un elemento fisiologico, mi ripeto, lo so, ma è un elemento fisiologico. Le donne prestano una maggiore attenzione, noi abbiamo voluto prestare attenzione. In generale, le donne medico hanno un'attenzione a questa tristezza che si accompagna alle cure e sanno quanto sia normale, e nel dialogo essa può trovare delle nuove forme, persino delle forme di creatività. Il progetto quindi si propone di incanalare questa malinconia verso un processo creativo. Il processo creativo è un processo che prende le vie della voce, della verbalizzazione, del confronto, della scrittura. E infatti noi vorremmo creare una scuola di scrittura che attraverso i metodi dell'autobiografia, della rappresentazione, della sceneggiatura faccia parlare questi organi che non ci sono e che tanto mancano alle pazienti e che fanno parte della loro simmetria da quando sono nate. Perché questo è un altro elemento importante, che la simmetria è un costrutto culturale molto forte. Nella società delle Amazzoni un seno in meno era un motivo di essere più forti, si poteva affrontare la battaglia in modo migliore. Noi abbiamo un costrutto culturale basato sulla simmetria, due occhi, due gambe, due seni, due mani. Pertanto l'assenza di un seno può generare delle problematiche. Tanto siamo radicati nella simmetria, che sia nella chirurgia plastica che nell'arte, esiste la proporzione aurea, che sono le relazioni fra le distanze fra le varie parti del volto. Questa proporzione aurea è espressa da un numero matematico, è espresso da un numeretto, e pensa che la Michelle Pfeiffer è considerata il volto più bello del mondo perché ha la proporzione aurea migliore di tutti. Quindi siamo così abituati a questa simmetria che la mancanza di un seno genera delle reazioni, delle emozioni che sono reazioni biochimiche che diventano successivamente sentimenti. Noi possiamo, con il nostro atteggiamento culturale e con i nostri strumenti, trasformare le emozioni da negative in positive e viceversa. Questo lo sanno bene i monaci tibetani che da secoli meditano per trasformare le emozioni a beneficio sia del singolo che della società. Noi potremmo utilizzare degli strumenti creativi, quale la scrittura, quale il dialogo, che però non avverrà fra i pazienti, non è il corpo che dà voce agli organi, la voce non è più uno strumento, le parole non sono uno strumento, ma sono esse stesse l'organo.
3: E io trovo che questa visione di Giuseppina Torregrossa, mentre tu parlavi, pensavo alla proporzione aurea, ma pensavo anche alle nostre Marianne. Ricordo che ai dialoghi a Spoleto è presente anche la bellissima mostra di Riccardo Bagnoli che abbiamo realizzato per gli 80 anni del voto alle donne, che è nata a Roma il 3 dicembre, grazie all'apporto del Parlamento italiano alla Camera dei Deputati, poi è andata a San Miniato, poi a Palazzo Vecchio a Firenze, al cortile del Michelozzo, ora fino al 12 di luglio a Palazzo Lecci Sanzi a Spoleto, ed è dedicata alla Marianna di Delacroix. Voi avete l'immagine della mancanza di simmetria della Marianna, un'altra donna coraggiosa perché ha un seno coperto, un seno scoperto, il berretto frigio, un braccio alzato ed è sulle barricate di Parigi, così come sono sempre sulle barricate, per esempio, le donne che lottano tutti i giorni contro il tumore al seno. Noi abbiamo anche detto che la situazione è certamente molto migliorata. E poi questo dialogo fra organi mancanti, ma io credo, cara Giuseppina Torregrossa, che dovremmo rimandarlo ad un altro appuntamento, interesserà anche l'organo prettamente femminile, l'organo che è la culla, la casa della vita, che è l'utero. Su questo non facciamo in tempo questa sera a realizzare il nostro approfondimento. Ti chiedo di salutare il nostro pubblico che è formato nella sua più gran parte da donne.
2: Ah, sì, vi saluto con molto affetto e saluto anche te Paola con molto affetto, con una piccola riflessione a margine, proprio due parole. Noi vorremmo trasformare il dialogo tra organi in una partitura musicale, perché l'organo è l'organo, il rene è l'utero, ma è anche l'organo che produce musica. E entrambi, indica anche con la stessa parola, che ha una radice greca che vuol dire strumento. Noi, i nostri organi, vorremmo che fossero strumenti di pace e di amore, ecco, forse, anche se è una parola un po' abusata, forse talvolta.
3: Non è mai abusata, Giuseppina, l'amore vince tutto, come dicono i latini, ma il tema dell'organo, allora io mi permetto di lanciare la proposta ai compositori che ci ascolteranno, ce ne sono due che io amo particolarmente e che ritengo tra i migliori compositori italiani sono Fabio Vacchi e Carlo Boccadoro, e ad ambedue lanciamo questa proposta di una musica per un dialogo fra organi. Mi sono permessa, cara Giuseppina, e poi voglio dire tutti i compositori che ci ascolteranno, che ascoltano con amore la radio, io lo so, la radio è un mezzo così speciale perché pretende un certo tipo di concentrazione ed è a volte più profondo e intenso della televisione. Io ti ringrazio per le ricerche, la collaborazione, Giulia Sarlo e Virginia Vittoria Godino, per la splendida regia Paola Galanti. Vi ricordo che in questi giorni andremo in onda spessissimo e non vi lasceremo soli, proprio perché stiamo seguendo sia i dialoghi a Spoleto che le ultime riflessioni prima di agosto, prima della pausa estiva, e quindi se volete riascoltare il nostro incontro con Giuseppina Torregrossa intitolato Curare e prendersi cura, quali sono le differenze, potete ritrovarlo sul podcast di Radio Rai GR Parlamento. Paola Severini Melograni vi augura una serena notte.
2: Grazie.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 21 e una manciata di secondi. Buonasera da Massimo Giacomini. La Camera tornerà a riunirsi martedì 7 alle 11, mentre il Senato la prossima settimana lascerà spazio ai lavori di commissione e riprenderà i lavori d'aula martedì 14. L'attività parlamentare si è chiusa a Montecitorio però questa mattina con le interpellanze urgenti. Emergenza caldo e crisi idrica ai tempi del sindacato ispettivo. Sentiamo su questo Stefania Benigni.
2: La forte ondata di caldo al centro di due interpellanze urgenti del Movimento 5 Stelle. La prima per chiedere provvedimenti straordinari a fronte dei non più negabili cambiamenti climatici e delle loro conseguenze sulla salute dei più vulnerabili, bambini e anziani, e delle fasce economicamente fragili. Il sottosegretario Gemmato ha ribadito l'azione del governo con il piano caldo e le raccomandazioni del Ministero della Salute per sensibilizzare medici e strutture ospedaliere sulla cura territoriale tramite case di comunità.
3: Durante l'emergenza è stato raccomandato che il pronto soccorso garantiscano, attraverso un triage dedicato, un trattamento tempestivo per i malori da AFA, evitando ricoveri inappropriati al fine di tutelare le fasce vulnerabili.
2: Insoddisfatta la deputata Sportiello per la mancata lungimiranza nella programmazione di politiche nazionali contro il grande caldo, che superino la delega agli enti locali.
4: A fronte di quello che sta accadendo, bisogna ripensare le nostre città, bisogna pensare alle politiche che mettiamo in atto, alle politiche energetiche che mettiamo in atto. Lo Stato faccia il suo dovere.
2: Nella seconda interpellanza la denuncia della mancanza d'acqua in Sicilia, soprattutto nella zona dell'Agrigentino, dove nonostante la fine ufficiale dell'emergenza idrica è ancora in corso la distribuzione di acqua tramite 150 autobotti per una popolazione di 400.000 residenti. Il sottosegretario Gemmato ha ripercorso le azioni svolte dalla Regione Sicilia sotto la supervisione del commissario straordinario nazionale, ma la pentastellata Carmina ha chiesto l'intervento dello Stato per superare l'inefficienza della gestione locale e garantire il diritto universale all'acqua e alla salute.
1: È stata trasmessa al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei per l'Africa. Si tratta di 76 progetti in corso, 18 paesi coinvolti dagli iniziali 9, 4 miliardi di garanzie concesse da SACE e 1 miliardo e 200 milioni di euro stanziati dal Fondo per il Clima, che si aggiungono alla dotazione iniziale di 5 miliardi e mezzo. E in vista del vertice NATO di Ankara, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Erdogan. E quanto si apprende da una nota di Palazzo Chigi, secondo la quale i due leader hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. E andiamo adesso alla pagina politica, tema centrale del dibattito di queste ore: la situazione dei trasporti e la sentenza della Corte Costituzionale sul decreto Cutro, la pena del decreto sul traffico di migranti, con la norma in caso di morte e lesioni dei naufraghi, secondo la Consulta, non è sproporzionata. Sentiamo Filippo Amisano.
5: La Corte Costituzionale dà ragione al governo e grazie alla sentenza va avanti la rivoluzione italiana del buonsenso, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: La Consulta conferma che aveva ragione il governo Meloni. È legittimo il giro di vite voluto con il decreto Cutro contro gli scafisti che lucrano sulla disperazione degli esseri umani. Un altro duro colpo alla sinistra immigrazionista.
5: La Consulta, un segnale importante contro gli scafisti. Colpire la rete dei trafficanti è una priorità assoluta, commenta anche la Lega, che con il ministro Salvini rivendica poi i dati sui trasporti e il tasso di puntualità dei treni, che spiega è in costante miglioramento. Le parole di Salvini, il peggior ministro dei trasporti che l'Italia abbia mai avuto, sono un'offesa ai disagi di milioni di italiani, replicano i 5 Stelle, non solo per i suoi risultati scandalosi, ma anche per la faccia tosta con cui nega i costanti ritardi, malfunzionamenti e disagi. Stessa linea del PD, che rincara: l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa ad altro. Andrea Casu.
7: Mentre Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, la situazione nelle ferrovie peggiora ogni giorno. Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine da spartire, ma unito nel condannare gli italiani a disagi e disservizi record.
1: Seconda giornata a Padova del 19° congresso nazionale della UIL. Il segretario generale Bombardieri ha condiviso la linea con il leader della CISL Fumarola e della CGIL Landini. Il servizio di Paola Bonanni.
8: Uniti pur mantenendo le proprie differenze, CGIL, CISL e UIL proseguono nel percorso unitario su contratti, precarietà, solidarietà. La segretaria della CISL, Daniela Fumarola.
9: Oggi noi ci siamo ritrovati su delle parole chiave, partecipazione, il salute e sicurezza.
8: Uniti per ricostruire anche una fiducia verso il mondo del lavoro, oggi spesso precario, ha sottolineato il segretario della CGIL, Maurizio Landini. Frizioni assenti, sia nel sindacato che con il governo, che però il segretario della CGIL sollecita.
10: Dalla prossima legge di bilancio, la restituzione del drenaggio fiscale e la maggior tassazione sulle rendite finanziarie, sui profitti e sulle rendite immobiliari è una richiesta che rimane sul tavolo.
8: Sensibilità diverse ma unite, ribadisce il leader della UIL Gianpaolo Bombardieri.
11: E oggi il segnale più forte è questo, dell'unità sindacale. Ci aspettiamo un senso di responsabilità da parte di tutte le associazioni datoriali.
8: Posizione distante da un contesto internazionale dove si sottolinea in questo congresso il multilateralismo inclusivo è in crisi.
1: Cambiamo argomento, andiamo agli esteri. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Così Papa Leone XIV nel discorso per l'accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento statunitense assegnato a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti. Domani il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. E in Iran, fermi i negoziati con gli Stati Uniti, il paese si prepara ai funerali solenni della precedente guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio dai bombardamenti statunitensi e israeliani. Sentiamo l'inviata della RAI a Teheran, Lucia Goracci.
12: C'è persino un manifesto nelle strade di Teheran, dove l'Ayatollah Khamenei invita i passanti a bersi con lui del tè, come se non se ne fosse mai andato. Gigantografie di un leader che viene sepolto nel funerale più lungo. Domani a Teheran si attendono milioni. Quelli che non rimpiangono, un nome che incarna anche il crescendo di proteste represse, con violenza tirano dritto per strada. I posti di blocco sono ovunque, soprattutto davanti all'università di Teheran, capitale che si blinda più contro una minaccia dal cielo però che per il rischio di un dissenso esangue. L'Iran avverte Stati Uniti e Israele, nessuna sorpresa alle esegue della guida suprema uccisa nel primo bombardamento di guerra davanti alla sua bara, dove una mano ne ha inanellato per l'ultima volta il turbante. Lo piangono i vertici della Repubblica Islamica, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, ma non c'è il figlio Mojtaba, la nuova guida, che non si mostra. Ora il bersaglio è lui. Così, tra i canti, la notte della vigilia si scolora nell'altra notte che sembra eterna, quella sul futuro dell'Iran.
1: Era l'ultima notizia. Ringrazio in regia.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica, quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione, perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della Rai. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei, Atto Secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.